0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Il canto di Calliope di Nathalie Haynes. Capitolo 18. Penelope. Mio carissimo sposo, ero stata messa in guardia. Un tempo mi dicevano che eri fonte di guai. Mia madre sosteneva che fosse scritto nel tuo stesso nome e che non te ne saresti mai liberato. La zittivo, replicando che eri troppo astuto per finire nei pasticci. Li avresti messi nel sacco, dicevo, e se non avesse funzionato, li avresti seminati. Forse avrei dovuto capire che i guai ti avrebbero scovato in mare dove l'astuzia e la velocità servono a poco. È passato un anno dalla caduta di Troia e ancora non sei a casa. Un anno. Possibile che Troia sia ora tanto più lontana di quando salpasti alla sua volta 10 anni fa? Dove sei stato, Odisseo? Le storie che sento non sono incoraggianti. Se ti raccontassi cosa cantano i poeti su di te, rideresti, almeno lo spero. Dicono che hai spiegato le vele da Troia e dopo un paio di deviazioni piratesche sei naufragato su un'isola abitata da giganti con un occhio solo, guardiani di pecore. Li chiamano ciclopi, questi uomini che hanno un solo occhio e molte pecore. Hai mai sentito qualcosa di più ridicolo? Dicono che sei finito in trappola nella caverna di un ciclope cattivo e che lui era intenzionato a ucciderti e mangiarti. Credo che intendesse prima ucciderti, comunque. Come cantano i poeti, l'umore dei tuoi uomini, che erano rimasti intrappolati insieme a te, si è subito mutato in disperazione. Ma, come sempre, tu hai escogitato un piano. Mi chiedo se cambino la storia quando la cantano nelle case degli altri. Certamente nei palazzi di Itaca tu sei sempre il più veloce, il più astuto, il più ingegnoso. Dicono che hai offerto al ciclope un otre colmo di vino e l'hai invitato a bere. Se questo deve essere il mio ultimo pasto, gli hai detto, lascia che io lo condivida con te. E così hai dato un otre pieno di vino non annacquato a un gigante che di solito beve latte di pecora. Non c'è da meravigliarsi che si sia ubriacato subito.
3: Come ti chiami, viaggiatore?
2: Ti ha chiesto farfugliando le parole una dopo l'altra.
3: Mi piacerebbe sapere chi sto per mangiare.
2: Mi chiamano Nessuno, hai risposto, non volendo che si gloriasse di averti ucciso. Era ubriaco e forse anche stupido, quindi ha creduto che fosse un nome vero. Ma a chiunque sarebbe potuto venire in mente di fargli bere qualcosa di forte. La geniale brutalità del tuo piano è arrivata dopo. E ai poeti piace moltissimo questa parte della storia, Odisseo. La cantano in continuazione. Appena il vino ha cominciato a scorrere nelle vene del ciclope, i tuoi uomini volevano ucciderlo nel sonno. Non avevano valutato, al contrario di te, che sarebbero rimasti bloccati dentro la caverna. Con un gigante morto, il ciclope ti serviva sveglio illeso in modo che spostasse il masso usato a mo' di porta dall'ingresso della caverna. Tu e i tuoi uomini non ce l'avreste fatta né insieme né da soli. Non ti hanno creduto, gliel'hai dovuto dimostrare. Tre guerrieri hanno tentato di spingere la roccia con tutte le forze, ma non si è mossa neanche di un dito. Nessun uomo poteva fuggire. Solo allora hanno capito che il problema era più complesso. Ho detto illeso? Tu non volevi certo che il ciclope restasse illeso. Avevi bisogno che ricevesse il giusto tipo di lesione. Avevi visto che usava un grosso bastone per aiutarsi sul terreno roccioso mentre badava alle pecore. Quando a fine giornata entrava nella grotta, faceva rotolare il masso davanti alla soglia in modo che le pecore chiuse lì dentro fossero al sicuro da lupi e altri predatori mentre lui dormiva. Perfino ad un gigante servivano due mani per fare questa operazione. Quindi spingeva le pecore all'interno e poi appoggiava il bastone vicino all'ingresso in modo da avere le mani libere per spostare la roccia. Tu hai preso il bastone e l'hai arroventato sulle braci del fuoco. Gli uomini protestavano, si lamentavano per il loro destino crudele. Sopravvivere a 10 anni di guerra per poi morire sulla strada di casa in pasto ad un gigante. Tu li hai ignorati e hai continuato ad arroventare il bastone che era alto quanto te. Nemmeno a quel punto gli uomini avevano capito cosa stavi escogitando e per 2 volte hai dovuto dire loro di farsi da parte e nascondersi tra il gregge. Io ho indovinato cosa stavi per fare prima ancora che il poeta lo cantasse. La spregiudicatezza è una delle cose che ho subito amato in te, Odisseo, ed è ancora così. Gli hai infilato il bastone appuntito nell'orbita e l'occhio gli è schizzato fuori, sfrigolando. A sentire quello che cantano i poeti, il suo grido è stato così tremendo da risvegliare i morti in guerra. Tu hai indietreggiato verso i tuoi uomini, che stavano accucciati tra le pecore e le tenevano ferme per il collo in modo da non farle scappare. Il ciclope ha estratto il palo dall'orbita e ha gridato di nuovo, più forte di prima. L'urlo è stato così terribile che gli altri giganti sono arrivati di corsa. Sono gente solitaria, mi dicono, e ciascuno vive nella sua caverna con le sue greggi. Nessuno di loro aveva mai sentito un simile rumore. «Cosa succede?» gridarono davanti al masso che chiudeva la grotta. Spostarlo e aprire sarebbe stata, per loro, una intrusione troppo grande. Rimasero lì in silenzio ad ascoltare. «Sono ferito!» urlò il ciclope. «A me o a te, Odisseo, sarebbe venuto naturale chiedere come ti sei ferito. Magari io avrei chiesto come posso aiutarti». Ma i ciclopi sono diversi e domandarono quello che per loro aveva più importanza. «E chi è stato a farti del male?» Il ciclope conosceva la risposta e la urlò dalle profondità della sua gola devastata. «Nessuno mi ha fatto del male!» gridò. «Nessuno mi ha cavato l'occhio!» Gli altri giganti si guardarono tra loro e scrollarono le spalle. Non sono gente incline alla curiosità. Il tono di voce del ciclope sembrava pieno di dolore, sì, ma tutti avevano sentito la stessa cosa. Nessuno gli stava facendo del male. Seccati per il disturbo, si trascinarono di nuovo nelle loro caverne e non pensarono più a quel piantagrane. Tu, invece, anche se avevi già ottenuto così tanto e anche se lo stratagemma del tuo falso nome si era dimostrato assai più efficace di quanto potessi immaginare, stavi ancora riflettendo. Qui sì che riconosco il mio uomo. A questo punto della storia i poeti fanno una pausa per rifocillarsi. Ovvio, a loro piace far salire la tensione, lasciandoti intrappolato nella caverna, prigioniero. Sanno che in questo modo otterranno un calice di vino in più, solo allora riprenderanno. Tu ti sei accorto dell'arrivo del mattino grazie a un buco in cima alla caverna del ciclope, troppo stretto per poterci passare, troppo alto da raggiungere. Lasciava entrare il sole e uscire il fumo, quindi sapevi che era l'alba. E lo sapevano anche le pecore, che cominciarono a belare nella luce fioca e grigia. Il ciclope doveva far uscire le pecore per andare al pascolo, ma era determinato a non lasciarti fuggire. Così spostò il masso solo a metà e vi si sedette accanto. Uno dei tuoi uomini emise un gemito che si perse nel rumore prodotto dalle pecore. Lui pensava ancora che il gigante avrebbe avuto la meglio su di te, Odisseo, ma tu sapevi cosa fare. Hai legato insieme tre pecore e hai mostrato ai tuoi uomini come aggrapparsi alle loro pance e tenersi forte. Hai dato un calcio alle pecore e quelle sono corse verso l'ingresso. Mentre stavi attaccando un secondo uomo a un altro terzetto di pecore, il ciclope ha abbassato la gigantesca mano, ha sentito tre soffici dorsi e tre teste e nessuna traccia di uomo, e si è fatto da parte in modo che potessero uscire. Quando è arrivato il tuo turno, l'ultimo ad andarsene come sempre, era rimasto solo un enorme montone. Per fortuna non sei un uomo alto, ti sei afferrato al suo ventre e sei passato davanti al ciclope verso la libertà. Sei fuggito illeso, che è più di quanto si possa dire del mostro che ti ha tenuto prigioniero. Ma, Odisseo, i guai ti stanno attaccati addosso come la lana a quella delle pecore. Mentre ti allontanavi a bordo della tua nave, non hai saputo resistere alla tentazione di urlare verso l'isola per dire al gigante mutilato che a sconfiggerlo eri stato tu, Odisseo. Hai voluto vantarti della tua vittoria. E se anche avessi saputo che la creatura accecata era il figlio di Poseidone e che avrebbe invocato la maledizione del padre su di te, non sono sicura che avresti fatto qualcosa di diverso. Non sei mai stato capace di resistere alla gloria. I poeti cantano che Poseidone ti maledisse e giurò che avresti impiegato altri 10 anni per raggiungere Itaca. Giurò anche che i tuoi uomini sarebbero stati puniti insieme a te e che saresti tornato a casa senza di loro, senza nessuno del tuo equipaggio. Ti abbandoneranno, Odisseo, o moriranno cercando di raggiungere casa? Le due prospettive sono ugualmente cupe per quelli di noi che vi aspettano a Itaca. Non vorrei mai che tu fossi diverso da quello che sei, sposo mio, ma vorrei averti tappato la bocca prima che tu dicessi il tuo nome al ciclope. Tua moglie che ti ama, Penelope.

0: Il racconto.
1: L'ospite che attendo da sempre di Edith Brooke. Caro, il 21 aprile avresti compiuto 101 anni. Mi piacerebbe sapere la tua reazione in presenza di un ospite inimmaginabile. Corro da Olga ad avvisarla. Olga, Olga, ho appena saputo. Viene, lui da me, sabato pomeriggio alle 4. Non devo dirlo a nessuno, è un segreto. Ma come faccio? Sto scoppiando. Vorrei spifferarlo a tutti. Pensa, ha anche letto la lettera a Dio che è nel mio ultimo libro, Il pane perduto, e l'ha approvata, e ha deciso di venire da me, non io da lui. Signora Edith, si calmi, non si agiti. Ma davvero? Allora devo pulire le finestre, lavare le tende, e dolci, dolci, che prepariamo? Non viene a guardare il panorama, le tende, o a mangiare dolci, che senso ha? Allora, che facciamo? Niente, niente, non lo so. Pensiamoci un momento, con calma. Il citofono, vai ad aprire. Sta arrivando Deborah. Glielo diciamo? Non possiamo non dirglielo, e anche Marco dovrebbe essere avvisato. Ma come? Ho promesso di non dirlo a nessuno. Ma Deborah è la figlia della sua sorella più cara, con la quale siete sopravvissute e che l'ha aiutata molto nei campi. È quasi una figlia per lei, no? E Marco, nipote di Nelo, che viene spesso a casa. Proprio adesso deve venire. Ho dimenticato. Ah, i gigli, sì, grazie. Ma perché gridi? Che facce avete? Che cosa nascondete? L'ho appena saputo. Viene un ospite grande. Non ti posso dire. Resta qui con me. Adesso decidiamo insieme che fare, cosa dire, come vestirci, come salutarlo. Deborah mi guarda incredula, scuotendo la testa in un no, no, non ci credo. E all'improvviso tutte e tre regrediamo all'infanzia e incrociamo le nostre voci. Che mi metto? Si può stare in pantaloni, giù dall'armadio tutti i miei vestiti sul letto. Cos'è più adatto per un'occasione così? E prove, prove sempre più infantili. Tra le risate nello specchio ci vestiamo e ci spogliamo come tre bambine in attesa di un giocattolo sognato o di un principe azzurro. Se tu potessi vederci. Deborah si rigirava nelle mie cose fuori misura, Olga in quelle un po' strette. Via via, cose scollate no, semplici, normali. Monologhiamo come matte. E poi come lo salutiamo? Olga si china verso una mano immaginaria. E se non dà la mano per il virus? Viviamo come ai tempi della peste a Milano. Ne hai fatto anche un film, ti ricordi? Io faccio un leggero inchino con una mano sul cuore. Deborah, invece, congiunge le mani all'orientale. Proviamo i nostri gesti nello specchio, sempre più incredule, ridendo emozionate in un'atmosfera irreale, un po' teatrale. Dove si siederà? Ecco un'altra domanda. Nella tua poltrona, dove ti ho tenuto la mano per oltre 10 anni, dove non si è più seduto nessuno dopo di te. No, no, affonderebbe e poi come si rialza? Corriamo a mettere i cuscini sulla poltroncina antica che ho comprato con tua sorella Mirella, ma non dirle niente, è una gran chiacchierona. Forse meglio non farne cenno neanche a tuo fratello Dino, che ci raffredderebbe subito questa attesa febbrile con una delle sue solite battute. E nemmeno a suo figlio Claudio, che abbiamo perso da poco, perché ci sarà Marco con noi e gli verrebbe un attacco di gelosia. Non dirlo neppure a tuo papà, che hai perso quando avevi 9 anni, la stessa età che ci sentiamo noi adesso come bambine che non sanno tenere i segreti. Forse l'unica a cui puoi dirlo è tua mamma, che ricordo severa aristocratica di pochi gesti e parole, annotava Dante, traduceva Goethe e suonava il pianoforte con una tale delicatezza che sembrava avesse quasi paura di far male ai tasti. E ripenso anche a mia madre, che vive nei miei libri, come mio padre e tutti i miei che non ci sono più. Oh, se questa visita fosse accaduta prima che bussassero con violenza alla nostra fragile

gite e per operarlo non c'erano soldi né possibilità, perché a noi era proibito viaggiare e uscire di casa dopo le 6. Se fosse apparso in tempo nel mio villaggio di poche anime, si sarebbero inginocchiati tutti di fronte a noi, tutti in piedi. Mia madre si è inginocchiata una sola volta nella sua vita, durante la selezione, quando un soldato tedesco voleva separarmi da lei, io, la più piccola dei suoi 3 figli. Per calmare i più selvaggi che osavano tirare la barba agli ebrei più ortodossi e li spingevano nei canali con l'acqua sporca, forse sarebbe bastata la maga del villaggio, molto ascoltata e temuta, se non fosse stata anche lei contro di noi. Ah, vederli così indifesi, rassegnati, senza la minima reazione. Il mio piccolo cuore s'era rattrappito, aveva quasi smesso di battere. Se allora, e non ora, fosse apparso colui che stiamo aspettando. Sai, non ti ho ancora detto che a volte mi vergogno di vivere, di essere arrivata alla soglia dei 90 anni. Potrei essere nonna dei miei genitori, annientati quando avevano poco più di 40 anni. Amo la vita. L'ho difesa con tutte le mie forze e non la cambierei mai, nonostante il mio vissuto che non potrò mai né descrivere né raccontare fino in fondo, nemmeno quando vado in giro nelle scuole a dare la mia testimonianza, cosa che tu contrastavi spesso. Quando imparerai a dire di no, risparmiati, dicevi. Non mi sono risparmiata e non mi risparmierò. Non è tempo di tacere, neanche oggi, perché la storia è un boomerang per noi che siamo sopravvissuti, ma anche per i tanti nuovi perseguitati, anche se per motivi diversi e non nella stessa misura. Ma ci riguarda tutto quello che accade. E chi parlerà per noi, se non noi? Il mio scarso futuro è ricco di passato, la mia memoria è fedele. E non mi lascerà precipitare nel vuoto. L'immaginazione non mi manca, né l'indignazione per ogni specie di razzismo, violenza, guerra nel nome di Dio. Lo sai. Fin da piccola ho imparato il no. Da adulta il sì. Mi conosci? Hai udito infinite volte il mio sì. E continuerò a dire di sì ogni qualvolta mi chiameranno a testimoniare. E racconterò la mia storia a quei giovani che non sanno o che sanno poco e male. Il negazionismo, la mistificazione, l'appiattimento dell'accaduto sono in crescita pericolosa, la rimozione continua in tutta Europa. Illuminare le giovani coscienze è un dovere morale per il loro futuro. Essere ascoltata più oggi che ieri mi ripaga dalla fatica e rafforza il senso della mia vita. Nelle loro numerose lettere ho trovato la conferma dell'utilità dei miei sì. Sai, questo segreto a chi lo direi tra la gente del mio piccolo villaggio, dove sei venuto anche tu? E incredulo, sbalordito, mi avevi chiesto come ero riuscita a venir fuori da quel buco fangoso. Ti ricordi di Lidia, la nostra vicina di casa? No, non te la ricordi, lo so. Io sì. È stata lei a regalarci la farina per quel pane perduto che mia madre invocava nel vagone piombato. Io non la dimenticherò mai, così come non dimenticherò quei 5 gesti nei campi nazisti, che io chiamo le 5 luci nel buio più profondo. Luci fioche, scarse, ma capaci di accendere una speranza interiore, forte. Forse lo avrei detto anche a quel mio compagno di scuola con il quale leggevamo nel bosco poesie d'amore proibite. E come non dirlo al padre di quel ragazzo, amico di mio padre, che nonostante l'avversione verso di noi ebrei è rimasto tale, io lo chiamavo zio Giula,
che chissà come un giorno è apparso oltre il muro del ghetto.

gettandoci ogni ben di Dio: pane, patate, fagioli, burro, marmellata, vino, olio. Cadeva di tutto, anche le lacrime di mia madre gonfia di gratitudine e di mio padre fiero di quell'amico coraggioso. Un amico cristiano che dopo essersi segnato con la croce è sparito, vergognandosi delle proprie lacrime, perché il pianto era roba da donne. Ma zio Giulia è stato un uomo ed è un faro per me ancora oggi. E come non correre a dirlo al mio buon maestro Bocio Orgesa? Ti ricordi quando mi ha dato la sua fotografia strappandola dalla propria carta d'identità per farmene regalo e scrivendoci sopra alla migliore allieva che abbia mai avuto? E lui, che maestro, come dimenticarlo? E la maestra Clara, quante volte mi ha premiato? Anche loro sono state cinque luci nella mia infanzia in tempi indimenticabili. Oggi questi ignoti che continuano a vivere nella mia memoria dovrebbero essere nel giardino dei giusti. È il citofono. Devo lasciarti adesso, ma quante cose vorrei dirti ancora da quando non ci sei più. Getto uno sguardo rapido alle poche persone alle quali è stato permesso di essere presenti. Sono tutti in piedi, tesi, muti, come soldatini sull'attenti. Deborah tutta vestita di blu. Suo marito Lucio ha messo la cravatta. Marco invece è meno disinvolto del solito, mentre Olga controlla la tavola imbandita di dolci. E Francesca Romana, causa ed effetto di questa visita, ha l'espressione più incredula. Io non lo so nemmeno come sto. Corro, corro. Sono io che devo aprire la porta. È qui. La sua figura bianca riempie il vano dell'ingresso. E i miei occhi di lacrime.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Focus. Sei modi di studiare e ricordare. Sono ricominciate le lezioni, le interrogazioni e gli esami universitari. Ognuno di noi ha un metodo per capire e memorizzare. Ecco i più efficaci. Di Margherita Zannoni. Come si impara ad imparare? Una domanda a cui è difficile rispondere, tant'è che gli studenti spesso si dibattono tra strategie di studio inefficaci. Per esempio, sottolineare o usare evidenziatori per mettere in risalto le parole o le frasi di un testo non serve un granché. Sulla base delle prove disponibili, valutiamo l'evidenziazione e la sottolineatura di scarsa utilità, affermano gli autori di una vasta analisi delle ricerche sulle tecniche di apprendimento coordinata dalla Kent State University, Stati Uniti. Può essere sorprendente scoprirlo se si pensa che tutti o quasi hanno avuto tra le mani libri dalle pagine colorate con matite o pennarelli. E chi non ha mai fatto una full immersion in libri e appunti studiando tutto appena prima della prova? Anche qui la ricerca ha qualcosa da ridire. Va bene rileggere? Si può fare di meglio. La rilettura è più veloce rispetto ad altre tecniche, ma anche molto meno efficace. Per fortuna, gli psicologi hanno individuato le tecniche più utili. Ecco quali sono, con i pro e i contro di ciascuna. Domandarsi perché. Gli esseri umani sono curiosi per natura, devono fornire spiegazioni a ciò che li circonda e quindi porsi domande su ciò che si studia aiuta a memorizzare. Perché ha senso che? Perché è vero? O perché dovrebbe essere vero per questo o per altro? Per esempio, perché i pinguini trasportano le uova sulle zampe e altri animali non lo fanno? In uno dei primi studi su questa strategia di apprendimento, nota come interrogazione elaborativa, alcuni ricercatori dell'Università della Western Ontario, Canada, hanno presentato a studenti universitari una serie di frasi, ad esempio, l'uomo affamato è salito in macchina. Chi di loro è stato invitato a immaginare spiegazioni? Perché quell'uomo ha fatto questo? Le ha memorizzate con un'accuratezza del 72% contro il 37% di chi aveva avuto la soluzione dagli sperimentatori. Per esempio, è salito in macchina per andare al ristorante o aveva semplicemente letto le frasi senza cercare spiegazioni. Le ricerche successive hanno dimostrato gli effetti positivi dell'interrogazione elaborativa su vari contenuti di studio, dall'etologia alla medicina fino all'economia. Pro: fa riflettere attivamente su ciò che si studia e aiuta a collegare i nuovi contenuti con le conoscenze precedenti. Contro: non tutti ne traggono uguale beneficio. Aiuta di più gli studenti che hanno già una buona conoscenza della materia, probabilmente perché sanno fornire una risposta alle domande e sono facilitati nel dare spiegazioni plausibili e accurate. Chiedersi cosa significa. Che cosa significa per me ciò che ho letto? Quali nuove informazioni mi fornisce? E come si collegano a ciò che già so? C'è qualcosa che ancora non capisco? Domande come queste rientrano nella strategia dell'autospiegazione, utile non solo per apprendere testi, ma anche per risolvere problemi. Spiegarsi da soli un enigma logico, ragionando sulle diverse alternative, ne facilita la soluzione, come ha dimostrato uno studio del Politecnico di Hatfield, Regno Unito. Altre ricerche ne hanno verificato l'efficacia con problemi matematici, formule algebriche e teoremi geometrici, e vale persino per l'apprendimento del gioco degli scacchi. In più, aiuta bambini e ragazzi ad assumere un punto di vista diverso dal proprio. Pro. La strategia è applicabile a svariate materie di studio ed è stata testata dalla scuola dell'infanzia fino all'università. Favorisce il ragionamento e permette di apprendere nuove informazioni integrandole con quelle già in memoria. Contro. Allunga il tempo da dedicare allo studio. Dilazionare lo studio. In genere gli studenti incontrano gli stessi contenuti di studio in più di un'occasione, ascoltandoli a lezione, rivedendo gli appunti, studiando sui libri. Ma spesso concentrano i loro sforzi in prossimità della prova, studiando e ristudiando il materiale di sessioni molto ravvicinate nel tempo. Un errore. È dimostrato che l'apprendimento è decisamente migliore se lo studio è distribuito e non condensato in momenti che si susseguono in stretta successione. Secondo una ricerca dell'Università di York, UK, il massimo si ottiene distanziando le sessioni di apprendimento di circa 10-20% del tempo che manca alla prova. Ad esempio, per ricordare qualcosa per una settimana, i momenti di studio dovrebbero essere distanziati di 12-24 ore, per ricordarlo per 5 anni di 6-12 mesi. Comunque vale la regola, meglio distanziare un po' per non farlo per nulla. Pro. È una strategia davvero efficace. Il cervello deve concentrarsi di più per recuperare informazioni già note ma non fresche di lettura, e questo rinforza il loro consolidamento in memoria. Contro. Ai molti studenti che si riducono sempre all'ultimo comporta lo sforzo di riorganizzare le proprie abitudini in modo sostanziale. Riassumere. Studiando ci si confronta con grandi quantità di informazioni, il che richiede di identificare i contenuti più importanti e comprendere come si collegano tra loro. Può essere d'aiuto quindi fare riassunti, sintetizzare i testi, per esempio, i capitoli di un libro, catturandone il succo. Per farlo bene, occorre cogliere il significato di ciò che si è letto e riorganizzarlo. Se il riassunto è esauriente e fedele al testo, se contiene tutte le informazioni rilevate e non ne include delle errate, può migliorare le prestazioni, soprattutto quando la prova richiede di produrre informazioni, per esempio rispondere a una domanda o esporre liberamente un argomento. Meno nei test a scelta multipla, in cui occorre riconoscere la risposta corretta tra più opzioni. Dall'analisi delle ricerche sul tema coordinata dalla Kent State University risulta che fare riassunti non è sempre e per tutti ugualmente efficace, ma è comunque preferibile ad altre strategie amate dagli studenti, come evidenziare o rileggere. Pro. Per chi è abile nella sintesi, è una tecnica semplice che non richiede molto tempo e favorisce un apprendimento a lungo termine. Le informazioni restano vive in memoria anche dopo diverse settimane. Contro. La sua efficacia dipende dalla qualità del riassunto. Inoltre, i vantaggi della sintesi sono stati osservati principalmente negli studenti universitari. I più piccoli, ad esempio, studenti delle medie, possono trarne beneficio solo dopo una specifica formazione. Leggere e rileggere non basta. Le ricerche hanno dimostrato che le nozioni così non restano in mente. Mescolare diversi contenuti. Anziché concentrarsi su un argomento o un tipo di problema prima di passare al successivo, a volte può essere meglio mescolarli. Per esempio, gli studenti di un corso di neuroanatomia potrebbero esercitarsi a riconoscere diverse parti del sistema nervoso, studiandole insieme per confrontarle, e quelli di un corso di geometria imparare nello stesso momento varie formule per calcolare le proprietà di oggetti, area, perimetro, eccetera, oppure esercitarsi nell'applicare la stessa formula a oggetti diversi. Questa strategia, detta pratica interlacciata, aiuta a imparare ragionando sulle differenze. Cosa c'è di specifico in questo? In cosa è uguale e in cosa diverso da quest'altro problema o contenuto? I suoi vantaggi sono stati riscontrati su vari contenuti. Per esempio, ha migliorato l'accuratezza delle diagnosi tramite elettrocardiogramma in studenti di medicina, secondo quanto emerge da uno studio della McMaster University, USA. La capacità di discriminare artisti con stili diversi, da uno studio dell'Università della California a San Diego. L'apprendimento della classificazione degli uccelli, lo dice una ricerca dell'Università della Carolina del Nord, e l'abilità di futuri ingegneri nel comprendere la natura di un guasto in un sistema informatico, da uno studio dell'Università del Twente, Paesi Bassi. Pro: facilita l'apprendimento perché incoraggia a discriminare diversi contenuti. Contro: la strategia non è ugualmente adatta a tutti i contenuti di studio. È utile solo quando gli elementi da imparare sono confrontabili e hanno molto in comune, per esempio, dovendo apprendere delle classificazioni di piante, animali, eccetera. La pratica interlacciata funziona se gli esemplari di diverse categorie sono simili, perché studiarli insieme fa risaltare le differenze. Ma se una categoria è molto eterogenea, è meglio concentrarsi solo su quella per cogliere ciò che accomuna i suoi membri. Esercitarsi. Rispondere a domande come quelle che a volte si trovano alla fine dei capitoli dei libri di testo, completare prove d'esame, risolvere problemi, esercitarsi in prove pratiche è una delle strategie migliori per potenziare l'apprendimento, secondo quanto emerge dallo studio condotto dalla Kent State University. Perché? Per rispondere, l'informazione viene ricercata tra le altre depositate in memoria e questo percorso di recupero la fissa ulteriormente, creando anche una corsia preferenziale per andare a richiamarla in seguito. Naturalmente va controllato che le proprie risposte agli autotest siano corrette. I vantaggi sono notevoli. Lo dimostra, per esempio, una ricerca della Purdue University, USA, in cui si è verificata l'utilità dei test nell'apprendimento di parole straniere in studenti universitari. Dopo una settimana dalla presentazione delle parole, le prestazioni di chi aveva fatto test ripetuti erano migliori del 44% rispetto a quelle di chi si era limitato a studiarle. Pro: è una strategia molto potente. Diverse ricerche indicano che cimentarsi in una o più prove pratiche è notevolmente più efficace che passare solo del tempo sui libri. Contro: nessuno. Più ci si esercita, meglio è.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA, materiali impossibili per assorbire il rumore delle auto. Materiali finora impossibili, i cosiddetti metamateriali, fanno il loro ingresso nelle nostre auto per renderle più sostenibili e meno rumorose. Protagonista della nuova puntata di MedTech Stories, il podcast nato per raccontare l'innovazione attraverso 8 progetti concreti, è MetaVehicle, un progetto nato per rispondere ad alcune delle grandi sfide delle auto del futuro, più pulite e silenziose. Per rispondere alla necessità di abbattere le emissioni inquinanti, le tradizionali automobili stanno affrontando in questi anni una radicale trasformazione, non solo con l'introduzione dei motori elettrici, ma anche attraverso tante piccole innovazioni che, tutte sommate tra loro, permettono di ottenere auto con un sempre minore impatto ambientale. Una di queste innovazioni è invisibile, è il sistema di insonorizzazione. Ad oggi, per eliminare una parte considerevole del rumore delle nostre auto, sono presenti varie tipologie di materiali fonoassorbenti, distribuite in varie sezioni, dal cofano motore all'abitacolo, ma si tratta di materiali pesanti e non riciclabili. Qui entrano in gioco i metamateriali. Si tratta di una tipologia di materiali su cui si sta ancora oggi facendo ricerca a livello accademico, ha spiegato Giovanni Cappellari, cofondatore di Phonic Vibes, ma che stiamo cercando di portare in ambito industriale. Di fatto, modificando la geometria di alcuni materiali fonoassorbenti, riusciamo a migliorarne notevolmente le capacità di assorbimento a parità di peso. Una soluzione apparentemente semplice, frutto di lunga ricerca scientifica, che permette di ridurre il peso dei materiali assorbenti e realizzarli con materiali riciclabili. Quello di MetaVehicle è uno degli 8 esempi di innovazione reale sviluppati attraverso il Competence Center MedTech e raccontati nelle 8 puntate del podcast MedTech Stories.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Dipendente gratificato, dipendente motivato. Apprezzare il valore dei dipendenti e riconoscerlo attraverso promozioni, premi e benefit non solo li gratifica, ma esalta la loro fedeltà all'azienda e l'orgoglio di appartenervi, e li spinge a lavorare di più. Di Monica Morandi. Incentivi monetari legati alle prestazioni, promozioni e welfare aziendale. La moderna gestione delle risorse umane fa leva su un sistema incentivante o premiante che agisce sui processi motivazionali del personale, spronandolo al rendimento ottimale e a un incremento della produttività. Il concetto di riconoscimento, però, non si limita al premio per un lavoro ben svolto, ma si inquadra in un discorso più ampio diretto al profondo della persona. Non basta il lavoro svolto in sé, ma è necessario riconoscere la persona, spiega Antonio Sacco, psicologo torinese della prestazione e del lavoro. Le persone desiderano essere riconosciute e, nello specifico dei processi lavorativi, trovarsi davanti a qualcuno che dimostri loro interesse, volontà e capacità di intercettare i loro bisogni e di indirizzarli nelle questioni lavorative concrete. Tramite il soddisfacimento di un bisogno, il premio incentiva la persona ad adottare i comportamenti desiderati dall'azienda, arrivare puntuali sul posto di lavoro, sentirsi parte di un processo o di una squadra, favorendo determinati meccanismi virtuosi. Non per nulla, in tutti gli studi più recenti, il 75-80% delle persone intervistate sull'incentivazione sostiene che il riconoscimento è uno stimolo fondamentale a lavorare con più impegno e partecipazione. Per questo un piano di welfare aziendale non può prescindere da fasi di studio che mettano in luce le caratteristiche e i bisogni di ogni dipendente, in modo da soddisfarli, proponendo a ciascuno i premi e i benefit più consoni, dai premi di produttività fino ai servizi, motivandolo al lavoro e incentivandone i comportamenti desiderati, spiega Sacco. Il denaro non basta. Si distinguono due principali categorie di incentivi, gli incentivi monetari e gli incentivi non monetari. I primi comprendono bonus di prestazione e premi in denaro una tantum come riconoscimento per l'impegno profuso o per un particolare risultato ottenuto. Il nostro esperto è categorico. Il premio in denaro non funziona se non è accompagnato dalla gratificazione, cioè se l'individuo non si sente capito, apprezzato, riconosciuto e parte integrante di un progetto. Lo conferma un interessante studio condotto dall'economista britannico Angus Deaton, premio Nobel per l'economia nel 2015, e dallo psicologo israeliano Daniel Kahneman. Il denaro, benché indispensabile, non contribuisce alla felicità complessiva. Più precisamente, secondo i due studiosi, oltrepassata la soglia dei $75,000, cioè circa 63.700 euro, i successivi guadagni non influiscono sulla soddisfazione quotidiana. Spiega Sacco. È come se esistesse una curva, superata la quale si innescano altri tipi di bisogni o addirittura di paure, tipo i

le cosiddette mission e vision dell'azienda. Da lì l'importanza di trovare un equilibrio tra i bisogni individuali e quelli aziendali. È il segreto degli allenatori degli sport di squadra, dice il nostro esperto, far sì che l'obiettivo comune si sposi con gli obiettivi dei singoli giocatori. Nella dinamica aziendale, il meccanismo economico in sé non è sufficiente e va alternato a differenti tipi di premi che agiscano sul senso di appartenenza, primo fra tutti quello di lavorare in un'azienda che riconosce alla persona una serie di servizi e di benefit, facendola sentire orgogliosa di appartenere a quel contesto. La motivazione intrinseca è l'incentivo non monetario per eccellenza. I suoi pilastri sono la cultura aziendale, la condivisione delle idee e dei valori all'interno dell'azienda, l'autonomia, la visione di un percorso di carriera e le relazioni, il clima che si instaura sia fra i dipendenti sia con i manager. Spiega lo psicologo del lavoro. Nei contesti lavorativi in cui il parametro fondamentale è l'esito finale, concedere autonomia significa dare fiducia e rispetto alla persona per come si organizza il lavoro e gli orari. Ecco perché le aziende sono sempre più votate alla flessibilità. Sono inoltre fondamentali le promozioni e gli avanzamenti di carriera. Nulla demotiva di più i dipendenti dell'impossibilità di intravedere delle prospettive di avanzamento e un percorso di carriera, spiega Sacco. La letteratura più recente in fatto di meccanismi motivazionali, premi e incentivi concorda infatti nell'affermare che i leader delle aziende devono capire che bisogni abbia il singolo rispetto al suo percorso di crescita individuale e stabilire piani di incentivazione soggettivi. C'è chi per bisogno preferisce un riconoscimento monetario e chi aspira a far parte di un progetto speciale importante per l'azienda che riconosca le sue competenze e la sua capacità. Oppure chi cerca visibilità verso l'esterno, ad esempio comparendo a un evento pubblico speciale, e chi invece, più timido, preferisce non apparire e usufruire di servizi e benefit, spiega lo psicologo. Sono inoltre importantissimi gli incentivi morali, intesi come la stima del gruppo e dei dirigenti. La motivazione di un gruppo di lavoro non può prescindere dalla sua coesione interna. Tutto si gioca sulla trasparenza all'interno del gruppo, intesa sia nelle relazioni, sia nei processi di lavoro e nei risultati, commenta Sacco, che precisa. Ci sono due tipi di coesione: la coesione al compito, che riguarda i meccanismi che devono portare a produrre dei risultati, e la coesione negli aspetti relazionali, che determina il clima nell'azienda. Lavorando bene su questi due aspetti, il cui elemento trasversale è la trasparenza, si porta il gruppo di lavoro a ottimizzare la performance e a produrre. Messo bene in chiaro quali sono il processo, le regole e la direzione da seguire, si stabiliranno incentivi e premi a misura dei singoli, in denaro e non. Ma ciò che più conta è che ciascuno sia gratificato dalla stima dei colleghi e dei superiori e si senta parte di un progetto e della mission della sua azienda. Prima finestra. Il poker degli errori aziendali. Antonio Sacco, psicologo torinese della prestazione e del lavoro, indica 4 errori aziendali che fanno disaffezionare il personale e suscitano comportamenti ostili.
Uno stile di conduzione

0: sempre e solo autoritario. Il primo step per gestire bene le risorse umane è il giusto stile di leadership in funzione delle situazioni contingenti e delle persone a cui ci si rivolge, dice l'esperto. Lo stile autoritario serve per risolvere criticità immediate, ma alla lunga impedisce l'autonomia e il sentirsi un valore aggiunto per l'azienda. Va quindi alternato ad altri stili, come lo stile autorevole, ascoltare, confrontarsi e indicare la direzione giusta, sempre motivando. Lo stile affiliativo, lavorare sul clima e sulle reazioni. Lo stile partecipativo, stabilire insieme soluzioni e direzioni. E lo stile coaching, aiutare un collaboratore a crescere. La mancanza di un feedback sul lavoro svolto, o peggio, un contesto lavorativo in cui non si dice nulla se il lavoro è stato svolto bene, ma si fa una critica distruttiva se non viene ritenuto soddisfacente. Sacco, questo errore è devastante, perché il feedback è il meccanismo motivazionale più potente per generare crescita. L'assenza di un percorso di crescita, cioè l'assenza di un percorso di sviluppo e di crescita personale e professionale, inteso come l'accesso a promozioni e avanzamenti di carriera. L'elargizione degli incentivi in base a simpatie personali anziché in base a meritocrazia. Così le aziende migliorano il benessere dei dipendenti. Il welfare aziendale è un ventaglio di offerte da parte delle aziende per migliorare il benessere dei dipendenti. Sempre più spesso fa capo a piattaforme cloud che, tramite partner scelti dall'azienda, erogano servizi di diversa natura. Via internet, il dipendente può scegliere se usufruire di visite mediche piuttosto che di convenzioni con i trasporti o di pacchetti vacanze. Queste iniziative impattano sul senso di appartenenza, spiega lo psicologo torinese Antonio Sacco. Quando l'azienda eroga questi servizi come riconoscimento per il lavoro realizzato e le capacità espresse, fa sentire il beneficiario orgoglioso di appartenervi. Quali sono i fringe benefit più ambiti? I buoni pasto. I fringe benefit sono benefici intesi come beni o servizi non monetari che le aziende offrono per il benessere dei dipendenti. Secondo una recente indagine Ipsos, il 44% degli italiani ne usufruisce. Dall'indagine emerge tuttavia una discrepanza fra i benefit più ambiti dai lavoratori e quelli proposti dalle aziende. I benefit più utilizzati fra quelli offerti sono i buoni pasto, 70%, gli strumenti high-tech, 38%, e le polizze assicurative, 36%. Quelli più ricercati sono invece i servizi di sostegno alla famiglia, come rimborsi di tasse, testi scolastici e servizi di custodia dei bambini, 59%. I servizi legati al benessere personale, tipo spese mediche e viaggi ricreativi, 54%. E quelli legati allo shopping, come buoni benzina, gift card e regali materiali, 52%. In tempi di Covid-19 si registra una crescente richiesta di assistenza medica e psicologica per fronteggiare l'epidemia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Che Bella Età, rivista dell'Università della Terza Età, Uni 3, Elena Könisch-Scavini, una torinese geniale, di Giulietta Rovera. Elena Koenisch-Scavini è di origine tedesca, ma nasce a Torino dove il padre dirige la stazione agraria dell'università. Ludus est nobis constanter industria. Il gioco è per noi un lavoro costante, suol dirle scherzosamente papà, perché lei pensa soltanto a giocare. Ma il tempo dell'infanzia è breve. Nel 1891, all'età di 6 anni, Elena si ritrova orfana, con una caterva di fratelli e sorelle. La madre, pianista e poliglotta, per tirare avanti dà lezioni di piano e di lingue. Nel 1898, con la sorella Herda, Elena entra nel circo di Madame Numa Hawa. L'esperienza durerà solo 5 mesi, ma lascerà il segno. Nel 1902 raggiunge la madre che fa l'interprete in un albergo a Losanna. Per un po' dipinge camicette nella boutique della zia, poi si sposta a Düsseldorf, dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti e si diploma in fotografia. Apre uno studio di fotografia e stampa a mano su tessuto, conduce vita bohémienne, frequenta giovani artisti. Nel 1915 sposa Enrico Scavini e fa ritorno nella sua città natale, Torino. È un periodo non facile per la giovane sposa. La guerra, il marito al fronte, la perdita di 2 figlioletti. Per hobby, per evadere dalla depressione, prende a fabbricare bambole. Un materiale facilmente reperibile è il feltro, quello usato dai cappelli borsalino. Elena ha poco più di 20 anni, ma un'esperienza dell'arte che molti le invidiano. Tutto ciò che ha imparato le viene in aiuto. Scultura, stampa su tessuto, pittura. In particolare il trattamento del feltro. Lo riduce in membrane sottili, lo applica con colle speciali sugli stampi realizzati da lei, pressa, imbottisce, dipinge. Ed ecco sbocciare volti sorridenti, imbronciati, arrabbiati, ridenti, ammiccanti. Ogni bambola richiede un lavoro di oltre 2 mesi, ma ogni bambola è un capolavoro e una rivoluzione. La porcellana, la ceramica, il biscuit. I materiali prediletti fino ad allora davano ai volti la levigata lucentezza del marmo e a tutte la stessa espressione imbambolata. Il metodo di produzione ideato da questa donna geniale rende viceversa possibile dotarle di espressioni umane, con quello sguardo un qua, di lato, mentre la grana dei volti ha la setosa opacità della pelle. I primi esemplari li mostra ad una festa organizzata dagli amici per il ritorno di Enrico dalla guerra. È presente un americano che li acquista in blocco per portarli negli Stati Uniti. Negli USA non ne arriverà nessuno. Saranno tutti venduti nel corso del viaggio. Spinta dal marito, nel 1919 Elena fonda la ditta e la battezza con il nome che soleva darle il padre quando lei si ribellava allo studio e voleva giocare. LENCI, acronimo di Ludus est nobis constanter industria. Nel 1921 è depositato il primo marchio con il brevetto per il procedimento di pressatura a caldo del panno per la realizzazione di bambole da collezione. Nel 1923 le sue creazioni, in 100 differenti modelli per bambini, sono presentate ad una mostra itinerante a Roma, Milano, la Biennale di Monza e poi Parigi, la Germania, il Giappone, che la invita a trasferirvisi. La gamma degli articoli prodotti aumenta: cappelli, cinture, tende, pantofole, cuscini, scarpe, mobili in legno. Ormai lavorano per la sua ditta 600 dipendenti. Per quanto riguarda i modelli, si affida alla creatività di artisti. Il cartellonista e illustratore Marcello Dudovic, Vacchetta, Sturani, Riva e Gigi Chessa. Le bambole LENCI diventano uno status symbol, e non solo per l'infanzia. I collezionisti perdono letteralmente la testa di fronte a questi esemplari straordinari. Dai capelli di mohair, gli abiti di feltro, la biancheria in organza e lo sguardo seduttore. Un boom clamoroso. In Giappone, Europa, Sud America, Stati Uniti. si fa a gara per aggiudicarsi i modelli riprodotti in pochissimi esemplari. La recessione del 29 porta la compagnia sull'orlo della bancarotta. Quando la situazione economica migliora, si riconquistano i mercati e la compagnia prende a produrre bambole per collezionisti in edizioni limitate e numerate, costruite una alla volta, con abiti cuciti a mano da donne che lavorano solo per l'ENCI. Fra i collezionisti disposti a spendere qualsiasi cifra per entrare in possesso dei minuscoli capolavori, Rodolfo Valentino, Josephine Baker, Shirley Temple, i regnanti di Monaco e Gran Bretagna. Modelli rari possono essere ammirati nei musei di New York, Chicago, Parigi, San Francisco, Tokyo. Dal 1974 Elena Conisch Scavini non c'è più e dal 2002 la Lenci ha cessato la produzione, ma la sua straordinaria creazione continua ad essere ricercata dai collezionisti, nonostante cifre da capogiro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza steccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto». Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno. Rigoni Stern ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale. Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Stern, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. quando, a guerra conclusa, è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività, una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro Lacasella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di rigoni stern. In pochi mesi la sua pagina Facebook, Alto Rilievo Voci di Montagna, ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule, confida Pietro. La stessa, non a caso, di Rigoni Stern. Quando l'ho conosciuto, continua, ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale, a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano, dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato, che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Rigoni Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Ca' Foscari, conclude: nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: In questo episodio di Racconti di Viaggio andremo in Giappone e lo faremo con Claudia Boccini, autrice del blog bussoladiario.com. Claudia conosce molto bene il Giappone, c'è stata ben 4 volte e sta progettando di tornare la quinta. Con Claudia vedremo le tappe imperdibili in un viaggio in Giappone, ma scopriremo anche quelle meno famose e meno turistiche. Vedremo poi come si mangia in Giappone, come ci si sposta coi treni giapponesi, come si dorme nelle varie soluzioni alberghiere giapponesi e vedremo anche come sono i famosissimi bagni giapponesi. Buon ascolto e buon viaggio in Giappone! Claudia, benvenuta a Racconti di Viaggio!
2: Ciao Nadia, grazie per avermi chiamato!
1: Con te affronteremo una destinazione molto molto amata dagli italiani, una destinazione che mi incuriosisce, quindi ti farò un sacco di domande, perché con te parleremo del Giappone, una nazione che ti è piaciuta talmente tanto che ci sei ritornata diverse volte, vero?
2: Esatto, ci siamo stati io e il mio compagno ben 4 volte ed era la quinta pronta, ma ci è saltata.
1: Ok, abbiamo questo piccolo periodo particolare che speriamo tutti quanti di poter recuperare i viaggi in sospeso, anzi di farne ancora di più.
2: Sì, volentieri, perché noi proprio se rimaniamo fermi ci stiamo male, vogliamo viaggiare e vogliamo andare in Giappone.
1: Cosa vi ha spinto a visitare 4 volte e a programmare una quinta visita?
2: È nato tutto per caso, come dico io. Allora, il Giappone ovviamente lo conoscevo come paese, ho letto libri di alcuni autori giapponesi, mi incuriosiva la cultura, però me l'aspettavo sempre come un paese un po' esotico, un qualcosa di diverso, di lontano, che non mi sarebbe piaciuto e soprattutto non sarebbe piaciuto al mio compagno. In realtà ci è capitata un'occasione di quelle economiche eccezionali, ovvero un viaggio per andare a Tokyo a veramente 4 soldi, e abbiamo colto l'occasione. Appena atterrati all'aeroporto di Narita ci siamo resi conto che in Giappone ci saremmo tornati più volte, perché non l'avremmo solo voluto visitare, ma l'avremmo voluto conoscere bene, a fondo.
1: Veniamo quindi un attimo agli aspetti pratici, perché il Giappone lo conosci molto bene. Un primo viaggio in Giappone, Mario, un'occasione, un'offerta come quella che ti è capitata a te, quali sono le tappe che secondo te sono imperdibili?
2: Allora, il Giappone è una nazione grande, con diverse sfaccettature, con diverse regioni che sono diverse l'una dall'altra. Considera che il Giappone è molto grande, è molto lungo, molto esteso, quindi andiamo da una zona tropicale, che possono essere per esempio le isole Okinawa, ma lo stesso Kyushu, che è molto caldo, ad una zona fredda che è l'Hokkaido, dove praticamente d'inverno andiamo decine di gradi sotto zero, siamo all'altezza quasi di Vladivostok della Russia, quindi proprio freddo. Considera che tutta questa estensione significa natura diversa, abitudini diverse. Premesso questo, secondo me la base per un turista che per la prima volta va in Giappone è inscindibile, è impossibile non andare a Tokyo, Kyoto, Nara e io aggiungo anche Hiroshima. Queste sono proprio la base, per capire innanzitutto anche un po' di storia del Giappone, l'evoluzione del Giappone. Perché, ad esempio, Tokyo è una città enorme, gigantesca, non riesco nemmeno a dare una definizione di Tokyo, perché è un qualcosa che, vista dall'alto, come ci è capitato dalla Sky Tree Tower o anche dal Palazzo del Governo, vedi questa estensione che sembra non finire. In realtà, chiaramente, la parte centrale, la parte più turistica, è una parte, non è tutta, però è enorme. Mentre, per esempio, se tu vai a Kyoto, è completamente diversa. No, ci sono grattacieli, ma non ce ne sono tantissimi quanti a Tokyo. È più raccolta, ci sono elementi della cultura tradizionale, templi bellissimi. E quindi già questo ti permette di avere una visione del Giappone, sia dalla parte storica che dalla parte culturale, le due facce. Aggiungo anche andare a Nara e a Hiroshima per altri due motivi. Allora, Nara è molto carina, è una cittadina piccola, ma ha una peculiarità unica, ovvero la possibilità di interagire direttamente con i cervi, perché i cervi di Nara sono famosi perché sono dei cervi allo stato brado che vivono nel recinto del tempio. Questo, per esempio, di andare a Nara è una meta che consiglio sempre, soprattutto se ci sono bambini, perché i bambini sono impazziscono per questi cerbiatti.
3: Non solo i bambini, non penso anche bambini. Io.
2: Sì. Ho delle foto che sembro una pazza con questi cerbiatti che ci giocavo.
3: E probabilmente sarà quella la foto della cover di questo post, facciamo una piccola anticipazione.
2: Ok. E mentre poi aggiungevo anche Hiroshima, questo per una sorta di rispetto di noi occidentali nei confronti dei giapponesi. Alla fine siamo stati noi occidentali a lanciargli una bomba atomica che ha creato morte e disastri, quindi è una sorta di omaggio. E anche per capire quello che siamo capaci di fare noi uomini in generale quando ci mettono in mano l'atomo, quindi è una forma di rispetto. Questo per il primo viaggio. Il primo viaggio ovviamente potrebbe anche così, poi dipende da quanto tempo uno sta al primo viaggio. Io dico sempre, per vedere il Giappone non ti basta una vita, però un primo viaggio per esempio di almeno 10 giorni ci vogliono tutti, anche qualcosina di più. E quindi ci potrebbe anche scappare, che ne so, una estensione per esempio a Beppu. Beppu è un altro posto molto particolare del Giappone, ma ne parleremo probabilmente anche dopo, perché Beppu c'ha tante cose e sono sicura che ne riparlerò. Per esempio Beppu ha gli onsen, ha dei bellissimi onsen, si vede proprio anche la natura più selvaggia. Come comunque, nonostante ciò sia selvaggia, è stata comunque in qualche modo resa fruibile dagli uomini. Questo è il primo viaggio, secondo me, Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima ed eventualmente Beppu. Considera che sono abbastanza vicini sia Tokyo che Kyoto, Hiroshima è 2 ore da Kyoto e Beppu è all'incirca 4 ore da Kyoto. Parliamo sempre di spostamenti fatti con i mezzi pubblici, in questo caso i treni.
3: Poi parleremo, approfondiremo anche il discorso dei treni, i famosissimi treni giapponesi. Ok, quindi abbiamo visto quali sono le tappe fondamentali, diciamo, per un primo approccio al Giappone. Tornando una seconda volta, o una terza, o una quarta, o avendo più tempo a disposizione, cosa bisogna vedere?
2: Innanzitutto, secondo me, per avere una visione quantomeno coerente del Giappone, non si può fare tipo flipper e andare da una parte all'altra. Conviene focalizzarsi sulle diverse regioni, quindi prendere una o due regioni e visitarle in modo, diciamo, organizzato. Questo te lo dico perché è un po' il metodo che abbiamo utilizzato noi. A parte, insomma, il primo viaggio che è stato solo a Tokyo, il secondo che abbiamo fatto Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima, al terzo ci siamo focalizzati sul Kyushu. Il Kyushu è praticamente la parte meridionale del Giappone. Dentro il Kyushu c'è anche Nagasaki, che è un'altra città, diciamo, delle guerre nucleari. Però, per esempio, nel Kyushu è diverso anche, sono più calorosi, sono un pochino più meridionali. Non credo, il giapponese standard è molto, come dire, riservato. Nel Kyushu vedi che sono più, gli piace chiacchierare, vogliono interagire, cosa stranissima, perché per esempio tutte le volte che sono andato ho notato, e spero che stiano migliorando perché avevano in vista le Olimpiadi, che per esempio con la lingua straniera, con l'inglese, se la cavano malino, un pochino tutti, quindi vabbè. Però per fortuna sono molto gentili, sono estremamente gentili anche, quindi tendono a darti una mano anche se manca, diciamo, il mezzo del dialogo, della parola, quindi si riesce comunque a parlare. Ti dicevo del Kyushu, noi abbiamo visitato nel terzo viaggio il Kyushu, il quarto invece l'abbiamo dedicato all'Hokkaido, appunto, e alla parte di Nagano. Nagano forse qualcuno lo conosce perché è stata una delle città giapponesi che ha ospitato le Olimpiadi invernali. Ed è tutta un'altra zona, è la zona delle montagne, sono definite appunto Alpi giapponesi, ed è una bellissima zona tra le altre cose. Questo io ti posso dire che, insomma, sono altre zone da vedere. Il Giappone va visto tutto, però, ripeto, va un attimo focalizzato le diverse zone da poter visitare, perché altrimenti non se ne viene fuori. Considera che è molto molto esteso, come ti dicevo prima, quindi per andare da Tokyo a Sapporo noi ci abbiamo messo quasi un giorno intero di treno, e di un treno veloce, quindi per regolarti con i tempi.
3: Non di un regionale italiano?
2: No,
3: la velocità un pochino più alta, ma no? Dico, poi sul treno, sui treni ti farò delle domande di approfondimento. Mi ha incuriosito un po' la descrizione che hai dato di Tokyo, quindi della sua estensione veramente a perdita d'occhio. Oltre al fatto di essere enorme, che altri, con quali altri aggettivi descriveresti la capitale del Giappone?
2: Organizzatissima. Noi un'organizzazione che ci hanno in Giappone e a Tokyo ce la sogniamo. E poi è multiforme, nel senso che ogni quartiere è diverso da quello accanto. Hai per esempio Asakusa, che è il quartiere tradizionale dove ti sembra di tornare indietro nel tempo di 200 anni, con i templi, l'incenso che brucia, le casette tipiche. Poi magari ti sposti e vai, che ne so, a Ginza, dove vedi grattacieli modernissimi degli archi star internazionali. Questa è una cosa che un po' spiazza, secondo me, chi viene dall'Italia o comunque dall'Europa. Noi siamo abituati un pochino ad una uniformità delle nostre città. Tokyo cambia completamente. Ueno, per esempio, che è una zona culturale di Tokyo, ci sono dei parchi immensi, ci sono dei bellissimi musei, ed è diversa, per esempio, da un altro quartiere che magari è caotico. Quindi a me è quello che ha anche colpito, la multiformità della città. Basta spostarti da un quartiere all'altro e hai delle esperienze diverse.
3: Mi riallaccio a quello che hai detto, no? L'impatto un po' estraneante che può avere una città come Tokyo agli occhi di un italiano o di un europeo. Ma l'impatto della cultura giapponese in generale, secondo te che cos'è che colpisce di più un italiano, che lo vede così più differente rispetto alla nostra cultura?
2: Per noi italiani, secondo me, è l'adesione alle regole, cioè loro sono molto molto formali, molto attenti, tendono a rispettare rigorosamente i ruoli sociali, ad esempio. C'è una sorta di livelli diversi di potere, di esperienze che vengono riconosciute in maniera collettiva. Ad esempio, gli anziani sono molto ben visti, molto ben voluti e sono molto rispettati. Il capo di un ufficio di lavoro, insomma in un ufficio, il capo avrà sempre il massimo rispetto e così via. C'è una sorta di attaccamento viscerale anche alla tradizione, praticamente, e i ruoli sociali fanno parte della tradizione, perché il Giappone era una società classista a tutti gli effetti, cioè, ed è rimasta. Anche il fatto degli inchini, per esempio, loro, come tu ben sai, non si salutano, o comunque si salutano stringendosi le mani, però non è il saluto tradizionale, loro si inchinano, hanno un saluto abbastanza rigido, abbastanza fermo, e addirittura ti rendi conto della differenza sociale tra due persone che si incrociano, se si salutano con l'inchino, in base alla profondità che viene fatto dell'inchino. Cioè, questa è una cosa che secondo me un po' sconvolge. E lo fanno anche con il turista, ovviamente, perché il turista comunque, a parte perché è uno che porta i soldi, quindi comunque ha diritto all'inchino, ma soprattutto, non so, se è una persona anche un po' adulta, merita rispetto. Per esempio, altre cose stranianti sono sicuramente i piccoli dettagli di vita quotidiana. Come ad esempio loro hanno delle automobiline particolari che non vedremo mai in Europa. Anche in casa loro non, per esempio, non usano le scarpe. Sono dettagli piccoli e sono differenze che a noi ci fanno, insomma, un po' particolare.
3: Ma l'altra differenza grandissima con l'Italia, e un pochino ne abbiamo già parlato, sono i treni. Io ho visto delle foto anche per altri amici che sono stati in Giappone, sono veramente così strani e futuristici?
2: Allora, la velocità, secondo me, ormai noi li abbiamo raggiunti con le nostre frecce, quindi la velocità, sì, sono leggermente più veloci, ma non tantissimo. Però sono di un comfort eccezionale e soprattutto sono puntualissimi. Spaccano letteralmente il secondo, anche perché hanno a disposizione loro, questi treni molto veloci, delle ferrovie privilegiate che utilizzano soltanto loro, quindi è difficile che hanno magari ritardi o momenti di blocco. Poi un'altra cosa che dei treni è il fatto che praticamente, allora, noi siamo rimasti sconcertati quando siamo arrivati a Tokyo la prima volta. Saliamo sul treno, ci fanno scendere immediatamente, non parlavamo una parola di giapponese né loro di inglese, non avevamo capito il motivo. Praticamente loro hanno girato tutti i sedili del treno per metterli nella direzione di marcia. questa è una di quelle cose che tu resti fai, oddio, non è possibile, in Italia non lo fanno, tutto automatizzato. Oppure il fatto che, ne so, che il capotreno, quando arriva il treno, saluta il treno, si inchina davanti al treno. Cioè, il signore che ti viene a controllare i biglietti nel treno ti si inchina 4 volte e si rinchina prima di uscire dalla carrozza. Hanno questa velocità, tra l'altro i famosi Shinkansen, che sono appunto questi treni super veloci, futuristici, hanno una delle forme particolari, hanno un muso, locomotiva sembra quasi un naso lungo, è una cosa curiosissima, però questo perché per sfruttare l'aerodinamica. Praticamente questi treni hanno dei nomi, ogni treno ha un nome, anche questa è una cosa molto carina, e hanno delle velocità diverse in base al, insomma, anche al costo del biglietto, più paghi più vai veloce, fondamentalmente è questo. Tra l'altro per uno straniero o per un turista che va in Giappone è molto molto conveniente poter fare il JR Pass, che è praticamente una sorta di tester che ti permette per una settimana o per 15 giorni di utilizzare in maniera continua quanto vuoi i treni giapponesi della compagnia JR, che è la compagnia più grande, e con grandissimo risparmio di costo. Considera che l'ultima volta che l'abbiamo comprata era circa 250 euro per una settimana, per una persona, ma noi abbiamo fatto il calcolo che abbiamo risparmiato più di 1000 euro, perché i viaggi in treno sono carissimi.
3: Sì, sì, effettivamente sono cifre importanti del budget che uno deve considerare in un viaggio in Giappone.
2: Sì, comunque considera che un viaggio in Giappone, quello che mi dicono sempre è: ma il Giappone è caro? No, allora il Giappone non è carissimo. Il Giappone è fondamentalmente un paese caro, forse come l'Italia, se non addirittura meno, perché ciò che costa tanto, per esempio, in un viaggio in Giappone è il volo aereo, per forza di cose ci serve, e appunto gli spostamenti interni, ma se prendiamo il JR Pass riusciamo ad abbattere molto i costi. Dopodiché, per quanto riguarda il cibo o dormire, si riescono a trovare prezzi, diciamo, alla portata di quasi tutti i portafogli. Considera che noi, i nostri viaggi, difficilmente abbiamo speso in 2 persone più di 4.000 euro per una 15ina di giorni.
3: Sì, ma per un viaggio intercontinentale su un paese comunque evoluto è un buon prezzo.
2: Non solo, ma senza, come dire, io non sono una che vado a dormire in ostello, non sono una che vado a mangiare il panino dove capita, quindi diciamo anche spendendo per una qualità dei servizi non basta.
3: Adesso infatti vorrei chiederti, no, per dormire che soluzioni ci sono? E poi non so, ti volevo chiedere se hai dormito sugli hotel capsule hotel, com'è che si chiamano, che soluzioni offre il Giappone?
2: Allora, ci sono diverse possibilità. Scordati che io dormo nel capsule hotel perché soffro di claustrofobia, neanche se mi pagano.
3: Cioè, un'esperienza che ma forse sì, dai, alla fine se c'è sonno dormi.
2: Sì, esatto, comunque ci sono i capsule hotel. Allora, ci sono chiaramente gli alberghi internazionali e sono esattamente come gli alberghi internazionali di tutto il mondo. Ci sono poi i ryokan, che sono praticamente delle pensioni di alto livello in genere, dove tu dormi in stanze totalmente in stile giapponese, quindi dormi sul futon, quindi a terra. Ti viene servita anche una colazione, una cena direttamente in camera, in genere la cucina kaiseki, che è una cucina di altissimo livello, quindi sono... Allora, i ryokan sono abbastanza costosi se sono di livello alto, si trovano anche dei ryokan così andanti, che però non ti danno tutte queste particolarità che ti rendono l'esperienza del pernottare in un ryokan particolare.
3: Quando parli di prezzi alti in euro, più o meno, mi sai dare una cifra per capire una doppia quanto potrebbe essere?
2: Allora, io ti posso dire quanto spendevamo noi di media, ti guardo l'ultima volta, ci siamo stati 1 anno e mezzo fa, e non abbiamo, non nel ryokan, allora nel ryokan arriviamo anche a 400 euro, però ti ripeto, sono a livello altissimo, magari anche l'onsen privato, cioè è proprio una situazione diversa. Nei ryokan ci vanno soprattutto i turisti o i giapponesi molto molto che hanno più parecchia disponibilità economica, anche se loro poi magari preferiscono andare negli alberghi extra lusso di tipo internazionale. Quindi nei ryokan si spende abbastanza, nei ryokan di ottima qualità. Negli alberghi internazionali si spende più o meno di un hotel internazionale europeo. Quello che usavamo noi erano per esempio i business hotel, che sono degli alberghi utilizzati per lo più dagli impiegati che fanno tardi la sera per lavoro e non fanno il tempo a tornare a casa. hanno la particolarità di non essere molto costosi, tra i 70 e i 100-120 euro. Sono attrezzati di tutto, quindi dal microonde al bollitore, che ne so, alla spazzola per pulirti i vestiti, c'è

0: come dire.
1: Ma guarda, quindi... abbiamo ospitato una ragazza che ci ha raccontato del Cammino di Santiago, ovviamente Zairo e Spalla ridotto, però è un po' il tipo, quel tipo di esperienza, quindi poi...
0: Però quello per esempio è bello, quello è un bel viaggio, è motivato andare con lo Zairo e Spalla. Onestamente andare Zairo e Spalla in Giappone posso anche farle nemmeno. No, comunque, a parte tutto, in Giappone le possibilità per dormire ce ne sono tante, tra l'altro c'è anche Airbnb, insomma, puoi dormire anche in un bed and breakfast. E praticamente c'è tutta la l'assortimento delle strutture alberghiere che abbiamo anche noi, con in più appunto questi ryokan e, come dici tu, i capsule hotel, che sono delle particolarità che si trovano pressoché solo in Giappone.
1: Ma un'altra cosa che pressoché si trova, credo, solo in Giappone, che è molto particolare, di cui un po' ti hai accennato, gli onsen, non so se l'ho detto in maniera corretta, quindi le terme, come funzionano? E poi è vero che non ci si può andare se uno ha i tatuaggi?
0: Allora, anche qui stanno cambiando un po' le cose. Intanto diciamo che cos'è un onsen. Onsen sono dei piccoli impianti termali, spesso addirittura quasi casalinghi, come vi dicevo ce l'hanno anche i ryoga, quindi sono piccoli, sono di proprietà, dove i giapponesi vanno non tanto per fare le terme, come facciamo noi, ci rilassiamo, prendiamo, stiamo nell'acqua, ma per come dire, staccare la loro mente e rilassarsi completamente. Tra l'altro negli onsen c'è proprio una preparazione per poter entrare in un onsen. Non si va insieme a uomini e donne, a meno che tu non prenoti un onsen familiare. E c'è il motivo, perché negli onsen si va nudi, completamente nudi. E si va nell'onsen dopo essersi lavati. Questa è una cosa particolarissima. Noi siamo abituati che ci si fa una doccia e via, si va nella piscina. In realtà invece, prima di entrare in un onsen, tu ti lavi approfonditamente, ti strigli addirittura. Cioè i giapponesi sembra quasi che si tolgano la pelle quando prima di entrare. E dopodiché appunto entri in quest'acqua molto calda, molto... molto termale, molto minerale, dove ci stai un quarto d'ora, 20 minuti, ed è proprio un momento in cui tu entri in contatto con te stesso. È una sorta di momento di riflessione con te e anche con la natura, che è rappresentata appunto dall'acqua. Ci sono degli onsen molto belli, dove tu vai pagando neanche tantissimo, quindi che ne so, un 5.000 yen, 7x5, un 35 euro all'incirca, e ti danno anche la yukata, che sarebbe la vestaglietta che tu indossi magari dopo che hai fatto l'onsen, quindi ti danno tutta l'attrezzatura, ed è un'esperienza secondo me che chi va in Giappone deve assolutamente fare.
1: Sì, concordo, ma quindi sono sempre all'aperto?
0: Non sempre all'aperto, perché per esempio quelli degli alberghi più delle volte sono invece al chiuso. In realtà sono una serie di piscine non molto profonde, perché gli onsen non sono mai molto profondi, quindi li puoi avere sia al chiuso sia all'aperto, ma hanno sempre una piccola tettoia, proprio perché con il fatto che ci si va nudi è comunque una sorta di riparo, di momento di così per stare raccolti, non so come dire.
1: Intimità con se
0: stessi. Intimità, sì, esatto.
1: Ora, concedimi questo passaggio un po' azzardato da bagno come bagno termale onsen a bagno come toilette. Perché sono veramente così particolari e tecnologiche.
0: I washlet sono bellissimi.
1: Cioè, ma la prima volta che l'hai usato, cioè, hai fatto la foto, io immagino, io la farei, sì, storia su Instagram.
0: E come no, ho fatto la foto, ci ho scritto anche un post, cioè, mettendoci le freccettine come si usa, perché non è...
1: Esatto. Allora lo linkiamo poi nelle note, così tutti sapranno come funziona una vera toilette giapponese.
0: Perché non è, immediatamente non è intuitivo, però devo dire, allora, a me questa cosa mi fa impazzire, però ho scoperto che veramente è utile. Vogliamo gli onsen, vogliamo i washlet anche in Italia. Visto che tra l'altro li stanno
1: che
0: vendendo.
1: Che fanno?
0: Puliscono, non so come dire. Allora, intanto tu puoi scegliere se avere la ciambella, la tavoletta del bagno riscaldata. Puoi decidere se avere il sottofondo di rumore di uccellini o di musichette. Dopodiché tu spingi una serie di pulsanti e c'è l'acqua che esce calda, fredda, media, con varie, come dire, pressioni. È un apparecchio particolare e lo trovi in tutti gli alberghi. Lo trovi addirittura nelle metropolitane, perché ecco una cosa che mi ha detto, la pulizia del Giappone è eccellente. Io credo di non aver mai visto

0: bagni pubblici dentro le metropolitane tanto puliti quanto in Giappone, e anche lì ci sono i washlet, così come ci sono dentro il McDonald's, le trovi dappertutto, è normale.
1: Quindi è un mix tecnologico tra il nostro bidet e il water.
0: Sì, con in più il sottofondo musicale, il, l'aria, cioè, è una cosa curiosissima. Tra l'altro loro hanno un senso della pudicizia un pochino diverso rispetto a noi. Noi siamo un pochino più bacchettoni, loro invece sono più aperti, più disposti, non so come dirti, cioè, forse è proprio un fatto culturale. Però sì.
1: Ah, scusa se ritorno ancora su questa, sui washlet. Ma poi per asciugarti c'è anche il getto all'aria?
0: Certo, ovviamente. E c'è anche i pulsanti diretti tra maschietto e femminuccio. Va bene, l'abbiamo detto.
1: Ok. beh, sì, è un'esperienza assolutamente da fare.
0: Considera che in genere è la prima volta che va in Giappone e si trova davanti a questo bagno particolare. Allora, la prima volta esce fuori con gli occhi di fuori. Dopodiché si chiudono le lenti, cioè adesso non esco più. Proprio perché giochi anche con i tasti, poi alla fine ti diverti, cioè è una cosa talmente diversa. È un...
1: Anche questo, vabbè, ovviamente si prova perché tanto in bagno uno ci deve andare nel soggiorno.
0: Esatto, esatto. Comunque vi prego, non andate in Giappone solo per provare il washlet.
1: Allora, abbiamo parlato di diversi aspetti del budget, un po' ci hai detto, quindi che non è costoso. E quindi mi vorrei ricollegare un'altra cosa che dicevi delle voci che costituiscono il budget di un viaggio. Abbiamo parlato quindi dei trasporti, dell'alloggio e poi c'è la componente cibo. Visto che adesso qui in Italia ci sono quasi più ristoranti giapponesi che pseudo giapponesi, com'è il vero esatto. Tipo giapponese? Sì, l'ultima stata a Milano erano solo sushi dappertutto, mi sono un attimo un po' preoccupata.
0: Ma per loro sono cinesi, comunque riconvertiti in giapponese. Sì, succede anche qui da noi a Roma. Quindi...
1: Ma noi nelle Marche siamo un po' più arretrati da questo punto di vista, quindi non c'è questa invasione così. Un po' mi ha colpito, però quindi mi chiedo, quello che conosciamo noi qui di giapponese, quanto è veramente giapponese? Quanto c'è la differenza tra quello che ci propongono in Italia e quello che invece si può mangiare realmente in Giappone?
0: Allora, il sushi è sushi, e così il sashimi. L'unica cosa che cambia chiaramente è il sapore degli ingredienti, che sono molto molto freschi e molto molto pieni di sapore di mare. Cioè loro, chiaramente è un'isola, il Giappone è un insieme di isole anzi, e quindi hanno pescherecci che vanno in continuazione, quindi quello che mangiamo noi è un sushi che assomiglia al sushi giapponese, diciamo che gli assomiglia. Quello che noi invece magari non sappiamo, comunque non abbiamo modo di provare, è tutto il resto della cucina giapponese, perché il Giappone non è soltanto sushi. Allora, la cucina kaseki è una cucina di corte ed è curatissima, non soltanto nella preparazione, ma anche nella presentazione. Questa è una particolarità del Giappone. Noi abbiamo imparato negli ultimi 10 anni, 15 anni a, così come si dice, ad impiattare, cioè a presentare in modo gradevole le pietanze che vengono portate a casa. In Giappone invece questa è una tradizione che affonda nella notte dei tempi. Anche il piccolo dadino di tofu viene presentato magari con la fogliolina, con il pezzettino di alga, in modo che assuma la forma quasi di una piccola scultura, di uno piccolo oggetto d'arte. Oltre alla cucina kaseki, che appunto è questa cucina che è abbastanza costosa, questa sì, esistono poi cucine più quotidiane. Intanto per esempio il Giappone anche lì si differenzia in base alle regioni, in base alle zone. C'è il tonkatsu, che per esempio è le zuppe, noi le chiamiamo generalmente la zuppa di miso o il ramen. Anche lì ce ne sono milioni, migliaia di ricette che variano quello che per noi è genericamente un ramen. Per esempio, ti dicevo il tonkatsu è un ramen fatto, che viene fatto a Fukuoka, nel sud del Giappone, ed ha un sapore diverso da quello che magari tu assaggi a Sapporo, dove vengono utilizzati ingredienti diversi. Per questo ti dico, la cucina giapponese non ci si può fermare ad assaggiare soltanto una cosa. Tra l'altro ci sono talmente tanti ristoranti e di tutti i livelli, di tutti i costi, che veramente c'è l'imbarazzo della scelta.
1: E qual è il tuo piatto preferito? Quello con niente, dici, lo vorrei tanto riassaggiare.
0: Guarda, io vado pazzissima per i gyoza, che sarebbero i ravioli giapponesi praticamente, ripieni molto simili a quelli cinesi, però a me piacciono quelli giapponesi perché hanno una farcitura particolare che, beh, ti dico che tutte le volte che vado in Giappone, ormai è diventata una tradizione, abbiamo, come lo chiamo io, il gyotaro di fiducia, e tutte le volte la prima cena è quasi una sorta di così di benvenuto che ci diamo a noi stessi nel caso di tornare in Giappone, un bel piatto di gyoza. Però questo, ripeto, è a me che piace. Tra l'altro ho scoperto che li fanno anche a Roma, quindi c'è un ristorante giapponese, veramente giapponese, e ogni tanto ci andiamo. Però poi ti ripeto, su alcuni piatti è molto simile alla cucina occidentale, altre cose invece, per esempio, quando cominciamo a parlare di alghe, andiamo un po' diversi e siamo particolari. Ti dico che a me la cucina giapponese piace tanto. Tra l'altro, non so se è perché quando vado in Giappone cammino un sacco, non so per qual è il motivo, ma io in genere in Giappone, anche se mangio tanto, non ingrasso, quindi va bene.
1: Un motivo in più per gustarla.
0: Sì, esatto.
1: Quindi, il quinto viaggio in Giappone, dove sarà?
0: Penso nello Shukoku, spero di averlo detto bene, ed eventualmente fare un giro anche nel Tohoku, che è la zona a nord del Giappone, però prima di arrivare a Sapporo, prima di arrivare nell'Hokkaido. Queste sono due parti che mi incuriosiscono e che non conosco. Sono entrambe della parte del mare che guarda verso la Cina, quindi sono la parte meno, tra l'altro, battuta dal turismo, forse proprio per quello che mi incuriosiscono, e hanno delle zone, dei parchi naturali molto molto belli.
1: Io, Claudia, ti ringrazio, siamo arrivati alla fine di questa nostra bella chiacchierata sul Giappone, però come a tutti i viaggiatori che passano per questo podcast devo chiederti: cosa non manca mai nella tua valigia?
0: Sicuramente non manca mai la macchina fotografica, non potrei farne a meno, e non manca mai il mio cellulare, perché praticamente ci faccio tutto, ci prendo appunti, ci faccio foto, mi serve per geolocalizzarmi. In Giappone è fondamentale perché, appunto, siccome parlano poco l'inglese, ti serve avere Google Map a portata di mano per poterti muovere. Sì, senza telefono probabilmente io sarei persa.
1: Vogliamo ricordare il tuo blog, che è bussoladiario.com, e nelle note, come vi dicevo, rimettiamo sia tutti i riferimenti sia del blog che dei canali social di Claudia, e anche un po', ovviamente, anche un po' di degli articoli, soprattutto quello del Washlet, che è fondamentale. Tutti quanti così abbiamo le istruzioni per l'uso per quando andremo in Giappone. Io, Claudia, ti ringrazio per essere stata nostra ospite.
0: Grazie a te, grazie Nadia.
1: Spero sia stata una piacevole chiacchierata.
0: Sì, sicuramente mi sono divertita.
1: Ne sono lieta. È un modo per parlare di viaggi e per programmare i prossimi viaggi, che spero riprenderanno a breve.
0: Lo speriamo tutti.
1: Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e vi do appuntamento, come sempre, al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Erano davvero in troppi quelli che fingevano di credere alle sue idee rivoluzionarie. Quasi tutti coloro che lo ascoltavano, infatti, facevano trasparire dalle proprie parole una chiara impressione di mancanza di fiducia, anche se affermavano il contrario. Quel giovane musicista di Parigi, però, non volle arrendersi davanti a quelle ipocrisie. Cosa potesse significare la sola idea di arrendersi, per lui Braille costituiva un concetto del tutto incomprensibile. La sua storia dimostra anche che quando sembra che ogni possibilità di farcela sia ormai perduta, in verità c'è sempre tempo per provarci ancora una volta. Quella che vi narriamo è la cronaca di un'impresa di un uomo che, secondo molti, era destinato a condurre un'esistenza da subalterno, soltanto perché la vita era stata molto dura con lui, ma che, nonostante tutto, continuò a credere di poter realizzare qualcosa che avrebbe migliorato il mondo.

ci sono ambizioni e malinconie che probabilmente costituiscono condizioni umane destinate a non mutare mai. Tutto questo rende simili le vicende di donne e uomini, nonostante siano svolte in epoche distanti. La storia di Louis Braille non si discosta da questo principio, e non a caso la sua sfida somiglia a quella di molti altri giovani, anche contemporanei, pronti a tutto pur di dimostrare che i propri progetti non sono affatto delle pure utopie. Erano i primi dell'Ottocento quando il piccolo Louis cominciò a capire che in lui era presente una grande dote, costituita in un'eccezionale capacità manuale. Suo padre, infatti, che era artigiano, notò che il suo figliolo non sembrava affatto essere come tutti gli altri giovani apprendisti ciabattini. Perciò, spinto da un certo orgoglio paterno, volle che ogni giorno lui, nonostante l'età acerba, lo seguisse nel suo laboratorio in un piccolo centro alle porte di Parigi. Simon René Braille, osservando suo figlio, era certo che nel giro di qualche anno sarebbe diventato una sorta di creatore geniale di nuovi modelli di scarpe. Lui, infatti, stava già provando a creare dei nuovi disegni per costruire delle calzature del tutto originali per l'epoca. Ogni cosa sembrava procedere secondo le più ottimistiche ambizioni, ma stava per accadere qualcosa che avrebbe cambiato la storia dei Braille, sia padre che figlio. Non sembrava una mattina diversa dalle altre, quella in cui Louis Braille raggiunse come sempre suo padre nella bottega artigiana per costruire nuovi modelli di scarpe. Il giovane apprendista, anche se la sua età poteva sembrare ancora prematura, in realtà già sapeva maneggiare delle acuminate forbici e tutti gli altri arnesi che in mani esperte potevano anche costituire un serio pericolo per la propria incolumità. Nessuno temeva che Louis potesse farsi male utilizzando gli strumenti da ciabattino e perciò il padre non esitò a dargli la sua massima fiducia. Certe vicende maledette che accadono, però, sono imprevedibili e quella mattina Louis, utilizzando un attrezzo abbastanza arrugginito, si ferì e si provocò una gravissima infezione agli occhi. Senza dubbio, oggi quel giovane ciabattino avrebbe potuto beneficiare di ben altre cure, ma nei primi dell'Ottocento la diagnosi fu drammatica. Louis Braille, quel giovane ed intelligente apprendista, si ritrovò ad essere privato della vista. La diagnosi fu più amara del peggiore degli incubi. L'orgoglioso padre di Louis, naturalmente, non avrebbe mai abbandonato il suo figliolo, ma di certo per lui quell'incidente fu anche la causa di una delusione, dato che aveva investito molti dei suoi sogni su lui e le sue notevoli doti creative. Dopo alcuni mesi in cui non sembravano esserci soluzioni percorribili per accettare e vivere la cecità, la vita come sempre si impone in quella storia amara con le sue inevitabili dinamiche di sopravvivenza. Monsieur Braille, quindi, facendosi forza, condusse suo figlio Louis in un istituto per giovani, frequentato soltanto da ragazzi non vedenti. Varcare l'entrata di quella scuola per lui significò la possibilità di studiare e tentare di realizzare qualcosa di importante nonostante il suo handicap.

I primi tempi nella scuola per giovani non vedenti a lui apparvero come una maledetta condanna da espiare, pur non sentendosi colpevole di nulla. Sapeva che nessuna tenacia gli avrebbe permesso di riacquistare la vista e pertanto doveva adattarsi a quella nuova vita. Lui, però, iniziò lentamente ad imparare ad ascoltare le note musicali e in pochi mesi era pronto per confrontarsi con un organo che poi cominciò a suonare anche discretamente. Non è certamente un caso se spesso nella storia della musica ci sono stati artisti leggendari non vedenti. Anche lui quindi imparò ad ascoltare le note, facendo riferimento alla dimensione dell'armonia come ad una realtà paradisiaca che poteva creare grazie ai suoni. Per Braille, la musica si tramutò in una nuova ragione di vita e in pochi anni cominciò ad essere chiamato in diverse manifestazioni che si tenevano in varie piazze di Parigi. Ascoltando lui suonare l'organo, era lampante che dietro lo sguardo serrato di quell'uomo non vedente c'era una mente capace di lottare per costruire i propri sogni senza fermarsi davanti a nessun tipo di iniziale sconfitta. Il suo talento, poi, gli permise di diventare insegnante proprio nell'istituto per non vedenti che aveva frequentato. Louis Braille poteva quindi dirsi un uomo che era caduto nell'impervio percorso della vita, ma che aveva avuto la forza di rimettersi in corsa. C'era però ancora un desiderio che aveva in testa e che avrebbe voluto assolutamente realizzare. Lui, all'età di 20 anni, capì lavorando con gli studenti non vedenti che pur con il massimo degli sforzi nessuno di loro avrebbe mai potuto apprendere con la stessa velocità di un coetaneo dotato della vista. Braille, perciò, dopo aver fatto le sue ore di lezione, cominciò a progettare segretamente un sistema per rendere l'apprendimento di persone come lui molto più celere. Voleva equiparare le opportunità di crescita professionale di un non vedente a quelle di qualsiasi altra persona. Braille sapeva che la lettura rende liberi più di ogni altra cosa. Era consapevole che se ai non vedenti non fosse stata data l'opportunità di leggere, si sarebbero ritrovati per sempre a subire un grave gap rispetto agli altri. Perciò, con la capacità che aveva sempre contraddistinto il suo carattere, iniziò a brevettare diversi sistemi, ma nessuno si rivelò più efficace di quelli già esistenti. Lui, però, non si arrese e continuò comunque a fare nuove sperimentazioni.

quando comunicava ai suoi amici che avevano l'uso della vista che un giorno grazie a lui i non vedenti avrebbero potuto avere maggiori opportunità di lettura, in molti gli davano coraggio e lo invitavano a continuare le sue sperimentazioni. Lui, però, essendo un uomo dotato di eccezionale intelligenza e sensibilità, capiva che tutti quelli che ascoltavano i suoi progetti in realtà fingevano di credere in lui con la tipica arroganza delle personalità superficiali. Nessuno, o quasi, infatti, credeva nel suo grande progetto. Non voleva accettare nessun tipo di sconfitta e neanche dare l'opportunità ai non vedenti di giustificare la propria ignoranza. Lui voleva trovare un sistema per far leggere a tutti i suoi studenti intere enciclopedie in breve tempo e la grande intuizione la ebbe un giorno, grazie ad un suo vecchio amico che andò a salutarlo proprio nell'istituto dove insegnava. La vita di Braille, in seguito a quell'incontro, sarebbe cambiata e con essa il destino di intere generazioni di persone non vedenti. Si chiamava Charles Barbier, il giovane soldato amico di lui che andò a salutarlo e gli confidò un segreto. Riferì a Braille che da tempo stava pensando di escogitare un sistema per consentire di leggere libri a chi come lui si trovava per intere notti a dover stare in trincea. Si trattava di restare al buio, per giunta allerta in caso di attacco nemico, perciò l'ambizione di quel soldato era capire come permettere ad una qualsiasi persona di leggere un libro anche soltanto con l'uso del tatto. Quella idea illuminò la fantasia di Louis Braille. Come dare la possibilità ad una persona al buio, come chi non aveva l'uso della vista, di leggere un libro? Per Louis Braille la risposta era chiusa in soltanto 6 punti che avrebbero dovuto costituire la sua grande invenzione. Lui, infatti, dopo aver fatto sperimentazioni per anni, in una sola notte capì come risolvere quel suo immenso enigma. Nei 6 punti sapeva che potevano essere racchiuse tutte le lettere dell'alfabeto e perciò fece il suo primo esperimento rivolgendosi direttamente ai suoi studenti non vedenti. I risultati furono semplicemente clamorosi. Louis Braille, utilizzando il suo metodo di stampa, insegnò a molti giovani a leggere e provò a far decifrare il suo rivoluzionario alfabeto anche a chi aveva l'uso della vista. Quelle combinazioni di punti messi in rilievo su un foglio di carta permisero a tutti i non vedenti di imporsi in società in meno di un decennio. Ora non erano più costretti a svolgere umili lavori manuali a causa delle limitazioni che gli imponeva il loro handicap. Louis Braille è ricordato come uno dei più grandi eroi della storia di Francia, che senza abbattersi davanti alla sventura, riuscì a dimostrare che nessun ostacolo può essere definito insuperabile. Il suo sistema di lettura, a distanza di quasi 2 secoli dalla prima apparizione, è ancora considerato straordinariamente efficace ed insostituibile per le persone non vedenti, che grazie al coraggio e alla tenacia di Louis hanno la possibilità di utilizzare la propria fantasia per realizzare qualcosa destinato a migliorare la propria vita e quella degli altri.

0: Il racconto.
1: Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. Al ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani, in un viale della città giardino fuori di Porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorte in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza, egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno, vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu un silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli», Fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto,

35 anni, intanto pensava. Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita. Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo, che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco, quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. «E Sisto?» domandò invece sempre con quel tono malato. «Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci?» «Se lo conosco», fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. «Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso?» «Oh, è diventato una persona importante, Sisto!» E il sorriso si faceva sempre più aperto. «Importante?» chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. «E che cosa fa? È diventato generale?» «Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte?» «Che gusti stupidi!» pensava intanto. Si vede proprio che è ancora uno sciocco. A me sì che piacerebbe, rispose il ragazzo. Bene, continuò Sisto raffreddando la voce. Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso. Fa l'esploratore allora. Che stupidaggine, pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. No, non è esploratore, disse. Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo. E che cosa fa allora? È ministro, forse? Qui andiamo meglio, pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose: Proprio ministro, no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui. Il bambino lo guardò fiducioso in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. È capo economo, disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia. Il ragazzo parve non capire. Capo economo? Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno per un velo sottile di delusione. Che cosa vuol dire? Domandò. Fai i conti, forse? Anche i conti, ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. Praticamente è uno dei padroni. È ricco allora, no? Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. Non c'è male, non c'è male davvero, rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. Non si può lamentare, insomma. Chissà che bei cavalli allora. Cavalli? Dico che avrà dei bei cavalli allora. Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse tanto per non mostrarsi duro. Oh no, adesso non si usano più i cavalli. Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere: Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto? Oh, è diventato alto, rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. Alto come me, pressappoco. Ma è bello? Dimmi, è bello? Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza. Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere? Chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tarra. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che.

0: E fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida, perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo. Ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso, come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini, domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole, le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi, sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No, il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava attraverso la fosca soffitta verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili e dure. Esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. «Guarda che bell'orologio», disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. «L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la suoneria delle ore». Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. «Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile?» Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile soneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasente ai muri. Che bello, mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. Ma fammi vedere le mani. Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio. E parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. E che cos'hai a quell'occhio? Chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. Ma sì, perché lo tieni chiuso? Insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. Niente, ci vedo benissimo, fece il ragioniere Tarr, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. Maledetta la volta che sono salito quassù, si disse il Tarr. Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh? Fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. Non so, non so, balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale o con la mitra da vescovo? Imprecò, cercando però sempre di dominarsi. Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh? Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. Sisto! Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome che risuonò sgradevole e infausto. Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta, aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. Sisto, Sisto, fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio, ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarr, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tarr. Uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio, come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima Troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sistotar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze! Mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti, un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Una leggenda metropolitana è una storia singolare e improbabile che viene trasmessa oralmente e a un certo punto della sua propagazione ottiene larga diffusione, ricevendo credibilità. È un fenomeno culturale diffuso, si chiama metropolitana perché nasce e si diffonde nella civiltà moderna. Si tratta di racconti attinenti a presunte vicende presentati come realmente accaduti o attribuiti a conoscenti, familiari ed amici del narrante. La particolarità del fenomeno è che chi racconta la leggenda metropolitana generalmente è assoluto convinto dell'autenticità del racconto. Gli argomenti raccontati, spesso spiritosi o curiosi, stimolano la memoria e ne incentivano la propagazione, in un meccanismo non indifferente da quello che consente il diffondersi degli indovinelli e barzellette. Le leggende metropolitane sono verosimili, ma purtroppo non sono mai completamente documentate. Accade però alle volte che i mass media si rendano in qualche modo complici nel riportare luoghi, protagoniste e testimonianze. Spesso le leggende sono estrapolate da antiche vicende, che vengono modernizzate ed adattate al quotidiano. Quasi sempre sono storie inventate, potrebbero avere anche un fondo di verità alle volte. Sovente sono equiparate anche le fake news, ma a differenza delle fake news che sono false per definizione, le leggende metropolitane hanno sempre qualcosa di reale, concreto, ed è per questo che diventano affascinanti e popolari. Parliamo di leggende, una leggenda molto famosa. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. La maledizione del faraone.

Anno 1922. Egitto. Howard Carter e Lord Carnarvon aprono la camera mortuaria di Tutankhamon, dando inizio alla nuova era nel campo dell'egittologia. È una mattina di novembre. I due hanno le mani tremanti per l'emozione. Siamo a Luxor, nella Valle dei Templi. Con un trapano si fanno strada in una porta di una tomba egiziana vecchia migliaia di anni. Tutto riposa intatto da più di 3.000 anni. I loro occhi per primi si posano sul sigillo di corda degli antichi sacerdoti egizi. Nella stanza, nello stupore e nel caos generale, si intravedono centinaia di oggetti e dal centro un tavolo a forma di leopardo. Era appena stata scoperta la tomba di Tutankhamon, uno dei più straordinari ritrovamenti nella storia dell'uomo. Leggiamo insieme le parole di Carter. Diedi l'ordine. Fra profondo silenzio la pesante lastra si sollevò. La luce brillò nel sarcofago. Ci sfuggì dalle labbra un grido di meraviglia, tanto era splendida la vista che si presentò ai nostri occhi. L'effigie d'oro del giovane re fanciullo. La tomba era irripetibile ed unica, questo per molte ragioni. Non era paragonabile a una tipica tomba di faraone. Era piccola, non sufficientemente decorata. Difatti, l'unica camera affrescata era quella che conteneva il suo sarcofago. Due dei suoi quattro santuari erano sigillati. La tomba non era mai stata aperta. Era la prima completamente integra, mai scoperta fino allora. E il tesoro della tomba era smisurato. Vennero catalogati 500 reperti, suddivisi in 75 gruppi. Vi erano oggetti di tipo religioso, come statue di Anubi, vasi canopi, oggetti rituali, ma vi erano anche oggetti come abbigliamento, cosmetici, lampade, gioielleria, ovviamente dell'equipaggiamento militare, alimenti, vino in contenitori, diversi scrigni, strumenti musicali e ovviamente la famosissima maschera del faraone, di 10 kg di peso circa. Che cosa poteva esserci di meglio per i due egittologi? Ma le cose iniziarono poco tempo dopo a precipitare.

0: Solo 2 mesi dopo l'apertura della tomba, ad aprile Lord Carnarvon morì di malaria, contratta sicuramente durante la spedizione in Egitto. La puntura di una zanzara sulla guancia, nello stesso punto in cui la mummia aveva una cicatrice, gli causò una forma di setticemia, a cui seguì una polmonite, e l'archeologo morì a 57 anni. È fonte certa che i medici che esaminarono la mummia riferirono di avere veramente trovato sulla guancia sinistra una depressione simile a una cicatrice derivante da morsicatura, stessa guancia della puntura di zanzara del Lord Archeologo. E a seguito di quel decesso iniziarono a circolare voci circa la maledizione del faraone, quella che avrebbe colpito tutti coloro che parteciparono alla preziosa scoperta come un castigo divino per aver violato senza permesso e profanato il luogo dove era sepolto il faraone. Era comune al tempo degli Egizi, per i sacerdoti, gettare maledizione su alcune tombe o sepolcri. Valeva come diffida per aspiranti ladri di tombe, come veniva chiaramente indicato nelle iscrizioni e nei geroglifici. Ma non era questo il caso, perché la tomba di Tutankhamon non era fra queste. La vicenda però è un po' più complicata di quanto sembri, perché qualche tempo dopo il decesso di Carnarvon, altri membri della spedizione trovarono la morte. Lafleur, archeologo, arrivato in Egitto per aiutare Carter, morì di misteriosa malattia. Anche un altro archeologo, Evelyn White, morì suicida nel 1924. Archibald Reed, che aveva il compito di svolgere le radiografie sul corpo del faraone, morì inspiegabilmente. Il papirologo Pine Bernard morì nel 1926. E pensate un po', lo stesso Carter, tornato a casa, scoprì con terrore che un cobra, che nella religione egizia era il dio che difendeva le tombe e i defunti, aveva ucciso il suo canarino. Nel 1929 erano 11 le persone decedute per cause non naturali o per morte prematura. Anche Lord Westbury, egittologo, si suicidò dopo aver scritto: «Non posso più sopportare questi orrori, fatico a vedere cosa potrei fare qui di buono. Esco di scena». Nel 1935 le vittime erano 21, ma questi decessi non erano connessi in alcun modo all'apertura della tomba. Delle 22 persone che avevano assistito all'apertura del sarcofago, molti di loro hanno goduto di ottima salute e lunga vita. Per esempio, Lady Evelyn, la figlia di Lord Carnarvon, che partecipò alle fasi iniziali della scoperta della tomba, nacque nel 1901 e morì anziana nel 1980. Però i giornali di tutto il mondo gonfiarono la notizia e venne scritto che c'era un'iscrizione sulla tomba che recitava: «La morte verrà su ali veloci per colui che tocca la tomba del faraone». Pensate, l'idea della maledizione venne corroborata a seguito di una lettera giunta al New York Times da parte di Marie Gorelli, una scrittrice che affermava di essere proprietaria di un volume così raro da non essere custodito neppure nella famosa biblioteca del British Museum. E nel libro veniva chiaramente indicato l'avvertimento per il quale «la più terribile punizione colpisce chi si introduce incautamente nella tomba sigillata». Il libro però non è mai stato trovato ed è completamente ignoto agli studiosi. La teoria della maledizione in realtà è stata avvalata anche da Arthur Conan Doyle, medico scrittore diventato noto grazie al suo personaggio di Sherlock Holmes. La maledizione di Tutankhamon è da considerarsi trovata pubblicitaria dell'epoca. Erano poche le notizie che trapelavano, visto il tempo e l'epoca, anche a causa della lentezza dell'operazione di svuotamento della tomba. Pensate che solo 3 anni dopo l'apertura della tomba fu eseguita finalmente l'autopsia sulla salma del faraone. Peraltro, il Times, quotidiano di Londra, ebbe l'esclusiva sulla notizia, che gli venne concessa direttamente da Lord Carnarvon. Tutti gli altri quotidiani dell'epoca vennero completamente tagliati fuori da ogni informazione. Alcune delle persone contate nella lista dei morti sarebbero state uccise addirittura virtualmente dai giornali. Fra queste, George J. Gould. Si dice che sia morto di peste bubbonica solo 24 ore dopo la vista della tomba, ma in realtà morì in Francia successivamente di polmonite. Pensate che anche il padre di Carter, che purtroppo si uccise per il dolore dovuto alla perdita del figlio, venne incluso magicamente nell'elenco delle persone che furono colpite dalla maledizione. Ed è vero anche che il canarino morì purtroppo divorato dal cobra, ma in Egitto i serpenti sono particolarmente comuni e chissà quanti canarini muoiono ogni giorno per un morso di cobra. Uno scienziato recentemente intervistato dal National Geographic ha dichiarato che, viste le condizioni igieniche medie dell'Egitto dell'epoca, per Carnarvon era molto più sicuro stare all'interno della tomba piuttosto che fuori. Per qualche tempo si è anche pensato che la maledizione potesse avere un fondamento, perché nei sarcofagi sono contenuti ovviamente dei prodotti gas derivanti da decomposizione. Inoltre, in alcune tombe erano presenti spore, batteri e funghi che potevano comunque essere dannose per la salute, ed effettivamente Lord Carnarvon era di salute particolarmente cagionevole e potrebbe essere stato vittima veramente di questi microrganismi. Ed il nostro faraone? Di che cosa è morto? Il suo regno fu estremamente breve. Malato fin dall'infanzia, morì a Menfi nel 1323 a.C., cioè prima di avere compiuto addirittura 20 anni e senza purtroppo aver lasciato un erede al trono. Sembra che Tutankhamon soffrisse di una grave forma di malaria, la malaria tropica. Questa affezione, aggravata da una necrosi ossea, potrebbe aver determinato il decesso prematuro. Recenti analisi sulla sua mummia hanno permesso di ricostruire il suo viso, che è molto simile a quello che era figurato sulla maschera mortuaria di quasi 10 kg ritrovata intatta all'interno della tomba. Grazie ad una moderna TAC è stata accertata la causa del decesso, e quindi Tutankhamon morì appunto di morte naturale e non venne ucciso come in passato alcuni studiosi avevano in verità sospettato. La leggenda sconvolge tuttora i ricercatori. Mark Nelson, ricercatore australiano, ha recentemente ripreso in mano l'argomento per capire quanto e cosa ci fosse di vero nella leggenda. Quindi ha rintracciato la sorte di tutti coloro che hanno partecipato alla scoperta della tomba. La lunghezza della vita di queste persone è stata comparata con coloro che erano in Egitto al tempo della scoperta, ma non hanno partecipato alla scoperta stessa. I risultati, che sono stati poi pubblicati sul giornale British Medical Journal, sono molto chiari. Coloro che hanno partecipato alla scoperta sono morti in media a 70 anni, gli estranei a 75 anni. Quindi la differenza non è tale da far supporre l'esistenza della maledizione. Verità, leggenda metropolitana che sia, la maledizione egizia è servita, ma ancora ad oggi questo mistero rimane irrisolto.
1: Avete ascoltato Dark Diaries? Scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. La storia nera dei Madoff. Dalla vetta di Wall Street al buco da 65 miliardi di dollari. Poi, per Bernie Madoff, l'ex bagnino diventato banchiere, il baratro, la condanna a 150 anni di carcere, i suicidi di chi era stato truffato e del figlio Mark, la tragica fine di un altro figlio a 48 anni. In febbraio, l'ultimo capitolo. Sorella e cognato si sono tolti la vita. Di Massimo Gaggi. Proiettava fiducia e trasparenza fin dal motto scelto per la sua società di investimenti. Il nome del proprietario è sulla porta. E anche presentandosi come titolare di un'azienda familiare, fratelli, figli e moglie di un'onorata stirpe della comunità ebraica di New York, ben nota per le sue attività filantropiche, impegnati nella gestione dei risparmi di selezionata clientela, comprendente anche i suoi amici e parenti. Chi poteva dubitare di Bernie Madoff? Invece, l'ammirato self-made man, partito dal nulla, bagnino e poi tecnico che installava impianti antincendio, capace di trasformare i pochi risparmi giovanili in un impero finanziario, aveva messo in piedi la più vasta e clamorosa truffa finanziaria della storia. 65 miliardi di dollari raccolti e investiti in modo truffaldino, 20 dei quali irrimediabilmente persi. Migliaia di risparmiatori messi sul lastrico, finanzieri che si erano fidati di un uomo che sembrava un genio degli investimenti, spinti al suicidio. L'immane e grottesco disastro finanziario, emerso col crollo di Wall Street del 2008, è diventato il simbolo di un'era di degenerazioni del capitalismo finanziario americano e di fallimento dei sistemi di controllo, sprofonda alla fine in tragedia con la famiglia Madoff letteralmente dissolta, travolta da un gorgo di arresti, suicidi, malattie mortali e cambi di identità nel tentativo di cancellare un marchio di infamia ed essere dimenticati. L'ultima, tragica pagina di questa storia incredibile che ha ispirato numerosi film e documentari è stata scritta pochi giorni fa, quando la polizia di Palm Beach in Florida ha trovato in un piccolo condominio della vicina Boynton Beach i cadaveri di Sondra Wiener, 87enne sorella di Madoff, e del marito Marvin. Omicidio-suicidio, ha sentenziato lo sceriffo della contea dopo i primi accertamenti. Nel 2009 anche Sondra aveva denunciato di essere stata truffata da Bernie. Aveva perso 3 milioni, tutto il suo patrimonio. Costretta a lasciare la sua lussuosa residenza sull'oceano, era andata a vivere nell'appartamentino assai più modesto, pagato una cifra pari a 250.000 euro, nel quale si è tolta la vita. Bernie, primatista mondiale del crimine finanziario, non ha fatto in tempo ad avere rimorsi anche per questa tragedia. È morto poco meno di un anno fa, 82enne, nel penitenziario di Butner, in North Carolina. Scontava una condanna a 150 anni di carcere, ma dietro le sbarre, trattato dagli altri detenuti col rispetto in genere riservato a un boss e protetto da un killer di mafia, ha visto, dopo i suicidi dei suoi clienti, la sua famiglia andare in pezzi, a cominciare dalla tragica morte dei suoi due figli. Il 10 dicembre 2008, non più in grado di nascondere la sua truffa davanti a clienti che chiedevano di ritirare una parte, 7 miliardi di dollari, dei loro investimenti, Madoff confessò ai figli Mark e Andrew, che gestivano con lui la finanziaria di famiglia, ma non si erano mai accorti di nulla, che l'azienda era in realtà solo un castello di carte. Il giorno dopo, i figli, per evitare di essere incriminati, lo denunciarono ed esplose lo scandalo. Oltre a Bernie, finì in carcere il fratello Peter, che confessò la sua complicità. È tornato libero di recente dopo aver scontato una condanna a 10 anni, mentre Mark e Andrew, mai condannati dai giudici, sono stati travolti dai rimorsi e dall'odio degli investitori danneggiati che non hanno creduto alla loro innocenza. Mark non ha retto e nel 2010, nel secondo anniversario dell'arresto del padre, si è suicidato impiccandosi col guinzaglio del cane, lasciandosi dietro, in un messaggio di appena 2 righe, una terribile maledizione. Bernie, ora sai che hai distrutto i tuoi figli con la tua vita fatta di inganni. Vai a farti fottere. Nel 2014, a 48 anni, muore anche Andrew. Lo uccide un linfoma mantellare, un tumore molto raro, ma lui, agonizzante, sostiene che anche la sua malattia va attribuita al padre, un cancro dovuto ad anni di stress estremo. Oltre al fratello di Bernie, l'unica sopravvissuta è la moglie Ruth, che oggi vive isolata in un appartamento sul mare in Connecticut. Nonostante abbia firmato tutti gli assegni emessi dalla società del marito e abbia gestito i registri aziendali, ha sempre sostenuto di non aver saputo nulla della truffa. I magistrati non sono riusciti a provare la sua complicità. Ora è libera e sola in una casa lasciatagli dalla prima moglie di Mark. Con tutto il tempo per contemplare le macerie della sua famiglia, distrutta da una frode tanto mastodontica quanto elementare nella sua costruzione, e per ripercorrere gli anni scintillanti, quando Bernie era soprannominato il buono del tesoro ebreo per la puntualità con la quale garantiva rendimenti elevati e costanti ai suoi clienti, in massima parte della comunità ebraica. Ruth ha raccontato che voleva morire anche lei insieme al marito. Alla vigilia di Natale del 2008, col finanziere agli arresti domiciliari, i due tentarono il suicidio ingerendo un cocktail di sonniferi e farmaci per l'epilessia. Un tentativo maldestro o poco convinto, visto che i coniugi se la sono cavata senza nemmeno un ricovero. Madoff costruisce le prime fortune della sua società su una intuizione. È tra i primi a vedere le potenzialità delle tecnologie digitali applicate alla finanza. Scommette sull'automazione e vince. La finanza di New York lo incorona. Nei primi anni 90 diventa presidente del Nasdaq, la borsa tecnologica americana. Quando confesserà le sue colpe, Madoff sosterrà di essersi montato la testa dopo quel successo. Allarga il suo business usando un banalissimo schema Ponzi, un tipo di truffa molto semplice che ha il nome dell'immigrato italiano che all'inizio del Novecento la sperimentò per primo negli USA. Raccogli denaro e remuneri il capitale dei vecchi investitori coi soldi ricevuti dai nuovi clienti. Un gioco che può essere mascherato solo finché la torta cresce. Madoff riesce a farla crescere per decenni. Secondo gli investigatori, in realtà Bernie ha cominciato a truffare i suoi clienti all'inizio degli anni 80 e forse ancora prima. Una truffa elementare nella sua struttura e una storia grottesca, da soliti ignoti. Il precursore della finanza digitale, trionfo dei computer, crea un sistema di contabilità parallela scritta a mano, a volte con la matita, o affidata a una vecchia macchina da scrivere meccanica, senza lasciare tracce informatiche. Un lavoro condotto in uffici collocati nello stesso edificio, l'iconico Lipstick Building della Terza Avenue di Manhattan, dove è anche la sede ufficiale della finanziaria, ma a un piano diverso. Uffici dei quali i figli non sapevano nulla. Tutto procede tranquillamente per decenni. Madoff garantisce ai suoi clienti guadagni stabili ed elevati negli anni, ma senza esagerare, per non alimentare sospetti. Non il 30% vantato in certi anni da alcuni hedge fund, uno stabile 10-12%. Ma come fa a pagare sempre, anche quando le borse vanno giù? Cominciano i sospetti. Alcuni finanzieri lo accusano. Harry Markopoulos, un esperto di derivati, presenta due esposti, nel 1999 e nel 2005, alla SEC, il poliziotto della borsa USA. L'autority conduce 5 ispezioni e non trova nulla. L'avventura scintillante di Bernie, tra ville lussuose, jet privati e uno yacht lungo 27 metri, finisce nell'autunno del 2008 col fallimento della Lehman e il crollo di Wall Street. Gli investitori chiedono a Madoff di riavere 7 dei 65 miliardi che gli hanno dato da investire. Bernie quei soldi non li ha. Traccheggia, rimborsa qualcuno, ma alla fine è costretto a gettare la spugna. Lo scandalo è gigantesco e raggiunge anche la SEC, il più grosso fallimento della storia dell'ente di controllo. Arrivano libri e poi film e documentari. Appassiona una storia nella quale c'è tutto: crimine finanziario, cecità e avidità di Wall Street, il deragliamento del capitalismo americano, la tragedia della famiglia e anche un tocco glamour. Tra le vittime di Bernie ci sono anche Elie Wiesel, un premio Nobel sopravvissuto all'Olocausto, e molte star dello spettacolo, come il regista Steven Spielberg e gli attori Kevin Bacon e John Malkovich. Fioccano le pellicole con Madoff interpretato da Robert De Niro e Richard Dreyfuss. E ora è in lavorazione un'altra docu-serie di Netflix. Bernie non potrà vedersi reinterpretato per l'ennesima volta. Morto nell'infermeria del carcere, dopo che, malato ormai terminale di cancro, gli era stato negato di spegnersi nel suo letto. Voleva dare l'addio ai suoi 6 nipoti. Strano paese, l'America. Dietro la facciata di efficienza, non riesce a intercettare scandali giganteschi anche se denunciati. Poi, trovato tardivamente il colpevole, lo punisce con ferocia per dare l'esempio, anche quando potrebbe esserci spazio per un minimo di pietà umana. Tutti i nipoti di Madoff, comunque, hanno cambiato cognome per non essere collegati a un nonno disgraziato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. I ghiacci della Terra si stanno sciogliendo come nelle peggiori previsioni. Uno studio realizzato grazie ai dati dei satelliti lancia l'allarme. Il nostro pianeta perde ghiaccio con il ritmo previsto dal peggiore degli scenari. Di Luigi Bignami. Negli ultimi 30 anni la Terra ha perso ghiaccio ad una velocità molto maggiore che in passato, passando da una perdita annua di 0,8 miliardi di tonnellate, registrati agli inizi degli anni 90, agli 1,3 miliardi di tonnellate anno nel 2017. È la conclusione a cui è giunto lo studio condotto da un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Leeds del Regno Unito, utilizzando dati ottenuti dai satelliti ERS, oltre che dalle missioni Copernicus, Sentinel 1 e Sentinel 2. Per avere un'idea di quanto sia un miliardo di tonnellate, si pensi ad un cubo di ghiaccio da 10 km di lato. Lo studio, pubblicato su The Cryosphere, dimostra che precisamente c'è stato un aumento del 65% del tasso di perdita di ghiaccio durante i 23 anni oggetti di studio. Ciò è stato causato principalmente dal forte aumento delle perdite nelle calotte polari dell'Antartide e della Groenlandia, lo scioglimento dei ghiacciai e da calotte, innalza il livello del mare, aumenta il rischio di inondazioni nelle comunità costiere, con gravi conseguenze per la società, l'economia e l'ambiente. L'autore principale, Thomas Letter, ricercatore presso il Centro di Osservazione e Modellazione Polare di Leeds, ha affermato: «Sebbene ogni regione del pianeta che abbiamo studiato ha perso del ghiaccio, le perdite dalle calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia sono quelle che ne hanno perso maggiormente. In questo momento le calotte glaciali si comportano secondo il peggiore tra gli scenari stabiliti dal gruppo intergovernativo dei cambiamenti climatici, l'innalzamento del livello del mare, se il tutto continuerà in questo modo, avrà impatti molto gravi sulle comunità costiere, e già in questo secolo». Lo studio è il primo nel suo genere ad esaminare tutto il ghiaccio che sta scomparendo sulla Terra, impiegando osservazioni satellitari, e ha interessato 215.000 ghiacciai di montagna sparsi in tutto il pianeta, le calotte polari in Groenlandia e in Antartide, le piattaforme di ghiaccio che galleggiano intorno all'Atlantide e il ghiaccio marino alla deriva nell'Artico e nell'Oceano Meridionale. Il dottor Slater ha aggiunto: «Negli ultimi 3 decenni c'è stato un enorme sforzo internazionale per capire cosa sta succedendo ai singoli componenti nel sistema di ghiaccio terrestre. Questa attività è stata rivoluzionata dai satelliti, che ora ci consentono di monitorare regolarmente quelle regioni vaste e inospitali dove è possibile trovare il ghiaccio, ma che sono difficili da raggiungere». L'aumento della perdita di ghiaccio è stato innescato dal riscaldamento dell'atmosfera e dagli oceani, che risultano essersi riscaldati rispettivamente di 0,26 gradi centigradi e 0,12 gradi per decennio a partire dal 1980. Durante il periodo di indagine c'è stata una perdita di 7,6 miliardi di tonnellate di ghiaccio marino artico e una perdita di 6,5 miliardi di tonnellate dalle piattaforme dei ghiacciai antartici, entrambe galleggianti sugli oceani polari. Isobel Lawrence, altro scienziato che ha contribuito allo studio, ha spiegato che la perdita di ghiaccio marino non contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, ma ha un'influenza indiretta. Uno dei ruoli chiave del ghiaccio marino artico, infatti, è riflettere la radiazione solare nello spazio, il che aiuta a mantenere fresche le aree che esso ricopre. Più il ghiaccio marino si restringe, dunque, maggiore sarà l'energia solare assorbita dagli oceani e dall'atmosfera. La metà di tutte le perdite di ghiaccio, comunque, si sono avute sulla terraferma, inclusi i 6,1 miliardi di tonnellate persi dai ghiacci di montagna, i 3,8 miliardi di tonnellate della calotta glaciale della Groenlandia e i 2,5 miliardi di tonnellate della calotta glaciale antartica. È stato calcolato che queste perdite hanno innalzato il livello globale del mare di circa 35 mm. Inoltre, si stima che per ogni centimetro di innalzamento del livello del mare, circa 1 milione di persone che abita nelle regioni di pianura rischia di essere sfollato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web Città News. Roma, ancora Caput Mundi? Di Anna Maria Stefanini. All'alba dell'Unità d'Italia, la scelta più naturale per la capitale del nuovo Stato sembrava essere Napoli. A quei tempi la popolazione della città partenopea era pari alla somma degli abitanti di Roma, Milano e Venezia. Napoli era sede di primarie istituzioni economiche e culturali, aveva un centro monumentale e un grande e importante porto. Napoli dunque era l'unica città italiana che potesse confrontarsi con le altre grandi capitali europee. Roma era una città di medie dimensioni, profondamente diversa da come è oggi. Il Colosseo era circondato da campi coltivati e pascoli, e il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato. Nonostante ciò, Roma aveva un significato ben più importante che ne giustificava la scelta e non solo per l'eredità dell'impero romano. Roma era in primo luogo la capitale della Chiesa cattolica, il potere che era in antitesi con la stessa Unità d'Italia. Scegliere come capitale una qualsiasi altra città o addirittura lasciare Roma fuori dallo Stato unitario avrebbe significato permanere in uno stato di conflitto perenne tra i due poteri. Inoltre la posizione era invidiabile. Con la sua centralità geografica e storica, Roma fu scelta per diventare la definitiva capitale del Regno d'Italia. Già il 25 marzo 1861 Cavour aveva fatto un lungo discorso. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio. Di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza il patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle esteri e potenze possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione.

1964, con la Convenzione di settembre, lo Stato italiano si impegnò a non cercare di occupare Roma, sottoscrivendo un apposito trattato con Napoleone III. Per questa ragione, l'anno successivo la capitale d'Italia venne trasferita da Torino a Firenze, avvicinandosi però geograficamente a Roma. Nel 1870, però, la Francia fu messa alle corde nella guerra franco-prussiana e Napoleone III fu costretto a richiamare le proprie truppe da Roma. Il Regno d'Italia colse questa opportunità e il 20 settembre 1870 entrò in città attraverso la breccia di Porta Pia, annettendo così Roma al Regno d'Italia e proclamandola come propria capitale l'anno successivo, il 21 gennaio 1871. Il 3 febbraio, esattamente 150 anni fa, Roma veniva proclamata capitale del Regno d'Italia e per la città dei Papi, espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870, con la breccia nella cerchia delle mura aureliane nei pressi di Porta Pia, iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge del 3 febbraio 1871, numero 33, fu deciso dunque il trasferimento della sede del governo da Firenze alla città eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1 luglio successivo. Il giorno dopo, il 2 luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'urbe per insediarsi al Quirinale, visto che, sempre il 3 febbraio 1871, era stato approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova capitale. Il nuovo re si insediò così in quello che era stato il Palazzo del Papa, uno dei più grandi al mondo, sul colle più alto della città. Il Papa non accettò l'unificazione d'Italia e si rifugiò nel Vaticano, dando luogo alla rinomata questione romana, ovvero la disputa politica fra il governo italiano e il pontefice. Questa si concluse l'11 febbraio 1929, quando Pio XI e Mussolini firmarono i patti lateranensi con cui si riconobbe legalmente lo Stato Vaticano. La data del 3 febbraio ha una pura valenza simbolica, perché in realtà, dal punto di vista storico, le due date importanti sono la presa di Porta Pia e poi il plebiscito del 2 ottobre del 1870. Tuttavia, il 3 febbraio sancisce l'avvio di una nuova stagione. Roma subì profonde trasformazioni grazie a questo passaggio di status, diventando più aperta all'Europa e più moderna. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni. Il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo Reale. A Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze Pontificio, fu insediato il Senato. A Palazzo Montecitorio, già sede dei Tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale. Sono trascorsi 150 anni da allora. In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto: «Il Paese assicuri sostegno per le sue funzioni. Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese. Con questa consapevolezza, la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così
vantaggi.

0: oggi per l'intero sistema. Per l'anniversario sono stati presentati ufficialmente sia il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma capitale, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, che la moneta coniata dalla Zecca dello Stato. Su di essa è rappresentato il volto della Dea Roma, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'altare della patria. Da questo importante anniversario, Roma dovrebbe ripartire per una nuova riqualificazione politica, culturale, umanitaria, ambientale e per assumere un ruolo ancora più importante a livello europeo. Roma di nuovo caput mundi, o per dirlo in romanesco sulle note di Antonello Venditti, Roma capoccia. Tutti noi glielo auguriamo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista BBC Scienze. Siamo tutti manipolatori? L'enorme successo della serie TV Squid Game su Netflix ci fa venire un dubbio. Quanto sono manipolatrici le persone nella vita reale? Di Julia Shaw. La psicologa Elizabeth Austin dell'Università di Edimburgo ha definito la manipolazione delle emozioni il lato oscuro dell'intelligenza emotiva. Ma che cosa significa in concreto? Nel 2007 la Austin e i suoi colleghi hanno creato una scala di manipolazione emotiva, nella parte alta della quale si collocano individui che non si fanno scrupoli nel comportarsi in modi che hanno palesi conseguenze negative. Per esempio, so come mettere in imbarazzo gli altri per costringerli a cambiare atteggiamento e so come mettere due persone una contro l'altra. Ma anche comportamenti negativi meno ovvi possono conquistare posizioni elevate nella scala, per esempio concordare con affermazioni come «posso fare complimenti a qualcuno al solo scopo di ingraziarmelo» oppure «sono bravo a rassicurare gli altri perché siano più disposti a essere d'accordo con me». La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva... vi è anche il machiavellismo, un tratto caratteriale che include bassa empatia, indifferenza morale e tendenza alla strumentalizzazione degli altri. Tuttavia, considerare la manipolazione come qualcosa di intrinsecamente sbagliato e messo in atto solo da persone maligne è a sua volta un errore. Esistono molte ragioni che possono spingerci ad ammorbidire una situazione a nostro vantaggio senza che ciò comporti dei danni per gli altri. In altre parole, l'interesse personale può allinearsi con l'interesse comune e sfociare in comportamenti prosociali. Per esempio, a volte ci comportiamo in un certo modo allo scopo di far sentire meglio gli altri, perché sappiamo che, di conseguenza, ci sentiremo meglio anche noi. Questa è una situazione in cui vincono tutti. Così, nel 2013, la professoressa Austin ha elaborato un nuovo modello, la scala di gestione delle emozioni altrui, scoprendo analoghi livelli di complessità. Spostarsi dall'idea di manipolazione a quella di gestione aiuta a mettere questo tipo di comportamenti in una diversa prospettiva. Nel 2018 è stata pubblicata una versione ridotta di tale scala, che ordina i diversi modi con cui le persone tentano di gestire le emozioni degli altri in 5 tipi. Il primo e il secondo sono genericamente prosociali, il terzo e il quarto sono non prosociali, il quinto è considerato neutro. Il primo tipo di manipolazione delle emozioni altrui è l'accrescimento e consiste nell'offrire aiuto, rassicurazione o comprensione in maniera strategica per migliorare l'umore altrui. Il secondo è la diversione, ovvero mostrarsi positivi o utilizzare l'umorismo per migliorare l'umore altrui. Il terzo è il peggioramento e consiste nell'usare critiche o commenti negativi, o minare la fiducia altrui, o mostrarsi irati per ottenere quel che si vuole. Il quarto tipo è quello della inautenticità, ovvero usare lusinghe o senso di colpa, o addirittura mettere il broncio per ottenere quello che si vuole. Il quinto e ultimo è il camuffamento, e consiste nel nascondere quel che si prova realmente e in particolare le emozioni negative. In ogni caso, appare evidente che il tentativo di influenzare emotivamente chi ci circonda è una componente fondamentale delle interazioni umane. Un buon manipolatore, si legge nello studio, può fare del bene o del male agli altri a seconda delle motivazioni che lo spingono. In ogni caso, se accettiamo il fatto che tutti, in qualche misura, usiamo la manipolazione, ci diventa più facile capire quando lo stiamo facendo e di conseguenza tenere sotto controllo le nostre motivazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da scienzenotizie.it. Mangiare sushi è pericoloso per la salute. Di Angelo Petrone. Il sushi è un piatto giapponese a base di riso condito con aceto di riso e spesso servito con pesce crudo. Ma può anche essere accompagnato da altri ingredienti come alghe, verdure e uova. Uno dei principali rischi associati al sushi è la contaminazione batterica, specialmente quando il pesce crudo viene utilizzato come ingrediente principale. Tuttavia, questo rischio può essere mitigato scegliendo pesce fresco e di alta qualità e mantenendolo ad una temperatura adeguata durante il trasporto, l'immagazzinamento e la preparazione. I ristoranti che servono sushi, inoltre, dovrebbero seguire rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare per prevenire la contaminazione da batteri come il Vibrio parhaemolyticus o il norovirus. Un altro rischio associato al sushi è la presenza di parassiti come l'anisakis, un verme che può infestare il pesce crudo. Tuttavia, il rischio di contrarre un'infezione da anisakis mangiando sushi è relativamente basso, specialmente se il pesce viene conservato a temperature sotto zero per almeno 24 ore prima di essere consumato. In generale, il sushi può essere una scelta alimentare sana e gustosa se si sceglie pesce fresco di alta qualità e si mangia in un ristorante che segue rigorose norme igieniche e di sicurezza alimentare. Tuttavia, le persone con un sistema immunitario compromesso o le donne in gravidanza dovrebbero consultare un medico prima di mangiare sushi a causa dei potenziali rischi per la salute associati alla contaminazione batterica o ai parassiti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Perché abbiamo paura di volare, sapendo che l'aereo è il mezzo più sicuro? Si rischia meno volando che camminando per strada. Eppure, c'è chi non metterebbe mai piede su un aereo. Ma non è l'unica stranezza che riguarda il nostro senso di pericolo. Il problema è che è governato dalle emozioni e non dalla ragione. Inoltre, ci mettiamo solo 200 millisecondi a percepire una situazione come pericolosa. Troppo poco perché la valutazione sia razionale. Di Andrea Porta. In un mondo tecnologico come quello in cui viviamo, tante persone hanno paura di volare, e alcune mai, e poi mai metterebbero piede su un aereo. Uno studio del 2007, condotto all'Università di Graz, Austria, mostrava che il 30,5% dei passeggeri occidentali ha paura di volare, mentre dati presentati all'Italia segnalano addirittura un 53% di aerofobi. Eppure, nelle classifiche della pericolosità dei viaggi, come quella dell'Ufficio Statistico del Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation, USA, sul numero di morti per miliardo di chilometri percorsi, il mezzo più pericoloso risulta essere la moto, con 108,9 decessi, seguita dai propri piedi, con 54,2 morti per i pedoni. E poi dalla bicicletta, 44,6, l'auto, 3,1, i trasporti su acqua, 2,6, il camion, 1,2, il treno, 0,6, l'autobus urbano, 0,4 e ultimissimo proprio l'aereo, con soli 0,05 casi di morte. Facciamo un altro esempio. Nei paesi sviluppati, su 100 persone decedute per cancro, 25-30 avevano un tumore causato dal fumo. Inoltre, la percentuale di tumori al polmone associabili alla sigaretta è circa del 90% degli uomini e del 70% delle donne. Eppure, secondo i dati Istat del 2021, oggi i fumatori in Italia sono 10 milioni, pari a circa il 19% della popolazione. Una conclusione appare evidente: abbiamo tutti un problema con la percezione dei rischi. Pensiamo troppo al presente. La ragione di queste incongruenze sta in una serie di distorsioni cognitive ed emotive che ci portano a valutare male i pericoli giungendo a sottostimarli, come nel caso del fumo, o sovrastimarli, come nel caso dell'aereo. La principale distorsione, spiega Lucia Savadori, psicologa dell'Università di Trento e studiosa dei fenomeni legati alla percezione del rischio e dei pericoli, fa riferimento al cosiddetto present bias, ovvero la tendenza a prestare un'attenzione maggiore al presente rispetto al futuro. Nel caso dell'aereo, diamo più peso alla paura immediata, senza pensare ai numeri che ci danno torto e alla pressoché certa prospettiva futura di arrivare a destinazione sani e salvi. Il caso della cintura di sicurezza. Allo stesso modo, con il fumo diamo più peso al piacere immediato della sigaretta rispetto al pensiero di un danno fisico futuro. Inoltre, fumare una sigaretta non provoca il tumore, mentre fumarne 1000 sì. Tuttavia, noi fumiamo una sigaretta alla volta e così ogni volta ragioniamo senza pensare alle altre 999 che abbiamo fumato e che fumeremo. In pratica, il fumatore tende a concentrarsi su quando ha fumato l'ultima sigaretta, senza considerare la quantità complessiva. È lo stesso principio che governa l'uso delle cinture di sicurezza, aggiunge Savadori. Il rischio di avere un incidente in ogni singolo viaggio è molto basso, al contrario di quello accumulato nel corso della vita. Ragionando sul singolo viaggio, potremmo non allacciarla, ma se ci chiedessero di decidere ora cosa fare per i nostri prossimi 100 viaggi, probabilmente diremmo di volerla sempre usare. I rischi per la salute. A sottolineare l'importanza del present bias c'è anche lo psicologo americano Paul Slovich, che in uno studio del 2000 lo evidenziava tra i grandi impedimenti che rendono difficile smettere un vizio, come appunto quello di fumare. Inoltre, spiegava che di fronte a un rischio per la salute conta spesso un eccessivo ottimismo. Chi si dedica a comportamenti non sani come fumare tende a considerare le malattie correlate, come i tumori legati alla nicotina, un problema che riguarda solo gli altri. Come illustra uno studio condotto da Antonella Pacini e altri ricercatori della Sapienza di Roma e dalla Croce Rossa Italiana, uscito nel 2007 sulla rivista scientifica Le infezioni in medicina, la percezione di pericolo sanitario si riduce ulteriormente quando l'identità delle persone colpite da una patologia appare erroneamente circoscritta a specifici individui. È quello che ancora oggi capita Tra chi si convince che il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS, riguardi esclusivamente categorie a rischio, come omosessuali o tossicodipendenti. Questa alterata percezione è però responsabile di una maggiore propensione di queste persone a non proteggersi durante i rapporti sessuali, con la conseguenza, si legge nello studio, che da tempo si registra una crescita dell'infezione tra gli eterosessuali. Ottimisti perché vivi. Ma non è tutto qui. Quando sottostimiamo i pericoli, commettiamo anche un altro errore. Pensiamo alle persone che negavano l'utilità del vaccino contro il morbillo, affermando che l'abbiamo preso tutti da bambini. Eppure siamo qui a parlarne. Si tratta di un ragionamento influenzato da quello che gli psicologi chiamano survival bias, cioè la distorsione cognitiva dei sopravvissuti. Troppo spesso per giudicare un rischio prendiamo in considerazione solo i dati relativi alle occasioni in cui l'evento temuto non si è verificato, ignorando l'esistenza stessa di molte persone che, appunto, non sono più qui per poterne parlare. La paura del controllo. Per quanto riguarda invece la tendenza a sovrastimare i pericoli, un'altra distorsione cognitiva è quella che ha a che fare con il fenomeno psicologico del controllo. Da una ricerca condotta su 5.000 soggetti da Lucas van Geerven, psicologo che segue i passeggeri dell'aeroporto di Amsterdam, è emerso che all'origine della fobia di volare, che spinge molte persone a considerare l'aereo pericoloso, c'è per alcuni l'angoscia di non avere il controllo sull'aereo e sull'operato del pilota. Per chiarire questa dinamica è lo stesso Slovic a fare un esempio. Immaginiamo di dover tagliare a fette del pane. Con una mano lo teniamo fermo e con l'altra impugniamo il coltello. In questo caso, probabilmente, posizioneremo le dita abbastanza vicine al coltello. Ora immaginiamo che a usare il coltello sia un'altra persona. A che distanza posizioneremo la nostra mano sul pane? Certamente molto più lontano dal coltello. Questa differenza è la misura diretta di quanto giudichiamo pericolosa una situazione per il fatto che non ne abbiamo il controllo, spiega Savadori. E questo è chiaro anche quando siamo noi alla guida di un mezzo rispetto a quando siamo seduti al posto del passeggero. 200-1000 secondi. Insomma, la nostra valutazione del pericolo è tutt'altro che razionale. Ciò è particolarmente vero di fronte a quei pericoli che richiedono una reazione immediata. Ad esempio, quando vediamo un cane che corre verso di noi. È fondamentale che il nostro cervello ci informi rapidamente se la situazione è realmente pericolosa, così da scappare, oppure no. Uno studio francese del 2015, pubblicato da Life, dimostrò che questo sesto senso ha una sua specifica collocazione nel cervello e che è in grado di captare un'insidia in modo automatico e ultraveloce, solo in 200-1000 secondi. Un tempo davvero rapido perché questo avvenga in modo ponderato e razionale. Le emozioni che ingannano. In questi casi, pertanto, sono le emozioni a guidarci, molto più rapide dei ragionamenti. È la cosiddetta euristica affettiva. Se dobbiamo scegliere l'opzione meno rischiosa, ci orienteremo verso quella che nella nostra mente è associata a un'emozione meno negativa, precisa Savadori. Tuttavia, questo sistema può portare a errori di valutazione del rischio, specie quando lo utilizziamo per valutare rischi complessi, per i quali servirebbe invece raziocinio. Ad esempio, dopo l'attacco alle Torri Gemelle a New York, molte persone ebbero paura di viaggiare in aereo e scelsero l'automobile, dice Savadori. Questo produsse, nell'anno successivo al settembre 2011, circa 1.500 vittime della strada in più rispetto alla media degli anni precedenti. Insomma, lasciarsi andare troppo le emozioni può essere controproducente. Quanto conta il piacere? Un altro caso di errore di valutazione riguarda le scelte influenzate dal piacere. Capita ad esempio quando sottostimiamo i pericoli che il junk food ha sulla nostra salute. Da un lato sappiamo razionalmente che il cibo spazzatura ci farà male se continuiamo a mangiarlo, ma dall'altro abbiamo l'appagamento del palato che può essere più forte della motivazione a rinunciare. La nostra mente sa cosa è bene per noi, ma quando deve scegliere sotto la pressione della gratificazione immediata, non riesce a tenere a freno l'impazienza di riceverla, prosegue la psicologa. L'emotività è ancora più chiamata in gioco quando non siamo soli. Come affermano gli autori dello studio di Pacini, siamo influenzati da un istinto imitativo. Se gli altri si espongono al rischio, possiamo esporci anche noi, ci diciamo troppo spesso. Tuttavia, non valutiamo che fra loro e noi ci possono essere differenze di capacità fisiche e tecniche notevoli, scrivono gli esperti. In gruppo siamo pertanto più disinibiti e meno propensi alla prudenza. Inoltre, il gruppo ci spinge a fare quello che gli altri si aspettano da noi, conclude Savadori. Se siamo maschi, ci si aspetterà da noi che siamo coraggiosi, e così in gruppo tenderemo a essere più sprezzanti per il pericolo. Gli adolescenti sono incoscienti perché vogliono conoscere il mondo. L'adolescenza si accompagna a un maggiore interesse per il rischio e a una minore percezione del pericolo. Ciò sarebbe motivato dalla conformazione di un'area del cervello, la corteccia prefrontale, che negli adolescenti maturerebbe più tardi. Ma questo, scrive il neurobiologo Robert Sapolsky, è un vantaggio. Un cervello incosciente permette ai giovani di conoscere il mondo. Un adolescente cerca la novità, verso le quali diventiamo sempre meno aperti con il passare del tempo, scrive lo studioso. In fondo, un po' di passione per il rischio è utile. Senza il gusto del rischio, che incita all'esplorazione dell'ignoto, non avremmo mai potuto realizzare tanti progressi e successi della scienza, aggiungono gli autori di uno studio del 2007, uscito sulla rivista Le infezioni in medicina.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Uno strano destino di Liliana Segre, editore Solferino, 2023. Letto da Elsa Sabbadin. Il 19 gennaio 2018, Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, è stata nominata senatrice a vita dal presidente Sergio Mattarella. Dopo 30 anni di testimonianza nelle scuole, inizia un nuovo impegno istituzionale. Nonostante le minacce e i messaggi d'odio che richiedono una scorta, Liliana Segre continua a lavorare con determinazione, portando avanti la sua attività al servizio del paese. Buon ascolto!
2: 8 vite di Carlo Verdelli. Anche per una come lei ci può essere una prima volta passati i 90 anni. Nel febbraio 2022 ha debuttato con uno spazio fisso su un giornale, il settimanale Oggi. Ultima pagina, nella stanza che fu di Indro Montanelli, argomento a piacere. E scorrendo le pagine di questo libro, curato con bravura e grazia dalla giornalista del Corriere della Sera, Alessia Rastelli, tra molte altre cose ritroverete la raccolta di queste sue stanze, che sono un dialogo coi lettori sui temi che le stanno più a cuore. La memoria su tutti, esercizio civile che sta rapidamente cadendo in disuso e che invece va mantenuta come il faro che illumina il presente e lo preserva dagli incendi devastanti di un passato che altrimenti rischia di diventare remoto, troppo remoto e alla fine rimosso. A cercare in ogni modo di impedire questa rimozione, Liliana Segre sta dedicando ancora e ancora le energie di un'esistenza sfregiata proprio da quel passato e poi ostinatamente risorta, anche per scongiurare il rischio che l'incubo ritorni in qualsiasi sembianza o mascheramento. Ha mille volte ragione Dostoevskij. Il soffrire finisce. È l'aver sofferto che non finisce mai. Ci sono tante sofferenze che non finiscono e tante vite in questa vita di Liliana Segre. Di ciascuna troverete traccia nelle prossime pagine. C'è la vita di una bambina italiana che a 8 anni, da un giorno all'altro, scopre di non potere più tornare a scuola perché ebrea. Quella di una ragazzina italiana che a 13 anni e mezzo viene deportata con il padre Alberto. La madre Lucia l'ha lasciata orfana a 11 mesi dalla stazione centrale di Milano, carro bestiame, destinazione Auschwitz. Quella di un'internata dal nazismo che nel lager perde prima il papà, poi i 2 nonni, Giuseppe e Olga, mandati entrambi alla camera a gas appena arrivati al campo. Quella di una vittima resistente allo sterminio e poi alla marcia della morte cui furono costretti i prigionieri come lei, spinti a forza dagli aguzzini tedeschi verso altri campi di concentramento prima che le truppe sovietiche liberassero Auschwitz il 27 gennaio 1945, diventato anni dopo il giorno della memoria. E fin qui il rovinoso precipitare in uno dei grandi inferni della storia che le lascerà un numero bluastro, 75190, marchiato sull'avambraccio sinistro, poco sopra dove si porta l'orologio, e ferite che non si vedono ma che non cicatrizzano più. Ma sopravvive Liliana Segre, diventa una sopravvissuta, che è una condizione permanente. Non si smette di esserlo anche dopo che tutto sbiadisce nel tempo, ma riaffiora alla coscienza con una potenza vivida e devastante. Come si fa a cancellare l'immagine di un genitore, il padre Alberto, che negli ultimi giorni insieme nel carcere di San Vittore, ormai arreso a un destino inevitabile, era così disperato da battere la testa contro il muro e chiedermi perdono per avermi messo al mondo? Come si fa a rimuovere l'immediato dopo quella marcia della morte che fu inflitta ai reduci di Auschwitz come un più di supplizio? Io l'ho vista la forza dell'impossibile, racconterà in queste pagine ad Alessia Rastelli. Ridotti a scheletri, ci costrinsero a camminare, uccidendo sul posto chiunque non ce la facesse. Io ero malata, prostrata, con le vesciche sanguinanti ai piedi, ma non mi fermai. Una gamba davanti all'altra, volevo vivere. E vivrà Liliana. Rimonterà con dolore il destino che nazismo e fascismo avevano preparato per lei. A 18 anni, anima ferita e lacera, in perenne bilico sull'abisso della disperazione, cioè della perdita di qualsiasi speranza di un futuro, troverà un uomo, Alfredo Belli Paci, che ne avrà cura, l'aiuterà a non perdersi, diventerà il compagno di un'altra vita ancora, quella di madre e nonna, con 3 figli e 3 nipoti. La migliore vittoria contro Hitler che avrebbe voluto annientarmi. Un lungo pezzo di esistenza spesa ad amare e a ricomporre un'identità frantumata da quel giorno al binario 21 sul treno della nostra incancellabile vergogna nazionale. E quando il puzzle di se stessa riprende forma e senso intorno ai 60 anni, comincia a uscire dalla grotta di bene che insieme alla sua famiglia si è costruita e decide di andare nelle scuole a parlare di genocidio, perché i ragazzi sappiano dal vero quello che altrimenti rischia di restare, nel migliore dei casi, materia di studio. Una lezione vivente e itinerante, una prova di enorme coraggio che la vedrà impegnata a girare l'Italia per raccontare che cosa è stata la Shoah, il più atroce buco nero dove si è precipitata l'umanità. Lo farà, lo ha fatto, non per vendicarsi di quanto ha subito, dei morti che ha dovuto piangere, dei fantasmi con cui è stata costretta a convivere. La grande lezione di Liliana Segre è che ha messo a disposizione il suo enorme bagaglio di pene, senza aggiungerci un grammo di odio, anzi scoraggiandolo, inchiodandolo alla responsabilità di essere stato il vero motore di questa tragedia, come di ogni altra tragedia che veda dominare la sopraffazione dell'altro soltanto perché diverso, per sesso, religione, lingua, opinione politica, condizione personale o sociale. Perché i giovani, almeno loro, soprattutto loro, sappiano dove la strada dell'odio può portare e imparino presto, subito, che il loro domani dipenderà da quanto sapranno distinguere il male dal bene e a difenderlo, il bene supremo della convivenza pacifica, da qualsiasi veleno, da ogni razzismo, da ogni tentativo di sottrazione della libertà e della dignità dell'individuo. Bambina, ragazza, deportata, sopravvissuta, moglie, madre, nonna. L'ottava vita di Liliana Segre, testimone di ingiustizia, riassume tutte le precedenti e le trasforma in educazione. Non dalla cattedra, ma dall'esperienza, la più terribile che essere umano possa subire. Un insegnamento paziente ma fermo che sta alla base di ogni comunità fondata sul primo dei valori, la tolleranza contro l'intolleranza. La civiltà contro la barbarie, il rispetto dell'altro contro il disprezzo degli altri. La nomina a senatrice a vita, voluta dal capo dello Stato Mattarella, e la presidenza della commissione straordinaria contro l'istigazione all'odio e la discriminazione, varata nella scorsa legislatura, il 30 ottobre 2019 e riconfermata a gennaio 2023 dal nuovo Senato, avrebbero dovuto essere il giusto sigillo di una parabola di tante vite in una, un patrimonio di umanità da onorare. E lo sono, Sigillo, nonostante le minacce e gli insulti, anche centinaia in un solo giorno, che hanno spinto lo Stato ad assegnare una scorta armata proprio a Liliana Segre, caso unico nell'universo di una vittima dell'Olocausto, costretta a essere protetta da chi non si rassegna, che ancora esistano, resistano e parlino e combattono persone come lei, voci implacabili di un orrore che sembrerebbe estirpato, ma che cancellato del tutto non è, come questo libro in più parti dimostra e denuncia. È lei stessa, la signora dalle tante vite, a temere per il domani. Ma il tempo che passa e l'inesorabile venire meno di noi sopravvissuti aumentano la mia ansia che sia stato tutto inutile e che, come dico spesso, della Shoah non resterà che una riga nei libri di storia e poi, forse, nemmeno quella. L'ignoranza è una scelta. La memoria sempre più corta ne è una conseguenza. L'esito del disimpegno a ricordare equivale a consegnare le nuove generazioni al rischio di altri abissi. Non basteranno certo queste pagine a scongiurarlo, ma che almeno valgano come un ulteriore segnale di pericolo. Altre vie sono possibili e altamente consigliabili. Basta seguire la farfalla gialla che vola sopra il filo spinato. E quella farfalla, per chi non lo sapesse, è lo spirito guida di Liliana. Prima parte. Il dovere di impegnarmi. Conversazione con Alessia Rastelli. Ricevo messaggi d'odio e minacce. Vivo con la scorta. Ma mi arrivano anche ogni giorno tantissime attestazioni di stima e di affetto che mi sostengono, mi nutrono e mi spingono ad andare avanti. Nata a Milano il 10 settembre 1930, sopravvissuta ad Auschwitz dove fu deportata tredicenne, dal 19 gennaio 2018 Liliana Segre è senatrice a vita. A nominarla è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'incarico apre, dopo la trentennale testimonianza in centinaia di scuole, davanti a migliaia di studenti, un'ulteriore fase nella vita di una donna che non si è mai risparmiata nel fare il proprio dovere, quello dell'impegno istituzionale. Per uno strano destino, dirà il 13 ottobre 2022, inaugurando a Palazzo Madama la nuova legislatura, la stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco della scuola elementare. Oggi si trova addirittura sul banco più prestigioso del Senato. Fin da subito, dopo la nomina, Liliana Segre vuole onorare il suo strano destino anche per quelli che non sono tornati. Prima iniziativa, una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza che lei stessa presiederà. Nel frattempo viene chiamata sempre più spesso a esprimersi nel dibattito pubblico. Non si sottrae, ma con l'esposizione arrivano le minacce, serve la scorta. La senatrice comunque non si ferma e, a braccetto con i carabinieri, prosegue la sua attività al servizio del paese. Con analogo spirito civile, nel febbraio 2022 accetta di tenere una rubrica, La Stanza, sul settimanale Oggi, in quanto occasione di dialogo e di scambio con i lettori, non solo sulla sua storia personale, ma anche sui temi dell'attualità. In questo volume si raccolgono un anno di rubriche scritte per Oggi e i discorsi pubblici più importanti. Due tipologie di testi che, seppure di tono diverso, compongono anche un racconto in presa diretta del nostro paese. Un commento sempre rigoroso e di alto valore morale via via che i fatti accadono e insieme vicino ai cittadini, alla loro vita reale, in un momento particolarmente complicato, segnato dalla pandemia e dal ritorno della guerra in Europa. In apertura, nel colloquio che segue, Liliana Segre spiega come lei stessa abbia vissuto questi ultimi anni, dove nascano la forza di spendersi, il suo impegno per l'Italia, l'instancabile e generosa iniziativa. In chiusura, la postfazione del figlio, Luciano Belli Pace, offre uno scorcio ancora più intimo, privato, su come sia cambiata la vita della madre e sul privilegio di esserle accanto. Senatrice Segre, che cosa ha provato il giorno in cui è stata nominata? La notizia mi ha colto completamente di sorpresa. Non conoscevo il presidente Mattarella e mai mi aveva neppure sfiorato l'idea di poter ricevere un incarico così prestigioso. La prima telefonata del Quirinale mi raggiunse a Milano mentre stavo facendo acquisti in un negozio. Quando capii, dovetti chiedere una sedia per riprendermi dall'emozione. Qualche ora dopo, il capo dello Stato mi chiamò personalmente per comunicarmi che aveva firmato il decreto di nomina e conversammo a lungo. Fu un colloquio indimenticabile. Mi resi conto che sapeva tutto della mia storia. Mi disse anche che aveva pensato a mio padre Alberto e a ciò che avevo raccontato sui giorni trascorsi con lui nel carcere di San Vittore, quando, ormai consapevole del destino che ci aspettava, era così disperato da battere la testa contro il muro e chiedermi perdono per avermi messo al mondo. Qual è stato in questi anni il suo rapporto con il Presidente della Repubblica? Già prima della mia nomina nutrivo per lui una notevole ammirazione. Mi piacevano molto il suo stile, sempre misurato da professore universitario, i toni pacati, l'apparente timidezza e al tempo stesso la fermezza dei principi e la grande maestria istituzionale. Un profilo così in controtendenza in questo tempo in cui dilagano sguaiatezza e furbizia spicciola, da apparire quasi miracoloso. Quando è stato rieletto per un secondo settennato, mi sono sentita rassicurata. Non per nulla l'avevo votato ininterrottamente fin dal primo scrutinio. Mi ero infatti detta, dato che vorrei come presidente uno come Mattarella, la cosa più logica è indicare direttamente lui. Non mi sfugge il fatto che la rielezione abbia avuto origine da un contesto di grave difficoltà, di paralisi della politica, ma da una situazione del tutto negativa è scaturito almeno qualcosa di buono. Com'è cambiata la sua vita da quando è entrata in Senato? Ricevere un incarico così importante a 87 anni ha rappresentato un discreto sconvolgimento. Ero un'anziana assolutamente comune, una pensionata, una mamma, una nonna. Tra l'altro ero anche in procinto di smettere di parlare nelle scuole perché, giunta a un'età avanzata, sentivo una grande stanchezza e perfino il rischio di logorare il mio equilibrio. Mi accadeva sempre più spesso, mentre portavo la mia testimonianza agli studenti, di avvertire una specie di sdoppiamento, come se fossi la nonna della bambina che raccontavo, e di provare una pena infinita per quella nipote che ero io stessa. Ho cercato di proseguire il più a lungo possibile, ma per questi motivi, il 9 ottobre 2020, ho reso la mia ultima testimonianza pubblica nella Cittadella della Pace dell'Associazione Rondine, nell'Aretino, e mi sono fermata. Porto invece avanti con tutte le forze che mi restano il mio impegno di senatrice, anche se non è stato facilissimo abituarmi a essere sotto i riflettori. Certamente la sua esposizione è aumentata. Sì, è indubbio. Questo da un lato mi fa ricevere una dose impressionante di affetto e di stima che non cessa di stupirmi, una vicinanza che mi incoraggia e insieme mi trasmette una grande responsabilità, talora anche un po' di ansia e timore di sbagliare. Dall'altro lato c'è una parte di persone, minoritaria ma molto attiva, che alla mia esposizione reagisce dedicandomi messaggi di odio e maledizioni ogni volta che apro bocca o che si parla di me. Immagino che succeda a molte figure note, ma io vivevo nell'anonimato fino a pochi anni fa e dunque, quando accade, un po' mi colpisce. Particolarmente impegnativo fu l'autunno del 2019. Il 30 ottobre, a Palazzo Madama, la sua mozione per istituire la Commissione contro l'istigazione all'odio ottenne il via libera, ma con l'astensione del centrodestra. Il 19 gennaio 2023, invece, nella nuova legislatura, il Senato, questa volta a maggioranza di centrodestra, ha votato all'unanimità per la ricostituzione della Commissione. In quel giorno del 2019 fui molto dispiaciuta, ma per fortuna il 22 giugno 2022, dopo tanto lavoro e quasi 100 audizioni tra esperti, rappresentanti delle istituzioni italiane e di organismi internazionali, il documento finale della Commissione ha ricevuto l'approvazione trasversale da parte di tutti gli schieramenti. È stata una grandissima soddisfazione e lo considero un esempio virtuoso del modo in cui può agire la politica. Altrettanto soddisfatta sono stata lo scorso gennaio, quando il Senato ha votato all'unanimità per ricostituire la Commissione. L'autunno del 2019 fu anche il periodo in cui aumentarono le minacce nei suoi confronti. Dal 7 novembre di quell'anno lei ha la scorta. I messaggi di odio arrivano soprattutto dai social network e io ne sapevo ben poco. Data la mia età, infatti, non ho un account e i miei figli avevano deciso di risparmiarmi queste sgradevolezze. Poi la questione divenne pubblica e ne ebbi piena coscienza. Ancora oggi gli

ritenne più prudente assegnarmela. All'inizio rimasi molto turbata, sia per il fatto stesso che a quasi 90 anni ne avessi bisogno, sia perché temevo che la mia libertà ne sarebbe stata limitata. Poi però l'esperienza con gli straordinari carabinieri che ogni giorno mi sono accanto si è rivelata una ricchezza, tanto che ormai considero anche loro idealmente i miei nipoti. Da dove nasce la forza di continuare a impegnarsi e andare avanti? Non sono facilmente impressionabile e cerco di svolgere il mio ruolo con serietà, spinta da due imperativi. Il primo riguarda la memoria. Sento che ciò che ho fatto, che ancora faccio e che continuerò a fare finché avrò fiato, sia un dovere nei confronti dei miei cari e di tutti gli altri morti innocenti per la sola colpa di essere nati. Il secondo imperativo, che ispira la mia attività pubblica anche su altri temi, è il dovere civico di spendersi ogni qualvolta se ne presenti la possibilità, per fare l'interesse generale del paese, per diffondere i principi della Costituzione, per favorire la più ampia condivisione dei valori democratici e del rispetto dei diritti umani. Ho visto sulla mia pelle a che cosa portino l'indifferenza e il non fare la scelta. Ecco perché, finché riuscirò, continuerò a impegnarmi. Va in questa direzione anche la decisione di denunciare gli odiatori? Istintivamente reagirei con il silenzio, ma so che quanto succede a me potrebbe capitare ad altre persone, magari sole o più fragili, e so anche quanto sia facile passare dalle parole ai fatti. Perciò, per quanto faticoso alla mia età, ho deciso di procedere per vie legali. Quanto è importante avere vicino la sua famiglia? È fondamentale. In passato è stato essenziale la presenza di mio marito Alfredo. Senza di lui forse sarei diventata una di quelle donne che entrano ed escono dalle cliniche psichiatriche, considerate strane dalle loro stesse famiglie. Lo incontrai quando avevo 18 anni durante un soggiorno nelle Marche, dove lui viveva e da dove venivano i miei nonni materni. L'esperienza del lager era ancora recente. Ero selvaggia, un animale ferito, e lui mi salvò con il suo amore. In seguito, quando intorno ai 60 anni presi la decisione di testimoniare nelle scuole, ogni volta che tornavo a casa lui era lì ad accogliermi e a chiedermi come fosse andata. È morto all'inizio del 2008, ma abbiamo avuto tre figli e tre nipoti che mi sono sempre accanto e con i quali condivido tutto quello che mi accade. I miei figli, Alberto, Luciano e Federica erano con me, ad esempio, la sera del 10 dicembre 2019, quando, dopo le minacce e la scorta, oltre 600 sindaci da tutta Italia sfilarono a Milano per esprimermi solidarietà.

0: Avete ascoltato un estratto da Uno strano destino di Liliana Segre, editore Solferino 2023, letto da Elsa Sabbadin.
1: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Il canto di Calliope di Nathalie Haynes. Capitolo 18. Penelope. Mio carissimo sposo, ero stata messa in guardia. Un tempo mi dicevano che eri fonte di guai. Mia madre sosteneva che fosse scritto nel tuo stesso nome e che non te ne saresti mai liberato. La zittivo, replicando che eri troppo astuto per finire nei pasticci. Li avresti messi nel sacco, dicevo, e se non avesse funzionato, li avresti seminati. Forse avrei dovuto capire che i guai ti avrebbero scovato in mare dove l'astuzia e la velocità servono a poco. È passato un anno dalla caduta di Troia e ancora non sei a casa. Un anno. Possibile che Troia sia ora tanto più lontana di quando salpasti alla sua volta 10 anni fa? Dove sei stato, Odisseo? Le storie che sento non sono incoraggianti. Se ti raccontassi cosa cantano i poeti su di te, rideresti, almeno lo spero. Dicono che hai spiegato le vele da Troia e dopo un paio di deviazioni piratesche sei naufragato su un'isola abitata da giganti con un occhio solo, guardiani di pecore. Li chiamano ciclopi, questi uomini che hanno un solo occhio e molte pecore. Hai mai sentito qualcosa di più ridicolo? Dicono che sei finito in trappola nella caverna di un ciclope cattivo e che lui era intenzionato a ucciderti e mangiarti. Credo che intendesse prima ucciderti, comunque. Come cantano i poeti, l'umore dei tuoi uomini, che erano rimasti intrappolati insieme a te, si è subito mutato in disperazione. Ma, come sempre, tu hai escogitato un piano. Mi chiedo se cambino la storia quando la cantano nelle case degli altri. Certamente nei palazzi di Itaca tu sei sempre il più veloce, il più astuto, il più ingegnoso. Dicono che hai offerto al ciclope un odre colmo di vino e l'hai invitato a bere. Se questo deve essere il mio ultimo pasto, gli hai detto, lascia che io lo condivida con te. E così hai dato un odre pieno di vino non annacquato a un gigante che di solito beve latte di pecora. Non c'è da meravigliarsi che si sia ubriacato subito.
3: Come ti chiami, viaggiatore?
2: Ti ha chiesto farfugliando le parole una dopo l'altra.
3: Mi piacerebbe sapere chi sto per mangiare.
2: Mi chiamano... Nessuno, hai risposto, non volendo che si gloriasse di averti ucciso. Era ubriaco e forse anche stupido, quindi ha creduto che fosse un nome vero. Ma a chiunque sarebbe potuto venire in mente di fargli bere qualcosa di forte. La geniale brutalità del tuo piano è arrivata dopo. E ai poeti piace moltissimo questa parte della storia, Odisseo. La cantano in continuazione. Appena il vino ha cominciato a scorrere nelle vene del ciclope, i tuoi uomini volevano ucciderlo nel sonno. Non avevano valutato, al contrario di te, che sarebbero rimasti bloccati dentro la caverna. Con un gigante morto, il ciclope ti serviva sveglio e illeso in modo che spostasse il masso usato a mo' di porta dall'ingresso della caverna. Tu e i tuoi uomini non ce l'avreste fatta né insieme né da soli. Non ti hanno creduto, gliel'hai dovuto dimostrare. 3 guerrieri hanno tentato di spingere la roccia con tutte le forze, ma non si è mossa neanche di un dito. Nessun uomo poteva fuggire. Solo allora hanno capito che il problema era più complesso. «Ho detto illeso? Tu non volevi certo che il ciclope restasse illeso. Avevi bisogno che ricevesse il giusto tipo di lesione. Avevi visto che usava un grosso bastone per aiutarsi sul terreno roccioso mentre badava alle pecore. Quando a fine giornata entrava nella grotta, faceva rotolare il masso davanti alla soglia in modo che le pecore chiuse lì dentro fossero al sicuro da lupi e altri predatori mentre lui dormiva. Perfino ad un gigante servivano 2 mani per fare questa operazione. Quindi spingeva le pecore all'interno e poi appoggiava il bastone vicino all'ingresso in modo da avere le mani libere per spostare la roccia. Tu hai preso il bastone e l'hai arroventato sulle braci del fuoco. Gli uomini protestavano, si lamentavano per il loro destino crudele, sopravvivere a 10 anni di guerra per poi morire sulla strada di casa in pasto ad un gigante. Tu li hai ignorati e hai continuato ad arroventare il bastone che era alto quanto te. Nemmeno a quel punto gli uomini avevano capito cosa stavi escogitando e per 2 volte hai dovuto dire loro di farsi da parte e nascondersi tra il gregge. Io ho indovinato cosa stavi per fare prima ancora che il poeta lo cantasse. La spregiudicatezza è una delle cose che ho subito amato in te, Odisseo, ed è ancora così. Gli hai infilato il bastone appuntito nell'orbita e l'occhio gli è schizzato fuori, sfrigolando. A sentire quello che cantano i poeti, il suo grido è stato così tremendo da risvegliare i morti in guerra. Tu hai indietreggiato verso i tuoi uomini, che stavano accucciati tra le pecore e le tenevano ferme per il collo in modo da non farle scappare. Il ciclope ha estratto il palo dall'orbita e ha gridato di nuovo, più forte di prima. L'urlo è stato così terribile che gli altri giganti sono arrivati di corsa. Sono gente solitaria, mi dicono, e ciascuno vive nella sua caverna con le sue greggi. Nessuno di loro aveva mai sentito un simile rumore. «Cosa succede?» gridarono davanti al masso che chiudeva la grotta. Spostarlo e aprire sarebbe stata, per loro, una intrusione troppo grande. Rimasero lì in silenzio ad ascoltare. «Sono ferito!» urlò il ciclope. «A me o a te, Odisseo, sarebbe venuto naturale chiedere come ti sei ferito. Magari io avrei chiesto come posso aiutarti. Ma i ciclopi sono diversi e domandarono quello che per loro aveva più importanza. E chi è stato a farti del male? Il ciclope conosceva la risposta e la urlò dalle profondità della sua gola devastata. Nessuno mi ha fatto del male, gridò. Nessuno mi ha cavato l'occhio. Gli altri giganti si guardarono tra loro e scrollarono le spalle. Non sono gente incline alla curiosità. Il tono di voce del ciclope sembrava pieno di dolore, sì, ma tutti avevano sentito la stessa cosa. Nessuno gli stava facendo del male. Seccati per il disturbo, si trascinarono di nuovo nelle loro caverne e non pensarono più a quel piantagrane. Tu, invece, anche se avevi già ottenuto così tanto e anche se lo stratagemma del tuo falso nome si era dimostrato assai più efficace di quanto potessi immaginare, stavi ancora riflettendo. Qui sì che riconosco il mio uomo. A questo punto della storia i poeti fanno una pausa per rifocillarsi. Ovvio, a loro piace far salire la tensione lasciandoti intrappolato nella caverna, prigioniero. Sanno che in questo modo otterranno un calice di vino in più, solo allora riprenderanno. Tu ti sei accorto dell'arrivo del mattino grazie a un buco in cima alla caverna del ciclope, troppo stretto per poterci passare, troppo alto da raggiungere. Lasciava entrare il sole e uscire il fumo, quindi sapevi che era l'alba. E lo sapevano anche le pecore, che cominciarono a belare nella luce fioca e grigia. Il ciclope doveva far uscire le pecore per andare al pascolo, ma era determinato a non lasciarti fuggire. Così spostò il masso solo a metà e vi si sedette accanto. Uno dei tuoi uomini emise un gemito che si perse nel rumore prodotto dalle pecore. Lui pensava ancora che il gigante avrebbe avuto la meglio su di te, Odisseo, ma tu sapevi cosa fare. Hai legato insieme tre pecore e hai mostrato ai tuoi uomini come aggrapparsi alle loro pance e tenersi forte. Hai dato un calcio alle pecore e quelle sono corse verso l'ingresso. Mentre stavi attaccando un secondo uomo a un altro terzetto di pecore, il ciclope ha abbassato la gigantesca mano, ha sentito tre soffici dorsi e tre teste e nessuna traccia di uomo, e si è fatto da parte in modo che potessero uscire. Quando è arrivato il tuo turno, l'ultimo ad andarsene come sempre, era rimasto solo un enorme montone. Per fortuna non sei un uomo alto, ti sei afferrato al suo ventre e sei passato davanti al ciclope verso la libertà. Sei fuggito illeso, che è più di quanto si possa dire del mostro che ti ha tenuto prigioniero. Ma, Odisseo, i guai ti stanno attaccati addosso come la lana a quella delle pecore. Mentre ti allontanavi a bordo della tua nave, non hai saputo resistere alla tentazione di urlare verso l'isola per dire al gigante mutilato che a sconfiggerlo eri stato tu, Odisseo. Hai voluto vantarti della tua vittoria. E se anche avessi saputo che la creatura accecata era il figlio di Poseidone e che avrebbe invocato la maledizione del padre su di te, non sono sicura che avresti fatto qualcosa di diverso. Non sei mai stato capace di resistere alla gloria. I poeti cantano che Poseidone ti maledisse e giurò che avresti impiegato altri 10 anni per raggiungere Itaca. Giurò anche che i tuoi uomini sarebbero stati puniti insieme a te e che saresti tornato a casa senza di loro, senza nessuno del tuo equipaggio. Ti abbandoneranno, Odisseo, o moriranno cercando di raggiungere casa? Le due prospettive sono ugualmente cupe per quelli di noi che vi aspettano a Itaca. Non vorrei mai che tu fossi diverso da quello che sei, sposo mio, ma vorrei averti tappato la bocca prima che tu dicessi il tuo nome al ciclope. Tua moglie che ti ama, Penelope.

0: Il racconto.
1: L'ospite che attendo da sempre di Edith Brooke. Caro, il 21 aprile avresti compiuto 101 anni. Mi piacerebbe sapere la tua reazione in presenza di un ospite inimmaginabile. Corro da Olga ad avvisarla. Olga, Olga, ho appena saputo. Viene lui da me sabato pomeriggio alle 4. Non devo dirlo a nessuno, è un segreto. Ma come faccio? Sto scoppiando. Vorrei spifferarlo a tutti. Pensa, ha anche letto la lettera a Dio che è nel mio ultimo libro, Il pane perduto, e l'ha approvata, e ha deciso di venire da me, non io da lui. Signora Edith, si calmi, non si agiti. Ma davvero? Allora devo pulire le finestre, lavare le tende, e dolci, dolci, che prepariamo? Non viene a guardare il panorama, le tende, o a mangiare dolci, che senso ha? Allora, che facciamo? Niente, niente, non lo so. Pensiamoci un momento, con calma. Il citofono, vai ad aprire. Sta arrivando Deborah. Glielo diciamo? Non possiamo non dirglielo, e anche Marco dovrebbe essere avvisato. Ma come? Ho promesso di non dirlo a nessuno. Ma Deborah è la figlia della sua sorella più cara, con la quale siete sopravvissute e che l'ha aiutata molto nei campi. È quasi una figlia per lei, no? E Marco, nipote di Nello, che viene spesso a casa. Proprio adesso deve venire. Ho dimenticato. Ah, i gigli, sì, grazie. Ma perché gridi? Che facce avete? Che cosa nascondete? L'ho appena saputo. Viene un ospite grande. Non ti posso dire. Resta qui con me. Adesso decidiamo insieme che fare, cosa dire, come vestirci, come salutarlo. Deborah mi guarda incredula, scuotendo la testa in un no, no, non ci credo. E all'improvviso tutte e tre regrediamo all'infanzia e incrociamo le nostre voci. Che mi metto? Si può stare in pantaloni. Giù dall'armadio tutti i miei vestiti sul letto. Cos'è più adatto per un'occasione così? E prove, prove sempre più infantili. Tra le risate nello specchio ci vestiamo e ci spogliamo come tre bambine in attesa di un giocattolo sognato o di un principe azzurro. Se tu potessi vederci. Deborah si rigirava nelle mie cose fuori misura, Olga in quelle un po' strette. Via via, cose scollate no, semplici, normali. Monologhiamo come matte. E poi come lo salutiamo? Olga si china verso una mano immaginaria. E se non dà la mano per il virus? Viviamo come ai tempi della peste a Milano. Ne hai fatto anche un film, ti ricordi? Io faccio un leggero inchino con una mano sul cuore. Deborah, invece, congiunge le mani all'orientale. Proviamo i nostri gesti nello specchio, sempre più incredule, ridendo emozionate in un'atmosfera irreale, un po' teatrale. Dove si siederà? Ecco un'altra domanda. Nella tua poltrona, dove ti ho tenuto la mano per oltre 10 anni, dove non si è più seduto nessuno dopo di te. No, no, affonderebbe e poi come si rialza? Corriamo a mettere i cuscini sulla poltroncina antica che ho comprato con tua sorella Mirella, ma non dirle niente, è una gran chiacchierona. Forse meglio non farne cenno neanche a tuo fratello Dino, che ci raffredderebbe subito questa attesa febbrile con una delle sue solite battute. E nemmeno a suo figlio Claudio, che abbiamo perso da poco, perché ci sarà Marco con noi e gli verrebbe un attacco di gelosia. Non dirlo neppure a tuo papà, che hai perso quando avevi 9 anni, la stessa età che ci sentiamo noi adesso come bambine che non sanno tenere i segreti. Forse l'unica a cui puoi dirlo è tua mamma, che ricordo severa aristocratica di pochi gesti e parole, annotava Dante, traduceva Goethe e suonava il pianoforte con una tale delicatezza che sembrava avesse quasi paura di far male ai tasti. E ripenso anche a mia madre, che vive nei miei libri, come mio padre e tutti i miei che non ci sono più. Oh, se questa visita fosse accaduta prima che bussassero con violenza alla nostra fragile porta, coloro che credevo amici e amiche non mi avrebbero poi costretta a stare sulle ortiche con il sedere nudo. Nessuno mi avrebbe tolto il saluto né aizzato il suo cane contro. Nemmeno i bambini alla fontana avrebbero sputato nel mio secchio. E i ragazzi infettati della propaganda razzista e gonfi di potere impunito non avrebbero rotto la testa di mio fratello maggiore. E il medico condotto non avrebbe negato una visita all'altro più piccolo che soffriva di appendicite e per operarlo non c'erano soldi né possibilità perché a noi era proibito viaggiare e uscire di casa dopo le 6. Se fosse apparso in tempo nel mio villaggio di poche anime, si sarebbero inginocchiati tutti di fronte a noi, tutti in piedi. Mia madre si è inginocchiata una sola volta nella sua vita, durante la selezione, quando un soldato tedesco voleva separarmi da lei, io, la più piccola dei suoi 3 figli. Per calmare i più selvaggi che osavano tirare la barba agli ebrei più ortodossi e li spingevano nei canali con l'acqua sporca, forse sarebbe bastata la maga del villaggio, molto ascoltata e temuta, se non fosse stata anche lei contro di noi. Ah, vederli così indifesi, rassegnati, senza la minima reazione. Il mio piccolo cuore s'era rattrappito, aveva quasi smesso di battere. Se allora, e non ora, fosse apparso colui che stiamo aspettando. Sai, non ti ho ancora detto che a volte mi vergogno di vivere, di essere arrivata alla soglia dei 90 anni. Potrei essere nonna dei miei genitori, annientati quando avevano poco più di 40 anni. Amo la vita. L'ho difesa con tutte le mie forze e non la cambierei mai, nonostante il mio vissuto che non potrò mai né descrivere né raccontare fino in fondo, nemmeno quando vado in giro nelle scuole a dare la mia testimonianza, cosa che tu contrastavi spesso. Quando imparerai a dire di no, risparmiati, dicevi. Non mi sono risparmiata. E non mi risparmierò. Non è tempo di tacere, neanche oggi, perché la storia è un boomerang, per noi che siamo sopravvissuti, ma anche per i tanti nuovi perseguitati, anche se per motivi diversi e non nella stessa misura. Ma ci riguarda tutto quello che accade. E chi parlerà per noi, se non noi? Il mio scarso futuro è ricco di passato, la mia memoria è fedele e non mi lascerà precipitare nel vuoto, l'immaginazione non mi manca, né l'indignazione per ogni specie di razzismo, violenza, guerra nel nome di Dio. Lo sai, fin da piccola ho imparato il no, da adulta il sì. Mi conosci? Hai udito infinite volte il mio sì. E continuerò a dire di sì ogni qualvolta mi chiameranno a testimoniare e racconterò la mia storia a quei giovani che non sanno o che sanno poco e male. Il negazionismo, la mistificazione, l'appiattimento dell'accaduto sono in crescita pericolosa, la rimozione continua in tutta Europa. Illuminare le giovani coscienze è un dovere morale per il loro futuro. Essere ascoltata più oggi che ieri mi ripaga dalla fatica e rafforza il senso della mia vita. Nelle loro numerose lettere ho trovato la conferma dell'utilità dei miei sì. Sai, questo segreto a chi lo direi tra la gente del mio piccolo villaggio, dove sei venuto anche tu e incredulo, sbalordito, mi avevi chiesto come ero riuscita a venir fuori da quel buco fangoso. Ti ricordi di Lidia, la nostra vicina di casa? No, non te la ricordi, lo so. Io sì. È stata lei a regalarci la farina per quel pane perduto che mia madre invocava nel vagone piombato. Io non la dimenticherò mai, così come non dimenticherò quei cinque gesti nei campi nazisti, che io chiamo le cinque luci nel buio più profondo. Luci fioche, scarse, ma capaci di accendere una speranza interiore, forte. Forse lo avrei detto anche a quel mio compagno di scuola con il quale leggevamo nel bosco poesie d'amore proibite.

croce e sparito, vergognandosi delle proprie lacrime, perché il pianto era roba da donne. Ma zio Giulia è stato un uomo ed è un faro per me ancora oggi. E come non correre a dirlo al mio buon maestro Bocio Orgesa? Ti ricordi quando mi ha dato la sua fotografia strappandola dalla propria carta d'identità per farmene regalo e scrivendoci sopra alla migliore allieva che abbia mai avuto? E lui, che maestro, come dimenticarlo? E la maestra Clara, quante volte mi ha premiato? Anche loro sono state cinque luci nella mia infanzia in tempi indimenticabili. Oggi questi ignoti che continuano a vivere nella mia memoria dovrebbero essere nel giardino dei giusti. È il citofono. Devo lasciarti adesso, ma quante cose vorrei dirti ancora da quando non ci sei più. Getto uno sguardo rapido alle poche persone alle quali è stato permesso di essere presenti. Sono tutti in piedi, tesi, muti, come soldatini sull'attenti. Deborah tutta vestita di blu. Suo marito Lucio ha messo la cravatta. Marco invece è meno disinvolto del solito, mentre Olga controlla la tavola imbandita di dolci. E Francesca Romana, causa ed effetto di questa visita, ha l'espressione più incredula. Io non lo so nemmeno come sto. Corro, corro. Sono io che devo aprire la porta. È qui. La sua figura bianca riempie il vano dell'ingresso e i miei occhi di lacrime.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. La timidezza non deve farti paura. Di Gerardo Antonelli. Riunione di lavoro, in pieno brainstorming vi viene un'idea. Aspetti il momento giusto per esporla, ma in un istante le voci dei colleghi ti sovrastano e la conversazione cambia direzione. Ci rimani male. Per te è l'ennesima doccia fredda e conferma della tua inadeguatezza, afferma Massimo Ammanniti, autore de Il coraggio di essere timidi. Torni a casa con un pensiero fisso. Avresti dovuto parlare. Ti riconosci? Sei una persona timida e ti trovi in buona compagnia. Secondo lo psicologo americano Philip Zimbardo, fondatore della Shiny's Clinic in California, lo è il 40% della popolazione. Nulla di cui vergognarsi, non è quella certa fragilità tipica dei bambini, ma un tratto adulto, sotterraneo, che però può arrivare a condizionare lavoro, relazioni e vita sociale. Ma la buona notizia è che puoi imparare a gestirlo, perché non c'è nulla di male a essere timidi. L'importante è che questa caratteristica non danneggi la nostra vita. Esci dal circolo vizioso. La timidezza adulta ha una sua storia, tende a cristallizzarsi nel tempo, porta a rifuggire gli incontri, limitandoli sempre più, irrigidisce il carattere. Nel tempo le esperienze negative possono accumularsi rafforzando la convinzione di essere incapaci di gestire le relazioni. Un circolo vizioso che peggiora anno dopo anno. Ma è possibile uscirne? La svolta può arrivare grazie a un evento inaspettato, risponde il professore. Un legame sentimentale che infonde fiducia o un riconoscimento importante al lavoro, per esempio. Due situazioni che possono aiutare a incamminarsi su una strada diversa. In pratica, ricevere un'immagine positiva di sé può aprire spazi nuovi. Perciò una buona strategia per innescare il cambiamento può essere quella di cercare un corso, un'attività, un contesto che aiuti a mettere in luce le proprie doti e crei anche nuove occasioni di incontro. È proprio il mio tipo. Non tutti i timidi sono uguali. Il professore Ammanniti distingue due profili diversi. Il primo è il timido per paura degli altri. Di fronte agli estranei si chiude quasi automaticamente, senza nemmeno valutare le loro intenzioni. È una reazione abbastanza radicata, spiega l'esperto. Il lavoro da fare, in questo caso, è sulla sicurezza. Bisogna conquistare una maggiore consapevolezza di sé, avere più fiducia nelle proprie risorse. I timidi che ci riescono lo fanno spesso grazie al lavoro, dove l'attitudine più riflessiva consente di raggiungere risultati spesso apprezzabili e i feedback positivi alimentano l'autostima. Bisognerebbe individuare il contesto in cui le proprie qualità emergono naturalmente. I timidi in genere danno il meglio di sé nelle attività dove non possono esibirsi ma fare. Sono osservatori straordinari, capaci di empatia profonda, affidabili e riflessivi. Tendono a eccellere nelle professioni di cura, spiega Ammanniti, perché sono affidabili e accurati. Il secondo profilo è quello del timido ipersensibile al giudizio, che percepisce gli altri come costantemente maldisposti, pronti a criticarlo. In questo caso ci vuole qualcuno che aiuti il timido a decodificare meglio i comportamenti altrui, sgretolando la sua granitica convinzione che le persone siano tutte ostili e pronte a giudicare, osserva Ammanniti. E spesso basta il parere di un amico fidato. Ma per capire in che direzione concentrare gli sforzi è fondamentale chiedersi, quando ci si blocca davanti agli altri, è un riflesso automatico innescato dalla paura o una voce interiore che dice «ti stanno giudicando». Il corpo parla. C'è una trappola che i timidi troppo spesso non vedono, i loro segnali corporei. Lo sguardo sfuggente, la postura chiusa, il tono di voce incerto, che Darwin descrisse già nel 1872. Un vero boomerang, perché questi segni spesso non vengono letti come segnali di insicurezza, ma scambiati per arroganza o disinteresse. Così scatta il rifiuto, proprio la reazione più temuta. I timidi che tengono a distanza, che non guardano in faccia, possono essere percepiti come disinteressati agli altri, puntualizza Manniti, mentre in realtà sono molto bisognosi di attenzioni. Il problema è che non sono capaci di aprirsi. Vengono quindi scambiati per freddi o arroganti, uno stigma che li allontana ulteriormente. La soluzione non è recitare una parte che non appartiene, ma diventare consapevoli di come ci si presenta e rivedere la gestualità. Sostenere lo sguardo qualche secondo in più, sorridere per primi, orientare il corpo verso chi si ha di fronte, sono piccoli aggiustamenti che permettono di inviare messaggi di maggiore apertura. Non esisti solo tu. I timidi sono iperconcentrati su se stessi, un occhio sugli altri, uno su di sé. Non riescono a dimenticare le proprie apprensioni personali, afferma Manniti. Il risultato è una paralisi. Si è troppo impegnati a preoccuparsi per essere davvero presenti. Cosa penserà di me? Ho detto una cosa stupida? Mi ha giudicato? Intanto la conversazione va avanti. La soluzione passa da ciò che in psicologia si chiama mentalizzazione. È quella che noi esercitiamo quando invece di pensare a noi stessi ci focalizziamo sugli stati d'animo degli altri e sulle loro emozioni. Si allena nella vita di tutti i giorni, osservando le espressioni, i gesti, il tono della voce, invece di restare prigionieri del proprio monologo interiore. Occorre cercare di avvicinarsi senza esagerare in fatto di pregiudizi, paure e ansie, avere un atteggiamento di disponibilità e mettersi per quanto possibile alla prova, continua Manniti. Per allenarsi ci si può dare un obiettivo preciso quando si affronta una conversazione, per esempio, e scoprire un aspetto nuovo della persona che si ha di fronte. In questo modo si sposta il fuoco da come apparirò a chi è lei, chi è lui. Uno alla volta. Per un timido affrontare le situazioni in cui si trova con molte persone è sempre difficile. La strategia giusta è quella opposta all'immersione forzata. Inutile lanciarsi nella mischia sperando di guarire per shock. La disinvoltura nei rapporti sociali si costruisce con un incontro alla volta, in contesti dove ci si sente al sicuro. Con un amico si è proprio agio, più accettati, in grado di potersi esporre, dice Manniti. Questo è il primo passo. Ci si abituerà ai gruppi sempre più allargati, con gradualità. Le relazioni si costruiscono nel tempo. La lezione della volpe. Nel suo nuovo manuale, a Manniti, richiama una delle pagine più belle de Il principe di Saint-Exupéry. La volpe chiede al principe di addomesticarla, in francese costruire un legame affettivo profondo, e spiega che ci vogliono tempo, pazienza e piccoli rituali quotidiani. Non le grandi occasioni, i brevi passi ripetuti. Cosa significa? Intanto essere disponibile nei confronti degli altri, suggerisce il professore. Sorridere, non rinchiudersi nel proprio bozzolo. Porre domande, mostrare attenzione, avvicinarsi in modo empatico. Quando si incontra qualcuno per la seconda o terza volta, per esempio, ci si può riallacciare a qualcosa che ha detto in precedenza. È il modo più semplice per far sentire l'altro ascoltato e costruire mattone su mattone quella fiducia reciproca che per i timidi è l'unica base da cui vale la pena partire.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri. Patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè, il condottiero, Davide, il prescelto, Salomone, il saggio. Per la Bibbia, le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4.000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo avanti Cristo, il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 a.C., su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato, che a sua volta sarà padre di Giacobbe, detto anche Israele, patriarca delle 12 tribù israelitiche. Solo una bella leggenda, un mito fondatore? Per molti studiosi sì. L'archeologia non è in grado di dimostrare nessuna delle tradizioni patriarcali, dunque la ricerca dell'Abramo storico porterebbe solo a un nulla di fatto. Ma affermare la natura leggendaria del personaggio non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mittico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo a.C., menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shehan, antica città israeliana, datata al 1289 a.C. circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione. Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo a.C. La vicenda dell'Esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo Esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, la Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tel es Sultan, in Cisgiordania, all'inizio del Novecento, dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No, perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita, nel 1250 avanti Cristo, circa, la città era già stata abbandonata da tempo. Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo avanti Cristo, era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 avanti Cristo, gli israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo avanti Cristo, il cosiddetto Primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: dalla rivista Focus Le previsioni in tempo di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 chilometri. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza. Ma io accettai, racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il servizio meteorologico nazionale britannico, con risultati molto promettenti. Tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere per almeno 2 ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 chilometri, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in 1-2 ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di 1 chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli

filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura, non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Conny Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, la corrente filosofica che, utilizzando la ragione, analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri: La critica della ragion pura, dove approfondisce le capacità del conoscere, La critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali, e infine La critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura, poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli. Indossò sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo, e andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era ferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali, discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Kant aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5 meno 5 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava: «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13, sempre assieme a invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grazie, ovvero 3, né superiore a quello delle muse, cioè 5. Le portate erano servite lentamente, per permettere chiacchiere e confronti. I cibi erano vari e il vino abbondante. Pare che lui

0: da solo, ne bevesse un litro prima di andare a dormire. Dopo il pranzo, all'improvviso, tutti venivano liquidati perché alle 17 in punto, indipendentemente dalla stagione o dal tempo, Kant usciva a fare una passeggiata. I suoi vicini lo prendevano in giro, dicendo che sull'ora della scarpinata del filosofo ci si poteva regolare l'ora. Usciva rigorosamente da solo, per perdersi nei suoi pensieri e per respirare l'aria solo dalle narici, convinto che in questo modo l'ossigeno arrivasse più puro ai polmoni. Se invece avesse fatto la passeggiata in compagnia, avrebbe dovuto inevitabilmente aprire la bocca per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo, ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino. Un'altra, perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Kant cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo, e al suo animale era affezionato, si rifiutò e così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone, si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il Macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel Museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu. e solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade, la scultura con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti: la cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, uno su tre di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: In questo episodio di Racconti di Viaggio andremo in Giappone e lo faremo con Claudia Boccini, autrice del blog bussoladiario.com. Claudia conosce molto bene il Giappone, c'è stata ben 4 volte e sta progettando di tornare la quinta. Con Claudia vedremo le tappe imperdibili in un viaggio in Giappone, ma scopriremo anche quelle meno famose e meno turistiche. Vedremo poi come si mangia in Giappone, come ci si sposta coi treni giapponesi, come si dorme nelle varie soluzioni alberghiere giapponesi e vedremo anche come sono i famosissimi bagni giapponesi. Buon ascolto e buon viaggio in Giappone! Claudia, benvenuta a Racconti di Viaggio!
2: Ciao Nadia, grazie per avermi chiamato!
1: Con te affronteremo una destinazione molto molto amata dagli italiani, una destinazione che mi incuriosisce, quindi ti farò un sacco di domande, perché con te parleremo del Giappone, una nazione che ti è piaciuta talmente tanto che ci sei ritornata diverse volte, vero?
2: Esatto, ci siamo stati io e il mio compagno ben 4 volte ed era la quinta pronta, ma ci è saltata.
1: Ok, abbiamo questo piccolo periodo particolare che speriamo tutti quanti di poter recuperare i viaggi in sospeso, anzi di farne ancora di più.
2: Sì, volentieri, perché noi proprio se rimaniamo fermi ci stiamo male, vogliamo viaggiare e vogliamo andare in Giappone.
1: Cosa mi ha spinto a visitare 4 volte e a programmare una quinta visita?
2: È nato tutto per caso, come dico io. Allora, il Giappone ovviamente lo conoscevo come paese, ho letto libri di alcuni autori giapponesi, mi incuriosiva la cultura, però me l'aspettavo sempre come un paese un po' esotico, un qualcosa di diverso, di lontano, che non mi sarebbe piaciuto e soprattutto non sarebbe piaciuto al mio compagno. In realtà ci è capitata un'occasione di quelle economiche eccezionali, ovvero un viaggio per andare a Tokyo a veramente quattro soldi, e abbiamo colto l'occasione. Appena atterrati all'aeroporto di Narita ci siamo resi conto che in Giappone ci saremmo tornati più volte, perché non l'avremmo solo voluto visitare, ma l'avremmo voluto conoscere bene, a fondo.
1: Finiamo quindi un attimo agli aspetti pratici, perché il Giappone lo conosci molto bene. Un primo viaggio in Giappone, ma in un'occasione, un'offerta come quella che ti è capitata a te, quali sono le tappe che secondo te sono imperdibili?
2: Allora, il Giappone è una nazione grande, con diverse sfaccettature, con diverse regioni che sono diverse l'una dall'altra. Considera che il Giappone è molto grande, è molto lungo, molto esteso, quindi andiamo da una zona tropicale, che possono essere ad esempio le isole Okinawa, ma lo stesso Kyushu, che è molto caldo, ad una zona fredda che è l'Hokkaido, dove praticamente d'inverno andiamo decine di gradi sotto zero, siamo all'altezza quasi di Vladivostok della Russia, quindi proprio freddo. Considera che tutta questa estensione significa natura diversa, abitudini diverse. Premesso questo, secondo me la base per un turista che per la prima volta va in Giappone è inscindibile, è impossibile non andare a Tokyo, Kyoto, Nara e io aggiungo anche Hiroshima. Queste sono proprio la base, per capire innanzitutto anche un po' di storia del Giappone, l'evoluzione del Giappone. Perché, ad esempio, Tokyo è una città enorme, gigantesca, non riesco nemmeno a dare una definizione di Tokyo, perché è un qualcosa che, vista dall'alto, come ci è capitato dalla Sky Tree Tower o anche dal Palazzo del Governo, vedi questa estensione che sembra non finire. In realtà, chiaramente, la parte centrale, la parte più turistica, è una parte, non è tutta, però è enorme. Mentre, per esempio, se tu vai a Kyoto, è completamente diversa. No, ci sono grattacieli, ma non ce ne sono tantissimi quanti a Tokyo. È più raccolta, ci sono elementi della cultura tradizionale, templi bellissimi. E quindi già questo ti permette di avere una visione del Giappone, sia dalla parte storica che dalla parte culturale, le due facce. Aggiungo anche andare a Nara e a Hiroshima per altri due motivi. Allora, Nara è molto carina, è una cittadina piccola, ma ha una peculiarità unica, ovvero la possibilità di interagire direttamente con i cervi, perché i cervi di Nara sono famosi perché sono dei cervi allo stato brado che vivono nel recinto del tempio. Questo, per esempio, di andare a Nara è una meta che consiglio sempre, soprattutto se ci sono bambini, perché i bambini sono impazziscono per questi cerviatti.
3: Non solo i bambini, non penso anche bambini. Io.
2: Sì. Ho delle foto che sembro una pazza con questi cerviatti che ci giocavo.
3: E probabilmente sarà quella la foto della cover di questo post, facciamo una piccola anticipazione.
2: Ok. E mentre poi aggiungevo anche Hiroshima, questo per una sorta di rispetto di noi occidentali nei confronti dei giapponesi. Alla fine siamo stati noi occidentali a lanciargli una bomba atomica che ha creato morte e disastri, quindi è una sorta di omaggio. E anche per capire quello che siamo capaci di fare noi uomini in generale quando ci mettono in mano l'atomo, quindi è una forma di rispetto. Questo per il primo viaggio. Il primo viaggio ovviamente potrebbe anche così, poi dipende da quanto tempo uno sta al primo viaggio. Io dico sempre, per vedere il Giappone non ti basta una vita, però un primo viaggio per esempio di almeno 10 giorni ci vogliono tutti, anche qualcosina di più. E quindi ci potrebbe anche scappare, che ne so, una estensione per esempio a Beppu. Beppu è un altro posto molto particolare del Giappone, ma ne parleremo probabilmente anche dopo, perché Beppu c'ho tante cose e sono sicura che ne riparlerò. Per esempio Beppu ha gli onsen, ha dei bellissimi onsen, si vede proprio anche la natura più selvaggia. Come comunque, nonostante ciò sia selvaggia, è stata comunque in qualche modo resa fruibile dagli uomini. Questo è il primo viaggio, secondo me, Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima ed eventualmente Beppu. Considera che sono abbastanza vicini sia Tokyo che Kyoto, Hiroshima è 2 ore da Kyoto e Beppu è all'incirca 4 ore da Kyoto. Parliamo sempre di spostamenti fatti con i mezzi pubblici, in questo caso i treni.
3: Poi approfondiremo anche il discorso dei treni, i famosissimi treni giapponesi. Ok, quindi abbiamo visto quali sono le tappe fondamentali, diciamo, per un primo approccio al Giappone. Tornando una seconda volta, o una terza, o una quarta, o avendo più tempo a disposizione, cosa bisogna vedere?
2: Innanzitutto, secondo me, per avere una visione quantomeno coerente del Giappone, non si può fare tipo flipper e andare da una parte all'altra. Conviene focalizzarsi sulle diverse regioni, quindi prendere una o due regioni e visitarle in modo, diciamo, organizzato. Questo te lo dico perché è un po' il metodo che abbiamo utilizzato noi. A parte, insomma, il primo viaggio che è stato solo a Tokyo, il secondo che abbiamo fatto Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima, al terzo ci siamo focalizzati sul Kyushu. Il Kyushu è praticamente la parte meridionale del Giappone. Dentro il Kyushu c'è anche Nagasaki, che è un'altra città, diciamo, delle guerre nucleari. Però, per esempio, nel Kyushu è diverso anche, sono più calorosi, sono un pochino più meridionali, non credo, il giapponese standard è molto, come dire, riservato. Nel Kyushu vedi che sono più, gli piace chiacchierare, vogliono interagire, cosa stranissima, perché per esempio tutte le volte che sono andato ho notato, e spero che stiano migliorando perché avevano in vista le Olimpiadi, che per esempio con la lingua straniera, con l'inglese, se la cavano malino, un pochino tutti, quindi vabbè. Però per fortuna sono molto gentili, sono estremamente gentili anche, e quindi tendono a darti una mano anche se manca, diciamo, il mezzo del dialogo, della parola, quindi si riesce comunque a parlare. Ti dicevo del Kyushu, noi abbiamo visitato nel terzo viaggio il Kyushu, il quarto invece l'abbiamo dedicato all'Hokkaido, appunto, e alla parte di Nagano. Nagano forse qualcuno lo conosce perché è stata una delle città giapponesi che ha ospitato le Olimpiadi invernali. Ed è tutta un'altra zona, è la zona delle montagne, sono definite appunto Alpi giapponesi, ed è una bellissima zona tra le altre cose. Questo io ti posso dire che, insomma, sono altre zone da vedere. Il Giappone va visto tutto, però, ripeto, va un attimo focalizzato le diverse zone da poter visitare, perché altrimenti non se ne viene fuori. Considera che è molto molto esteso, come ti dicevo prima, quindi per andare da Tokyo a Sapporo noi ci abbiamo messo quasi un giorno intero di treno, e di un treno veloce, quindi per regolarti con i tempi.
3: Non di un regionale italiano?
2: No,
3: la velocità un pochino più alta, ma no? Dico, poi sul treno, sui treni ti farò delle domande di approfondimento. Mi ha incuriosito un po' la descrizione che hai dato di Tokyo, quindi della sua estensione veramente a perdita d'occhio. Oltre al fatto di essere enorme, che con quali altri aggettivi descriveresti la capitale del Giappone?
2: Organizzatissima. Noi un'organizzazione che ci hanno in Giappone e a Tokyo ce la sogniamo. E poi è multiforme, nel senso che ogni quartiere è diverso da quello accanto. Hai per esempio Asakusa, che è il quartiere tradizionale dove ti sembra di tornare indietro nel tempo di 200 anni, con i templi, l'incenso che brucia, le casette tipiche. Poi magari ti sposti e vai, che ne so, a Ginza, dove vedi grattacieli modernissimi degli archi star internazionali. Questa è una cosa che un po' spiazza, secondo me, chi viene dall'Italia o comunque dall'Europa. Noi siamo abituati un pochino ad una uniformità delle nostre città. Tokyo cambia completamente. Ueno, per esempio, che è una zona culturale di Tokyo, ci sono dei parchi immensi, ci sono dei bellissimi musei, ed è diversa, per esempio, da un altro quartiere che magari è caotico. Quindi a me è quello che ha anche colpito, la multiformità della città. Basta spostarti da un quartiere all'altro e hai delle esperienze diverse.
3: Mi riallaccio a quello che hai detto, no? L'impatto un po' estraneante che può avere una città come Tokyo agli occhi di un italiano o di un europeo. Ma l'impatto della cultura giapponese in generale, secondo te che cos'è che colpisce di più un italiano, che lo vede così più differente rispetto alla nostra cultura?
2: Per noi italiani, secondo me, è l'adesione alle regole, cioè loro sono molto molto formali, molto attenti, tendono a rispettare rigorosamente il ruolo i ruoli sociali, ad esempio. C'è una sorta di livelli diversi di potere, di esperienze che vengono riconosciute in maniera collettiva. Ad esempio, gli anziani sono molto ben visti, molto ben voluti e sono molto rispettati. Il capo di un ufficio di lavoro, insomma in un ufficio, il capo avrà sempre il massimo rispetto e così via. C'è una sorta di attaccamento viscerale anche alla tradizione, praticamente, e i ruoli sociali fanno parte della tradizione, perché il Giappone era una società classista a tutti gli effetti, cioè, ed è rimasta. Anche il fatto degli inchini, per esempio, loro, come tu ben sai, non si salutano, o comunque si salutano stringendosi le mani, però non è il saluto tradizionale, loro si inchinano, hanno un saluto abbastanza rigido, abbastanza fermo, e addirittura ti rendi conto della differenza sociale tra due persone che si incrociano, se si salutano con l'inchino, in base alla profondità che viene fatto dell'inchino. Cioè, questa è una cosa che secondo me un po' sconvolge. E lo fanno anche con il turista, ovviamente, perché il turista comunque, a parte perché è uno che porta i soldi, quindi comunque ha diritto all'inchino, ma soprattutto, non so, se è una persona anche un po' adulta, merita rispetto. Per esempio, altre cose stranianti sono sicuramente i piccoli dettagli di vita quotidiana. Come ad esempio loro hanno delle automobiline particolari che non vedremo mai in Europa. Anche in casa loro per esempio non usano le scarpe. Sono dettagli piccoli e sono differenze che a noi ci fanno, insomma, un po' particolare.
3: Ma l'altra differenza grandissima con l'Italia, e un pochino ne abbiamo già parlato, sono i treni. Io ho visto delle foto anche per altri amici che sono stati in Giappone, sono veramente così strani e futuristici?
2: Allora, la velocità, secondo me, ormai noi li abbiamo raggiunti con le nostre frecce, quindi la velocità, sì, sono leggermente più veloci, ma non tantissimo. Però sono di un comfort eccezionale e soprattutto sono puntualissimi. Spaccano letteralmente il secondo, anche perché hanno a disposizione loro, questi treni molto veloci, delle ferrovie privilegiate che utilizzano soltanto loro, quindi è difficile che hanno magari ritardi o momenti di blocco. Poi un'altra cosa che dei treni è il fatto che praticamente, allora, noi siamo rimasti sconcertati quando siamo arrivati a Tokyo la prima volta. Saliamo sul treno, ci fanno scendere immediatamente, non parlavamo una parola di giapponese né loro di inglese, non avevamo capito il motivo. Praticamente loro hanno girato tutti i sedili del treno per metterli nella direzione di marcia. questa è una di quelle cose che tu resti fai, oddio non è possibile, in Italia non lo fanno, tutto automatizzato. Oppure il fatto che, ne so, che il capotreno quando arriva il treno saluta il treno, si inchina davanti al treno, cioè il signore che ti viene a controllare i biglietti nel treno ti si inchina 4 volte e si rinchina prima di uscire dalla carrozza. Hanno questa velocità, tra l'altro i famosi Shinkansen, che sono appunto questi treni super veloci, futuristici, hanno una delle forme particolari, hanno un muso della locomotiva, sembra quasi un naso lungo, è una cosa curiosissima, però questo perché per sfruttare l'aerodinamica. Praticamente questi treni hanno dei nomi, ogni treno ha un nome, anche questa è una cosa molto carina, e hanno delle velocità diverse in base al, insomma, anche al costo del biglietto, più paghi più va veloce, fondamentalmente è questo. Tra l'altro per uno straniero o per un turista che va in Giappone è molto molto conveniente poter fare il JR Pass, che è praticamente una sorta di tessera che ti permette per una settimana o per 15 giorni di utilizzare in maniera continua quanto vuoi i treni giapponesi della compagnia JR, che è la compagnia più grande, e con grandissimo risparmio di costo. Considera che l'ultima volta che l'abbiamo comprata era circa 250 euro per una settimana, per una persona, ma non abbiamo fatto il calcolo che abbiamo risparmiato più di 1000 euro, perché i viaggi in treno sono carissimi.
3: Sì, sì, effettivamente sono cifre importanti del budget che uno deve considerare in un viaggio in Giappone.
2: Sì. Comunque considera che un viaggio in Giappone, quello che mi dicono sempre è: ma il Giappone è caro? No, allora il Giappone non è carissimo. Il Giappone è fondamentalmente un paese caro, forse come l'Italia, se non addirittura meno, perché ciò che costa tanto, per esempio, in un viaggio in Giappone è il volo aereo, per forza di cose ci serve, e appunto gli spostamenti interni, ma se prendiamo il JR Pass riusciamo ad abbattere molto i costi. Dopodiché, per quanto riguarda il cibo o dormire, si riescono a trovare prezzi, diciamo, alla portata di quasi tutti i portafogli. Considera che noi, i nostri viaggi, difficilmente abbiamo speso in 2 persone più di 4.000 euro per una quindicina di giorni.
3: Sì, ma per un viaggio intercontinentale su un paese comunque evoluto è un buon prezzo.
2: Non solo, ma senza, come dire, io non sono una che vado a dormire in ostello, non sono una che vado a mangiare il panino dove capita, quindi diciamo anche spendendo per una qualità dei servizi non basta.
3: Adesso infatti vorrei chiederti, no, per dormire che soluzioni ci sono? E poi non so, ti volevo chiedere se hai dormito sugli hotel, capsule hotel, com'è che si chiamano, che soluzioni offre il Giappone?
2: Allora, ci sono diverse possibilità. Scordati che io dormo nel capsule hotel perché soffro di claustrofobia, neanche se mi pagano.
3: Cioè, è un'esperienza che sta che... Ma forse sì, dai, alla fine se c'è sonno dormi.
2: Sì, esatto. Comunque ci sono i capsule hotel. Allora, ci sono chiaramente gli alberghi internazionali e sono esattamente come gli alberghi internazionali di tutto il mondo. Ci sono poi i ryokan, che sono praticamente delle pensioni di alto livello in genere, dove tu dormi in stanze totalmente in stile giapponese, quindi dormi sul futon, quindi a terra, ti viene servita anche una colazione, un pranzo, una cena direttamente in camera, in genere la cucina kaiseki, che è una cucina di altissimo livello, quindi sono... Allora, i ryokan sono abbastanza costosi se sono di livello alto, si trovano anche dei ryokan così andanti, che però non ti danno tutte queste particolarità che ti rendono l'esperienza del pernottare in un ryokan particolare.
3: Quando parli di prezzi alti in euro, più o meno, mi sai dare una cifra per capire una doppia quanto potrebbe essere?
2: Allora, io ti posso dire quanto spendevamo noi di media, ti guardo l'ultima volta, ci siamo stati un anno e mezzo fa, e non abbiamo, non nel ryokan, allora nel ryokan arriviamo anche a 400 euro. Però ti ripeto, sono a livello altissimo, magari anche l'onsen privato, cioè è proprio una situazione diversa. Nei ryokan ci vanno soprattutto i turisti o i giapponesi molto molto come dire, che hanno più parecchia disponibilità economica, anche se loro poi magari preferiscono andare negli alberghi extra lusso di tipo internazionale. Quindi nei ryokan si spende abbastanza, nei ryokan di ottima qualità. Negli alberghi internazionali si spende più o meno di un hotel internazionale europeo. Quello che usavamo noi erano per esempio i business hotel, che sono degli alberghi utilizzati per lo più dagli impiegati che fanno tardi la sera per lavoro e non fanno il tempo a tornare a casa. hanno la particolarità di non essere molto costosi, tra i 70 e i 100-120 euro. Sono attrezzati di tutto, quindi dal microonde al bollitore, che ne so, alla spazzola per pulirti i vestiti, c'è veramente di tutto. In genere c'è anche la colazione inclusa. Ed era un'ottima, diciamo, soluzione che metteva insieme qualità e prezzo. Ho amici che sono stati anche negli ostelli, mi dicono che si spende ancora meno, però ripeto, vado a fare un viaggio all'estero, io insomma non sono una ragazzina, e quindi l'ho fatto di andare negli ostelli, di andare a dormire con il sacco a pelo, andare con zaino a spalla, però insomma se vado in Giappone preferisco godermi un pochino di più l'esperienza.
3: Sì, anch'io ricordo il mio zaino in spalla, ma era qualche decennio fa, ora non so se ce la farei, è stato un trauma poi, quindi...
2: No, vabbè, divertente, però insomma, sono cose che ho fatto, come dire.
3: Ma guarda, abbiamo ospitato una ragazza che ci ha raccontato del cammino di Santiago, ovviamente zaino in spalla ridotto, però è un po' quel tipo di esperienza, quindi poi...
2: Però quello per esempio è bello, quello è un bel viaggio, è motivato ad andare con lo zaino in spalla. Onestamente andare già alle spalle in Giappone posso anche farle nemmeno. No, comunque, a parte tutto, in Giappone le possibilità per dormire ce ne sono tante, tra l'altro c'è anche Airbnb, insomma puoi dormire anche in un bed and breakfast, e praticamente c'è tutta l'assortimento delle strutture alberghiere che abbiamo anche noi, con in più appunto questi ryokan e, come dici tu, i capsule hotel, che sono delle particolarità che si trovano pressoché solo in Giappone.
3: Ma un'altra cosa che pressoché si trova, credo, solo in Giappone, che è molto particolare, di cui un po' ci hai accennato, gli onsen, non so se l'ho detto in maniera corretta, quindi le terme, come funzionano? E poi è vero che non ci si può andare se uno ha i tatuaggi?
2: Allora, anche qui stanno cambiando un po' le cose. Intanto diciamo che cos'è un onsen. Onsen sono dei piccoli impianti termali, spesso addirittura quasi casalinghi, come vi dicevo ce l'hanno anche i ryokan, quindi sono piccoli, sono di proprietà, dove i giapponesi vanno non tanto per fare le terme come facciamo noi, ci rilassiamo, prendiamo, stiamo nell'acqua, ma per come dire, staccare la loro mente e rilassarsi completamente. Tra l'altro negli onsen c'è proprio una preparazione per poter entrare in un onsen. Non si va insieme uomini e donne, a meno che tu non prenoti un onsen familiare. E c'è il motivo, perché negli onsen si va nudi, completamente nudi. E si va nell'onsen dopo essersi lavati. Questa è una cosa particolarissima. Noi siamo abituati che ci si fa una doccia e via, si va nella piscina. In realtà invece prima di entrare in un onsen tu ti lavi approfonditamente, ti strigli addirittura. Cioè i giapponesi sembra quasi che si tolgano la pelle quando prima di entrare. E dopodiché appunto entri in quest'acqua molto calda, molto termale, molto minerale, dove ci stai un quarto d'ora, 20 minuti, ed è proprio un momento in cui tu entri in contatto con te stesso, è una sorta di momento di riflessione con te e anche con la natura che è rappresentata appunto dall'acqua. Ci sono degli onsen molto belli, dove tu vai pagando neanche tantissimo, quindi che ne so, un 5.000 yen, 7x5, un 35 euro all'incirca, e ti danno anche la yukata, che sarebbe la vestaglietta che tu indossi magari dopo che hai fatto l'onsen, quindi ti danno tutta l'attrezzatura, ed è un'esperienza secondo me che chi va in Giappone deve assolutamente fare.
3: Sì, concordo, ma quindi sono sempre all'aperto?
2: Non sempre all'aperto, perché per esempio quelli degli alberghi più delle volte sono invece al chiuso. In realtà sono una serie di piscine non molto profonde, perché gli onsen non sono mai molto profondi, quindi li puoi avere sia al chiuso sia all'aperto, ma hanno sempre una piccola tettoia, proprio perché con il fatto che ci si va nudi è comunque una sorta di riparo, di momento di così per stare raccolti, non so come dire,
3: di intimità con te
2: stessi. Intimità, sì, esatto.
3: Ora concedimi questo passaggio un po' azzardato da bagno come bagno termale onsen a bagno come toilette. Perché sono veramente così particolari e tecnologiche.
2: I washlet sono bellissimi.
3: Cioè, ma la prima volta che le ho

0: puoi scegliere se avere come si dice, la ciambella, la tavoletta del bagno riscaldata, puoi decidere se avere il sottofondo di rumore di uccellini o di musichette. Non... Dopodiché tu spingi una serie di pulsanti e c'è l'acqua che esce calda, fredda, media, con varie, come dire, pressioni. È un apparecchio particolare e lo trovi in tutti gli alberghi. Lo trovi addirittura nelle metropolitane, perché ecco una cosa che mi ha detto, la pulizia del Giappone è eccellente. Io credo di non aver mai visto bagni pubblici dentro le metropolitane tanto puliti quanto in Giappone. E anche lì ci sono i washlet, così come ci sono dentro i McDonald's, le trovi dappertutto, è normale.
1: Quindi è un mix tecnologico tra il nostro bidet e il water.
0: Sì, con in più il sottofondo musicale, l'aria, cioè, è una cosa curiosissima. Tra l'altro loro hanno un senso della pudicizia un pochino diverso rispetto a noi. Noi siamo un pochino più bacchettoni, loro invece sono più aperti, più disposti, non so come dirti, cioè, forse è proprio un fatto culturale, però sì,
1: Ah,
0: insomma.
1: scusa se ritorno ancora su questa, sui washlet. Ma poi per asciugarsi c'è anche il getto all'aria?
0: Certo, ovviamente. E c'è anche i pulsanti diretti tra maschietto e femminuccio. Va bene, l'abbiamo detto.
1: Beh, sì, è un'esperienza assolutamente da fare.
0: Considera che in genere la prima volta che va in Giappone si trova davanti a questo bagno particolare. Allora, la prima volta esce fuori con gli occhi di fuori. Dopodiché si chiudono le lenti e dice, cioè adesso non esco più. Proprio perché giochi anche con i tasti, poi alla fine ti diverti, cioè è una cosa talmente diversa.
1: Anche questo, vabbè, ovviamente si prova perché tanto in bagno uno ci deve andare nel soggiorno.
0: Esatto. Comunque, vi prego, non andate in Giappone solo per provare il washlet.
1: Allora, abbiamo parlato di diversi aspetti del budget, un po' ci hai detto, quindi che non è costoso. E quindi mi vorrei ricollegare a un'altra cosa che dicevi delle voci che costituiscono il budget di un viaggio. Abbiamo parlato quindi dei trasporti, dell'alloggio e poi c'è la componente cibo. Visto che adesso qui in Italia ci sono quasi più ristoranti giapponesi che pseudo giapponesi, com'è il vero cibo
0: Esatto.
1: giapponese? Sì, l'ultima stata a Milano erano solo sushi dappertutto, mi sono un attimo un po'
0: Ma sono
1: preoccupata.
0: cinesi, ma per loro sono cinesi, comunque riconvertiti in giapponese.
1: Sì,
0: Succede anche qui da noi a Roma. Quindi
1: ma noi nelle Marche siamo un po' più arretrati da questo punto di vista, quindi non c'è questa invasione così. Un po' mi ha colpito, però quindi mi chiedo, quello che conosciamo noi qui di giapponese, quanto è veramente giapponese? Quanto c'è la differenza tra quello che ci propongono in Italia e quello che invece si può mangiare realmente in Giappone?
0: allora, il sushi è sushi, e così il sashimi. L'unica cosa che cambia chiaramente è il sapore degli ingredienti, che sono molto molto freschi e molto molto pieni di sapore di mare. Cioè, loro chiaramente è un'isola, il Giappone è un insieme di isole, anzi, e quindi hanno pescherecci che vanno in continuazione. Quindi quello che mangiamo noi è un sushi che assomiglia al sushi giapponese, diciamo che gli assomiglia. Quello che noi invece magari non sappiamo, o comunque non abbiamo modo di provare, è tutto il resto della cucina giapponese, perché il Giappone non è soltanto sushi. Allora, la cucina kaseki è una cucina di corte ed è curatissima, non soltanto nella preparazione, ma anche nella presentazione. Questa è una particolarità del Giappone. Noi abbiamo imparato negli ultimi 10 anni, 15 anni, a, così, come si dice, a impiattare, cioè a presentare in modo gradevole le pietanze che vengono portate a casa. In Giappone invece questa è una tradizione che affonda nella notte dei tempi. Anche il piccolo dadino di tofu viene presentato magari con la fogliolina, con il pezzettino di alga, in modo che assuma la forma quasi di una piccola scultura, di uno piccolo oggetto d'arte. Oltre alla cucina kaseki, che appunto è questa cucina che è abbastanza costosa, questa sì, esistono poi cucine più quotidiane. Intanto, per esempio, il Giappone anche lì si differenzia in base alle regioni, in base alle zone. C'è il tonkatsu, che per esempio è le zuppe, noi le chiamiamo generalmente la zuppa di miso o il ramen. Anche lì ce ne sono milioni, migliaia di ricette che variano quello che per noi è genericamente un ramen.

0: per esempio, ti dicevo il tonkatsu è un ramen fatto che viene fatto a Fukuoka, nel sud del Giappone, ed ha un sapore diverso da quello che magari tu assaggi a Sapporo, dove vengono utilizzati ingredienti diversi. Per questo ti dico, la cucina giapponese non ci si può fermare ad assaggiare soltanto una cosa. Tra l'altro ci sono talmente tanti ristoranti, e di tutti i livelli, di tutti i costi, che veramente c'è l'imbarazzo della scelta.
1: E qual è il tuo piatto preferito? Quello che niente dici, lo vorrei tanto riassaggiare.
0: Guarda, io vado pazzissima per i gyoza, che sarebbero i ravioli giapponesi praticamente, ripieni molto simili a quelli cinesi. Però a me piacciono quelli giapponesi perché hanno una farcitura particolare che, ti dico che tutte le volte che vado in Giappone, ormai è diventata una tradizione, abbiamo, come lo chiamo io, il ghiottaro di fiducia, e tutte le volte la prima cena è quasi una sorta di benvenuto che ci diamo a noi stessi e interesse di tornare in Giappone, un bel piatto di gyoza. Però questo, ripeto, è a me che piace. Tra l'altro ho scoperto che li fanno anche a Roma, quindi c'è un ristorante giapponese, veramente giapponese, e ogni tanto ci andiamo. Però poi ti ripeto, su alcuni piatti è molto simile alla cucina occidentale, altre cose invece, per esempio, quando cominciamo a parlare di alghe, andiamo un po' diversi e sono particolari. Ti dico che a me la cucina giapponese piace tanto, tra l'altro non so se è perché quando vado in Giappone cammino un sacco, non so per qual è il motivo, ma io in genere in Giappone, anche se mangio tanto, non ingrasso, quindi va bene.
1: Un motivo in più per gustarla.
0: Sì, esatto.
1: Quindi, il quinto viaggio in Giappone, dove sarà?
0: Penso nello Shukoku, spero di averlo detto bene, ed eventualmente fare un giro anche nel Tohoku, che è la zona a nord del Giappone, però prima di arrivare a Sapporo, prima di arrivare nell'Hokkaido. Queste sono due parti che mi incuriosiscono e che non conosco. Sono entrambe della parte del mare che guarda verso la Cina, quindi sono la parte meno, tra l'altro, battuta dal turismo, forse proprio per quello che mi incuriosiscono, e hanno delle zone, dei parchi naturali molto molto belli.
1: Io credo, ti ringrazio, siamo arrivati alla fine di questa nostra bella chiacchierata sul Giappone, però come a tutti i viaggiatori che passano per questo podcast, devo chiederti cosa non manca mai nella tua valigia.
0: Sicuramente non manca mai la macchina fotografica, non potrei farne a meno, e non manca mai il mio cellulare, perché praticamente ci faccio tutto, ci prendo appunti, faccio foto, mi serve per geolocalizzarmi. In Giappone è fondamentale perché, appunto, siccome parlano poco l'inglese, ti serve avere Google Map a portata di mano per poterti muovere. Sì, senza il telefono probabilmente io sarei persa.
1: Vogliamo ricordare il tuo blog, che è bussoladiario.com, e nelle note, come vi dicevo, rimettiamo sia tutti i riferimenti sia del blog che dei canali social di Claudia, e anche un po', ovviamente, anche un po' degli articoli, soprattutto quello del Washlet, che è fondamentale. Tutti quanti così abbiamo le istruzioni per l'uso per quando andremo in Giappone. Io, Claudia, ti ringrazio per essere stata nostra ospite.
0: Grazie a te, grazie Nadia.
1: Spero sia stata una piacevole chiacchierata.
0: Sì, sicuramente mi sono divertita.
1: Ne sono lieta. È un modo per parlare di viaggi e per programmare i prossimi viaggi, che spero riprenderanno a breve.
0: Lo speriamo tutti.
1: Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e vi do appuntamento, come sempre, al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
5: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
4: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Erano davvero in troppi quelli che fingevano di credere alle sue idee rivoluzionarie. Quasi tutti coloro che lo ascoltavano, infatti, facevano trasparire dalle proprie parole una chiara impressione di mancanza di fiducia, anche se affermavano il contrario. Quel giovane musicista di Parigi, però, non volle arrendersi davanti a quelle ipocrisie. Cosa potesse significare la sola idea di arrendersi, per lui Braille costituiva un concetto del tutto incomprensibile. La sua storia dimostra anche che quando sembra che ogni possibilità di farcela sia ormai perduta, in verità c'è sempre tempo per provarci ancora una volta. Quella che vi narriamo è la cronaca di un'impresa di un uomo che, secondo molti, era destinato a condurre un'esistenza da subalterno, soltanto perché la vita era stata molto dura con lui, ma che, nonostante tutto, continuò a credere di poter realizzare qualcosa che avrebbe migliorato il mondo.

Ci sono ambizioni e malinconie che probabilmente costituiscono condizioni umane destinate a non mutare mai. Tutto questo rende simili le vicende di donne e uomini, nonostante siano svolte in epoche distanti. La storia di Louis Braille non si discosta da questo principio e non a caso la sua sfida somiglia a quella di molti altri giovani, anche contemporanei, pronti a tutto pur di dimostrare che i propri progetti non sono affatto delle pure utopie. Erano i primi dell'Ottocento quando il piccolo Louis cominciò a capire che in lui era presente una grande dote, costituita in un'eccezionale capacità manuale. Suo padre, infatti, che era artigiano, notò che il suo figliolo non sembrava affatto essere come tutti gli altri giovani apprendisti ciabattini. Perciò, spinto da un certo orgoglio paterno, volle che ogni giorno lui, nonostante l'età acerba, lo seguisse nel suo laboratorio in un piccolo centro alle porte di Parigi. Simon René Braille, osservando suo figlio, era certo che nel giro di qualche anno sarebbe diventato una sorta di creatore geniale di nuovi modelli di scarpe. Lui, infatti, stava già provando a creare dei nuovi disegni per costruire delle calzature del tutto originali per l'epoca. Ogni cosa sembrava procedere secondo le più ottimistiche ambizioni, ma stava per accadere qualcosa che avrebbe cambiato la storia dei Braille, sia padre che figlio. Non sembrava una mattina diversa dalle altre, quella in cui Louis Braille raggiunse come sempre suo padre nella bottega artigiana per costruire nuovi modelli di scarpe. Il giovane apprendista, anche se la sua età poteva sembrare ancora prematura, in realtà già sapeva maneggiare delle acuminate forbici e tutti gli altri arnesi che in mani esperte potevano anche costituire un serio pericolo per la propria incolumità. Nessuno temeva che lui potesse farsi male utilizzando gli strumenti da ciabattino e perciò il padre non esitò a dargli la sua massima fiducia. Certe vicende maledette che accadono, però, sono imprevedibili e quella mattina lui, utilizzando un attrezzo abbastanza arrugginito, si ferì e si provocò una gravissima infezione agli occhi. Senza dubbio, oggi quel giovane ciabattino avrebbe potuto beneficiare di ben altre cure, ma nei primi dell'Ottocento la diagnosi fu drammatica. Louis Braille, quel giovane ed intelligente apprendista, si ritrovò ad essere privato della vista. La diagnosi fu più amara del peggiore degli incubi. L'orgoglioso padre di Louis, naturalmente, non avrebbe mai abbandonato il suo figliolo, ma di certo per lui quell'incidente fu anche la causa di una delusione, dato che aveva investito molti dei suoi sogni su lui e le sue notevoli doti creative. Dopo alcuni mesi in cui non sembravano esserci soluzioni percorribili per accettare e vivere la cecità, la vita come sempre si impone in quella storia amara con le sue inevitabili dinamiche di sopravvivenza. Monsieur Braille, quindi, facendosi forza, condusse suo figlio Louis in un istituto per giovani, frequentato soltanto da ragazzi non vedenti. Varcare l'entrata di quella scuola per lui significò la possibilità di studiare e tentare di realizzare qualcosa di importante nonostante il suo handicap.

I primi tempi nella scuola per giovani non vedenti a lui apparvero come una maledetta condanna da espiare, pur non sentendosi colpevole di nulla. Sapeva che nessuna tenacia gli avrebbe permesso di riacquistare la vista e pertanto doveva adattarsi a quella nuova vita. Lui, però, iniziò lentamente ad imparare ad ascoltare le note musicali e in pochi mesi era pronto per confrontarsi con un organo che poi cominciò a suonare anche discretamente. Non è certamente un caso se spesso nella storia della musica ci sono stati artisti leggendari non vedenti. Anche lui quindi imparò ad ascoltare le note, facendo riferimento alla dimensione dell'armonia come ad una realtà paradisiaca che poteva creare grazie ai suoni. Per Braille, la musica si tramutò in una nuova ragione di vita e in pochi anni cominciò ad essere chiamato in diverse manifestazioni che si tenevano in varie piazze di Parigi. Ascoltando lui suonare l'organo, era lampante che dietro lo sguardo serrato di quell'uomo non vedente c'era una mente capace di lottare per costruire i propri sogni senza fermarsi davanti a nessun tipo di iniziale sconfitta. Il suo talento, poi, gli permise di diventare insegnante proprio nell'istituto per non vedenti che aveva frequentato. Louis Braille poteva quindi dirsi un uomo che era caduto nell'impervio percorso della vita, ma che aveva avuto la forza di rimettersi in corsa. C'era però ancora un desiderio che aveva in testa e che avrebbe voluto assolutamente realizzare. Lui, all'età di 20 anni, capì lavorando con gli studenti non vedenti che pur con il massimo degli sforzi nessuno di loro avrebbe mai potuto apprendere con la stessa velocità di un coetaneo dotato della vista. Braille, perciò, dopo aver fatto le sue ore di lezione, cominciò a progettare segretamente un sistema per rendere l'apprendimento di persone come lui molto più celere. Voleva equiparare le opportunità di crescita professionale di un non vedente a quelle di qualsiasi altra persona. Braille sapeva che la lettura rende liberi più di ogni altra cosa. Era consapevole che se ai non vedenti non fosse stata data l'opportunità di leggere, si sarebbero ritrovati per sempre a subire un grave gap rispetto agli altri. Perciò, con la capacità che aveva sempre contraddistinto il suo carattere, iniziò a brevettare diversi sistemi, ma nessuno si rivelò più efficace di quelli già esistenti. Lui, però, non si arrese e continuò comunque a fare nuove sperimentazioni.

quando comunicava ai suoi amici che avevano l'uso della vista che un giorno grazie a lui i non vedenti avrebbero potuto avere maggiori opportunità di lettura, in molti gli davano coraggio e lo invitavano a continuare le sue sperimentazioni. Lui, però, essendo un uomo dotato di eccezionale intelligenza e sensibilità, capiva che tutti quelli che ascoltavano i suoi progetti in realtà fingevano di credere in lui con la tipica arroganza delle personalità superficiali. Nessuno, o quasi, infatti, credeva nel suo grande progetto. Non voleva accettare nessun tipo di sconfitta e neanche dare l'opportunità ai non vedenti di giustificare la propria ignoranza. Lui voleva trovare un sistema per far leggere a tutti i suoi studenti intere enciclopedie in breve tempo e la grande intuizione la ebbe un giorno, grazie ad un suo vecchio amico che andò a salutarlo proprio nell'istituto dove insegnava. La vita di Braille, in seguito a quell'incontro, sarebbe cambiata e con essa il destino di intere generazioni di persone non vedenti. Si chiamava Charles Barbier, il giovane soldato amico di lui, che andò a salutarlo e gli confidò un segreto. Riferì a Braille che da tempo stava pensando di escogitare un sistema per consentire di leggere libri a chi, come lui, si trovava per intere notti a dover stare in trincea. Si trattava di restare al buio, per giunta allerta in caso di attacco nemico. Perciò l'ambizione di quel soldato era capire come permettere ad una qualsiasi persona di leggere un libro anche soltanto con l'uso del tatto. Quella idea illuminò la fantasia di Louis Braille. Come dare la possibilità ad una persona al buio, come chi non aveva l'uso della vista, di leggere un libro? Per Louis Braille, la risposta era chiusa in soltanto 6 punti, che avrebbero dovuto costituire la sua grande invenzione. Lui, infatti, dopo aver fatto sperimentazioni per anni, in una sola notte capì come risolvere quel suo immenso enigma. Nei 6 punti sapeva che potevano essere racchiuse tutte le lettere dell'alfabeto e perciò fece il suo primo esperimento, rivolgendosi direttamente ai suoi studenti non vedenti. I risultati furono semplicemente clamorosi. Louis Braille, utilizzando il suo metodo di stampa, insegnò a molti giovani a leggere e provò a far decifrare il suo rivoluzionario alfabeto anche a chi aveva l'uso della vista. Quelle combinazioni di punti messi in rilievo su un foglio di carta permisero a tutti i non vedenti di imporsi in società in meno di un decennio. Ora non erano più costretti a svolgere umili lavori manuali a causa delle limitazioni che gli imponeva il loro handicap. Louis Braille è ricordato come uno dei più grandi eroi della storia di Francia, che senza abbattersi davanti alla sventura, riuscì a dimostrare che nessun ostacolo può essere definito insuperabile. Il suo sistema di lettura, a distanza di quasi 2 secoli dalla prima apparizione, è ancora considerato straordinariamente efficace ed insostituibile per le persone non vedenti, che grazie al coraggio e alla tenacia di Louis hanno la possibilità di utilizzare la propria fantasia per realizzare qualcosa destinato a migliorare la propria vita e quella degli altri.

Il racconto. Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. A ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani in un viale della città giardino fuori di porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorti in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno. Vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli»,
fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. «Sì che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano». «Ah, il meccano», ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. «Ti piace il meccano?» 35 anni, intanto pensava. «Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita!» Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. «E Sisto?» domandò invece sempre con quel tono malato. «Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci?» «Se lo conosco», fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. «Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso?» «Oh, è diventato una persona importante, Sisto!» E il sorriso si faceva sempre più aperto. «Importante?» chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. «E che cosa fa? È diventato generale?» «Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte?» «Che gusti stupidi!» pensava intanto. «Si vede proprio che è ancora uno sciocco!» «A me sì che piacerebbe!» rispose il ragazzo. «Bene!» continuò Sisto raffreddando la voce. «Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso!» «Fa l'esploratore, allora?» «Che stupidaggine!» pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. «No, non è esploratore», disse. «Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo». «E che cosa fa, allora? È ministro, forse?» «Qui andiamo meglio», pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose «Proprio ministro no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui». Il bambino lo guardò fiducioso in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettari sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. «È capo economo», disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. «Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia». Il ragazzo parve non capire. «Capo economo?» Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. «Che cosa vuol dire?» domandò. «Fa i conti, forse?» «Anche i conti», ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. «Praticamente è uno dei padroni». «È ricco allora, no?» Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. «Non c'è male, non c'è male davvero», rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. «Non si può lamentare, insomma». «Chissà che bei cavalli, allora!» «Cavalli?» «Dico che avrà dei bei cavalli, allora!» Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse, tanto per non mostrarsi duro, «Oh no, adesso non si usano più i cavalli!» Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere, «Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto?» «Oh, è diventato alto», rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. «Alto come me, pressapoco». «Ma è bello? Dimmi, è bello?» «Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza.
Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere, chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida, perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi. Se ne ha bisogno. Che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso, come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La

arriva incontro festante. Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No, il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava attraverso la fosca soffitta verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. «Guarda che bell'orologio», disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. «L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la soneria delle ore». Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino, quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile soneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio. E parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta! Né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui, in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale o con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto! Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio. Ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tarra,
di 47 anni, assalito dai

0: inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini. Migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sistotar. Uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe. Inghiottite nelle città, mediocri o abietti forse, ma non soli. Non soli come lui che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio, come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima Troll. Cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto, poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa. Perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sistotar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. «Sciocchezze!» «Sciocchezze!» mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Una leggenda metropolitana è una storia singolare e improbabile che viene trasmessa oralmente e a un certo punto della sua propagazione ottiene larga diffusione ricevendo credibilità. È un fenomeno culturale diffuso, si chiama metropolitana perché nasce e si diffonde nella civiltà moderna. Si tratta di racconti attinenti a presunte vicende presentati come realmente accaduti o attribuiti a conoscenti, familiari ed amici del narrante. La particolarità del fenomeno è che chi racconta la leggenda metropolitana generalmente è saluto convinto dell'autenticità del racconto. Gli argomenti raccontati, spesso spiritosi o curiosi, stimolano la memoria e ne incentivano la propagazione, in un meccanismo non indifferente da quello che consente il diffondersi degli indovinelli e barzellette. Le leggende metropolitane sono verosimili, ma purtroppo non sono mai completamente documentate. Accade però alle volte che i mass media si rendano in qualche modo complici nel riportare luoghi, protagoniste e testimonianze. Spesso le leggende sono estrapolate da antiche vicende, che vengono modernizzate ed adattate al quotidiano. Quasi sempre sono storie inventate. Potrebbero avere anche un fondo di verità alle volte. Sovente sono equiparate anche le fake news. Ma a differenza delle fake news che sono false per definizione, le leggende metropolitane hanno sempre qualcosa di reale, concreto, ed è per questo che diventano affascinanti e popolari. Parliamo di leggende, una leggenda molto famosa. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. La maledizione del faraone.

Anno 1922. Egitto. Howard Carter e Lord Carnarvon aprono la camera mortuaria di Tutankhamon, dando inizio alla nuova era nel campo dell'egittologia. È una mattina di novembre. I due hanno le mani tremanti per l'emozione. Siamo a Luxor, nella Valle dei Templi. Con un trapano si fanno strada in una porta di una tomba egiziana vecchia migliaia di anni. Tutto riposa intatto da più di 3.000 anni. I loro occhi per primi si posano sul sigillo di corda degli antichi sacerdoti egizi. Nella stanza, nello stupore e nel caos generale, si intravedono centinaia di oggetti e dal centro un tavolo a forma di leopardo. Era appena stata scoperta la tomba di Tutankhamon, uno dei più straordinari ritrovamenti nella storia dell'uomo. Leggiamo insieme le parole di Carter. Diedi l'ordine. Fra profondo silenzio la pesante lastra si sollevò. La luce brillò nel sarcofago. Ci sfuggì dalle labbra un grido di meraviglia, tanto era splendida la vista che si presentò ai nostri occhi. L'effigie d'oro del giovane re fanciullo. La tomba era irripetibile ed unica, questo per molte ragioni. Non era paragonabile a una tipica tomba di faraone. Era piccola, non sufficientemente decorata. Difatti, l'unica camera affrescata era quella che conteneva il suo sarcofago. Due dei suoi quattro santuari erano sigillati. La tomba non era mai stata aperta. Era la prima completamente integra, mai scoperta fino allora. E il tesoro della tomba era smisurato. Vennero catalogati 500 reperti, suddivisi in 75 gruppi. Vi erano oggetti di tipo religioso, come statue di Anubi, vasi canopi, oggetti rituali, ma vi erano anche oggetti come abbigliamento, cosmetici, lampade, gioielleria, ovviamente dell'equipaggiamento militare, alimenti, vino in contenitori, diversi scrigni, strumenti musicali e ovviamente la famosissima maschera del faraone, di 10 kg di peso circa. Che cosa poteva esserci di meglio per i due egittologi? Ma le cose iniziarono poco tempo dopo a precipitare.

0: Solo 2 mesi dopo l'apertura della tomba, ad aprile Lord Carnarvon morì di malaria, contratta sicuramente durante la spedizione in Egitto. La puntura di una zanzara sulla guancia, nello stesso punto in cui la mummia aveva una cicatrice, gli causò una forma di setticemia, a cui seguì una polmonite, e l'archeologo morì a 57 anni. È fonte certa che i medici che esaminarono la mummia riferirono di avere veramente trovato sulla guancia sinistra una depressione simile a una cicatrice derivante da morsicatura, stessa guancia della puntura di zanzara del Lord Archeologo. E a seguito di quel decesso iniziarono a circolare voci circa la maledizione del faraone, quella che avrebbe colpito tutti coloro che parteciparono alla preziosa scoperta come un castigo divino per aver violato senza permesso e profanato il luogo dove era sepolto il faraone. Era comune al tempo degli Egizi, per i sacerdoti, gettare maledizione su alcune tombe o sepolcri. Valeva come diffida per aspiranti ladri di tombe, come veniva chiaramente indicato nelle iscrizioni e nei geroglifici. Ma non era questo il caso, perché la tomba di Tutankhamon non era fra queste. La vicenda però è un po' più complicata di quanto sembri, perché qualche tempo dopo il decesso di Carnarvon, altri membri della spedizione trovarono la morte. Lafleur, archeologo arrivato in Egitto per aiutare Carter, morì di misteriosa malattia. Anche un altro archeologo, Evelyn White, morì suicida nel 1924. Archibald Reed, che aveva il compito di svolgere le radiografie sul corpo del faraone, morì inspiegabilmente. Il papirologo Pine Bernard morì nel 1926. E pensate un po', lo stesso Carter, tornato a casa, scoprì con terrore che un cobra, che nella religione egizia era il dio che difendeva le tombe e i defunti, aveva ucciso il suo canarino. Nel 1929 erano 11 le persone decedute per cause non naturali o per morte prematura. Anche Lord Westbury, egittologo, si suicidò dopo aver scritto: "Non posso più sopportare questi orrori, fatico a vedere cosa potrei fare qui di buono. Esco di scena." Nel 1935 le vittime erano 21, ma questi decessi non erano connessi in alcun modo all'apertura della tomba. Delle 22 persone che avevano assistito all'apertura del sarcofago, molti di loro hanno goduto di ottima salute e lunga vita. Per esempio, Lady Evelyn, la figlia di Lord Carnarvon, che partecipò alle fasi iniziali della scoperta della tomba, nacque nel 1901 e morì anziana nel 1980. Però i giornali di tutto il mondo gonfiarono la notizia e venne scritto che c'era un'iscrizione sulla tomba che recitava: "La morte verrà su ali veloci per colui che tocca la tomba del faraone." Pensate, l'idea della maledizione venne corroborata a seguito di una lettera giunta al New York Times da parte di Maria Gorelli, una scrittrice che affermava di essere proprietaria di un volume così raro da non essere custodito neppure nella famosa biblioteca del British Museum. E nel libro veniva chiaramente indicato l'avvertimento per il quale la più terribile punizione colpisce chi si introduce incautamente nella tomba sigillata. Il libro però non è mai stato trovato ed è completamente ignoto agli studiosi. La teoria della maledizione in realtà è stata avallata anche da Arthur Conan Doyle, medico scrittore diventato noto grazie al suo personaggio di Sherlock Holmes. La maledizione di Tutankhamon è da considerarsi trovata pubblicitaria dell'epoca. Erano poche le notizie che trapelavano, visto il tempo e l'epoca, anche a causa della lentezza dell'operazione di svuotamento della tomba. Pensate che solo 3 anni dopo l'apertura della tomba fu eseguita finalmente l'autopsia sulla salma del faraone. Peraltro, il Times, quotidiano di Londra, ebbe l'esclusiva sulla notizia che gli venne concessa direttamente da Lord Carnarvon. Tutti gli altri quotidiani dell'epoca vennero completamente tagliati fuori da ogni informazione. Alcune delle persone contate nella lista dei morti sarebbero state uccise addirittura virtualmente dai giornali, fra queste George J. Gould. Si dice che sia morto di peste bubbonica solo 24 ore dopo la vista della tomba, ma in realtà morì in Francia successivamente di polmonite. Pensate che anche il padre di Carter, che purtroppo si uccise per il dolore dovuto alla perdita del figlio, venne incluso magicamente nell'elenco delle persone che furono colpite dalla maledizione. Ed è vero anche che il canarino morì purtroppo divorato dal cobra, ma in Egitto i serpenti sono particolarmente comuni e chissà quanti canarini muoiono ogni giorno per un morso di cobra. Uno scienziato recentemente intervistato dal National Geographic ha dichiarato che, viste le condizioni igieniche medie dell'Egitto dell'epoca, per Carnarvon era molto più sicuro stare all'interno della tomba piuttosto che fuori. Per qualche tempo si è anche pensato che la maledizione potesse avere un fondamento, perché nei sarcofagi sono contenuti ovviamente dei prodotti gas derivanti da decomposizione. Inoltre, in alcune tombe erano presenti spore, batteri e funghi che potevano comunque essere dannose per la salute, ed effettivamente Lord Carnarvon era di salute particolarmente cagionevole e potrebbe essere stato vittima veramente di questi microrganismi. Ed il nostro faraone? Di che cosa è morto? Il suo regno fu estremamente breve. Malato fin dall'infanzia, morì a Menfi nel 1323 a.C., cioè prima di aver compiuto addirittura 20 anni e senza purtroppo aver lasciato un erede al trono. Sembra che Tutankhamon soffrisse di una grave forma di malaria, la malaria tropica. Questa affezione, aggravata da una necrosi ossea, potrebbe aver determinato il decesso prematuro. Recenti analisi sulla sua mummia hanno permesso di ricostruire il suo viso, che è molto simile a quello che era raffigurato sulla maschera mortuaria di quasi 10 kg ritrovata intatta all'interno della tomba. Grazie ad una moderna TAC è stata accertata la causa del decesso, e quindi Tutankhamon morì appunto di morte naturale e non venne ucciso come in passato alcuni studiosi avevano in verità sospettato. La leggenda sconvolge tuttora i ricercatori. Mark Nelson, ricercatore australiano, ha recentemente ripreso in mano l'argomento per capire quanto e cosa ci fosse di vero nella leggenda. Quindi ha rintracciato la sorte di tutti coloro che hanno partecipato alla scoperta della tomba. La lunghezza della vita di queste persone è stata comparata con coloro che erano in Egitto al tempo della scoperta, ma non hanno partecipato alla scoperta stessa. I risultati, che sono stati poi pubblicati sul giornale British Medical Journal, sono molto chiari. Coloro che hanno partecipato alla scoperta sono morti in media a 70 anni, gli estranei a 75 anni. Quindi la differenza non è tale da far supporre l'esistenza della maledizione. Verità o leggenda metropolitana che sia, la maledizione egizia è servita, ma ancora ad oggi questo mistero rimane irrisolto.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista F. Paura. 10 istruzioni per l'uso. Altro che debolezza. È un'emozione di cui non possiamo fare a meno, perché ci mette in guardia dai pericoli, salvandoci la vita. A volte però è così intraprendente da bloccarci. Impariamo a conoscerla per farcela amica. Di Vania Crippa. Ci sono paure che fanno rumore, e poi ci sono quelle silenziose, quasi educate, che ti sussurrano: non sei pronto, non è il momento, aspetta ancora un po'. Non ti urlano contro, ma ti rallentano. Quante scelte hai rimandato perché avevi paura? Quante volte hai chiamato prudenza quello che in realtà era timore? Domande che invitano a riflettere, così come è un invito a mettersi sotto indagine il nuovo libro di Maria Beatrice Alonzi, scrittrice ed esperta di etica della comunicazione con quasi 500.000 di follower su Instagram. Hai ancora paura? Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando. Oltre 200 pagine per aprire la porta dei ricordi e ripercorrere i momenti cruciali della vita, indagando con nuova consapevolezza quello che è stato. La paura è un'emozione primaria. La scienza ne riconosce 6: rabbia, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa, oltre alla già citata paura, e le chiama primarie perché sono universali. Ovvero presenti in tutte le culture del mondo, a ogni età, indipendentemente dall'educazione ricevuta. La scienza ne è certa perché, dopo lunga e attenta osservazione, ha notato che vengono espresse sul volto sempre nello stesso modo da chiunque, in tutto il mondo. Le emozioni primarie, prosegue Alonzi, non sono pensate, non vengono decise, sono automatiche, istintive, e la loro funzione è ancestrale. Ci tengono in vita. Forniscono indicazioni sul sentiero delle esperienze, proprio come i cartelli stradali mentre guidi. La paura, in particolare, serve a mettere in atto le strategie di sopravvivenza più efficaci di fronte a una minaccia, fisica o psicologica: attaccare, fuggire o congelarti, magari compiacendo. Di volta in volta, la capacità di adattamento sceglie la migliore delle 3 opzioni. Senza la paura, dunque, saremmo morti, e pensare che sia una debolezza è come dire che avere la bocca per mangiare è un inutile orpello. Ma come si affronta nel modo giusto? La parola consiglio applicata alla paura è fuorviante. I consigli presuppongono che ci sia una tecnica, un esercizio, una lista da spuntare. La paura non funziona così. Se funzionasse così, non saremmo qui a parlarne. Quello che posso offrire, però, sono punti di osservazione, posti dai quali vedersi e perciò guardare la stessa paura diversamente. Eccone 10. 1. Nominala. La paura non nominata è la più potente, non perché sia più grande, ma perché occupa tutto lo spazio disponibile senza dover dichiarare il suo peso. Quando riesci a dire «sto facendo questa cosa per paura», lei ha già tolto il controllo totale. Facciamo un esempio. Sono alla cassa del supermercato e una signora ti passa davanti. «Scusi», dice a voce più alta di quanto volessi, «c'ero prima io». Ripristini l'ordine. Poi, una volta fuori, ripensi alla scena. «Ha fatto finta di non vedermi. Perché la gente deve essere così maleducata? Che fastidio!» Questione di adrenalina, orgoglio, di principio. Ma cos'altro? Vuoto? Quanto tempo avresti perso? Poco, in realtà. Allora perché hai reagito come se fossi in pericolo? Il principio che invochi ha a che fare con l'invisibilità. Il tuo cervello non ha registrato «qualcuno mi ha scavalcato alla cassa», ma «qualcuno ha deciso che io non esisto». 2. Pericolo reale o no? Il corpo non distingue fra una tigre a 3 metri e un messaggio senza risposta, ma tu puoi imparare a farlo. Chiediti: c'è un pericolo reale adesso, in questo momento, oppure il corpo sta rispondendo a qualcosa che appartiene al passato? 3. Riconosci il sollievo. Dopo una scelta fatta dalla libertà, il corpo si apre, si espande. Dopo una scelta fatta dalla paura, c'è adrenalina, non sollievo. Quella differenza nel tempo diventa una bussola. 4. Smetti di combatterla. La paura combattuta si radica, la paura osservata si ridimensiona. Non si tratta di accettazione passiva, piuttosto di smettere di sprecare energia in una guerra che non si può vincere con la forza. 5. Cosa farei senza paura? Se senza paura faresti qualcosa di diverso da quello che stai per fare ora, hai le informazioni che ti servono e hai capito cosa sta influenzando la tua scelta. Prova dunque a immaginare la situazione senza il freno dell'ansia, del giudizio o del rischio. 6. Traccia il filo all'indietro. Ogni paura adulta ha una radice. Non si vuole colpevolizzare nessuno, bensì capire. Comprendere da dove viene una paura è il primo passo per smettere di crederle ciecamente. Quali sono le immagini che ti vengono in mente quando sei assalito dal timore? Esempio, il momento in cui tuo padre entrava nella stanza e tu non stavi facendo niente e da lì hai cominciato a dire «io devo essere produttivo» e ora temi il far niente. 7. Osserva il corpo. Lo stomaco si stringe, il respiro si blocca, la mascella si serra. Sono segnali. Imparare a leggerli significa avere accesso a informazioni non ancora elaborate cognitivamente. 8. Colpa e responsabilità. La colpa dice «sei sbagliato», la responsabilità dice «puoi fare diversamente». La prima parla di come sei, la seconda di ciò che fai. Con la prima si espia, con la seconda si cresce. La colpa blocca, la responsabilità muove. Spostarsi dall'una all'altra è uno dei lavori più importanti. 9. Punta alla consapevolezza. Non ci si sveglia una mattina consapevoli. La consapevolezza si costruisce nel tempo, nelle relazioni, nell'osservazione ripetuta di sé, tra pensieri e reazioni. Smettila di sentirti in colpa perché non capisci ancora. 10. Vai in terapia. Se stai male, se la paura è integrata nella tua routine, se il punto dove le emozioni convergono ti provoca dolore, vai in terapia. Hai il diritto di chiedere aiuto. Adesso, perché i partner che si sono formati nell'infanzia, le emozioni mai regolate, le paure che il corpo porta senza che la mente le abbia mai nominate, non si sciolgono con la lettura, si sciolgono nella relazione terapeutica. Non c'è altro modo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Scomparso. Ogni anno milioni di persone nel mondo spariscono. Cerchiamo di capire il perché. Di Natalia Lubimirsky. Ogni anno circa 170.000 persone scompaiono solo nel Regno Unito e in tutto il mondo circa 8 milioni di bambini. Addirittura nessuno conosce realmente il numero relativo agli adulti. Si tratta chiaramente di un problema di grandi dimensioni, particolarmente complesso, con diverse ragioni alla base delle sparizioni. Nel Regno Unito, delle 170.000 persone di cui si denuncia la scomparsa, circa 100.000 sono adulti e 70.000 sono bambini. Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone viene rapidamente ritrovata. Tra gli adulti, il 75% viene ritrovato entro 24 ore, mentre l'85% entro 48, il 5% dopo una settimana. Nel caso dei bambini, l'80% viene ritrovato entro 24 ore e il 90% entro 48, il 2% dopo una settimana. Ma anche se la stragrande maggioranza delle persone è ritrovata in un tempo relativamente breve, una piccola percentuale di persone ricompare dopo un anno o più. Tuttavia, poiché ogni anno scompaiono così tanti individui, anche una così piccola percentuale rappresenta un numero piuttosto elevato. In Gran Bretagna ci sono circa 5.000 persone scomparse da più di 2 anni. Di queste, circa 1.700 i bambini e 3.300 gli adulti. Non esistono statistiche equivalenti a livello mondiale. I paesi hanno definizioni molto diverse di cosa si intende per persona scomparsa e in alcuni luoghi le leggi sulla privacy fanno sì che, a meno che la polizia non abbia motivo di credere che qualcuno sia scomparso in virtù di un crimine, non si indaghi attivamente. Perché le persone scompaiono? Non esiste un'unica ragione. Esiste tuttavia una differenza tra i motivi dietro la scomparsa dei bambini e quelle degli adulti. Tuttavia si è lavorato molto di più per comprendere le ragioni della scomparsa dei più giovani. Quindi è possibile che alcune motivazioni che spingono gli adulti ad abbandonare la loro vita non siano ancora state analizzate. Per quanto riguarda i giovani, una delle cause principali delle sparizioni, segnalata in più della metà dei casi, sono i problemi all'interno del nucleo familiare. Trascuratezza, abuso o conflitto con i genitori spingono spesso il giovane ad andarsene. Anche i problemi di salute mentale giocano un ruolo determinante in circa il 20% dei casi, con il 10% dei bambini scomparsi che ha dichiarato di essersi autolesionato e il 4% di essere a rischio di suicidio. Anche lo sfruttamento sessuale è all'origine della scomparsa di molti bambini e ragazzi, e tra questi ci sono molti soggetti in affidamento. Tanti di loro scappano per poi essere affidati a un centro di accoglienza, ma, segnati dalle loro esperienze, tendono a scappare anche da lì. Infatti, i bambini che sono stati affidati sono molto più propensi a scomparire rispetto a quelli che vivono in famiglia. Per quanto riguarda gli adulti, sono state fatte molte meno ricerche per capire il motivo che sta dietro alla sparizione. La ricerca di cui disponiamo suggerisce che i problemi di salute mentale giochino un ruolo determinante nella maggior parte dei casi. Può trattarsi di una malattia mentale cronica o di un episodio acuto e improvviso. Per esempio, qualcuno potrebbe essere talmente stressato da iniziare un processo di abbandono, inizialmente cambiando il numero di telefono o allontanandosi dai social, continuando a farlo fino a quando lo stress non si sia placato, per poi ritornare. L'altro fattore principale, citato nel 30% dei casi, è la fine di una relazione. Nelle persone anziane, invece, un fattore è la demenza, la confusione che porta a disorientamento e smarrimento. Un numero minore di persone, circa una su 50, riferisce come anche preoccupazioni economiche o la paura di violenze hanno avuto un ruolo nella decisione di abbandonare tutto e tutti. Cosa fare se qualcuno scompare? Non è necessario aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona. In particolare, se la persona è un bambino o un adulto che si ritiene essere a rischio, è opportuno denunciarne subito la scomparsa, chiamando la linea di emergenza di riferimento. Con gli adulti, a meno che non ci sia motivo di preoccupazione, prova a cercarli da solo, ricordando, prima di tutto, di controllare i loro messaggi e i post più recenti sui social media. Lascia un messaggio al loro telefono spiegando quanto tu sia preoccupato, ma che non ci saranno conseguenze quando torneranno. Assicurati di contattare amici e altri membri della famiglia per capire se qualcun altro sapeva delle sue intenzioni. Cerca di tenere un registro delle ricerche effettuate. Nel caso in cui debba denunciare la scomparsa di una persona alla polizia, questa sarà un'informazione utile. Le forze di polizia di tutto il mondo sottolineano quanto siano importanti le prime 24-48 ore per rintracciare una persona scomparsa. I ricordi dei testimoni sono ancora freschi e altre tracce sono più facili da individuare. Questo è ancora più importante nel caso dei bambini. Perché alcune persone non tornano più? Talvolta la persona non è in grado di tornare. Purtroppo potrebbe essere morta e il suo corpo non essere stato ritrovato o non essere stato identificato. Ma in altri casi le persone possono sentirsi sopraffatte dal senso di colpa per l'angoscia che hanno causato e non si sentono in grado di affrontare le persone che hanno lasciato. Alcuni individui hanno semplicemente deciso di abbandonare la loro vecchia vita e, una volta allontanatisi, non desiderano ritornarvi. Altri sono convinti di essere un peso o un problema per le loro famiglie e decidono quindi di liberarli di questo peso. L'effetto sulle persone rimaste. Una persona scomparsa non è una persona morta. Quando una persona muore, ci sono rituali sociali e religiosi per darle sepoltura e dirle addio. C'è una fine. Ma quando qualcuno scompare, questa fine non c'è. È come una storia che si interrompe a metà. Le persone rimaste sono bloccate in un circolo vizioso di speranza, preoccupazione e disperazione. Per queste persone, l'esperienza è devastante. Ci sono anche importanti questioni pratiche che rendono la gestione del patrimonio della persona scomparsa molto complicata dal punto di vista legale. Nella maggior parte dei paesi del mondo, una persona può essere dichiarata morta in contumacia tra i 7 e i 10 anni dopo la sua ultima apparizione. Esiste la possibilità di dichiarare la morte senza che sia stato trovato un corpo quando si può ragionevolmente presumere che la persona sia deceduta anche se il suo corpo non è stato recuperato. Ad esempio, i passeggeri e l'equipaggio del Titanic furono dichiarati morti subito dopo l'affondamento della nave. I motivi per cui le persone scompaiono e cosa possiamo fare per evitare che ciò accada sono stati temi poco trattati da parte dei ricercatori rispetto a quelli legati ad altre questioni di salute pubblica, come ad esempio il suicidio. Come problema, però, richiede certamente maggiore attenzione. Se conosci qualcuno che è scomparso, o temi che qualcuno possa scomparire, o ancora stai lottando contro l'impulso di abbandonare la tua vita, cerca il supporto di consultori, terapeuti o associazioni specializzate.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno, è il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dell'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile e spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta. Per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato mette in atto reazioni di difesa, ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. La certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese due secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e due chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica

i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari, e ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque la Certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della Certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della Certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della Certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino.
Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel

0: il 1497. Fra le pitture all'interno della Certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della Certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli Embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli Embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254 x 242 cm di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la Certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale Adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della regione Marche che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani, dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette, su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della Notte delle Candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il Polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il Polittico, che raffigura la Madonna in trono con Santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del Polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale. Una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori, il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata. Il tetto, sorretto da capriate in legno, e il tabernacolo in marmo separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'annellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina cupra marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrervi il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Uno strano destino di Liliana Segre, editore Solferino, 2023. Letto da Elsa Sabbadin. Il 19 gennaio 2018, Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, è stata nominata senatrice a vita dal presidente Sergio Mattarella. Dopo 30 anni di testimonianza nelle scuole, inizia un nuovo impegno istituzionale. Nonostante le minacce e i messaggi d'odio che richiedono una scorta, Liliana Segre continua a lavorare con determinazione, portando avanti la sua attività al servizio del Paese. Buon ascolto!
2: 8 vite di Carlo Verdelli. Anche per una come lei ci può essere una prima volta passati i 90 anni. Nel febbraio 2022 ha debuttato con uno spazio fisso su un giornale, il settimanale Oggi. Ultima pagina, nella stanza che fu di Indro Montanelli, argomento a piacere. E scorrendo le pagine di questo libro, curato con bravura e grazia dalla giornalista del Corriere della Sera, Alessia Rastelli, tra molte altre cose ritroverete la raccolta di queste sue stanze, che sono un dialogo coi lettori sui temi che le stanno più a cuore. La memoria su tutti, esercizio civile che sta rapidamente cadendo in disuso e che invece va mantenuta come il faro che illumina il presente e lo preserva dagli incendi devastanti di un passato che altrimenti rischia di diventare remoto, troppo remoto e alla fine rimosso. A cercare in ogni modo di impedire questa rimozione, Liliana Segre sta dedicando ancora e ancora le energie di un'esistenza sfregiata proprio da quel passato e poi ostinatamente risorta anche per scongiurare il rischio che l'incubo ritorni in qualsiasi sembianza o mascheramento. Ha mille volte ragione Dostoevskij. Il soffrire finisce. È l'aver sofferto che non finisce mai. Ci sono tante sofferenze che non finiscono e tante vite in questa vita di Liliana Segre. Di ciascuna troverete traccia nelle prossime pagine. C'è la vita di una bambina italiana che a 8 anni, da un giorno all'altro, scopre di non poter più tornare a scuola perché ebrea. Quella di una ragazzina italiana che a 13 anni e mezzo viene deportata con il padre Alberto. La madre Lucia l'ha lasciata orfana a 11 mesi dalla stazione centrale di Milano, carro bestiame, destinazione Auschwitz. Quella di un'internata dal nazismo che nel lager perde prima il papà, poi i 2 nonni, Giuseppe e Olga, mandati entrambi alla camera a gas appena arrivati al campo. Quella di una vittima resistente allo sterminio e poi alla marcia della morte cui furono costretti i prigionieri come lei, spinti a forza dagli aguzzini tedeschi verso altri campi di concentramento prima che le truppe sovietiche liberassero Auschwitz il 27 gennaio 1945, diventato anni dopo il giorno della memoria. E fin qui il rovinoso precipitare in uno dei grandi inferni della storia che le lascerà un numero bluastro, 75190, marchiato sull'avambraccio sinistro, poco sopra dove si porta l'orologio, e ferite che non si vedono ma che non cicatrizzano più. Ma sopravvive Liliana Segre, diventa una sopravvissuta, che è una condizione permanente. Non si smette di esserlo anche dopo che tutto sbiadisce nel tempo, ma riaffiora alla coscienza con una potenza vivida e devastante. Come si fa a cancellare l'immagine di un genitore, il padre Alberto, che negli ultimi giorni insieme nel carcere di San Vittore, ormai arreso a un destino inevitabile, era così disperato da battere la testa contro il muro e chiedermi perdono per avermi messo al mondo? Come si fa a rimuovere l'immediato dopo quella marcia della morte che fu inflitta ai reduci di Auschwitz come un più di supplizio? Io l'ho vista la forza dell'impossibile, racconterà in queste pagine ad Alessia Rastelli. Ridotti a scheletri, ci costrinsero a camminare, uccidendo sul posto chiunque non ce la facesse. Io ero malata, prostrata, con le vesciche sanguinanti ai piedi, ma non mi fermai. Una gamba davanti all'altra, volevo vivere. E vivrà Liliana. Rimonterà con dolore il destino che nazismo e fascismo avevano preparato per lei. A 18 anni, anima ferita e lacera, in perenne bilico sull'abisso della disperazione, cioè della perdita di qualsiasi speranza di un futuro, troverà un uomo, Alfredo Belli Paci, che ne avrà cura, l'aiuterà a non perdersi, diventerà il compagno di un'altra vita ancora, quella di madre e nonna, con 3 figli e 3 nipoti. La migliore vittoria contro Hitler che avrebbe voluto annientarmi. Un lungo pezzo di esistenza spesa ad amare e a ricomporre un'identità frantumata da quel giorno al binario 21 sul treno della nostra incancellabile vergogna nazionale. E quando il puzzle di se stessa riprende forma e senso intorno ai 60 anni, comincia a uscire dalla grotta di bene che insieme alla sua famiglia si è costruita e decide di andare nelle scuole a parlare di genocidio, perché i ragazzi sappiano dal vero quello che altrimenti rischia di restare, nel migliore dei casi, materia di studio. Una lezione vivente e itinerante, una prova di enorme coraggio che la vedrà impegnata a girare l'Italia per raccontare che cosa è stata la Shoah, il più atroce buco nero dove si è precipitata l'umanità. Lo farà, lo ha fatto, non per vendicarsi di quanto ha subito, dei morti che ha dovuto piangere, dei fantasmi con cui è stata costretta a convivere. La grande lezione di Liliana Segre è che ha messo a disposizione il suo enorme bagaglio di pene, senza aggiungerci un grammo di odio, anzi scoraggiandolo, inchiodandolo alla responsabilità di essere stato il vero motore di questa tragedia, come di ogni altra tragedia che veda dominare la sopraffazione dell'altro soltanto perché diverso. Per sesso, religione, lingua, opinione politica, condizione personale o sociale. Perché i giovani, almeno loro, soprattutto loro, sappiano dove la strada dell'odio può portare e imparino presto, subito, che il loro domani dipenderà da quanto sapranno distinguere il male dal bene e a difenderlo. Il bene supremo della convivenza pacifica, da qualsiasi veleno, da ogni razzismo, da ogni tentativo di sottrazione della libertà e della dignità dell'individuo. Bambina, ragazza, deportata, sopravvissuta, moglie, madre, nonna. L'ottava vita di Liliana Segre, testimone di ingiustizia, riassume tutte le precedenti e le trasforma in educazione. Non dalla cattedra, ma dall'esperienza, la più terribile che essere umano possa subire. Un insegnamento paziente ma fermo che sta alla base di ogni comunità fondata sul primo dei valori, la tolleranza contro l'intolleranza. La civiltà contro la barbarie, il rispetto dell'altro contro il disprezzo degli altri. La nomina a senatrice a vita, voluta dal capo dello Stato Mattarella, e la presidenza della Commissione straordinaria contro l'istigazione all'odio e la discriminazione, varata nella scorsa legislatura, il 30 ottobre 2019 e riconfermata a gennaio 2023 dal nuovo Senato, avrebbero dovuto essere il giusto sigillo di una parabola di tante vite in una, un patrimonio di umanità da onorare. E lo sono, Sigillo, nonostante le minacce e gli insulti, anche centinaia in un solo giorno, che hanno spinto lo Stato ad assegnare una scorta armata proprio a Liliana Segre, caso unico nell'universo di una vittima dell'Olocausto, costretta a essere protetta da chi non si rassegna, che ancora esistano, resistano e parlino e combattono persone come lei, voci implacabili di un orrore che sembrerebbe estirpato, ma che cancellato del tutto non è. Come questo libro in più parti dimostra e denuncia. È lei stessa, la signora dalle tante vite, a temere per il domani. Ma il tempo che passa e l'inesorabile venire meno di noi sopravvissuti aumentano la mia ansia che sia stato tutto inutile e che, come dico spesso, della Shoah non resterà che una riga nei libri di storia e poi forse nemmeno quella. L'ignoranza è una scelta. La memoria, sempre più corta, ne è una conseguenza. L'esito del disimpegno a ricordare equivale a consegnare le nuove generazioni al rischio di altri abissi. Non basteranno certo queste pagine a scongiurarlo, ma che almeno valgano come un ulteriore segnale di pericolo. Altre vie sono possibili e altamente consigliabili. Basta seguire la farfalla gialla che vola sopra il filo spinato. E quella farfalla, per chi non lo sapesse, è lo spirito guida di Liliana. Prima parte. Il dovere di impegnarmi. Conversazione con Alessia Rastelli. Ricevo messaggi d'odio e minacce. Vivo con la scorta. Ma mi arrivano anche ogni giorno tantissime attestazioni di stima e di affetto che mi sostengono, mi nutrono e mi spingono ad andare avanti. Nata a Milano il 10 settembre 1930, sopravvissuta ad Auschwitz dove fu deportata tredicenne, dal 19 gennaio 2018 Liliana Segre è senatrice a vita. A nominarla è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'incarico apre, dopo la trentennale testimonianza in centinaia di scuole, davanti a migliaia di studenti, un'ulteriore fase nella vita di una donna che non si è mai risparmiata nel fare il proprio dovere, quello dell'impegno istituzionale. Per uno strano destino, dirà il 13 ottobre 2022, inaugurando a Palazzo Madama la nuova legislatura, la stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco della scuola elementare, oggi si trova addirittura sul banco più prestigioso del Senato. Fin da subito, dopo la nomina, Liliana Segre vuole onorare il suo strano destino anche per quelli che non sono tornati. Prima iniziativa, una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza che lei stessa presiederà. Nel frattempo viene chiamata sempre più spesso a esprimersi nel dibattito pubblico. Non si sottrae, ma con l'esposizione arrivano le minacce, serve la scorta. La senatrice comunque non si ferma e, a braccetto con i carabinieri, prosegue la sua attività al servizio del paese. Con analogo spirito civile, nel febbraio 2022 accetta di tenere una rubrica, La Stanza, sul settimanale Oggi, in quanto occasione di dialogo e di scambio con i lettori, non solo sulla sua storia personale, ma anche sui temi dell'attualità. In questo volume si raccolgono un anno di rubriche scritte per Oggi e i discorsi pubblici più importanti. Due tipologie di testi che, seppure di tono diverso, compongono anche un racconto in presa diretta del nostro paese. Un commento sempre rigoroso e di alto valore morale via via che i fatti accadono e insieme vicino ai cittadini, alla loro vita reale, in un momento particolarmente complicato, segnato dalla pandemia e dal ritorno della guerra in Europa. In apertura, nel colloquio che segue, Liliana Segre spiega come lei stessa abbia vissuto questi ultimi anni, dove nascano la forza di spendersi, il suo impegno per l'Italia, l'instancabile e generosa iniziativa. In chiusura, la postfazione del figlio, Luciano Belli Pace, offre uno scorcio ancora più intimo, privato, su come sia cambiata la vita della madre e sul privilegio di esserle accanto. Senatrice Segre, che cosa ha provato il giorno in cui è stata nominata? La notizia mi ha colto completamente di sorpresa. Non conoscevo il presidente Mattarella e mai mi aveva neppure sfiorato l'idea di poter ricevere un incarico così prestigioso. La prima telefonata del Quirinale mi raggiunse a Milano mentre stavo facendo acquisti in un negozio. Quando capii, dovetti chiedere una sedia per riprendermi dall'emozione. Qualche ora dopo, il capo dello Stato mi chiamò personalmente per comunicarmi che aveva firmato il decreto di nomina e conversammo a lungo. Fu un colloquio indimenticabile. Mi resi conto che sapeva tutto della mia storia. Mi disse anche che aveva pensato a mio padre Alberto e a ciò che avevo raccontato sui giorni trascorsi con lui nel carcere di San Vittore, quando, ormai consapevole del destino che ci aspettava, era così disperato da battere la testa contro il muro e chiedermi perdono per avermi messo al mondo. Qual è stato in questi anni il suo rapporto con il Presidente della Repubblica? Già prima della mia nomina nutrivo per lui una notevole ammirazione. Mi piacevano molto il suo stile, sempre misurato da professore universitario, i toni pacati, l'apparente timidezza e al tempo stesso la fermezza dei principi e la grande maestria istituzionale. Un profilo così in controtendenza in questo tempo in cui dilagano sguaiatezza e furbizia spicciola, da apparire quasi miracoloso. Quando è stato rieletto per un secondo settennato, mi sono sentita rassicurata. Non per nulla l'avevo votato ininterrottamente fin dal primo scrutinio. Mi ero infatti detta, dato che vorrei come presidente uno come Mattarella, la cosa più logica è indicare direttamente lui. Non mi sfugge il fatto che la rielezione abbia avuto origine da un contesto di grave difficoltà, di paralisi della politica, ma da una situazione del tutto negativa è scaturito almeno qualcosa di buono. Com'è cambiata la sua vita da quando è entrata in Senato? Ricevere un incarico così importante a 87 anni ha rappresentato un discreto sconvolgimento. Ero un'anziana assolutamente comune, una pensionata, una mamma, una nonna. Tra l'altro ero anche in procinto di smettere di parlare nelle scuole perché, giunta a un'età avanzata, sentivo una grande stanchezza e perfino il rischio di logorare il mio equilibrio. Mi accadeva sempre più spesso, mentre portavo la mia testimonianza agli studenti, di avvertire una specie di sdoppiamento, come se fossi la nonna della bambina che raccontavo, e di provare una pena infinita per quella nipote che ero io stessa. Ho cercato di proseguire il più a lungo possibile, ma per questi motivi, il 9 ottobre 2020, ho reso la mia ultima testimonianza pubblica nella Cittadella della Pace dell'Associazione Rondine, nell'Aretino, e mi sono fermata. Porto invece avanti con tutte le forze che mi restano il mio impegno di senatrice, anche se non è stato facilissimo abituarmi a essere sotto i riflettori. Certamente la sua esposizione è aumentata. Sì, è indubbio. Questo da un lato mi fa ricevere una dose impressionante di affetto e di stima che non cessa di stupirmi, una vicinanza che mi incoraggia e insieme mi trasmette una grande responsabilità, talora anche un po' di ansia e timore di sbagliare. Dall'altro lato c'è una parte di persone, minoritaria ma molto attiva, che alla mia esposizione reagisce dedicandomi messaggi di odio e maledizioni ogni volta che apro bocca o che si parla di me. Immagino che succeda a molte figure note, ma io vivevo nell'anonimato fino a pochi anni fa e dunque, quando accade, un po' mi colpisce. Particolarmente impegnativo fu l'autunno del 2019. Il 30 ottobre, a Palazzo Madama, la sua mozione per istituire la commissione contro l'istigazione all'odio ottenne il via libera, ma con l'astensione del centrodestra. Il 19 gennaio 2023, invece, nella nuova legislatura, il Senato, questa volta a maggioranza di centrodestra, ha votato all'unanimità per la ricostituzione della commissione. In quel giorno del 2019 fui molto dispiaciuta, ma per fortuna il 22 giugno 2022, dopo tanto lavoro e quasi 100 audizioni tra esperti, rappresentanti delle istituzioni italiane e di organismi internazionali, il documento finale della Commissione ha ricevuto l'approvazione trasversale da parte di tutti gli schieramenti. È stata una grandissima soddisfazione e lo considero un esempio virtuoso del modo in cui può agire la politica. Altrettanto soddisfatta sono stata lo scorso gennaio, quando il Senato ha votato all'unanimità per ricostituire la Commissione. L'autunno del 2019 fu anche il periodo in cui aumentarono le minacce nei suoi confronti. Dal 7 novembre di quell'anno lei ha la scorta. I messaggi di odio arrivano soprattutto dai social network e io ne sapevo ben poco. Data la mia età, infatti, non ho un account e i miei figli avevano deciso di risparmiarmi queste sgradevolezze. Poi la questione divenne pubblica e ne ebbi piena coscienza. Ancora oggi gli insulti e gli auguri di morte che ricevo su Facebook, Instagram e Twitter possono essere fino a centinaia in un solo giorno. Sono sufficienti pochi post che mi attaccano e sotto a ciascuno decine di commenti volgari degli odiatori. Poi, magari per un po' tutto tace, ma basta una mia dichiarazione e arriva una nuova ondata. Ad ogni modo, mai mi sarei sognata di avere una scorta, né tantomeno di chiederla. È stata l'allora ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ad un certo punto ritenne più prudente assegnarmela. All'inizio rimasi molto turbata, sia per il fatto stesso che a quasi 90 anni ne avessi bisogno, sia perché temevo che la mia libertà ne sarebbe stata limitata. Poi però l'esperienza con gli straordinari carabinieri che ogni giorno mi sono accanto si è rivelata una ricchezza. Tanto che ormai considero anche loro idealmente i miei nipoti. Da dove nasce la forza di continuare a impegnarsi e andare avanti? Non sono facilmente impressionabile e cerco di svolgere il mio ruolo con serietà, spinta da due imperativi. Il primo riguarda la memoria. Sento che ciò che ho fatto, che ancora faccio e che continuerò a fare finché avrò fiato, sia un dovere nei confronti dei miei cari e di tutti gli altri morti innocenti per la sola colpa di essere nati. Il secondo imperativo, che ispira la mia attività pubblica anche su altri temi, è il dovere civico di spendersi ogni qualvolta se ne presenti la possibilità, per fare l'interesse generale del paese, per diffondere i principi della Costituzione, per favorire la più ampia condivisione dei valori democratici e del rispetto dei diritti umani. Ho visto sulla mia pelle a che cosa portino l'indifferenza e il non fare la scelta. Ecco perché, finché riuscirò, continuerò a impegnarmi. Va in questa direzione anche la decisione di denunciare gli odiatori? Istintivamente reagirei con il silenzio, ma so che quanto succede a me potrebbe capitare ad altre persone, magari sole o più fragili, e so anche quanto sia facile passare dalle parole ai fatti. Perciò, per quanto faticoso alla mia età, ho deciso di procedere per vie legali. Quanto è importante avere vicino la sua famiglia? È fondamentale. In passato è stato essenziale la presenza di mio marito Alfredo. Senza di lui forse sarei diventata una di quelle donne che entrano ed escono dalle cliniche psichiatriche, considerate strane dalle loro stesse famiglie. Lo incontrai quando avevo 18 anni durante un soggiorno nelle Marche, dove lui viveva e da dove venivano i miei nonni materni. L'esperienza del lager era ancora recente. Ero selvaggia, un animale ferito, e lui mi salvò con il suo amore. In seguito, quando intorno ai 60 anni presi la decisione di testimoniare nelle scuole, ogni volta che tornavo a casa lui era lì ad accogliermi e a chiedermi come fosse andata. È morto all'inizio del 2008. Ma abbiamo avuto 3 figli e 3 nipoti che mi sono sempre accanto e con i quali condivido tutto quello che mi accade. I miei figli, Alberto, Luciano e Federica, erano con me, ad esempio, la sera del 10 dicembre 2019, quando, dopo le minacce e la scorta, oltre 600 sindaci da tutta Italia sfilarono a Milano per esprimermi solidarietà.

Avete ascoltato un estratto da Uno strano destino di Liliana Segre, editore Solferino 2023, letto da Elsa Sabbadin. Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Il canto di Calliope di Nathalie Haynes. Capitolo 18. Penelope. Mio carissimo sposo, ero stata messa in guardia. Un tempo mi dicevano che eri fonte di guai. Mia madre sosteneva che fosse scritto nel tuo stesso nome e che non te ne saresti mai liberato. La zittivo, replicando che eri troppo astuto per finire nei pasticci. Li avresti messi nel sacco, dicevo, e se non avesse funzionato, li avresti seminati. Forse avrei dovuto capire che i guai ti avrebbero scovato in mare dove l'astuzia e la velocità servono a poco. È passato un anno dalla caduta di Troia e ancora non sei a casa. Un anno. Possibile che Troia sia ora tanto più lontana di quando salpasti alla sua volta 10 anni fa? Dove sei stato, Odisseo? Le storie che sento non sono incoraggianti. Se ti raccontassi cosa cantano i poeti su di te, rideresti, almeno lo spero. Dicono che hai spiegato le vele da Troia e dopo un paio di deviazioni piratesche sei naufragato su un'isola abitata da giganti con un occhio solo, guardiani di pecore. Li chiamano ciclopi, questi uomini che hanno un solo occhio e molte pecore. Hai mai sentito qualcosa di più ridicolo? Dicono che sei finito in trappola nella caverna di un ciclope cattivo e che lui era intenzionato a ucciderti e mangiarti. Credo che intendesse prima ucciderti, comunque. Come cantano i poeti, l'umore dei tuoi uomini, che erano rimasti intrappolati insieme a te, si è subito mutato in disperazione. Ma, come sempre, tu hai escogitato un piano. Mi chiedo se cambino la storia quando la cantano nelle case degli altri. Certamente nei palazzi di Itaca tu sei sempre il più veloce, il più astuto, il più ingegnoso. Dicono che hai offerto al ciclope un oltrecolmo di vino e l'hai invitato a bere. Se questo deve essere il mio ultimo pasto, gli hai detto, lascia che io lo condivida con te. E così hai dato un otre pieno di vino non annacquato a un gigante che di solito beve latte di pecora. Non c'è da meravigliarsi che si sia ubriacato subito.
3: Come ti chiami, viaggiatore?
2: Ti ha chiesto farfugliando le parole una dopo l'altra.
3: Mi piacerebbe sapere chi sto per mangiare.
2: Mi chiamano Nessuno, hai risposto, non volendo che si gloriasse di averti ucciso. Era ubriaco e forse anche stupido, quindi ha creduto che fosse un nome vero. Ma a chiunque sarebbe potuto venire in mente di fargli bere qualcosa di forte. La geniale brutalità del tuo piano è arrivata dopo. E ai poeti piace moltissimo questa parte della storia, Odisseo. La cantano in continuazione. Appena il vino ha cominciato a scorrere nelle vene del ciclope, i tuoi uomini volevano ucciderlo nel sonno. Non avevano valutato, al contrario di te, che sarebbero rimasti bloccati dentro la caverna, con un gigante morto. Il ciclope ti serviva sveglio illeso, in modo che spostasse il masso usato a mo' di porta dall'ingresso della caverna. Tu e i tuoi uomini non ce l'avreste fatta né insieme né da soli. Non ti hanno creduto, gliel'hai dovuto dimostrare. Tre guerrieri hanno tentato di spingere la roccia con tutte le forze, ma non si è mossa neanche di un dito. Nessun uomo poteva fuggire. Solo allora hanno capito che il problema era più complesso. Ho detto illeso? Tu non volevi certo che il ciclope restasse illeso. Avevi bisogno che ricevesse il giusto tipo di lesione. Avevi visto che usava un grosso bastone per aiutarsi sul terreno roccioso mentre badava alle pecore. Quando a fine giornata entrava nella grotta, faceva rotolare il masso davanti alla soglia in modo che le pecore, chiuse lì dentro, fossero al sicuro da lupi e altri predatori mentre lui dormiva. Perfino ad un gigante servivano due mani per fare questa operazione. Quindi spingeva le pecore all'interno e poi appoggiava il bastone vicino all'ingresso, in modo da avere le mani libere per spostare la roccia. Tu hai preso il bastone e l'hai arroventato sulle braci del fuoco. Gli uomini protestavano, si lamentavano per il loro destino crudele. Sopravvivere a 10 anni di guerra per poi morire sulla strada di casa in pasto ad un gigante. Tu li hai ignorati e hai continuato ad arroventare il bastone che era alto quanto te. Nemmeno a quel punto gli uomini avevano capito cosa stavi escogitando e per 2 volte hai dovuto dire loro di farsi da parte e nascondersi tra il gregge. Io ho indovinato cosa stavi per fare prima ancora che il poeta lo cantasse. La spregiudicatezza è una delle cose che ho subito amato in te, Odisseo, ed è ancora così. Gli hai infilato il bastone appuntito nell'orbita e l'occhio gli è schizzato fuori, sfrigolando. A sentire quello che cantano i poeti, il suo grido è stato così tremendo da risvegliare i morti in guerra. Tu hai indietreggiato verso i tuoi uomini, che stavano accucciati tra le pecore e le tenevano ferme per il collo in modo da non farle scappare. Il ciclope ha estratto il palo dall'orbita e ha gridato di nuovo, più forte di prima. L'urlo è stato così terribile che gli altri giganti sono arrivati di corsa. Sono gente solitaria, mi dicono, e ciascuno vive nella sua caverna con le sue greggi. Nessuno di loro aveva mai sentito un simile rumore. «Cosa succede?» gridarono davanti al masso che chiudeva la grotta. Spostarlo e aprire sarebbe stata, per loro, una intrusione troppo grande. Rimasero lì in silenzio ad ascoltare. «Sono ferito!» urlò il ciclope. «A me o a te, Odisseo, sarebbe venuto naturale chiedere come ti sei ferito. Magari io avrei chiesto come posso aiutarti». Ma i ciclopi sono diversi e domandarono quello che per loro aveva più importanza. «E chi è stato a farti del male?» Il ciclope conosceva la risposta e la urlò dalle profondità della sua gola devastata. «Nessuno mi ha fatto del male!» gridò. «Nessuno mi ha cavato l'occhio!» Gli altri giganti si guardarono tra loro e scrollarono le spalle. Non sono gente incline alla curiosità. Il tono di voce del ciclope sembrava pieno di dolore, sì, ma tutti avevano sentito la stessa cosa. Nessuno gli stava facendo del male. Seccati per il disturbo, si trascinarono di nuovo nelle loro caverne e non pensarono più a quel piantagrane. Tu, invece, anche se avevi già ottenuto così tanto e anche se lo stratagemma del tuo falso nome si era dimostrato assai più efficace di quanto potessi immaginare, stavi ancora riflettendo. Qui sì che riconosco il mio uomo. A questo punto della storia i poeti fanno una pausa per rifocillarsi. Ovvio, a loro piace far salire la tensione, lasciandoti intrappolato nella caverna, prigioniero. Sanno che in questo modo otterranno un calice di vino in più, solo allora riprenderanno. Tu ti sei accorto dell'arrivo del mattino grazie a un buco in cima alla caverna del ciclope, troppo stretto per poterci passare, troppo alto da raggiungere. Lasciava entrare il sole e uscire il fumo, quindi sapevi che era l'alba. E lo sapevano anche le pecore, che cominciarono a belare nella luce fioca e grigia. Il ciclope doveva far uscire le pecore per andare al pascolo, ma era determinato a non lasciarti fuggire. Così spostò il masso solo a metà e vi si sedette accanto. Uno dei tuoi uomini emise un gemito che si perse nel rumore prodotto dalle pecore. Lui pensava ancora che il gigante avrebbe avuto la meglio su di te, Odisseo, ma tu sapevi cosa fare. Hai legato insieme tre pecore e hai mostrato ai tuoi uomini come aggrapparsi alle loro pance e tenersi forte. Hai dato un calcio alle pecore e quelle sono corse verso l'ingresso. Mentre stavi attaccando un secondo uomo a un altro terzetto di pecore, il ciclope ha abbassato la gigantesca mano, ha sentito tre soffici dorsi e tre teste e nessuna traccia di uomo, e si è fatto da parte in modo che potessero uscire. Quando è arrivato il tuo turno, l'ultimo ad andarsene come sempre, era rimasto solo un enorme montone. Per fortuna non sei un uomo alto, ti sei afferrato al suo ventre e sei passato davanti al ciclope verso la libertà. Sei fuggito illeso, che è più di quanto si possa dire del mostro che ti ha tenuto prigioniero. Ma, Odisseo, i guai ti stanno attaccati addosso come la lana a quella delle pecore. Mentre ti allontanavi a bordo della tua nave, non hai saputo resistere alla tentazione di urlare verso l'isola per dire al gigante mutilato che a sconfiggerlo eri stato tu, Odisseo. Hai voluto vantarti della tua vittoria. E se anche avessi saputo che la creatura accecata era il figlio di Poseidone e che avrebbe invocato la maledizione del padre su di te, non sono sicura che avresti fatto qualcosa di diverso. Non sei mai stato capace di resistere alla gloria. I poeti cantano che Poseidone ti maledisse e giurò che avresti impiegato altri 10 anni per raggiungere Itaca. Giurò anche che i tuoi uomini sarebbero stati puniti insieme a te e che saresti tornato a casa senza di loro, senza nessuno del tuo equipaggio. Ti abbandoneranno, Odisseo, o moriranno cercando di raggiungere casa? Le due prospettive sono ugualmente cupe per quelli di noi che vi aspettano a Itaca. Non vorrei mai che tu fossi diverso da quello che sei, sposo mio, ma vorrei averti tappato la bocca prima che tu dicessi il tuo nome al ciclope. Tua moglie che ti ama, Penelope.

0: Il racconto.
1: L'ospite che attendo da sempre di Edith Brooke. Caro, il 21 aprile avresti compiuto 101 anni. Mi piacerebbe sapere la tua reazione in presenza di un ospite inimmaginabile. Corro da Olga ad avvisarla. Olga, Olga, ho appena saputo. Viene, lui da me sabato pomeriggio alle 4. Non devo dirlo a nessuno, è un segreto. Ma come faccio? Sto scoppiando. Vorrei spifferarlo a tutti. Pensa, ha anche letto la lettera a Dio che è nel mio ultimo libro, Il pane perduto, e l'ha approvata, e ha deciso di venire da me, non io da lui. Signora Edith, si calmi, non si agiti. Ma davvero? Allora devo pulire le finestre, lavare le tende, e dolci, dolci, che prepariamo? Non viene a guardare il panorama, le tende, o a mangiare dolci, che senso ha? Allora, che facciamo? Niente, niente, non lo so. Pensiamoci un momento, con calma. Il citofono, vai ad aprire. Sta arrivando Deborah. Glielo diciamo? Non possiamo non dirglielo, e anche Marco dovrebbe essere avvisato. Ma come? Ho promesso di non dirlo a nessuno. Ma Deborah è la figlia della sua sorella più cara, con la quale siete sopravvissute e che l'ha aiutata molto nei campi. È quasi una figlia per lei, no? E Marco, nipote di Nelo, che viene spesso a casa. Proprio adesso deve venire. Ho dimenticato. Ah, i gigli, sì, grazie. Ma perché gridi? Che facce avete? Che cosa nascondete? L'ho appena saputo. Viene un ospite grande. Non ti posso dire. Resta qui con me. Adesso decidiamo insieme che fare, cosa dire, come vestirci, come salutarlo. Deborah mi guarda incredula, scuotendo la testa in un no, no, non ci credo. E all'improvviso tutte e tre regrediamo all'infanzia e incrociamo le nostre voci. Che mi metto? Si può stare in pantaloni, giù dall'armadio tutti i miei vestiti sul letto. Cos'è più adatto per un'occasione così? E prove, prove sempre più infantili. Tra le risate nello specchio ci vestiamo e ci spogliamo come tre bambine in attesa di un giocattolo sognato o di un principe azzurro. Se tu potessi vederci. Deborah si rigirava nelle mie cose fuori misura, Olga in quelle un po' strette. Via via, cose scollate no, semplici, normali. Monologhiamo come matte. E poi come lo salutiamo? Olga si china verso una mano immaginaria. E se non dà la mano per il virus? Viviamo come ai tempi della peste a Milano. Ne hai fatto anche un film, ti ricordi? Io faccio un leggero inchino con una mano sul cuore. Deborah, invece, congiunge le mani all'orientale. Proviamo i nostri gesti nello specchio, sempre più incredule, ridendo emozionate in un'atmosfera irreale, un po' teatrale. Dove si siederà? Ecco un'altra domanda. Nella tua poltrona, dove ti ho tenuto la mano per oltre 10 anni, dove non si è più seduto nessuno dopo di te. No, no, affonderebbe e poi come si rialza? Corriamo a mettere i cuscini sulla poltroncina antica che ho comprato con tua sorella Mirella, ma non dirle niente, è una gran chiacchierona. Forse meglio non farne cenno neanche a tuo fratello Dino, che ci raffredderebbe subito questa attesa febbrile con una delle sue solite battute. E nemmeno a suo figlio Claudio, che abbiamo perso da poco, perché ci sarà Marco con noi e gli verrebbe un attacco di gelosia. Non dirlo neppure a tuo papà, che hai perso quando avevi 9 anni, la stessa età che ci sentiamo noi adesso come bambine che non sanno tenere i segreti. Forse l'unica a cui puoi dirlo è tua mamma, che ricordo severa aristocratica di pochi gesti e parole, annotava Dante, traduceva Goethe e suonava il pianoforte con una tale delicatezza che sembrava avesse quasi paura di far male ai tasti. E ripenso anche a mia madre, che vive nei miei libri, come mio padre e tutti i miei che non ci sono più. Oh, se questa visita fosse accaduta prima che bussassero con violenza alla nostra fragile porta, coloro che credevo amici e amiche non mi avrebbero poi costretta a stare sulle ortiche con il sedere nudo. Nessuno mi avrebbe tolto il saluto né aizzato il suo cane contro. Nemmeno i bambini alla fontana avrebbero sputato nel mio secchio. E i ragazzi infettati della propaganda razzista e gonfi di potere impunito non avrebbero rotto la testa di mio fratello maggiore. E il medico condotto non avrebbe negato una visita all'altro più piccolo che soffriva di appendicite e per operarlo non c'erano soldi né possibilità perché a noi era proibito viaggiare e uscire di casa dopo le 6. Se fosse apparso in tempo nel mio villaggio di poche anime, si sarebbero inginocchiati tutti di fronte a noi, tutti in piedi. Mia madre si è inginocchiata una sola volta nella sua vita, durante la selezione, quando un soldato tedesco voleva separarmi da lei, io, la più piccola dei suoi 3 figli. Per calmare i più selvaggi che osavano tirare la barba agli ebrei più ortodossi e li spingevano nei canali con l'acqua sporca, forse sarebbe bastata la maga del villaggio, molto ascoltata e temuta, se non fosse stata anche lei contro di noi. Ah, vederli così indifesi, rassegnati, senza la minima reazione. Il mio piccolo cuore s'era rattrappito, aveva quasi smesso di battere. Se allora, e non ora, fosse apparso colui che stiamo aspettando. Sai, non ti ho ancora detto che a volte mi vergogno di vivere, di essere arrivata alla soglia dei 90 anni. Potrei essere nonna dei miei genitori annientati quando avevano poco più di 40 anni. Amo la vita. L'ho difesa con tutte le mie forze e non la cambierei mai, nonostante il mio vissuto che non potrò mai né descrivere né raccontare fino in fondo, nemmeno quando vado in giro nelle scuole a dare la mia testimonianza, cosa che tu contrastavi spesso. Quando imparerai a dire di no, risparmiati, dicevi. Non mi sono risparmiata. E non mi risparmierò. Non è tempo di tacere, neanche oggi, perché la storia è un boomerang, per noi che siamo sopravvissuti, ma anche per i tanti nuovi perseguitati, anche se per motivi diversi e non nella stessa misura. Ma ci riguarda tutto quello che accade. E chi parlerà per noi, se non noi? Il mio scarso futuro è ricco di passato, la mia memoria è fedele e non mi lascerà precipitare nel vuoto, l'immaginazione non mi manca, né l'indignazione per ogni specie di razzismo, violenza, guerra nel nome di Dio. Lo sai, fin da piccola ho imparato il no, da adulta il sì. Mi conosci? Hai udito infinite volte il mio sì. E continuerò a dire di sì ogni qualvolta mi chiameranno a testimoniare e racconterò la mia storia a quei giovani che non sanno o che sanno poco e male. Il negazionismo, la mistificazione, l'appiattimento dell'accaduto sono in crescita pericolosa, la rimozione continua in tutta Europa. Illuminare le giovani coscienze è un dovere morale per il loro futuro. Essere ascoltata più oggi che ieri mi ripaga dalla fatica e rafforza il senso della mia vita. Nelle loro numerose lettere ho trovato la conferma dell'utilità dei miei sì. Sai, questo segreto a chi lo direi tra la gente del mio piccolo villaggio, dove sei venuto anche tu e incredulo, sbalordito, mi avevi chiesto come ero riuscita a venir fuori da quel buco fangoso. Ti ricordi di Lidia, la nostra vicina di casa? No, non te la ricordi, lo so. Io sì. È stata lei a regalarci la farina per quel pane perduto che mia madre invocava nel vagone piombato. Io non la dimenticherò mai, così come non dimenticherò quei 5 gesti nei campi nazisti, che io chiamo le 5 luci nel buio più profondo. Luci fioche, scarse, ma capaci di accendere una speranza interiore, forte. Forse lo avrei detto anche a quel mio compagno di scuola con il quale leggevamo nel bosco poesie d'amore proibite. E come non dirlo al padre di quel ragazzo, amico di mio padre, che nonostante l'avversione verso di noi ebrei è rimasto tale, io lo chiamavo zio Giula, che chissà come un giorno è apparso oltre il muro del ghetto gettandoci ogni ben di Dio, pane, patate, fagioli, burro, marmellata, vino, olio. Cadeva di tutto, anche le lacrime di mia madre gonfia di gratitudine e di mio padre fiero di quell'amico coraggioso. Un amico cristiano che dopo essersi segnato con la croce è sparito vergognandosi delle proprie lacrime perché il pianto era roba da donne. Ma zio Giulia è stato un uomo ed è un faro per me ancora oggi. E come non correre a dirlo al mio buon maestro Bocio Orgesa? Ti ricordi quando mi ha dato la sua fotografia strappandola dalla propria carta d'identità per farmene regalo e scrivendoci sopra alla migliore allieva che abbia mai avuto? E lui, che maestro, come dimenticarlo? E la maestra Clara, quante volte mi ha premiato. Anche loro sono state 5 luci nella mia infanzia in tempi indimenticabili. Oggi questi ignoti che continuano a vivere nella mia memoria dovrebbero essere nel giardino dei giusti. È il citofono. Devo lasciarti adesso, ma quante cose vorrei dirti ancora da quando non ci sei più. Getto uno sguardo rapido alle poche persone alle quali è stato permesso di essere presenti. Sono tutti in piedi, tesi, muti, come soldatini sull'attenti. Deborah tutta vestita di blu. Suo marito Lucio ha messo la cravatta. Marco invece è meno disinvolto del solito, mentre Olga controlla la tavola imbandita di dolci. E Francesca Romana, causa ed effetto di questa visita, ha l'espressione più incredula. Io non lo so nemmeno come sto. Corro, corro. Sono io che devo aprire la porta. È qui. La sua figura bianca riempie il vano dell'ingresso. E i miei occhi di lacrime.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
7: Dalla rivista History. Come sono nate le stelle Michelin istituite dalla nota azienda di pneumatici? Pensati per scopi pubblicitari, l'uomo di gomma e le valutazioni a base di stelle per i ristoranti giudicati d'eccellenza sono diventati iconici, superando brillantemente i mutamenti tecnologici e di costume. Di Elena Percivaldi. Dire di un ristorante o di uno chef che è stellato equivale a sottolinearne l'assoluta eccezionalità che ne fa un punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo occidentale. Il sistema di valutazione da 1 a 3 stelle fu introdotto dalla nota azienda di pneumatici Michelin a partire dal 1926, quando iniziò a recensire in tale modo i ristoranti. L'idea era quella di fornire un servizio utile, ma probabilmente c'era anche l'intenzione non esplicita di invogliare gli automobilisti a mettersi in viaggio per gustare le leccornie proposte, percorrendo molti chilometri e consumare i pneumatici più velocemente, in modo da sostituirli più di frequente. Fino ad allora la Michelin aveva pubblicato guide. La prima vide la luce nel 1900, che contenevano solamente mappe, liste di stazioni di servizio, ristoranti e alberghi e brevi indicazioni per cambiare una ruota qualora si fosse verificato un guasto. Le stelle avevano, e hanno tuttora, l'aspetto di un fiore bianco a 6 petali bordato di rosso. Le valutazioni inizialmente erano espresse rigorosamente in francese. Una stella, une très bonne table dans sa catégorie, un ottimo ristorante nella sua categoria. Due stelle, table excellente, mérite un détour, cucina eccellente, merita una deviazione. Tre stelle, une des meilleures tables, vol voyage, cucina eccezionale, vale il viaggio. Oggi le guide sono pubblicate in tutto il mondo e di conseguenza anche le valutazioni sono tradotte nelle rispettive lingue. Alle tradizionali stelle rosse, inoltre, dal 2020 si è affiancata la stella verde, assegnata ai ristoranti e alberghi che si distinguono per l'adozione di pratiche ecosostenibili ed eco-friendly. Ma diverse curiosità riguardano anche l'uomo di gomma Michelin, la popolare mascotte inventata nel 1894 per pubblicizzare l'azienda francese. La prima riguarda il colore. Perché era ed è bianco quando le gomme notoriamente sono nere? La ragione è che i pneumatici in origine erano realizzati con la gomma naturale, che era bianco-giallognola. Nel 1912, però, per rendere le gomme più resistenti e durevoli, la mescola fu arricchita di sostanze chimiche a base di carbonio, che fecero diventare i pneumatici neri. Un'altra curiosità. Quando fu inventata, la mascotte venne chiamata Bibendum, dalla locuzione latina nunc est bibendum,

0: ora bisogna bere, tratta da un Carme di Orazio. La ragione del nome sta in un divertente aneddoto. Durante la partecipazione all'Esposizione Universale e Coloniale di Lione nel 1894, i due fondatori della Michelin, Édouard e André, videro una pila di pneumatici che ricordava vagamente un uomo senza braccia. Quattro anni dopo, nel 1898, il caso volle che André incontrasse il fumettista Marius Rossillon, detto Au Galop, il quale gli mostrò un'immagine pubblicitaria da lui realizzata per un birrificio di Monaco, ma che era stata rifiutata. La vignetta raffigurava un personaggio che brindava pronunciando la frase di Orazio. Su suggerimento di André, Au Galop riprese l'idea sostituendo l'uomo con una figura composta da pneumatici bianchi, non così paffuta, sembrava una mummia, che brindava alla salute degli altri commensali fatti con materiali simili ma più scadenti, rappresentanti la concorrenza. Il successo del manifesto fu enorme e Bibendum, da noi ribattezzato Omino Michelin, divenne popolarissimo e rimase bianco anche dopo i cambiamenti alla mescola, perché ormai con quell'aspetto si era fissato nell'immaginario collettivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo. E secondo le stime, la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno. seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%.

0: Istintivamente quindi tendiamo a non stare sulla pancia e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti però dormire proni può essere deleterio perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale pure per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un problema per cui il contenuto acido dello stomaco tende a risalire nell'esofago, dando bruciori fastidiosi. Dormire supini peggiora i sintomi. L'ideale sarebbe stare semiseduti, usando una rete basculante che sollevi parzialmente il materasso, dice Fanfulla. In alternativa si possono aggiungere cuscini fra la rete e il materasso. Bisogna creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso però i due lati non sono uguali, come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro. Come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro, sarebbe meno attivo il sistema simpatico, e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benveniste della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema linfatico cerebrale che drena le sostanze di scarto dal cervello sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta, e come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento, a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, figurine Panini, un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. Di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini, Panini, Storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo, anche quando il fatto sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città, a Modena, per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore. Un accidente di mestiere che richiedeva di mischiare competenze tecniche e manualità da artigiano sapiente. Il 1941 è un anno nero per la famiglia Panini, perché il 9 novembre muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo. Ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti, fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio è un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate 3 per volta le figurine dei calciatori. Non solo, come scrive Turrini, i Panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i Panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga 2 calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga. Ma il cuore rimane sempre lo stesso, quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i frattempi

0: anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e due pagine per celebrare i 40 anni della nazionale italiana cantanti. Completano l'album altre quattro pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Italia. Villa Revedin Bolasco. Paradiso romantico. Di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento. Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dei lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori. A scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti.

0: Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova, e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le 2 torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero. Era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. «Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi, dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista, ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio su consiglio di Cesare Pavese la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello». Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: In questo episodio di Racconti di Viaggio andremo in Giappone e lo faremo con Claudia Boccini, autrice del blog bussoladiario.com. Claudia conosce molto bene il Giappone, c'è stata ben 4 volte e sta progettando di tornare la quinta. Con Claudia vedremo le tappe imperdibili in un viaggio in Giappone, ma scopriremo anche quelle meno famose e meno turistiche. Vedremo poi come si mangia in Giappone, come ci si sposta coi treni giapponesi, come si dorme nelle varie soluzioni alberghiere giapponesi e vedremo anche come sono i famosissimi bagni giapponesi. Buon ascolto e buon viaggio in Giappone! Claudia, benvenuta a Racconti di Viaggio!
2: Ciao Nadia, grazie per avermi chiamato!
1: Con te affronteremo una destinazione molto molto amata dagli italiani, una destinazione che mi incuriosisce, quindi ti farò un sacco di domande, perché con te parleremo del Giappone, una nazione che ti è piaciuta talmente tanto che ci sei ritornata diverse volte, vero?
2: Esatto, ci siamo stati io e il mio compagno ben 4 volte ed era la quinta pronta, ma ci è saltata.
1: Ok, abbiamo questo piccolo periodo particolare che speriamo tutti quanti di poter recuperare i viaggi in sospeso, anzi di farne ancora di più.
2: Sì, volentieri, perché noi proprio se rimaniamo fermi ci stiamo male, vogliamo viaggiare e vogliamo andare in Giappone.
1: Cosa vi ha spinto a visitare 4 volte e a programmare una quinta visita?
2: È nato tutto per caso, come dico io. Allora, il Giappone ovviamente lo conoscevo come paese, ho letto libri di alcuni autori giapponesi, mi incuriosiva la cultura, però me l'aspettavo sempre come un paese un po' esotico, un qualcosa di diverso, di lontano, che non mi sarebbe piaciuto e soprattutto non sarebbe piaciuto al mio compagno. In realtà ci è capitata un'occasione di quelle economiche eccezionali, ovvero un viaggio per andare a Tokyo a veramente quattro soldi, e abbiamo colto l'occasione. Appena atterrati all'aeroporto di Narita ci siamo resi conto che in Giappone ci saremmo tornati più volte, perché non l'avremmo solo voluto visitare, ma l'avremmo voluto conoscere bene, a fondo.
1: Veniamo quindi un attimo agli aspetti pratici, perché il Giappone lo conosci molto bene. Un primo viaggio in Giappone, ma in un'occasione, un'offerta come quella che ti è capitata a te, quali sono le tappe che secondo te sono imperdibili?
2: Allora, il Giappone è una nazione grande, con diverse sfaccettature, con diverse regioni che sono diverse l'una dall'altra. Considera che il Giappone è molto grande, è molto lungo, molto esteso, quindi andiamo da una zona tropicale, che possono essere per esempio le isole Okinawa, ma lo stesso Kyushu, che è molto caldo, ad una zona fredda che è l'Hokkaido, dove praticamente d'inverno andiamo decine di gradi sotto zero, siamo all'altezza quasi di Vladivostok della Russia, quindi proprio freddo. Considera che tutta questa estensione significa natura diversa, abitudini diverse. Premesso questo, secondo me la base per un turista che per la prima volta va in Giappone è inscindibile, è impossibile non andare a Tokyo, Kyoto, Nara e io aggiungo anche Hiroshima. Queste sono proprio la base, per capire innanzitutto anche un po' di storia del Giappone, l'evoluzione del Giappone. Perché, ad esempio, Tokyo è una città enorme, gigantesca, non riesco nemmeno a dare una definizione di Tokyo, perché è un qualcosa che, vista dall'alto, come ci è capitato dalla Sky Tree Tower o anche dal Palazzo del Governo, vedi questa estensione che sembra non finire. In realtà, chiaramente, la parte centrale, la parte più turistica, è una parte, non è tutta, però è enorme. Mentre, per esempio, se tu vai a Kyoto, è completamente diversa. No, ci sono grattacieli, ma non ce ne sono tantissimi quanti a Tokyo. È più raccolta, ci sono elementi della cultura tradizionale, templi bellissimi. E quindi già questo ti permette di avere una visione del Giappone, sia dalla parte storica che dalla parte culturale, le due facce. Aggiungo anche andare a Nara e a Hiroshima per altri due motivi. Allora, Nara è molto carina, è una cittadina piccola, ma ha una peculiarità unica, ovvero la possibilità di interagire direttamente con i cervi, perché i cervi di Nara sono famosi perché sono dei cervi allo stato brado che vivono nel recinto del tempio. Questo, per esempio, di andare a Nara è una meta che consiglio sempre, soprattutto se ci sono bambini, perché i bambini sono impazziscono per questi cerbiatti.
3: Non solo i bambini, penso anche io.
2: Sì. Ho delle foto che sembro una pazza con questi cerbiatti che ci giocavo.
3: E probabilmente sarà quella la foto della cover di questo post, facciamo una piccola anticipazione.
2: Ok. E mentre poi aggiungevo anche Hiroshima, questo per una sorta di rispetto di noi occidentali nei confronti dei giapponesi. Alla fine siamo stati noi occidentali a lanciargli una bomba atomica che ha creato morte e disastri, quindi è una sorta di omaggio. E anche per capire quello che siamo capaci di fare noi uomini in generale quando ci mettono in mano l'atomo. Quindi è una forma di rispetto. Questo per il primo viaggio. Il primo viaggio ovviamente potrebbe anche così, poi dipende da quanto tempo uno sta al primo viaggio. Io dico sempre, per vedere il Giappone non ti basta una vita. Però un primo viaggio, per esempio, di almeno 10 giorni ci vogliono tutti, anche qualcosina di più. E quindi ci potrebbe anche scappare, che ne so, una estensione a Beppu. Beppu è un altro posto molto particolare del Giappone, ma ne parleremo probabilmente anche dopo, perché Beppu c'ho tante cose e sono sicura che ne riparlerò. Per esempio Beppu ha gli onsen, ha dei bellissimi onsen, si vede proprio anche la natura più selvaggia. Come comunque, nonostante ciò sia selvaggia, è stata comunque in qualche modo resa fruibile dagli uomini. Questo è il primo viaggio, secondo me, Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima ed eventualmente Beppu. Considera che sono abbastanza vicini sia Tokyo che Kyoto, Hiroshima è 2 ore da Kyoto e Beppu è all'incirca 4 ore da Kyoto. Parliamo sempre di spostamenti fatti con i mezzi pubblici, in questo caso i treni.
3: Poi approfondiremo anche il discorso dei treni, i famosissimi treni giapponesi. Ok, quindi abbiamo visto quali sono le tappe fondamentali, diciamo, per un primo approccio al Giappone. Tornando una seconda volta, o una terza, o una quarta, o avendo più tempo a disposizione, cosa bisogna vedere?
2: Innanzitutto, secondo me, per avere una visione quantomeno coerente del Giappone, non si può fare tipo flipper e andare da una parte all'altra. Conviene focalizzarsi sulle diverse regioni, quindi prendere una o due regioni e visitarle in modo, diciamo, organizzato. Questo te lo dico perché è un po' il metodo che abbiamo utilizzato noi. A parte, insomma, il primo viaggio che è stato solo a Tokyo, il secondo che abbiamo fatto Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima, al terzo ci siamo focalizzati su Kyushu. Il Kyushu è praticamente la parte meridionale del Giappone. Dentro il Kyushu c'è anche Nagasaki, che è un'altra città, diciamo, delle guerre nucleari. Però, per esempio, nel Kyushu è diverso anche, sono più calorosi, sono un pochino più meridionali. Non credo, il giapponese standard è molto, come dire, riservato. Nel Kyushu vedi che sono più, gli piace chiacchierare, vogliono interagire, cosa stranissima, perché per esempio tutte le volte che sono andato ho notato, e spero che stiano migliorando perché avevano in vista le Olimpiadi, che per esempio con la lingua straniera, con l'inglese, se la cavano malino, un pochino tutti, quindi vabbè. Però per fortuna sono molto gentili, sono estremamente gentili anzi, e quindi tendono a darti una mano anche se manca, diciamo, il mezzo del dialogo, della parola, quindi si riesce comunque a parlare. Ti dicevo del Kyushu, noi abbiamo visitato nel terzo viaggio il Kyushu, il quarto invece l'abbiamo dedicato all'Hokkaido, appunto, e alla parte di Nagano. Nagano forse qualcuno lo conosce perché è stata una delle città giapponesi che ha ospitato le Olimpiadi invernali. Ed è tutta un'altra zona, è la zona delle montagne, sono definite appunto Alpi giapponesi, ed è una bellissima zona tra le altre cose. Questo io ti posso dire che, insomma, sono altre zone da vedere. Il Giappone va visto tutto, però, ripeto, va un attimo focalizzato le diverse zone da poter visitare, perché altrimenti non se ne viene fuori. Considera che è molto molto esteso, come vi dicevo prima, quindi per andare da Tokyo a Sapporo noi ci abbiamo messo quasi un giorno intero di treno, e di un treno veloce, quindi per regolarti con i tempi.
3: Non di un regionale italiano?
2: No,
3: la velocità un pochino più alta, ma dico, poi sul treno, sui treni ti farò delle domande di approfondimento. Mi ha incuriosito un po' la descrizione che hai dato di Tokyo, quindi della sua estensione veramente a perdita d'occhio. Oltre al fatto di essere enorme, con quali altri aggettivi descriveresti la capitale del Giappone?
2: Organizzatissima. Noi un'organizzazione che ci hanno in Giappone e a Tokyo ce la sogniamo. E poi è multiforme, nel senso che ogni quartiere è diverso da quello accanto. Hai per esempio Asakusa, che è il quartiere tradizionale dove ti sembra di tornare indietro nel tempo di 200 anni, con i templi, l'incenso che brucia, le casette tipiche. Poi magari ti sposti e vai, che ne so, a Ginza, dove vedi grattacieli modernissimi degli archistar internazionali. Questa è una cosa che un po' spiazza, secondo me, chi viene dall'Italia o comunque dall'Europa. Noi siamo abituati un pochino ad una uniformità delle nostre città. Tokyo cambia completamente. Ueno, per esempio, che è una zona culturale di Tokyo, ci sono dei parchi immensi, ci sono dei bellissimi musei, ed è diversa, per esempio, da un altro quartiere che magari è caotico. Quindi a me è quello che ha anche colpito, la multiformità della città. Basta spostarti da un quartiere all'altro e hai delle esperienze diverse.
3: Mi riallaccio a quello che hai detto, no? L'impatto un po' estraneante che può avere una città come Tokyo agli occhi di un italiano o di un europeo. Ma l'impatto della cultura giapponese in generale, secondo te che cos'è che colpisce di più un italiano, che lo vede così più differente rispetto alla nostra cultura?
2: Per noi italiani, secondo me, è l'adesione alle regole. Cioè, loro sono molto molto formali, molto attenti, tendono a rispettare rigorosamente i ruoli sociali, ad esempio. C'è una sorta di livelli diversi di potere, di esperienze che vengono riconosciute in maniera collettiva. Ad esempio, gli anziani sono molto ben visti, molto ben voluti e sono molto rispettati. Il capo di un ufficio di lavoro, insomma in un ufficio, il capo avrà sempre il massimo rispetto e così via. C'è una sorta di attaccamento viscerale anche alla tradizione, praticamente, e i ruoli sociali fanno parte della tradizione, perché il Giappone era una società classista a tutti gli effetti, cioè, ed è rimasta. Anche il fatto degli inchini, per esempio, loro, come tu ben sai, non si salutano, o comunque si salutano stringendosi le mani, però non è il saluto tradizionale, loro si inchinano, hanno un saluto abbastanza rigido, abbastanza fermo, e addirittura ti rendi conto della differenza sociale tra due persone che si incrociano, se si salutano con l'inchino, in base alla profondità che viene fatto dell'inchino. Cioè, questa è una cosa che secondo me un po' sconvolge. E lo fanno anche con il turista, ovviamente, perché il turista comunque, a parte perché è uno che porta i soldi, quindi comunque ha diritto all'inchino, ma soprattutto, non so, se è una persona anche un po' adulta, merita rispetto. Per esempio, altre cose stranianti sono sicuramente i piccoli dettagli di vita quotidiana, come ad esempio loro hanno delle automobiline particolari che non vedremo mai in Europa. Anche in casa loro non, per esempio, non usano le scarpe. Sono dettagli piccoli e sono differenze che a noi ci fanno, insomma, un po' particolare.
3: Ma l'altra differenza grandissima con l'Italia, e un pochino ne abbiamo già parlato, sono i treni. Io ho visto delle foto anche per altri amici che sono stati in Giappone, sono veramente così strani e futuristici?
2: Allora, la velocità, secondo me, ormai noi li abbiamo raggiunti con le nostre frecce, quindi la velocità, sì, sono leggermente più veloci, ma non tantissimo, però sono di un comfort eccezionale e soprattutto sono puntualissimi. Spaccano letteralmente il secondo, anche perché hanno a disposizione loro, questi treni molto veloci, delle ferrovie privilegiate che utilizzano soltanto loro, quindi è difficile che hanno magari ritardi o momenti di blocco. Poi un'altra cosa che dei treni è il fatto che praticamente, allora, noi siamo rimasti sconcertati quando siamo arrivati a Tokyo la prima volta. Saliamo sul treno, ci fanno scendere immediatamente, non parlavamo una parola di giapponese né loro di inglese, non avevamo capito il motivo. Praticamente loro hanno girato tutti i sedili del treno per metterli nella direzione di marcia. questa è una di quelle cose che tu resti fai, oddio, non è possibile, in Italia non lo fanno, tutto automatizzato. Oppure il fatto che, ne so, che il capotreno, quando arriva il treno, saluta il treno, si inchina davanti al treno. Cioè, il signore che ti viene a controllare i biglietti nel treno ti si inchina 4 volte e si rinchina prima di uscire dalla carrozza. Hanno questa velocità, tra l'altro i famosi Shinkansen, che sono appunto questi treni super veloci, futuristici, hanno una delle forme particolari, hanno un muso, della locomotiva sembra quasi un naso lungo, è una cosa curiosissima, però questo perché per sfruttare l'aerodinamica. Praticamente questi treni hanno dei nomi, ogni treno ha un nome, anche questa è una cosa molto carina, e hanno delle velocità diverse in base al, insomma, anche al costo del biglietto, più paghi più vai veloce, fondamentalmente è questo. Tra l'altro per uno straniero o per un turista che va in Giappone è molto molto conveniente poter fare il JR Pass, che è praticamente una sorta di tessera che ti permette per una settimana o per 15 giorni di utilizzare in maniera continua quanto vuoi i treni giapponesi appunto della compagnia JR, che è la compagnia più grande, e con grandissimo risparmio di costo. Considera che l'ultima volta che l'abbiamo comprata era circa 250 euro per una settimana, per una persona, ma noi abbiamo fatto il calcolo che abbiamo risparmiato più di 1000 euro, perché i viaggi in treno sono carissimi.
3: Sì, sì, effettivamente sono cifre importanti del budget che uno deve considerare in un viaggio in Giappone.
2: Sì. Comunque considera che un viaggio in Giappone, quello che mi dicono sempre è: ma il Giappone è caro? No, allora il Giappone non è carissimo. Il Giappone è fondamentalmente un paese caro, forse come l'Italia, se non addirittura meno, perché ciò che costa tanto, per esempio, in un viaggio in Giappone è il volo aereo, per forza di cose ci serve, e appunto gli spostamenti interni, ma se prendiamo il JR Pass riusciamo ad abbattere molto i costi. Dopodiché, per quanto riguarda il cibo o dormire, si riescono a trovare prezzi, diciamo, alla portata di quasi tutti i portafogli. Considera che noi, i nostri viaggi, difficilmente abbiamo speso in 2 persone più di 4.000 euro per una quindicina di giorni.
3: Sì, ma per un viaggio intercontinentale su un paese comunque evoluto è un buon prezzo.
2: Non solo, ma senza, come dire, io non sono una che vado a dormire in ostello, non sono una che vado a mangiare il panino dove capita, quindi diciamo anche spendendo per una qualità dei servizi non basta.
3: Adesso infatti vorrei chiederti, no, per dormire, che soluzioni ci sono? E poi non so, ti volevo chiedere se hai dormito sugli hotel, capsule hotel, com'è che si chiamano, che soluzioni offre il Giappone?
2: Allora, ci sono diverse possibilità. Scordati che io dormo nel capsule hotel perché soffro di claustrofobia, neanche se mi pagano.
3: Cioè, non so se è un'esperienza che che... Ma forse sì, dai, alla fine se c'è sonno dormi.
2: Sì, esatto. Comunque ci sono i capsule hotel. Allora, ci sono chiaramente gli alberghi internazionali e sono esattamente come gli alberghi internazionali di tutto il mondo. Ci sono poi i ryokan, che sono praticamente delle pensioni di alto livello in genere, dove tu dormi in stanze totalmente in stile giapponese, quindi dormi sul futon, quindi a terra, ti viene servita anche una colazione, un pranzo, una cena direttamente in camera, in genere la cucina kaiseki, che è una cucina di altissimo livello, quindi sono... Allora, i ryokan sono abbastanza costosi se sono di livello alto, si trovano anche dei ryokan così andanti, che però non ti danno tutte queste particolarità che ti rendono l'esperienza del pernottare in un ryokan particolare.
3: Quando parli di prezzi alti in euro, più o meno, mi sai dare una cifra per capire una doppia quanto potrebbe essere?
2: Allora, io ti posso dire quanto spendevamo noi di media, ti ricordo l'ultima volta, ci siamo stati 1 anno e mezzo fa, e non abbiamo, non nel ryokan, allora nel ryokan arriviamo anche a 400 euro, però ti ripeto, sono a livello altissimo, magari anche l'onsen privato, cioè è proprio una situazione diversa. Nei ryokan ci vanno soprattutto i turisti o i giapponesi molto molto che hanno più parecchia disponibilità economica, anche se loro poi magari preferiscono andare negli alberghi extra lusso di tipo internazionale. Quindi nei ryokan si spende abbastanza, nei ryokan di ottima qualità, negli alberghi internazionali si spende più o meno di un hotel internazionale europeo. Quello che usavamo noi erano per esempio i business hotel, che sono degli alberghi utilizzati per lo più dagli impiegati che fanno tardi la sera per lavoro e non fanno il tempo a tornare a casa. hanno la particolarità di non essere molto costosi, tra i 70 e i 100-120 euro. Sono attrezzati di tutto, quindi dal microonde al bollitore, che ne so, alla spazzola per pulirti i vestiti, c'è veramente di tutto. In genere c'è anche la colazione inclusa. Ed era un'ottima, diciamo, soluzione che metteva insieme qualità e prezzo. Ho amici che sono stati anche negli ostelli, mi dicono che si spende ancora meno, però ripeto, vado a fare un viaggio all'estero, io insomma non sono una ragazzina, e quindi l'ho fatto di andare negli ostelli, di andare a dormire con il sacco a pelo, andare con zaino a spalla, però insomma se vado in Giappone preferisco godermi un pochino di più l'esperienza.
3: Sì, anch'io ricordo il mio zaino in spalla, ma era qualche decennio fa, ora non so se ce la farei, è stato un trauma poi, quindi...
2: No, vabbè, divertente, però insomma, sono cose che ho fatto, come dire.
3: Ma quindi... guarda, abbiamo ospitato una ragazza che ci ha raccontato del Cammino di Santiago, ovviamente zaino in spalla ridotto, però è un po' il tipo, quel tipo di esperienza, quindi poi...
2: Però quello per esempio è bello, quello è un bel viaggio, è motivato andare con lo zaino in spalla. Onestamente andare già alle spalle in Giappone posso anche farle nemmeno. No, comunque, a parte tutto, in Giappone le possibilità per dormire ce ne sono tante, tra l'altro c'è anche Airbnb, insomma puoi dormire anche in un bed and breakfast, e praticamente c'è tutta l'assortimento delle strutture alberghiere che abbiamo anche noi, con in più appunto questi ryokan e, come dici tu, i capsule hotel, che sono delle particolarità che si trovano pressoché solo in Giappone.
3: Ma un'altra cosa che pressoché si trova, credo, solo in Giappone, che è molto particolare, di cui un po' ti hai accennato, gli onsen, non so se l'ho detto in maniera corretta, quindi le terme, come funzionano? E poi è vero che non ci si può andare se uno ha i tatuaggi?
2: Allora, anche qui stanno cambiando un po' le cose. Intanto diciamo che cos'è un onsen. Onsen sono dei piccoli impianti termali, spesso addirittura quasi casalinghi, come vi dicevo ce l'hanno anche i ryokan, quindi sono piccoli, sono di proprietà, dove i giapponesi vanno non tanto per fare le terme, come facciamo noi, ci rilassiamo, prendiamo, siamo nell'acqua, ma per come dire, staccare la loro mente e rilassarsi completamente. Tra l'altro negli onsen c'è proprio una preparazione per poter entrare in un onsen. Non si va insieme uomini e donne, a meno che tu non prenoti un onsen familiare. E c'è il motivo, perché negli onsen si va nudi, completamente nudi. E si va nell'onsen dopo essersi lavati. Questa è una cosa particolarissima. Noi siamo abituati che ci si fa una doccia e via, si va nella piscina. In realtà invece, prima di entrare in un onsen, tu ti lavi approfonditamente, ti strigli addirittura. Cioè i giapponesi sembra quasi che si tolgano la pelle quando prima di entrare. E dopodiché appunto entri in quest'acqua molto calda, molto, molto termale, molto minerale, dove ci stai un quarto d'ora, 20 minuti, ed è proprio un momento in cui tu entri in contatto con te stesso, è una sorta di momento di riflessione con te e anche con la natura che è rappresentata appunto dall'acqua. Ci sono degli onsen molto belli, dove tu vai pagando neanche tantissimo, quindi che ne so, un 5.000 yen, 7x5, un 35 euro all'incirca, e ti danno anche la yukata, che sarebbe la vestaglietta che tu indossi magari dopo che hai fatto l'onsen, quindi ti danno tutta l'attrezzatura, ed è un'esperienza secondo me che chi va in Giappone deve assolutamente fare.
3: Sì, concordo, ma quindi sono sempre all'aperto?
2: Non sempre all'aperto, perché per esempio quelli degli alberghi più delle volte sono invece al chiuso. In realtà sono una serie di piscine non molto profonde, perché gli onsen non sono mai molto profondi, quindi li puoi avere sia al chiuso sia all'aperto, ma hanno sempre una piccola tettoia, proprio perché con il fatto che ci si va nudi è comunque una sorta di riparo, di momento di così per stare raccolti, non so come dire,
3: di intimità con se
2: stessi. Intimità, sì, esatto.
3: Ora, concedimi questo passaggio un po' azzardato da bagno come bagno termale onsen a bagno come toilette. Perché sono veramente così particolari e tecnologiche.
2: I washlet sono bellissimi.
3: Cioè, ma la prima volta volte che l'hai usato, cioè hai fatto la foto, io immagino di sì, la farei, sì, storia su Instagram.
2: E come no, ho fatto la foto, ci ho scritto anche un post, cioè mettendoci le freccettine come si usa, perché non è
3: esatto. Allora lo linkiamo poi nelle note, così tutti sapranno come funziona un vero, una vera toilette giapponese.
2: Perché non è, immediatamente non è intuitivo, però devo dire, allora, a me questa cosa mi fa impazzire, però ho scoperto che veramente è utile. Vogliamo gli onsen, vogliamo i washlet anche in Italia. Ah, visto che tra l'altro li stanno
3: che
2: vendendo.
3: Fanno? Che fanno?
2: Puliscono, non so come dire. Allora, intanto tu puoi scegliere se avere la, come si dice, la ciambella, la tavoletta del bagno riscaldata. Puoi decidere se avere il sottofondo di rumore di uccellini o di musichette. Non... Dopodiché tu spingi una serie di pulsanti e c'è l'acqua che esce calda, fredda, media, con varie, come dire, pressioni. È un apparecchio particolare e lo trovi in tutti gli alberghi. Lo trovi addirittura nelle metropolitane, perché ecco, una cosa che mi ha detto, la pulizia del Giappone è eccellente. Io credo di non aver mai visto bagni pubblici dentro le metropolitane tanto puliti quanto in Giappone. E anche lì ci sono i washlet. Così come ci sono dentro il McDonald's, le trovi dappertutto, è normale.
3: Quindi è un mix tecnologico tra il nostro bidet e il water.
2: Sì, con in più il sottofondo musicale, l'aria. Cioè, è una cosa curiosissima. Tra l'altro loro hanno un senso della pudicizia un pochino diverso rispetto a noi. Noi siamo un pochino più bacchettoni, loro invece... sono più aperti, più disposti, non so come dirti, cioè forse è proprio un fatto culturale, però sì.
3: Scusa se ritorno ancora su questa, sui washlet, ma poi per asciugarsi c'è anche il getto all'aria?
2: Certo, ovviamente, e c'è anche i pulsanti diversi tra maschietto e femminuccio, va bene, l'abbiamo detto.
3: Ok, beh sì, è un'esperienza assolutamente da fare.
2: Considera che in genere la prima volta che va in Giappone si trova davanti a questo bagno particolare. Allora, la prima volta esce fuori con gli occhi di fuori. Dopodiché si chiudono dentro e cioè adesso non esco più. Proprio perché giochi anche con i tasti poi alla fine, ti diverti, cioè è una cosa talmente diversa. È un...
3: anche questo, vabbè, ovviamente si prova perché tanto in bagno uno ci deve andare nel soggiorno.
2: Esatto. Esatto, comunque vi prego, non andate in Giappone solo per provare il washlet.
3: Allora, abbiamo parlato di diversi aspetti del budget, un po' ci hai detto, quindi che non è costoso. E quindi mi vorrei ricollegare un'altra cosa che dicevi delle voci che costituiscono il budget di un viaggio. Abbiamo parlato quindi dei trasporti, dell'alloggio e poi c'è la componente cibo. Visto che adesso qui in Italia ci sono quasi più ristoranti giapponesi che pseudo giapponesi, com'è il vero esatto. Tipo giapponese? Sì, l'ultima stata a Milano erano solo sushi dappertutto, mi sono un attimo un po' preoccupata.
2: Ma per loro sono cinesi, comunque riconvertiti in giapponese, sì, succede anche qui da noi a Roma. Quindi...
3: ma noi nelle Marche siamo un po' più arretrati da questo punto di vista, quindi non c'è questa invasione così. Un po' mi ha colpito, però quindi mi chiedo, quello che conosciamo noi qui di giapponese, quanto è veramente giapponese? Quanto c'è la differenza tra quello che ci propongono in Italia e quello che invece si può mangiare realmente in Giappone?
2: Allora, il sushi è sushi, così il sashimi. L'unica cosa che cambia chiaramente è il sapore degli ingredienti, che sono molto molto freschi e molto molto pieni di sapore di mare. Cioè loro, chiaramente è un'isola, il Giappone è un insieme di isole anzi, e quindi hanno pescherecci che vanno in continuazione, quindi quello che mangiamo noi è un sushi che assomiglia al sushi giapponese, diciamo che gli assomiglia. Quello che noi invece magari non sappiamo, comunque non abbiamo modo di provare, è tutto il resto della cucina giapponese, perché il Giappone non è soltanto sushi. Allora, la cucina kaseki è una cucina di corte ed è curatissima, non soltanto nella preparazione, ma anche nella presentazione. Questa è una particolarità del Giappone. Noi abbiamo imparato negli ultimi 10 anni, 15 anni, a, così come si dice, ad impiattare, cioè a presentare in modo gradevole le pietanze che vengono portate a casa. In Giappone invece questa è una tradizione che affonda nella notte dei tempi. Anche il piccolo dadino di tofu viene presentato magari con la fogliolina, con il pezzettino di alga, in modo che assuma la forma quasi di una piccola scultura, di uno piccolo oggetto d'arte. Oltre alla cucina Kaseki, che appunto è questa cucina che è abbastanza costosa, questa sì, esistono poi cucine più quotidiane. Intanto, per esempio, il Giappone anche lì si differenzia in base alle regioni, in base alle zone. C'è il tonkatsu, che per esempio è le zuppe, noi le chiamiamo generalmente la zuppa di miso o il ramen, anche lì ce ne

0: e di tutti i livelli, di tutti i costi, che veramente c'è l'imbarazzo della scelta.
1: E qual è il tuo piatto preferito? Quello, guarda, con niente di cilorre, tanto che assaggiare.
0: Guarda, io vado pazzissima per i gyoza, che sarebbero i ravioli giapponesi praticamente, ripieni molto simili a quelli cinesi, però a me piacciono quelli giapponesi perché hanno una farcitura particolare che, beh, ti dico che tutte le volte che vado in Giappone, ormai è diventata una tradizione, abbiamo, come lo chiamo io, il gyotaro di fiducia, e tutte le volte la prima cena è quasi una sorta di così di benvenuto che ci diamo a noi stessi e interesse di tornare in Giappone, un bel piatto di gyoza. Però questo, ripeto, è a me che piace. Tra l'altro ho scoperto che li fanno anche a Roma, quindi c'è un ristorante giapponese, veramente giapponese, e ogni tanto ci andiamo. Però poi ti ripeto, su alcuni piatti è molto simile alla cucina occidentale, altre cose invece, per esempio, quando cominciamo a parlare di alghe, andiamo un po' diversi e siamo particolari. Ti dico che a me la cucina giapponese piace tanto. Tra l'altro, non so se è perché quando vado in Giappone cammino un sacco, non so per qual è il motivo, ma io in genere in Giappone, anche se mangio tanto, non ingrasso, quindi va bene.
1: Un motivo in più per gustarla.
0: Sì, esatto.
1: Quindi, il quinto viaggio in Giappone, dove sarà?
0: Penso nello Shukoku, spero di averlo detto bene, ed eventualmente fare un giro anche nel Tohoku, che è la zona a nord del Giappone, però prima di arrivare a Sapporo, prima di arrivare nell'Hokkaido. Queste sono due parti che mi incuriosiscono e che non conosco. Sono entrambe della parte del mare che guarda verso la Cina, quindi sono la parte meno, tra l'altro, battuta dal turismo, forse proprio per quello che mi incuriosiscono, e hanno delle zone, dei parchi naturali molto molto belli.
1: Io, Claudia, ti ringrazio, siamo arrivati alla fine di questa nostra bella chiacchierata sul Giappone, però come a tutti i viaggiatori che passano per questo podcast, devo chiederti cosa non manca mai nella tua valigia.
0: Sicuramente non manca mai la macchina fotografica, non potrei farne a meno, e non manca mai il mio cellulare, perché praticamente ci faccio tutto, ci prendo appunti, ci faccio foto, mi serve per geolocalizzarmi. In Giappone è fondamentale perché, appunto, siccome parlano poco l'inglese, ti serve avere Google Map a portata di mano per poterti muovere. Sì, senza telefono probabilmente io sarei persa.
1: Vogliamo ricordare il tuo blog, che è bussoladiario.com, e nelle note, come vi dicevo, rimettiamo sia tutti i riferimenti sia del blog che dei canali social di Claudia, e anche un po', ovviamente, anche un po' degli articoli, soprattutto quello del Washlet, che è fondamentale. Tutti quanti così abbiamo le istruzioni per l'uso per quando andremo in Giappone. Io, Claudia, ti ringrazio per essere stata nostra ospite.
0: Grazie a te, grazie Nadia.
1: Spero sia stata una piacevole chiacchierata.
0: Sì, sicuramente mi sono divertita.
1: Ne sono lieta. È un modo per parlare di viaggi e per programmare i prossimi viaggi, che spero riprenderanno a breve.
0: Lo speriamo tutti.
1: Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e vi do appuntamento, come sempre, al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Si danno i consigli, ma non si dà la saggezza di seguirli. François de La Rochefoucauld.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto

Erano davvero in troppi quelli che fingevano di credere alle sue idee rivoluzionarie. Quasi tutti coloro che lo ascoltavano, infatti, facevano trasparire dalle proprie parole una chiara impressione di mancanza di fiducia, anche se affermavano il contrario. Quel giovane musicista di Parigi, però, non volle arrendersi davanti a quelle ipocrisie. Cosa potesse significare la sola idea di arrendersi, per lui Braille costituiva un concetto del tutto incomprensibile. La sua storia dimostra anche che quando sembra che ogni possibilità di farcela sia ormai perduta, in verità c'è sempre tempo per provarci ancora una volta. Quella che vi narriamo è la cronaca di un'impresa di un uomo che, secondo molti, era destinato a condurre un'esistenza da subalterno, soltanto perché la vita era stata molto dura con lui, ma che, nonostante tutto, continuò a credere di poter realizzare qualcosa che avrebbe migliorato il mondo.

Ci sono ambizioni e malinconie che probabilmente costituiscono condizioni umane destinate a non mutare mai. Tutto questo rende simili le vicende di donne e uomini, nonostante siano svolte in epoche distanti. La storia di Louis Braille non si discosta da questo principio e non a caso la sua sfida somiglia a quella di molti altri giovani, anche contemporanei, pronti a tutto pur di dimostrare che i propri progetti non sono affatto delle pure utopie. Erano i primi dell'Ottocento quando il piccolo Louis cominciò a capire che in lui era presente una grande dote, costituita in un'eccezionale capacità manuale. Suo padre, infatti, che era artigiano, notò che il suo figliolo non sembrava affatto essere come tutti gli altri giovani apprendisti ciabattini. Perciò, spinto da un certo orgoglio paterno, volle che ogni giorno lui, nonostante l'età acerba, lo seguisse nel suo laboratorio in un piccolo centro alle porte di Parigi. Simon René Braille, osservando suo figlio, era certo che nel giro di qualche anno sarebbe diventato una sorta di creatore geniale di nuovi modelli di scarpe. Lui, infatti, stava già provando a creare dei nuovi disegni per costruire delle calzature del tutto originali per l'epoca. Ogni cosa sembrava procedere secondo le più ottimistiche ambizioni, ma stava per accadere qualcosa che avrebbe cambiato la storia dei Braille, sia padre che figlio. Non sembrava una mattina diversa dalle altre, quella in cui Louis Braille raggiunse come sempre suo padre nella bottega artigiana per costruire nuovi modelli di scarpe. Il giovane apprendista, anche se la sua età poteva sembrare ancora prematura, in realtà già sapeva maneggiare delle acuminate forbici e tutti gli altri arnesi che in mani esperte potevano anche costituire un serio pericolo per la propria incolumità. Nessuno temeva che lui potesse farsi male utilizzando gli strumenti da ciabattino e perciò il padre non esitò a dargli la sua massima fiducia. Certe vicende maledette che accadono, però, sono imprevedibili e quella mattina lui, utilizzando un attrezzo abbastanza arrugginito, si ferì e si provocò una gravissima infezione agli occhi. Senza dubbio, oggi quel giovane ciabattino avrebbe potuto beneficiare di ben altre cure, ma nei primi dell'Ottocento la diagnosi fu drammatica. Louis Braille, quel giovane ed intelligente apprendista, si ritrovò ad essere privato della vista. La diagnosi fu più amara del peggiore degli incubi. L'orgoglioso padre di Louis, naturalmente, non avrebbe mai abbandonato il suo figliolo, ma di certo per lui quell'incidente fu anche la causa di una delusione, dato che aveva investito molti dei suoi sogni su lui e le sue notevoli doti creative. Dopo alcuni mesi in cui non sembravano esserci soluzioni percorribili per accettare e vivere la cecità, la vita come sempre si impone in quella storia amara, con le sue inevitabili dinamiche di sopravvivenza. Monsieur Braille, quindi, facendosi forza, condusse suo figlio Louis in un istituto per giovani, frequentato soltanto da ragazzi non vedenti. Varcare l'entrata di quella scuola per lui significò la possibilità di studiare e tentare di realizzare qualcosa di importante nonostante il suo handicap.

I primi tempi nella scuola per giovani non vedenti a lui apparvero come una maledetta condanna da espiare, pur non sentendosi colpevole di nulla. Sapeva che nessuna tenacia gli avrebbe permesso di riacquistare la vista e pertanto doveva adattarsi a quella nuova vita. Lui, però, iniziò lentamente ad imparare ad ascoltare le note musicali e in pochi mesi era pronto per confrontarsi con un organo che poi cominciò a suonare anche discretamente. Non è certamente un caso se spesso nella storia della musica ci sono stati artisti leggendari non vedenti. Anche lui quindi imparò ad ascoltare le note, facendo riferimento alla dimensione dell'armonia come ad una realtà paradisiaca che poteva creare grazie ai suoni. Per Braille, la musica si tramutò in una nuova ragione di vita e in pochi anni cominciò ad essere chiamato in diverse manifestazioni che si tenevano in varie piazze di Parigi. Ascoltando lui suonare l'organo, era lampante che dietro lo sguardo serrato di quell'uomo non vedente c'era una mente capace di lottare per costruire i propri sogni senza fermarsi davanti a nessun tipo di iniziale sconfitta. Il suo talento, poi, gli permise di diventare insegnante proprio nell'istituto per non vedenti che aveva frequentato. Louis Braille poteva quindi dirsi un uomo che era caduto nell'impervio percorso della vita, ma che aveva avuto la forza di rimettersi in corsa. C'era però ancora un desiderio che aveva in testa e che avrebbe voluto assolutamente realizzare. Lui, all'età di 20 anni, capì lavorando con gli studenti non vedenti che pur con il massimo degli sforzi nessuno di loro avrebbe mai potuto apprendere con la stessa velocità di un coetaneo dotato della vista. Braille, perciò, dopo aver fatto le sue ore di lezione, cominciò a progettare segretamente un sistema per rendere l'apprendimento di persone come lui molto più celere. Voleva equiparare le opportunità di crescita professionale di un non vedente a quelle di qualsiasi altra persona. Braille sapeva che la lettura rende liberi più di ogni altra cosa. Era consapevole che se ai non vedenti non fosse stata data l'opportunità di leggere, si sarebbero ritrovati per sempre a subire un grave gap rispetto agli altri. Perciò, con la capacità che aveva sempre contraddistinto il suo carattere, iniziò a brevettare diversi sistemi, ma nessuno si rivelò più efficace di quelli già esistenti. Lui, però, non si arrese e continuò comunque a fare nuove sperimentazioni.

quando comunicava ai suoi amici che avevano l'uso della vista che un giorno grazie a lui i non vedenti avrebbero potuto avere maggiori opportunità di lettura, in molti gli davano coraggio e lo invitavano a continuare le sue sperimentazioni. Lui, però, essendo un uomo dotato di eccezionale intelligenza e sensibilità, capiva che tutti quelli che ascoltavano i suoi progetti in realtà fingevano di credere in lui con la tipica arroganza delle personalità superficiali. Nessuno, o quasi, infatti, credeva nel suo grande progetto. Non voleva accettare nessun tipo di sconfitta e neanche dare l'opportunità ai non vedenti di giustificare la propria ignoranza. Lui voleva trovare un sistema per far leggere a tutti i suoi studenti intere enciclopedie in breve tempo e la grande intuizione la ebbe un giorno, grazie ad un suo vecchio amico che andò a salutarlo proprio nell'istituto dove insegnava. La vita di Braille, in seguito a quell'incontro, sarebbe cambiata e con essa il destino di intere generazioni di persone non vedenti. Si chiamava Charles Barbier, il giovane soldato amico di lui che andò a salutarlo e gli confidò un segreto. Riferì a Braille che da tempo stava pensando di escogitare un sistema per consentire di leggere libri a chi come lui si trovava per intere notti a dover stare in trincea. Si trattava di restare al buio, per giunta allerta in caso di attacco nemico, perciò l'ambizione di quel soldato era capire come permettere ad una qualsiasi persona di leggere un libro anche soltanto con l'uso del tatto. Quella idea illuminò la fantasia di Louis Braille. Come dare la possibilità ad una persona al buio, come chi non aveva l'uso della vista, di leggere un libro? Per Louis Braille la risposta era chiusa in soltanto 6 punti, che avrebbero dovuto costituire la sua grande invenzione. Lui, infatti, dopo aver fatto sperimentazioni per anni, in una sola notte capì come risolvere quel suo immenso enigma. Nei 6 punti sapeva che potevano essere racchiuse tutte le lettere dell'alfabeto e perciò fece il suo primo esperimento, rivolgendosi direttamente ai suoi studenti non vedenti. I risultati furono semplicemente clamorosi. Louis Braille, utilizzando il suo metodo di stampa, insegnò a molti giovani a leggere e provò a far decifrare il suo rivoluzionario alfabeto anche a chi aveva l'uso della vista. Quelle combinazioni di punti messi in rilievo su un foglio di carta permisero a tutti i non vedenti di imporsi in società in meno di un decennio. Ora non erano più costretti a svolgere umili lavori manuali a causa delle limitazioni che gli imponeva il loro handicap. Louis Braille è ricordato come uno dei più grandi eroi della storia di Francia, che senza abbattersi davanti alla sventura, riuscì a dimostrare che nessun ostacolo può essere definito insuperabile. Il suo sistema di lettura, a distanza di quasi 2 secoli dalla prima apparizione, è ancora considerato straordinariamente efficace ed insostituibile per le persone non vedenti, che grazie al coraggio e alla tenacia di Louis hanno la possibilità di utilizzare la propria fantasia per realizzare qualcosa destinato a migliorare la propria vita e quella degli altri.

Il racconto. Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. A ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani in un viale della città giardino fuori di porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorte in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno. Vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli,
Fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. Sì che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano. Ah, il meccano, ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. Ti piace il meccano? 35 anni, intanto pensava. Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita. Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. E Sisto? Domandò invece sempre con quel tono malato. Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci? Se lo conosco, fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso? Oh, è diventato una persona importante, Sisto, e il sorriso si faceva sempre più aperto. Importante? Chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. E che cosa fa? È diventato generale? Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte? Che gusti stupidi, pensava intanto. Si vede proprio che è ancora uno sciocco. A me sì che piacerebbe, rispose il ragazzo. Bene, continuò Sisto raffreddando la voce. Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso. Fa l'esploratore allora? Che stupidaggini, pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. No, non è esploratore, disse. Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo. E che cosa fa allora? È ministro, forse? Qui andiamo meglio, pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose: Proprio ministro, no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui. Il bambino lo guardò fiducioso in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. È capo economo. Disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia. Il ragazzo parve non capire. Capo economo? Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. Che cosa vuol dire? Domandò. Fai i conti, forse? Anche i conti, ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. Praticamente è uno dei padroni. È ricco allora, no? Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. Non c'è male davvero, rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. Non si può lamentare, insomma. Chissà che bei cavalli allora. Cavalli? Dico che avrà dei bei cavalli allora. Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse tanto per non mostrarsi duro. Oh no, adesso non si usano più i cavalli. Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere: Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto? Oh, è diventato alto, rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. Alto come me, pressa poco. Ma è bello? Dimmi, è bello? Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza. Si
Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere? Chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida, perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi, se ne ha bisogno, che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso, come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole. Le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi, sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No. Il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava attraverso la fosca soffitta verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili. Tili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. «Guarda che bell'orologio!» disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. «L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la soneria delle ore!» Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra.
Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino, quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile soneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasenti ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua la destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui, in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece sì.

0: Era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. Sisto! Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta, aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. Sisto, Sisto, fece ancora, sussurrando poiché il suono della propria voce cominciava a dargli disagio. Ma nessuno rispose. L'immagine antica si era dissolta nell'ombra e nella soffitta non restava assolutamente altri che il ragionier Sisto Tar, di 47 anni, assalito da inquieti pensieri. Solo, nella soffitta buia. La notte lo aveva sorpreso come egli non aveva mai creduto possibile. Pensò fortemente alla propria carriera, alla promozione, alla nuova carica, ma tutto questo non gli diceva più niente. Invano cercava la contentezza di prima. Chissà che bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sisto Tar. Uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città mediocri o abbietti forse, ma non soli. Non soli come lui che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio, come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima troll, cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto. Poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa, perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sisto Tar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze! Mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Una leggenda metropolitana è una storia singolare e improbabile che viene trasmessa oralmente e a un certo punto della sua propagazione ottiene larga diffusione, ricevendo credibilità. È un fenomeno culturale diffuso, si chiama metropolitana perché nasce e si diffonde nella civiltà moderna. Si tratta di racconti attinenti a presunte vicende presentati come realmente accaduti o attribuiti a conoscenti, familiari ed amici del narrante. La particolarità del fenomeno è che chi racconta la leggenda metropolitana generalmente è assoluto convinto dell'autenticità del racconto. Gli argomenti raccontati, spesso spiritosi o curiosi, stimolano la memoria e ne incentivano la propagazione, in un meccanismo non indifferente da quello che consente il diffondersi degli indovinelli e barzellette. Le leggende metropolitane sono verosimili, ma purtroppo non sono mai completamente documentate. Accade però alle volte che

mass media si rendano in qualche modo complici nel riportare luoghi, protagoniste e testimonianze. Spesso le leggende sono estrapolate da antiche vicende che vengono modernizzate ed adattate al quotidiano. Quasi sempre sono storie inventate, potrebbero avere anche un fondo di verità alle volte. Sovente sono equiparate anche le fake news. Ma a differenza delle fake news che sono false per definizione, le leggende metropolitane hanno sempre qualcosa di reale, concreto, ed è per questo che diventano affascinanti e popolari. Parliamo di leggende, una leggenda molto famosa. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. La maledizione del faraone.

Anno 1922. Egitto. Howard Carter e Lord Carnarvon aprono la camera mortuaria di Tutankhamon, dando inizio alla nuova era nel campo dell'egittologia. È una mattina di novembre. I due hanno le mani tremanti per l'emozione. Siamo a Luxor, nella Valle dei Templi. Con un trapano si fanno strada in una porta di una tomba egiziana vecchia migliaia di anni. Tutto riposa intatto da più di 3.000 anni. I loro occhi per primi si posano sul sigillo di corda degli antichi sacerdoti egizi. Nella stanza, nello stupore e nel caos generale, si intravedono centinaia di oggetti e dal centro un tavolo a forma di leopardo. Era appena stata scoperta la tomba di Tutankhamon, uno dei più straordinari ritrovamenti nella storia dell'uomo. Leggiamo insieme le parole di Carter. Diedi l'ordine. Fra profondo silenzio, la pesante lastra si sollevò. La luce brillò nel sarcofago. Ci sfuggì dalle labbra un grido di meraviglia, tanto era splendida la vista che si presentò ai nostri occhi. L'effigie d'oro del giovane re fanciullo. La tomba era irripetibile ed unica, questo per molte ragioni. Non era paragonabile a una tipica tomba di faraone. Era piccola, non sufficientemente decorata. Difatti, l'unica camera affrescata era quella che conteneva il suo sarcofago. Due dei suoi quattro santuari erano sigillati. La tomba non era mai stata aperta. Era la prima completamente integra, mai scoperta fino allora. E il tesoro della tomba era smisurato. Vennero catalogati 500 reperti, suddivisi in 75 gruppi. Vi erano oggetti di tipo religioso, come statue di Anubi, vasi canopi, oggetti rituali, ma vi erano anche oggetti come abbigliamento, cosmetici, lampade, gioielleria, ovviamente dell'equipaggiamento militare, alimenti, vino in contenitori, diversi scrigni, strumenti musicali e ovviamente la famosissima maschera del faraone, di 10 kg di peso circa. Che cosa poteva esserci di meglio per i due egittologi? Ma le cose iniziarono poco tempo dopo a precipitare.

0: Solo 2 mesi dopo l'apertura della tomba, ad aprile Lord Carnarvon morì di malaria, contratta sicuramente durante la spedizione in Egitto. La puntura di una zanzara sulla guancia, nello stesso punto in cui la mummia aveva una cicatrice, gli causò una forma di setticemia, a cui seguì una polmonite, e l'archeologo morì a 57 anni. È fonte certa che i medici che esaminarono la mummia riferirono di avere veramente trovato sulla guancia sinistra una depressione simile a una cicatrice derivante da morsicatura, stessa guancia della puntura di zanzara del Lord Archeologo. E a seguito di quel decesso iniziarono a circolare voci circa la maledizione del faraone, quella che avrebbe colpito tutti coloro che parteciparono alla preziosa scoperta come un castigo divino per aver violato senza permesso e profanato il luogo dove era sepolto il faraone. Era comune al tempo degli Egizi, per i sacerdoti, gettare maledizione su alcune tombe o sepolcri. Valeva come diffida per aspiranti ladri di tombe, come veniva chiaramente indicato nelle iscrizioni e nei geroglifici. Ma non era questo il caso, perché la tomba di Tutankhamon non era fra queste. La vicenda però è un po' più complicata di quanto sembri, perché qualche tempo dopo il decesso di Carnarvon, altri membri della spedizione trovarono la morte. Lafleur, archeologo, arrivato in Egitto per aiutare Carter, morì di misteriosa malattia. Anche un altro archeologo, Evelyn White, morì suicida nel 1924. Archibald Reed, che aveva il compito di svolgere le radiografie sul corpo del faraone, morì inspiegabilmente. Il papirologo Pine Bernard morì nel 1926. E pensate un po', lo stesso Carter, tornato a casa, scoprì con terrore che un cobra, che nella religione egizia era il dio che difendeva le tombe e i defunti, aveva ucciso il suo canarino. Nel 1929 erano 11 le persone decedute per cause non naturali o per morte prematura. Anche Lord Westbury, egittologo, si suicidò dopo aver scritto: «Non posso più sopportare questi orrori, fatico a vedere cosa potrei fare qui di buono. Esco di scena». Nel 1935 le vittime erano 21, ma questi decessi non erano connessi in alcun modo all'apertura della tomba. Delle 22 persone che avevano assistito all'apertura del sarcofago, molti di loro hanno goduto di ottima salute e lunga vita. Per esempio, Lady Evelyn, la figlia di Lord Carnarvon, che partecipò alle fasi iniziali della scoperta della tomba, nacque nel 1901 e morì anziana nel 1980. Però i giornali di tutto il mondo gonfiarono la notizia e venne scritto che c'era un'iscrizione sulla tomba che recitava: «La morte verrà su ali veloci per colui che tocca la tomba del faraone». Pensate, l'idea della maledizione venne corroborata a seguito di una lettera giunta al New York Times da parte di Marie Gorelli, una scrittrice che affermava di essere proprietaria di un volume così raro da non essere custodito neppure nella famosa biblioteca del British Museum. E nel libro veniva chiaramente indicato l'avvertimento per il quale «la più terribile punizione colpisce chi si introduce incautamente nella tomba sigillata». Il libro però non è mai stato trovato ed è completamente ignoto agli studiosi. La teoria della maledizione in realtà è stata avvalata anche da Arthur Conan Doyle, medico e scrittore diventato noto grazie al suo personaggio di Sherlock Holmes. La maledizione di Tutankhamon è da considerarsi trovata pubblicitaria dell'epoca. Erano poche le notizie che trapelavano, visto il tempo e l'epoca, anche a causa della lentezza dell'operazione di svuotamento della tomba. Pensate che solo 3 anni dopo l'apertura della tomba fu eseguita finalmente l'autopsia sulla salma del faraone. Peraltro, il Times, quotidiano di Londra, ebbe l'esclusiva sulla notizia, che gli venne concessa direttamente da Lord Carnarvon. Tutti gli altri quotidiani dell'epoca vennero completamente tagliati fuori da ogni informazione. Alcune delle persone contate nella lista dei morti sarebbero state uccise addirittura virtualmente dai giornali, fra queste George J. Gould. Si dice che sia morto di peste bubbonica solo 24 ore dopo la vista della tomba, ma in realtà morì in Francia successivamente di polmonite. Pensate che anche il padre di Carter, che purtroppo si uccise per il dolore dovuto alla perdita del figlio, venne incluso magicamente nell'elenco delle persone che furono colpite dalla maledizione. Ed è vero anche che il canarino morì purtroppo divorato dal cobra, ma in Egitto i serpenti sono particolarmente comuni e chissà quanti canarini muoiono ogni giorno per un morso di cobra. Uno scienziato recentemente intervistato dal National Geographic ha dichiarato che, viste le condizioni igieniche medie dell'Egitto dell'epoca, per Carnarvon era molto più sicuro stare all'interno della tomba piuttosto che fuori. Per qualche tempo si è anche pensato che la maledizione potesse avere un fondamento, perché nei sarcofagi sono contenuti ovviamente dei prodotti gas derivanti da decomposizione. Inoltre, in alcune tombe erano presenti spore, batteri e funghi che potevano comunque essere dannose per la salute, ed effettivamente Lord Carnarvon era di salute particolarmente cagionevole e potrebbe essere stato vittima veramente di questi microrganismi. Ed il nostro faraone? Di che cosa è morto? Il suo regno fu estremamente breve. Malato fin dall'infanzia, morì a Menfi nel 1323 a.C., cioè prima di avere compiuto addirittura 20 anni e senza purtroppo aver lasciato un erede al trono. Sembra che Tutankhamon soffrisse di una grave forma di malaria, la malaria tropica. Questa affezione, aggravata da una necrosi ossea, potrebbe aver determinato il decesso prematuro. Recenti analisi sulla sua mummia hanno permesso di ricostruire il suo viso, che è molto simile a quello che era figurato sulla maschera mortuaria di quasi 10 kg ritrovata intatta all'interno della tomba. Grazie ad una moderna TAC è stata accertata la causa del decesso, e quindi Tutankhamon morì appunto di morte naturale e non venne ucciso come in passato alcuni studiosi avevano in verità sospettato. La leggenda sconvolge tuttora i ricercatori. Mark Nelson, ricercatore australiano, ha recentemente ripreso in mano l'argomento per capire quanto e cosa ci fosse di vero nella leggenda. Quindi ha rintracciato la sorte di tutti coloro che hanno partecipato alla scoperta della tomba. La lunghezza della vita di queste persone è stata comparata con coloro che erano in Egitto al tempo della scoperta, ma non hanno partecipato alla scoperta stessa. I risultati, che sono stati poi pubblicati sul giornale British Medical Journal, sono molto chiari. Coloro che hanno partecipato alla scoperta sono morti in media a 70 anni, gli estranei a 75 anni. Quindi la differenza non è tale da far supporre l'esistenza della maledizione. Verità, leggenda metropolitana che sia, la maledizione egizia è servita, ma ancora ad oggi questo mistero rimane irrisolto.
1: Avete ascoltato Dark Diaries? Scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
2: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Star Bene, Kobido, il massaggio giapponese che studia il viso. È una tecnica antica e complessa. Individua gli squilibri in grado di alterare il benessere, regalando un aspetto fresco e una mente leggera. Diana Pugliese. Un tocco lieve eppure intenso, movimenti veloci ma che senti affondare, profondi, fino a raggiungere i muscoli, il sistema linfatico. Un trattamento che svuota letteralmente la mente, offrendo la preziosa opportunità di staccarti da tutto e farti ritrovare con un viso più fresco, riposato, sgonfio, rilassato e un bel colorito sano. E il Kobido, la forma tecnicamente più avanzata di trattamento del viso giapponese. Un nome abusato che si sente ripetere spesso quasi fosse sinonimo di un miracoloso massaggio lifting. In realtà, il Kobido ha una tradizione che risale al XV secolo, quando fu creato dai due dei più importanti maestri giapponesi di Kō-Anma, che all'epoca, prima della nascita dello shiatsu, era l'unica forma di massaggio proposta in Giappone. Nato 500 anni fa. Era il 1472 quando due dei migliori maestri di Anma si sfidarono. La competizione durò mesi e prevedeva l'esecuzione di trattamenti dedicati al viso, racconta Marina Jakovčić, una delle pochissime practitioner italiane dell'autentico Kobido. Marina ci è arrivata perché dopo la formazione come estetista e anni da visagista e consulente nel mondo della cosmesi, voleva approfondire una tecnica di massaggio per il viso efficace e rilassante. Cercando online, sono incappata in un video di Sogo Mochizuki, KobidoCollege.com, 26esimo maestro della sua dinastia e successore diretto del maestro della scuola Kobido di Ginza. E sono rimasta impressionata dalla velocità, dalla precisione, dalla tecnica sopraffina. Così ho contattato subito la scuola che mi ha inviato del materiale per saperne di più e da lì non mi sono mai fermata. Più bella perché più sana. Il Kobido prevede un percorso di preparazione lungo, complesso e ambizioso perché lavora sulla salute, non sulla bellezza. Attraverso l'osservazione del viso, gli orientali comprendono le condizioni di tutto il corpo e poi dal volto possono intervenire sugli organi, spiega l'esperta. In pratica, ogni ruga può raccontare qualcosa di te. E il Kobido si appropria di un concetto che consideriamo tipicamente orientale, quello di affrontare gli squilibri e trattarli prima che diventino malattie. Quindi ogni intervento è slegato dall'idea di togliere inestetismi o segni dell'età. Il vedersi meglio, rinfrescati, è una semplice conseguenza dei benefici generali che il Kobido offre. Leggerezza per tutto il corpo e la mente. Il Covid ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di rimettermi in discussione e di lavorare tanto su me stessa, chiarisce l'esperta. È richiesta una precisione assoluta, ci sono tecniche così complesse che si apprendono in 20 anni di servizio e pratica, ma questo mi stimola a migliorarmi. Così ho imparato a prendermi i miei tempi, concedermi gli spazi necessari per approfondire, studiare, esercitarmi nel lavoro come nella vita. E ho capito che per riuscire in ogni campo bisogna rilassarsi, lasciare andare la tensione, mettersi in ascolto. Quando massaggio non sono concentrata sulla tecnica, ma solo sulla persona che si è affidata a me. Inizio a sfiorarle il viso, percepisco le tensioni, le esigenze profonde, lascio che le mani si muovano da sole e mi guidino per portare equilibrio, precisa Iakovcic. Le mani sul viso vanno dove c'è bisogno. Ma la sensazione più tangibile mentre ci si gode il Covid è di leggerezza per la mente e il corpo, oltre che per il volto. Da tecnica a brand, il passo è breve. Tutto questo è frutto delle 48 categorie, con più di 1000 tecniche Covid create in origine dai due maestri, ma anche di un aggiornamento costante che si è sviluppato nei secoli. Per esempio, a fine 800, quando gli stili francesi di massaggio e terapia del viso arrivarono in Giappone, la clinica Covid si adattò appropriandosi di trattamenti di idratazione, pulizia, cura della pelle. Oggi è una scuola che prepara terapisti, ma anche un brand che viene tradotto come antica via della bellezza. Non è sinonimo di massaggio giapponese del viso, anche se in Occidente spesso accade che ogni tipo di trattamento orientale del volto venga presentato come Covid, pur non essendo praticato da un esperto formatosi nella vera scuola orientale. Io stessa ho iniziato con un corso occidentale di 2 giorni che rilasciava un attestato di massaggiatrice esperta Covid, confessa Marina Jakovcic, ma finito il weekend di lezioni mi è rimasto poco, qualcosa di molto superficiale. Da lì è nato il desiderio di ricerca e la scoperta della vera scuola in Giappone, aggiunge l'esperta. Affrontare il percorso di studi con il maestro Sogomo Chizuki mi ha fatto comprendere quanto noi occidentali tendiamo a snaturare la complessità della cultura orientale, approcciandola con superficialità. Col tempo e l'approfondimento ho compreso quanto per gli orientali sia chiaro che il corpo umano risponda alle stesse leggi della natura, perché noi stessi siamo natura. Questa consapevolezza offre tante risposte, aggiunge Jakovcic. Funziona al meglio se c'è sintonia. Il percorso di pratica permette di fare anche un gran lavoro su se stessi. Per me, Covid è meditazione. Da quando lo studio e lo pratico, mi sento meglio. Mentre tratto, riassetto anch'io il mio equilibrio. Riesco a sentire la pelle che mi parla, ascolto i suoi cambiamenti, tocco dopo tocco, la percepisco addensarsi e riprendere vita. Capita soprattutto con le persone che si lasciano andare, spiega la practitioner, anche se non sempre si riesce a entrare realmente in contatto con chi si massaggia. Chi è rigido, resistente e non si lascia andare va rispettato senza insistere, perché i muscoli trattengono molte emozioni inespresse e riconoscerle sul proprio volto è soltanto un primo passo per affrontarle.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Al suo servizio. La formazione del regime fascista passò anche attraverso gli intellettuali che ne sposarono la visione o che l'accettarono per tornaconto. Di Simone Cosimelli. Nel Manifesto degli intellettuali fascisti, anno 1925, si legge: «Oggi in Italia gli animi sono schierati in due opposti campi, da una parte i fascisti, dall'altra i loro avversari, democratici di tutte le tinte e tendenze, due mondi che si escludono reciprocamente». Redatto dal filosofo Giovanni Gentile, il manifesto ottenne circa 250 firme. Cercò di garantire a Benito Mussolini una forte legittimazione politica e venne pubblicato alcuni mesi prima della stretta repressiva attuata attraverso le cosiddette leggi fascistissime, che segnarono l'inizio della dittatura. Offrì una giustificazione storica alle azioni dei fascisti, considerati veri patrioti, e delegittimò gli antifascisti, bollati come antipatrioti. Un esempio vistoso del tipo di rapporto che il fascismo intrattenne con il mondo della cultura, attraverso i volti, le voci e gli scritti di personalità note, il regime tentò di consolidarsi anche fuori dalla politica. Il rapporto tra fascismo e intellettuali fu inizialmente incerto e debole. I fasci italiani di combattimento, fondati nel 1919, rimasero per mesi un piccolo movimento nella vasta galassia nazionalista. Il poeta Gabriele D'Annunzio, protagonista della spedizione eversiva su Fiume, era un riferimento imprescindibile, ma pochi tra scrittori, letterati e artisti si avvicinarono a Mussolini nei primi tempi. Un'eccezione fu il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, candidato nella lista fascista a Milano alle elezioni del 1919, senza essere eletto, che più tardi prese le distanze dal regime fino ad esiliarsi volontariamente negli Stati Uniti, rientrando solo dopo la guerra. Ben più convinto fu, dalla prima ora, Filippo Tommaso Marinetti, il principale animatore del futurismo italiano, irriverente verso le forme dell'arte tradizionale. Margherita Sarfatti, di origini ebraiche, ricca e colta, di Mussolini divenne invece guida, mentore e amante, introducendolo negli ambienti che contavano e accelerandone l'ascesa sociale, prima di essere a sua volta marginalizzata. Lo scarso numero di intellettuali organici nel fascismo delle origini non deve portare a considerazioni fuorvianti. Il partito di Mussolini trasse ispirazione da una cultura antidemocratica ben radicata in Italia. Fin dal principio del Novecento, parole come patria, nazione, impero, razza e guerra, per citarne alcune, si erano caricate di significati e ambizioni inquietanti. La Prima Guerra Mondiale, con il sacrificio di vite umane che comportò, fu un detonatore, polarizzò il confronto politico, portò la violenza nella vita civile e alimentò un forte sentimento nazionalista. Il desiderio di trasformare l'Italia in una grande potenza e l'odio viscerale verso i partiti di massa di sinistra si erano diffusi sempre di più, rafforzando un impianto ideologico che metteva apertamente in discussione la democrazia liberale. Il fascismo si nutrì di tutto questo, raccogliendo adesioni tra la classe dirigente liberale, la borghesia capitalistica e i ceti medi. Mussolini apparve a molti di loro l'uomo giusto al momento giusto. Dopo la marcia su Roma, gli intellettuali non tardarono ad arrivare, anche se rimasero una minoranza all'interno e intorno al Partito Nazionale Fascista. Col passare del tempo, Mussolini sentì quindi l'esigenza di stabilizzare il potere non solo attraverso l'uso della forza, ma anche tramite la ricerca del consenso e la propaganda. Mentre in Italia veniva costituito uno stato di polizia, il fascismo provò ad elaborare e a diffondere una propria dottrina per irrobustirsi. La diffusione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti, il giorno del Natale di Roma, 21 aprile 1925, andava in questa direzione. Il documento ideologico assegnava al fascismo un carattere religioso e proponeva una rigida, semplice divisione politica, amici e nemici del governo. Il fascismo venne presentato come un moto inarrestabile, inserito nel solco della tradizione italiana e destinato a rinnovare il paese. Non a caso il Popolo d'Italia, quotidiano fondato da Mussolini, pubblicò il documento con grande evidenza accanto a titoli e articoli che celebravano le virtù della stirpe italica e l'Italia romana. Il manifesto non ottenne il successo sperato da Giovanni Gentile, che ne fu estensore e promotore, anche se rappresentò il primo tentativo di esercitare una diretta influenza sulla cultura italiana. Da lì in avanti, avvicinare gli intellettuali al regime divenne una priorità. Spiega lo storico Franzinelli, autore dei libri Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini, Mondadori, e L'insurrezione fascista, storia e mito della marcia su Roma, Mondadori. Gentile, ministro della pubblica istruzione nel primo governo mussoliniano, intuì che gli intellettuali fascisti erano una minoranza e cercò di invertire la tendenza lanciando il manifesto degli intellettuali fascisti, che però ebbe un basso livello di adesioni e fu surclassato dal manifesto degli intellettuali antifascisti. Con il consolidamento del regime, più tardi, Gentile cercò di recuperare i molti intellettuali nel frattempo avvicinatisi, per convinzione o per opportunismo, alla dittatura. Uno dei mezzi scelti fu il giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari. Solamente una dozzina rifiutarono quel compromettente e umiliante adempimento. Al bastone, poi, si accompagnò anche la carota. Furono erogati generosi finanziamenti ministeriali per chi si adattava a scrivere in modo conforme alle direttive del regime. Durante il ventennio, in sostanza, il fascismo fece opera di corruzione morale per creare un'imponente macchina di costruzione del consenso. E ovviamente non si limitò all'intelligenza. Giornali, radio, cinema, pubblicità. La propaganda si servì di ogni mezzo di comunicazione, i più moderni per l'epoca, e fu un enorme esperimento sociale che travolse gli italiani e le italiane. Oltrepassò le barriere tra pubblico e privato, usò le armi della censura e della repressione e provò a definire un immaginario collettivo condiviso a supporto del fascismo. L'irregimentazione della popolazione procedette di pari passo con un processo di organizzazione e controllo del lavoro svolto dagli intellettuali, dagli insegnanti ai giornalisti, dagli scrittori agli artisti, dagli scienziati ai professionisti, dagli architetti ai musicisti. In tanti, attraverso la creazione di enti e istituti statali o finanziati dallo Stato, furono messi letteralmente al servizio del duce. Dall'alto e in modo pilotato si formava così un sostegno di massa verso la dittatura. L'Italia fascista doveva apparire forte e coesa, senza più dissensi interni e pronta a conquistare onore e gloria fuori dai confini nazionali. Con il proliferare di riviste che esprimevano le diverse articolazioni del regime, si provò a imporre anche una cultura fascista. periodici come Critica fascista di Giuseppe Bottai, Il Bargello di Alessandro Pavolini, Lo Stato di Carlo Costamagna, Il Selvaggio di Mino Maccari, L'Italiano di Leo Longanesi e il famigerato La difesa della razza di Telesio Interlandi, si lanciarono in proclami e discussioni dal tono perentorio, ospitando le firme di giovani in cerca di fortuna. La cultura fascista, prosegue Franzinelli, esprimeva temi d'ordine, esaltava le gerarchie, alimentava il culto della personalità di Mussolini e suggestioni in linea con la politica ufficiale, dal corporativismo alla romanità, fino alle teorie razziali. In questo senso, basti qui accennare all'attività dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e all'Enciclopedia Treccani, concepita e diretta da Giovanni Gentile. Accanto agli intellettuali più o meno allineati, ve ne erano alcuni eterodossi, da Julius Evola a Ezra Pound, che enfatizzavano particolari aspetti del regime e nutrivano la speranza di poter fungere da elementi trainanti in campo culturale. Alla fine, gli intellettuali italiani, tranne poche eccezioni, vennero incontro alle aspettative del fascismo e collaborarono attivamente. Solo quando il secondo conflitto mondiale si trasformò in immane disastro, si svegliarono dal torpore in cui erano caduti, nascondendo, ridimensionando o rinnegando il proprio passato.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione, è l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione. Tanto che, nel 2021, il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni e pure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico, ma anche mentale col resto del mondo, e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla settima settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale, nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire, per esempio anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me, e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Mile, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mayall, che ha messo a confronto le performance di Yan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di due casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. Tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati, e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a

0: prendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio. Un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zduńska-Bola, vicino a Łódź, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a 6 compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1918

0: 19 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN, San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Uno strano destino di Liliana Segre, editore Solferino, 2023. Letto da Elsa Sabbadin. Il 19 gennaio 2018, Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, è stata nominata senatrice a vita dal presidente Sergio Mattarella. Dopo 30 anni di testimonianza nelle scuole, inizia un nuovo impegno istituzionale. Nonostante le minacce e i messaggi d'odio che richiedono una scorta, Liliana Segre continua a lavorare con determinazione, portando avanti la sua attività al servizio del Paese. Buon ascolto!
2: 8 vite di Carlo Verdelli. Anche per una come lei ci può essere una prima volta passati i 90 anni. Nel febbraio 2022 ha debuttato con uno spazio fisso su un giornale, il settimanale Oggi. Ultima pagina, nella stanza che fu di Indro Montanelli, argomento a piacere. E scorrendo le pagine di questo libro, curato con bravura e grazia dalla giornalista del Corriere della Sera, Alessia Rastelli, tra molte altre cose ritroverete la raccolta di queste sue stanze, che sono un dialogo coi lettori sui temi che le stanno più a cuore. La memoria su tutti, esercizio civile che sta rapidamente cadendo in disuso e che invece va mantenuta come il faro che illumina il presente e lo preserva dagli incendi devastanti di un passato che altrimenti rischia di diventare remoto, troppo remoto e alla fine rimosso. A

Cercare in ogni modo di impedire questa rimozione, Liliana Segre sta dedicando ancora e ancora le energie di un'esistenza sfregiata proprio da quel passato e poi ostinatamente risorta, anche per scongiurare il rischio che l'incubo ritorni in qualsiasi sembianza o mascheramento. Ha mille volte ragione Dostoevskij. Il soffrire finisce, è l'aver sofferto che non finisce mai. Ci sono tante sofferenze che non finiscono e tante vite in questa vita di Liliana Segre. Di ciascuna troverete traccia nelle prossime pagine. C'è la vita di una bambina italiana che a 8 anni, da un giorno all'altro, scopre di non poter più tornare a scuola perché ebrea. Quella di una ragazzina italiana che a 13 anni e mezzo viene deportata con il padre Alberto. La madre Lucia l'ha lasciata orfana a 11 mesi dalla stazione centrale di Milano, carro bestiame, destinazione Auschwitz. Quella di un'internata dal nazismo che nel lager perde prima il papà, poi i due nonni, Giuseppe e Olga, mandati entrambi alla camera a gas appena arrivati al campo. Quella di una vittima resistente allo sterminio e poi alla marcia della morte, cui furono costretti i prigionieri come lei, spinti a forza dagli aguzzini tedeschi verso altri campi di concentramento prima che le truppe sovietiche liberassero Auschwitz il 27 gennaio 1945. Diventato anni dopo il giorno della memoria. E fin qui il rovinoso precipitare in uno dei grandi inferni della storia che le lascerà un numero bluastro 75190 marchiato sull'avambraccio sinistro, poco sopra dove si porta l'orologio, e ferite che non si vedono ma che non cicatrizzano più. Ma sopravvive Liliana Segre, diventa una sopravvissuta che è una condizione permanente. Non si smette di esserlo anche dopo che tutto sbiadisce nel tempo, ma riaffiora alla coscienza con una potenza vivida e devastante. Come si fa a cancellare l'immagine di un genitore, il padre Alberto, che negli ultimi giorni insieme nel carcere di San Vittore, ormai arreso a un destino inevitabile, era così disperato da battere la testa contro il muro e chiedermi perdono per avermi messo al mondo? Come si fa a rimuovere l'immediato dopo quella marcia della morte che fu inflitta ai reduci di Auschwitz come un più di supplizio? Io l'ho vista la forza dell'impossibile, racconterà in queste pagine ad Alessia Rastelli. Ridotti a scheletri, ci costrinsero a camminare, uccidendo sul posto chiunque non ce la facesse. Io ero malata, prostrata, con le vesciche sanguinanti ai piedi, ma non mi fermai. Una gamba davanti all'altra, volevo vivere. E vivrà Liliana. Rimonterà con dolore il destino che nazismo e fascismo avevano preparato per lei. A 18 anni, anima ferita e lacera, in perenne bilico sull'abisso della disperazione, cioè della perdita di qualsiasi speranza di un futuro, troverà un uomo, Alfredo Belli Paci, che ne avrà cura, l'aiuterà a non perdersi, diventerà il compagno di un'altra vita ancora, quella di madre e nonna, con 3 figli e 3 nipoti. La migliore vittoria contro Hitler che avrebbe voluto annientarmi. Un lungo pezzo di esistenza spesa ad amare e a ricomporre un'identità frantumata da quel giorno al binario 21 sul treno della nostra incancellabile vergogna nazionale. E quando il puzzle di se stessa riprende forma e senso intorno ai 60 anni, comincia a uscire dalla grotta di bene che insieme alla sua famiglia si è costruita e decide di andare nelle scuole a parlare di genocidio, perché i ragazzi sappiano dal vero
quello che altrimenti rischia di restare, nel migliore dei casi, materia di studio. Una lezione vivente e itinerante, una prova di enorme coraggio che la vedrà impegnata a girare l'Italia per raccontare che cosa è stata la Shoah, il più atroce buco nero dove si è precipitata l'umanità. Lo farà, lo ha fatto, non per vendicarsi di quanto ha subito, dei morti che ha dovuto piangere, dei fantasmi con cui è stata costretta a convivere. La grande lezione di Liliana Segre è che ha messo a disposizione il suo enorme bagaglio di pene, senza aggiungerci un grammo di odio, anzi scoraggiandolo, inchiodandolo alla responsabilità di essere stato il vero motore di questa tragedia, come di ogni altra tragedia che veda dominare la sopraffazione dell'altro soltanto perché diverso. Per sesso, religione, lingua, opinione politica, condizione personale o sociale. Perché i giovani, almeno loro, soprattutto loro, sappiano dove la strada dell'odio può portare e imparino presto, subito, che il loro domani dipenderà da quanto sapranno distinguere il male dal bene e a difenderlo. Il bene supremo della convivenza pacifica, da qualsiasi veleno, da ogni razzismo, da ogni tentativo di sottrazione della libertà e della dignità dell'individuo. Bambina, ragazza, deportata, sopravvissuta, moglie, madre, nonna. L'ottava vita di Liliana Segre, testimone di ingiustizia, riassume tutte le precedenti e le trasforma in educazione. Non dalla cattedra, ma dall'esperienza, la più terribile che essere umano possa subire. Un insegnamento paziente ma fermo che sta alla base di ogni comunità fondata sul primo dei valori, la tolleranza contro l'intolleranza. La civiltà contro la barbarie, il rispetto dell'altro contro il disprezzo degli altri. La nomina a senatrice a vita, voluta dal capo dello Stato Mattarella, e la presidenza della Commissione straordinaria contro l'istigazione all'odio e la discriminazione, varata nella scorsa legislatura il 30 ottobre 2019 e riconfermata a gennaio 2023 dal nuovo Senato, avrebbero dovuto essere il giusto sigillo di una parabola di tante vite in una, un patrimonio di umanità da onorare. E lo sono, sigillo, nonostante le minacce e gli insulti, anche centinaia in un solo giorno, che hanno spinto lo Stato ad assegnare una scorta armata proprio a Liliana Segre. Caso unico nell'universo di una vittima dell'Olocausto, costretta a essere protetta da chi non si rassegna, che ancora esistano, resistano e parlino e combattono persone come lei, voci implacabili di un orrore che sembrerebbe estirpato, ma che cancellato del tutto non è. Come questo libro in più parti dimostra e denuncia. È lei stessa, la signora dalle tante vite, a temere per il domani. Ma il tempo che passa e l'inesorabile venire meno di noi sopravvissuti aumentano la mia ansia che sia stato tutto inutile e che, come dico spesso, della Shoah non resterà che una riga nei libri di storia e poi, forse, nemmeno quella. L'ignoranza è una scelta. La memoria sempre più corta ne è una conseguenza. L'esito del disimpegno a ricordare equivale a consegnare le nuove generazioni al rischio di altri abissi. Non basteranno certo queste pagine a scongiurarlo, ma che almeno valgano come un ulteriore segnale di pericolo. Altre vie sono possibili e altamente consigliabili. Basta seguire la farfalla gialla che vola sopra il filo spinato. E quella farfalla, per chi non lo sapesse, è lo spirito guida di Liliana. Prima parte. Il dovere di impegnarmi. Conversazione con Alessia Rastelli.
Ricevo messaggi d'odio e minacce. Vivo con la scorta, ma mi arrivano anche ogni giorno tantissime attestazioni di stima e di affetto che mi sostengono, mi nutrono e mi spingono ad andare avanti. Nata a Milano il 10 settembre 1930, sopravvissuta ad Auschwitz dove fu deportata tredicenne, dal 19 gennaio 2018 Liliana Segre è senatrice a vita. A nominarla è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'incarico apre, dopo la trentennale testimonianza in centinaia di scuole, davanti a migliaia di studenti, un'ulteriore fase nella vita di una donna che non si è mai risparmiata nel fare il proprio dovere, quello dell'impegno istituzionale. Per uno strano destino, dirà il 13 ottobre 2022, inaugurando a Palazzo Madama la nuova legislatura, la stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco della scuola elementare. Oggi si trova addirittura sul banco più prestigioso del Senato. Fin da subito, dopo la nomina, Liliana Segre vuole onorare il suo strano destino anche per quelli che non sono tornati. Prima iniziativa, una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza che lei stessa presiederà. Nel frattempo viene chiamata sempre più spesso a esprimersi nel dibattito pubblico. Non si sottrae, ma con l'esposizione arrivano le minacce, serve la scorta. La senatrice comunque non si ferma e, a braccetto con i carabinieri, prosegue la sua attività al servizio del paese. Con analogo spirito civile, nel febbraio 2022 accetta di tenere una rubrica, La Stanza, sul settimanale Oggi, in quanto occasione di dialogo e di scambio con i lettori, non solo sulla sua storia personale, ma anche sui temi dell'attualità. In questo volume si raccolgono un anno di rubriche scritte per oggi e i discorsi pubblici più importanti. Due tipologie di testi che, seppure di tono diverso, compongono anche un racconto in presa diretta del nostro paese. Un commento sempre rigoroso e di alto valore morale via via che i fatti accadono e insieme vicino ai cittadini, alla loro vita reale, in un momento particolarmente complicato, segnato dalla pandemia e dal ritorno della guerra in Europa. In apertura, nel colloquio che segue, Liliana Segre spiega come lei stessa abbia vissuto questi ultimi anni, dove nascano la forza di spendersi, il suo impegno per l'Italia, l'instancabile e generosa iniziativa. In chiusura, la postfazione del figlio, Luciano Belli Pace, offre uno scorcio ancora più intimo, privato, su come sia cambiata la vita della madre e sul privilegio di esserle accanto. Senatrice Segre, che cosa ha provato il giorno in cui è stata nominata? La notizia mi ha colto completamente di sorpresa. Non conoscevo il presidente Mattarella e mai mi aveva neppure sfiorato l'idea di poter ricevere un incarico così prestigioso. La prima telefonata del Quirinale mi raggiunse a Milano mentre stavo facendo acquisti in un negozio. Quando capii, dovetti chiedere una sedia per riprendermi dall'emozione. Qualche ora dopo il capo dello Stato mi chiamò personalmente per comunicarmi che aveva firmato il decreto di nomina e conversammo a lungo. Fu un colloquio indimenticabile. Mi resi conto che sapeva tutto della mia storia. Mi disse anche che aveva pensato a mio padre Alberto e a ciò che avevo raccontato sui giorni trascorsi con lui nel carcere di San Vittore, quando, ormai consapevole del destino che ci aspettava,
Era così disperato da battere la testa contro il muro e chiedermi perdono per avermi messo al mondo. Qual è stato in questi anni il suo rapporto con il Presidente della Repubblica? Già prima della mia nomina nutrivo per lui una notevole ammirazione. Mi piacevano molto il suo stile, sempre misurato da professore universitario, i toni pacati, l'apparente timidezza e al tempo stesso la fermezza dei principi e la grande maestria istituzionale. Un profilo così in controtendenza in questo tempo in cui dilagano sguaiatezza e furbizia spicciola, da apparire quasi miracoloso. Quando è stato rieletto per un secondo settennato, mi sono sentita rassicurata. Non per nulla l'avevo votato ininterrottamente fin dal primo scrutinio. Mi ero infatti detta, dato che vorrei come presidente uno come Mattarella, la cosa più logica è indicare direttamente lui. Non mi sfugge il fatto che la rielezione abbia avuto origine da un contesto di grave difficoltà, di paralisi della politica. Ma da una situazione del tutto negativa è scaturito almeno qualcosa di buono. Com'è cambiata la sua vita da quando è entrata in Senato? Ricevere un incarico così importante a 87 anni ha rappresentato un discreto sconvolgimento. Ero un'anziana assolutamente comune, una pensionata, una mamma, una nonna. Tra l'altro ero anche in procinto di smettere di parlare nelle scuole perché, giunta a un'età avanzata, sentivo una grande stanchezza e perfino il rischio di logorare il mio equilibrio. Mi accadeva sempre più spesso, mentre portavo la mia testimonianza agli studenti, di avvertire una specie di sdoppiamento. Come se fossi la nonna della bambina che raccontavo e di provare una pena infinita per quella nipote che ero io stessa. Ho cercato di proseguire il più a lungo possibile, ma per questi motivi, il 9 ottobre 2020, ho reso la mia ultima testimonianza pubblica nella Cittadella della Pace dell'Associazione Rondine, nell'Aretino, e mi sono fermata. Porto invece avanti con tutte le forze che mi restano il mio impegno di senatrice, anche se non è stato facilissimo abituarmi a essere sotto i riflettori. Certamente la sua esposizione è aumentata. Sì, è indubbio. Questo da un lato mi fa ricevere una dose impressionante di affetto e di stima che non cessa di stupirmi. Una vicinanza che mi incoraggia e insieme mi trasmette una grande responsabilità, talora anche un po' di ansia e timore di sbagliare. Dall'altro lato c'è una parte di persone, minoritaria ma molto attiva, che alla mia esposizione reagisce dedicandomi messaggi di odio e maledizioni ogni volta che apro bocca o che si parla di me. Immagino che succeda a molte figure note, ma io vivevo nell'anonimato fino a pochi anni fa e dunque, quando accade, un po' mi colpisce. Particolarmente impegnativo fu l'autunno del 2019. Il 30 ottobre, a Palazzo Madama, la sua mozione per istituire la Commissione contro l'istigazione all'odio ottenne il via libera. Ma con l'astensione del centrodestra. Il 19 gennaio 2023, invece, nella nuova legislatura, il Senato, questa volta a maggioranza di centrodestra, ha votato all'unanimità per la ricostituzione della commissione. In quel giorno del 2019 fui molto dispiaciuta. Ma per fortuna il 22 giugno 2022, dopo tanto lavoro e quasi 100 audizioni tra esperti, rappresentanti delle istituzioni italiane e di organismi internazionali, il documento finale della Commissione ha ricevuto l'approvazione trasversale da parte di tutti gli schieramenti.
È stata una grandissima soddisfazione e lo considero un esempio virtuoso del modo in cui può agire la politica. Altrettanto soddisfatta sono stata lo scorso gennaio, quando il Senato ha votato all'unanimità per ricostituire la Commissione. L'autunno del 2019 fu anche il periodo in cui aumentarono le minacce nei suoi confronti. Dal 7 novembre di quell'anno lei ha la scorta. I messaggi di odio arrivano soprattutto dai social network e io ne sapevo ben poco. Data la mia età, infatti, non ho un account e i miei figli avevano deciso di risparmiarmi queste sgradevolezze. Poi la questione divenne pubblica e ne ebbi piena coscienza. Ancora oggi gli insulti e gli auguri di morte che ricevo su Facebook, Instagram e Twitter possono essere fino a centinaia in un solo giorno. Sono sufficienti pochi post che mi attaccano e sotto a ciascuno decine di commenti volgari degli odiatori. Poi, magari per un po' tutto tace, ma basta una mia dichiarazione e arriva una nuova ondata. Ad ogni modo, mai mi sarei sognata di avere una scorta, né tantomeno di chiederla. È stata l'allora ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ad un certo punto ritenne più prudente assegnarmela. All'inizio rimasi molto turbata, sia per il fatto stesso che a quasi 90 anni ne avessi bisogno, sia perché temevo che la mia libertà ne sarebbe stata limitata. Poi però l'esperienza con gli straordinari carabinieri che ogni giorno mi sono accanto si è rivelata una ricchezza, tanto che ormai considero anche loro idealmente i miei nipoti. Da dove nasce la forza di continuare a impegnarsi e andare avanti? Non sono facilmente impressionabile e cerco di svolgere il mio ruolo con serietà, spinta da due imperativi. Il primo riguarda la memoria. Sento che ciò che ho fatto, che ancora faccio e che continuerò a fare finché avrò fiato, sia un dovere nei confronti dei miei cari e di tutti gli altri morti innocenti per la sola colpa di essere nati. Il secondo imperativo, che ispira la mia attività pubblica anche su altri temi, è il dovere civico di spendersi ogni qualvolta se ne presenti la possibilità per fare l'interesse generale del paese, per diffondere i principi della Costituzione, per favorire la più ampia condivisione dei valori democratici e del rispetto dei diritti umani. Ho visto sulla mia pelle a che cosa portino l'indifferenza e il non fare la scelta. Ecco perché finché riuscirò, continuerò a impegnarmi. Va in questa direzione anche la decisione di denunciare gli odiatori? Istintivamente reagirei con il silenzio, ma so che quanto succede a me potrebbe capitare ad altre persone, magari sole o più fragili, e so anche quanto sia facile passare dalle parole ai fatti. Perciò, per quanto faticoso alla mia età, ho deciso di procedere per vie legali. Quanto è importante avere vicino la sua famiglia? È fondamentale. In passato è stato essenziale la presenza di mio marito Alfredo. Senza di lui forse sarei diventata una di quelle donne che entrano ed escono dalle cliniche psichiatriche, considerate strane dalle loro stesse famiglie. Lo incontrai quando avevo 18 anni durante un soggiorno nelle Marche, dove lui viveva e da dove venivano i miei nonni materni. L'esperienza del lager era ancora recente. Ero selvaggia, un animale ferito, e lui mi salvò con il suo amore. In seguito, quando intorno ai 60 anni presi la decisione di testimoniare nelle scuole, ogni volta che tornavo a casa lui era lì ad accogliermi e a chiedermi come fosse andata. È morto all'inizio del 2008,
ma abbiamo avuto 3 figli e 3 nipoti che mi sono sempre accanto e con i quali condivido tutto quello che mi accade. I miei figli, Alberto, Luciano e Federica, erano con me, ad esempio, la sera del 10 dicembre 2019, quando, dopo le minacce e la scorta, oltre 600 sindaci da tutta Italia sfilarono a Milano per esprimermi solidarietà.

0: Avete ascoltato un estratto da Uno strano destino di Liliana Segre, editore Solferino 2023, letto da Elsa Sabbadin.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe

0: essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Il canto di Calliope di Nathalie Haynes. Capitolo 18. Penelope. Mio carissimo sposo, ero stata messa in guardia. Un tempo mi dicevano che eri fonte di guai. Mia madre sosteneva che fosse scritto nel tuo stesso nome e che non te ne saresti mai liberato. La zittivo, replicando che eri troppo astuto per finire nei pasticci. Li avresti messi nel sacco, dicevo, e se non avesse funzionato, li avresti seminati. Forse avrei dovuto capire che i guai ti avrebbero scovato in mare dove l'astuzia e la velocità servono a poco. È passato un anno dalla caduta di Troia e ancora non sei a casa. Un anno. Possibile che Troia sia ora tanto più lontana di quando salpasti alla sua volta 10 anni fa? Dove sei stato, Odisseo? Le storie che sento non sono incoraggianti. Se ti raccontassi cosa cantano i poeti su di te, rideresti, almeno lo spero. Dicono che hai spiegato le vele da Troia e dopo un paio di deviazioni piratesche sei naufragato su un'isola abitata da giganti con un occhio solo, guardiani di pecore. Li chiamano ciclopi, questi uomini che hanno un solo occhio e molte pecore. Hai mai sentito qualcosa di più ridicolo? Dicono che sei finito in trappola nella caverna di un ciclope cattivo e che lui era intenzionato a ucciderti e mangiarti. Credo che intendesse prima ucciderti, comunque. Come cantano i poeti, l'umore dei tuoi uomini, che erano rimasti intrappolati insieme a te, si è subito mutato in disperazione. Ma, come sempre, tu hai escogitato un piano. Mi chiedo se cambino la storia quando la cantano nelle case degli altri. Certamente nei palazzi di Itaca tu sei sempre il più veloce, il più astuto, il più ingegnoso. Dicono che hai offerto al ciclope un otre colmo di vino e l'hai invitato a bere. Se questo deve essere il mio ultimo pasto, gli hai detto, lascia che io lo condivida con te. E così hai dato un otre pieno di vino non annacquato a un gigante che di solito beve latte di pecora. Non c'è da meravigliarsi che si sia ubriacato subito.
3: Come ti chiami, viaggiatore?
2: Gli ha chiesto farfugliando le parole una dopo l'altra.
3: Mi piacerebbe sapere chi sto per mangiare.
2: Mi chiamano... Nessuno, hai risposto, non volendo che si gloriasse di averti ucciso. Era ubriaco e forse anche stupido, quindi ha creduto che fosse un nome vero. Ma a chiunque sarebbe potuto venire in mente di fargli bere qualcosa di forte. La geniale brutalità del tuo piano è arrivata dopo. E ai poeti piace moltissimo questa parte della storia, Odisseo. La cantano in continuazione. Appena il vino ha cominciato a scorrere nelle vene del ciclope, i tuoi uomini volevano ucciderlo nel sonno. Non avevano valutato, al contrario di te, che sarebbero rimasti bloccati dentro la caverna. Con un gigante morto, il ciclope ti serviva sveglio illeso in modo che spostasse il masso usato a mo' di porta dall'ingresso della caverna. Tu e i tuoi uomini non ce l'avreste fatta né insieme né da soli. Non ti hanno creduto, gliel'hai dovuto dimostrare. Tre guerrieri hanno tentato di spingere la roccia con tutte le forze, ma non si è mossa neanche di un dito. Nessun uomo poteva fuggire. Solo allora hanno capito che il problema era più complesso. «Ho detto illeso? Tu non volevi certo che il ciclope restasse illeso. Avevi bisogno che ricevesse il giusto tipo di lesione. Avevi visto che usava un grosso bastone per aiutarsi sul terreno roccioso mentre badava alle pecore». Quando a fine giornata entrava nella grotta, faceva rotolare il masso davanti alla soglia in modo che le pecore chiuse lì dentro fossero al sicuro da lupi e altri predatori mentre lui dormiva. Perfino ad un gigante servivano due mani per fare questa operazione. Quindi spingeva le pecore all'interno e poi appoggiava il bastone vicino all'ingresso, in modo da avere le mani libere per spostare la roccia. Tu hai preso il bastone e l'hai arroventato sulle braci del fuoco. Gli uomini protestavano, si lamentavano per il loro destino crudele. Sopravvivere a 10 anni di guerra per poi morire sulla strada di casa in pasto ad un gigante. Tu li hai ignorati e hai continuato ad arroventare il bastone che era alto quanto te. Nemmeno a quel punto gli uomini avevano capito cosa stavi escogitando e per 2 volte hai dovuto dire loro di farsi da parte e nascondersi tra il gregge. Io ho indovinato cosa stavi per fare prima ancora che il poeta lo cantasse. La spregiudicatezza è una delle cose che ho subito amato in te, Odisseo, ed è ancora così. Gli hai infilato il bastone appuntito nell'orbita e l'occhio gli è schizzato fuori, sfrigolando. A sentire quello che cantano i poeti, il suo grido è stato così tremendo da risvegliare i morti in guerra. Tu hai indietreggiato verso i tuoi uomini, che stavano accucciati tra le pecore e le tenevano ferme per il collo in modo da non farle scappare. Il ciclope ha estratto il palo dall'orbita e ha gridato di nuovo, più forte di prima. L'urlo è stato così terribile che gli altri giganti sono arrivati di corsa. Sono gente solitaria, mi dicono, e ciascuno vive nella sua caverna con le sue greggi. Nessuno di loro aveva mai sentito un simile rumore. «Cosa succede?» gridarono davanti al masso che chiudeva la grotta. Spostarlo e aprire sarebbe stata, per loro, una intrusione troppo grande. Rimasero lì in silenzio ad ascoltare. «Sono ferito!» urlò il ciclope. «A me o a te, Odisseo, sarebbe venuto naturale chiedere come ti sei ferito. Magari io avrei chiesto come posso aiutarti». Ma i ciclopi sono diversi e domandarono quello che per loro aveva più importanza. «E chi è stato a farti del male?» Il ciclope conosceva la risposta e la urlò dalle profondità della sua gola devastata. «Nessuno mi ha fatto del male!» gridò. «Nessuno mi ha cavato l'occhio!» Gli altri giganti si guardarono tra loro e scrollarono le spalle. «Non sono gente incline alla curiosità». Il tono di voce del ciclope sembrava pieno di dolore, sì, ma tutti avevano sentito la stessa cosa. Nessuno gli stava facendo del male. Seccati per il disturbo, si trascinarono di nuovo nelle loro caverne e non pensarono più a quel piantagrane. Tu, invece, anche se avevi già ottenuto così tanto e anche se lo stratagemma del tuo falso nome si era dimostrato assai più efficace di quanto potessi immaginare, stavi ancora riflettendo. Qui sì che riconosco il mio uomo. A questo punto della storia i poeti fanno una pausa per rifocillarsi. Ovvio, a loro piace far salire la tensione lasciandoti intrappolato nella caverna, prigioniero. Sanno che in questo modo otterranno un calice di vino in più, solo allora riprenderanno. Tu ti sei accorto dell'arrivo del mattino grazie a un buco in cima alla caverna del ciclope, troppo stretto per poterci passare, troppo alto da raggiungere. Lasciava entrare il sole e uscire il fumo, quindi sapevi che era l'alba. E lo sapevano anche le pecore, che cominciarono a belare nella luce fioca e grigia. Il ciclope doveva far uscire le pecore per andare al pascolo, ma era determinato a non lasciarti fuggire. Così spostò il masso solo a metà e vi si sedette accanto. Uno dei tuoi uomini emise un gemito che si perse nel rumore prodotto dalle pecore. Lui pensava ancora che il gigante avrebbe avuto la meglio su di te, Odisseo, ma tu sapevi cosa fare. Hai legato insieme tre pecore e hai mostrato ai tuoi uomini come aggrapparsi alle loro pance e tenersi forte. Hai dato un calcio alle pecore e quelle sono corse verso l'ingresso. Mentre stavi attaccando un secondo uomo a un altro terzetto di pecore, il ciclope ha abbassato la gigantesca mano, ha sentito tre soffici dorsi e tre teste e nessuna traccia di uomo, e si è fatto da parte in modo che potessero uscire. Quando è arrivato il tuo turno, l'ultimo ad andarsene come sempre, era rimasto solo un enorme montone. Per fortuna non sei un uomo alto, ti sei afferrato al suo ventre e sei passato davanti al ciclope verso la libertà. Sei fuggito illeso, che è più di quanto si possa dire del mostro che ti ha tenuto prigioniero. Ma, Odisseo, i guai ti stanno attaccati addosso come la lana a quella delle pecore. Mentre ti allontanavi a bordo della tua nave, non hai saputo resistere alla tentazione di urlare verso l'isola per dire al gigante mutilato che a sconfiggerlo eri stato tu, Odisseo. Hai voluto vantarti della tua vittoria. E se anche avessi saputo che la creatura accecata era il figlio di Poseidone e che avrebbe invocato la maledizione del padre su di te, non sono sicura che avresti fatto qualcosa di diverso. Non sei mai stato capace di resistere alla gloria. I poeti cantano che Poseidone ti maledisse e giurò che avresti impiegato altri 10 anni per raggiungere Itaca. Giurò anche che i tuoi uomini sarebbero stati puniti insieme a te e che saresti tornato a casa senza di loro, senza nessuno del tuo equipaggio. Ti abbandoneranno, Odisseo, o moriranno cercando di raggiungere casa? Le due prospettive sono ugualmente cupe per quelli di noi che vi aspettano a Itaca. Non vorrei mai che tu fossi diverso da quello che sei, sposo mio, ma vorrei averti tappato la bocca prima che tu dicessi il tuo nome al ciclope. Tua moglie che ti ama, Penelope.

0: Il racconto.
1: L'ospite che attendo da sempre, di Edith Brooke. Caro, il 21 aprile avresti compiuto 101 anni. Mi piacerebbe sapere la tua reazione in presenza di un ospite inimmaginabile. Corro da Olga ad avvisarla. Olga, Olga, ho appena saputo. Viene, lui da me sabato pomeriggio alle 4. Non devo dirlo a nessuno, è un segreto. Ma come faccio? Sto scoppiando. Vorrei spifferarlo a tutti. Pensa, ha anche letto la lettera a Dio che è nel mio ultimo libro, Il pane perduto, e l'ha approvata, e ha deciso di venire da me, non io da lui. Signora Edith, si calmi, non si agiti. Ma davvero? Allora devo pulire le finestre, lavare le tende, e dolci, dolci, che prepariamo? Non viene a guardare il panorama, le tende, o a mangiare dolci, che senso ha? Allora, che facciamo? Niente, niente, non lo so. Pensiamoci un momento, con calma. Il citofono, vai ad aprire. Sta arrivando Deborah. Glielo diciamo? Non possiamo non dirglielo, e anche Marco dovrebbe essere avvisato. Ma come? Ho promesso di non dirlo a nessuno. Ma Deborah è la figlia della sua sorella più cara, con la quale siete sopravvissute e che l'ha aiutata molto nei campi. È quasi una figlia per lei, no? E Marco, nipote di Nelo, che viene spesso a casa. Proprio adesso deve venire. Ho dimenticato. Ah, i gigli, sì, grazie. Ma perché gridi? Che facce avete? Che cosa nascondete? L'ho appena saputo. Viene un ospite grande. Non ti posso dire. Resta qui con me. Adesso decidiamo insieme che fare, cosa dire, come vestirci, come salutarlo. Deborah mi guarda incredula, scuotendo la testa in un no, no, non ci credo. E all'improvviso tutte e tre regrediamo all'infanzia e incrociamo le nostre voci. Che mi metto? Si può stare in pantaloni, giù dall'armadio tutti i miei vestiti sul letto. Cos'è più adatto per un'occasione così? E prove, prove sempre più infantili. Tra le risate nello specchio ci vestiamo e ci spogliamo come tre bambine in attesa di un giocattolo sognato o di un principe azzurro. Se tu potessi vederci. Deborah si rigirava nelle mie cose fuori misura, Olga in quelle un po' strette. Via via, cose scollate no, semplici, normali. Monologhiamo come matte. E poi come lo salutiamo? Olga si china verso una mano immaginaria. E se non dà la mano per il virus? Viviamo come ai tempi della peste a Milano. Ne hai fatto anche un film, ti ricordi? Io faccio un leggero inchino con una mano sul cuore. Deborah, invece, congiunge le mani all'orientale. Proviamo i nostri gesti nello specchio, sempre più incredule, ridendo emozionate in un'atmosfera irreale, un po' teatrale. Dove si siederà? Ecco un'altra domanda. Nella tua poltrona, dove ti ho tenuto la mano per oltre 10 anni, dove non si è più seduto nessuno dopo di te. No, no, affonderebbe e poi come si rialza? Corriamo a mettere i cuscini sulla poltroncina antica che ho comprato con tua sorella Mirella, ma non dirle niente, è una gran chiacchierona. Forse meglio non farne cenno neanche a tuo fratello Dino, che ci raffredderebbe subito questa attesa febbrile con una delle sue solite battute. E nemmeno a suo figlio Claudio, che abbiamo perso da poco, perché ci sarà Marco con noi e gli verrebbe un attacco di gelosia. Non dirlo neppure a tuo papà, che hai perso quando avevi 9 anni, la stessa età che ci sentiamo noi adesso come bambine che non sanno tenere i segreti. Forse l'unica a cui puoi dirlo è tua mamma, che ricordo severa aristocratica di pochi gesti e parole, annotava Dante, traduceva Goethe e suonava il pianoforte con una tale delicatezza che sembrava avesse quasi paura di far male ai tasti. E ripenso anche a mia madre, che vive nei miei libri, come mio padre e tutti i miei che non ci sono più. Oh, se questa visita fosse accaduta prima che bussassero con violenza alla nostra fragile porta, coloro che credevo amici e amiche non mi avrebbero poi costretta a stare sulle ortiche con il sedere nudo. Nessuno mi avrebbe tolto il saluto né aizzato il suo cane contro. Nemmeno i bambini alla fontana avrebbero sputato nel mio secchio. E i ragazzi infettati della propaganda razzista e gonfi di potere impunito non avrebbero rotto la testa di mio fratello maggiore. E il medico condotto non avrebbe negato una visita all'altro più piccolo che soffriva di appendicite e per operarlo non c'erano soldi né possibilità perché a noi era proibito viaggiare e uscire di casa dopo le 6. Se fosse apparso in tempo nel mio villaggio di poche anime, si sarebbero inginocchiati tutti di fronte a noi, tutti in piedi. Mia madre si è inginocchiata una sola volta nella sua vita, durante la selezione, quando un soldato tedesco voleva separarmi da lei, io, la più piccola dei suoi 3 figli. Per calmare i più selvaggi che osavano tirare la barba agli ebrei più ortodossi e li spingevano nei canali con l'acqua sporca, forse sarebbe bastata la maga del villaggio, molto ascoltata e temuta, se non fosse stata anche lei contro di noi. Ah, vederli così indifesi, rassegnati, senza la minima reazione. Il mio piccolo cuore s'era rattrappito, aveva quasi smesso di battere. Se allora, e non ora, fosse apparso colui che stiamo aspettando. Sai, non ti ho ancora detto che a volte mi vergogno di vivere, di essere arrivata alla soglia dei 90 anni. Potrei essere nonna dei miei genitori annientati quando avevano poco più di 40 anni. Amo la vita. L'ho difesa con tutte le mie forze e non la cambierei mai, nonostante il mio vissuto che non potrò mai né descrivere né raccontare fino in fondo, nemmeno quando vado in giro nelle scuole a dare la mia testimonianza, cosa che tu contrastavi spesso. Quando imparerai a dire di no, risparmiati, dicevi. Non mi sono risparmiata e non mi risparmierò. Non è tempo di tacere, neanche oggi, perché la storia è un boomerang per noi che siamo sopravvissuti, ma anche per i tanti nuovi perseguitati, anche se per motivi diversi e non nella stessa misura. Ma ci riguarda tutto quello che accade. E chi parlerà per noi, se non noi? Il mio scarso futuro è ricco di passato, la mia memoria è fedele e non mi lascerà precipitare nel vuoto. L'immaginazione non mi manca, né l'indignazione per ogni specie di razzismo, violenza, guerra nel nome di Dio. Lo sai. Fin da piccola ho imparato il no. Da adulta il sì. Mi conosci? Hai udito infinite volte il mio sì, e continuerò a dire di sì ogni qualvolta mi chiameranno a testimoniare, e racconterò la mia storia a quei giovani che non sanno, o che sanno poco e male. Il negazionismo, la mistificazione, l'appiattimento dell'accaduto sono in crescita pericolosa, la rimozione continua in tutta Europa. Illuminare le giovani coscienze è un dovere morale per il loro futuro. Essere ascoltata più oggi che ieri mi ripaga dalla fatica e rafforza il senso della mia vita. Nelle loro numerose lettere ho trovato la conferma dell'utilità dei miei sì. Sai, questo segreto a chi lo direi tra la gente del mio piccolo villaggio, dove sei venuto anche tu e incredulo, sbalordito, mi avevi chiesto come ero riuscita a venir fuori da quel buco fangoso. Ti ricordi di Lidia, la nostra vicina di casa? No, non te la ricordi, lo so. Io sì. È stata lei a regalarci la farina per quel pane perduto che mia madre invocava nel vagone piombato. Io non la dimenticherò mai, così come non dimenticherò quei 5 gesti nei campi nazisti, che io chiamo le 5 luci nel buio più profondo. Luci fioche, scarse, ma capaci di accendere una speranza interiore, forte. Forse lo avrei detto anche a quel mio compagno di scuola con il quale leggevamo nel bosco poesie d'amore proibite. E come non dirlo al padre di quel ragazzo, amico di mio padre, che nonostante l'avversione verso di noi ebrei è rimasto tale, io lo chiamavo zio Giula, che chissà come un giorno è apparso oltre il muro del ghetto gettandoci ogni ben di Dio, pane, patate, fagioli, burro, marmellata, vino, olio. Cadeva di tutto, anche le lacrime di mia madre gonfia di gratitudine e di mio padre fiero di quell'amico coraggioso. Un amico cristiano che dopo essersi segnato con la croce è sparito vergognandosi delle proprie lacrime perché il pianto era roba da donne. Ma zio Giulia è stato un uomo ed è un faro per me ancora oggi. E come non correre a dirlo al mio buon maestro Bocio Orgesa? Ti ricordi quando mi ha dato la sua fotografia strappandola dalla propria carta d'identità per farmene regalo e scrivendoci sopra alla migliore allieva che abbia mai avuto? E lui, che maestro, come dimenticarlo? E la maestra Clara, quante volte mi ha premiato. Anche loro sono state 5 luci nella mia infanzia in tempi indimenticabili. Oggi questi ignoti che continuano a vivere nella mia memoria dovrebbero essere nel giardino dei giusti. È il citofono. Devo lasciarti adesso, ma quante cose vorrei dirti ancora da quando non ci sei più. Getto uno sguardo rapido alle poche persone alle quali è stato permesso di essere presenti. Sono tutti in piedi, tesi, muti, come soldatini sull'attenti. Deborah tutta vestita di blu. Suo marito Lucio ha messo la cravatta. Marco invece è meno disinvolto del solito, mentre Olga controlla la tavola imbandita di dolci. E Francesca Romana, causa ed effetto di questa visita, ha l'espressione più incredula. Io non lo so nemmeno come sto. Corro, corro. Sono io che devo aprire la porta. È qui. La sua figura bianca riempie il vano dell'ingresso. E i miei occhi di lacrime.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine. L'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato. Anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi, in basso la carne e il pesce e nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro, prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Sotto le lenzuola. Nel Medioevo, la camera da letto era il centro della casa, dove si mangiava, si riceveva, si studiava. Di Irene Merli.
5: Silenzio! Stiamo per entrare in un'epoca molto lontana dalla nostra, la cosiddetta età di mezzo. E ci entriamo per capire che cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché, statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino. Non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi? Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza, soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo, come lo chiamiamo oggi, di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari. Quanto alla larghezza, il discorso è tutt'altro. All'epoca era molto raro che qualcuno dormisse da solo. Sotto le stesse coltri si trovavano moglie e marito, figli e a volte perfino ospiti di riguardo. Un esempio? Nel XIV secolo il letto di Francesco Datini, ricco mercante di Prato, e di sua moglie Margherita aveva una larghezza di 3,5 metri, una vera piazza d'armi. Il giaciglio condiviso accomunava figli o figlie, i servi nelle case abbienti, talvolta i monaci, gli ospiti delle locande, lì si arrivava fino a 6 ospiti per letto, soprattutto nelle grandi città. Persino negli ospedali i ricoverati dormivano assieme. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'età di mezzo, scopriremmo che dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati, per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti, scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo, come e con chi, il mulino, gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi. Lo attestano le fonti letterarie e le miniature del tempo. Sotto le lenzuola non veniva indossato proprio niente. Mentre era di rigore una cuffia in testa, un copricapo di stoffa bianco, e non per moda o per vezzo. Di notte il camino di casa, che si trovava solo in camera da letto, veniva spento con cura, come tutte le candele. Il rischio di incendi era forte. Per difendersi dalla morsa del freddo notturno ci volevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata, scrive Chiara Frugoni. Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore a chi gli sta molto vicino, e per tirare bene ha bisogno di una corrente d'aria da una porta o da una finestra socchiuse. Un altro nemico da combattere era poi l'umidità. Le case avevano pavimenti in terra battuta. I mattoni si trovavano solo attorno al focolare e poco più in là per evitare pericolosi tizzoni. I letti erano quindi issati su spesse pedane di legno che isolavano dal nudo impiantito, sopra i quali stavano materassi imbottiti di lana o di piuma d'oca. Per i più abbienti, ovviamente, i poveri dormivano invece su una nuda stuoia e umili pagliericci e di solito non indossavano neppure la cuffia sulla testa. Vista la situazione, si può capire quanto fossero importanti il tepore del talamo e la testa ben riparata per poter riposare tranquilli nel Medioevo. Tanto che la buona moglie, come scrivono alcune cronache del tempo, doveva preoccuparsi di preparare non solo una buona cena per il marito, ma anche il giaciglio coniugale caldo, e sistemargli per bene la cuffia sulla testa. Altro particolare importante. Ai tempi delle cattedrali, le camere da letto erano multitasking, ovvero non ci si limitava a usarle per coricarsi. Erano molto frequentate anche di giorno per pranzare, ricevere visite, fare giochi di società, studiare. In pratica la camera da letto faceva le veci del nostro soggiorno. Partiamo dal pranzo. Molto spesso nelle stanze dai larghi lettoni si approfittava del camino per cucinare stando al caldo. Proprio per questo vi si trovavano nicchie nel muro con mensole e acquai, alte credenze con piatti, bicchieri e brocche. Per mangiare ci si appoggiava a un cassone in cui si mettevano i vestiti o altri oggetti, oppure si usavano tavoli smontabili, semplici assi appoggiate su cavalletti che finito il pasto si appoggiavano verticalmente al muro. Anche le panche su cui ci si sedeva avevano per schienali assi smontabili. Tolta la tavola da pranzo, si potevano staccare e rimontare sui perni laterali in modo da invertire la seduta e potersi sedere davanti al fuoco per godere del tepore non solo sulla schiena. Per ricevere visite, poi, la stanza da letto era il luogo ideale, sia per il calore offerto dal fuoco, irrinunciabile, sia per la morbidezza dei cuscini posti sulle panche o sui cassoni, antenati dei nostri divani. Ovviamente tutto dipendeva molto dalla condizione economica dei padroni di casa. Più si saliva nella scala sociale, più la camera era confortevole, dotata di rotoli, cuscini rivestiti di stoffe preziose, fragranze che coprivano il lezzo delle strade. E adatta anche per ospiti importanti. Così, un invito in camera da letto per giocare a scacchi o avere conversazioni private non risultava affatto equivoco come sembrerebbe oggi. Ricevere le persone di giorno nella stanza del talamo era pratica normale, non solo dopo un parto, una malattia o un decesso. Anzi, a volte vi si trattavano questioni di peso. Basti pensare che Carlo VI di Valois, 1368-1422, aveva l'abitudine di ricevere i suoi consiglieri semi sdraiato sul suo sontuoso letto regale, tutto rivestito, dalle cortine alle coperte al baldacchino, di tessuto colorato di blu intenso, un pigmento costosissimo che solo i re potevano permettersi, istoriato con i gigli, simbolo della monarchia d'Oltralpe. Nel XV secolo, in terra francese, i grandi processi si celebravano in un ambiente allestito appositamente, chiamato lit de justice, letto di giustizia. Il re, all'interno di un luogo recintato, sedeva su un trono sopraelevato, sormontato da un baldacchino e circondato da tappezzerie che evocavano il letto, scrive ancora Chiara Frugoni. Nella stanza destinata alle udienze e alle cerimonie ufficiali c'era inoltre un letto particolarmente lussuoso, il cosiddetto letto da parata, che doveva impressionare i visitatori. Quello di Carlo V di Valois, sul trono dal 1338-1380, misurava circa 40 metri quadrati. A conti fatti, il rilievo dato alla magnificenza del letto nei romans come L'Ancillotto del Lago, inizi XIII secolo, nelle trecentesche novelle di Boccaccio e in tante altre fonti letterarie, rivela che era di gran lunga il mobile più importante e più confortevole della casa medievale. Non è quindi un caso se alcuni di quei giacigli potrebbero raccontare di intrighi, tranelli, amori legittimi e proibiti, assassini e trattative segrete.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Il cervello iperconnesso. Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti per esempio a un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto e in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento. Ma perché se un argomento ci interessa o ci emoziona è più facile impararlo? C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o, in età avanzata, malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità. Dopo 7 mesi, i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua inversione. Oggi, con il mio gruppo di ricerca, stiamo studiando i meccanismi che sono alla base di questi miglioramenti. I risultati preliminari ci dicono che il programma è effettivamente in grado di modificare le concentrazioni di molecole collegate all'infiammazione. Nel suo laboratorio si studia anche il legame fra pancia e cervello. È vero che alcune malattie neurologiche possono dipendere da malattie dell'intestino? Sì, collaboriamo anche con altri gruppi su questo tema. La comunicazione fra intestino e cervello avviene in 2 modi, attraverso il nervo vago che innerva i visceri e li collega al sistema nervoso centrale, e attraverso il circolo sanguigno che trasporta al cervello alcuni fattori solubili derivati dai batteri intestinali. Alcune ricerche suggeriscono, per esempio, che gli aggregati che danneggiano le cellule nervose nel morbo di Parkinson si originino inizialmente proprio nell'intestino e arrivino al cervello tramite il nervo vago. Riguardo alla circolazione, invece, in condizioni normali esistono delle barriere che impediscono alle molecole presenti nell'intestino di raggiungere il sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre 2 proteggono il cervello, e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte, di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane. e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605 lasciandola responsabile di 3 fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente, prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi, dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di 4 figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come Don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia. L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui Gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestandole opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. I pericoli per l'udito. Ecco come evitarli. Tra i 5 sensi, l'udito è particolarmente importante perché ci tiene in contatto con il mondo, scongiurando l'isolamento sociale e, nel caso degli anziani, rallentando il declino cognitivo. Con un'attenta prevenzione e un impiego di protesi e impianti tecnologicamente avanzati, si può far fronte a qualsiasi problema. Di Barbara Merlo. Assieme a vista, olfatto, gusto e tatto, l'udito è uno dei 5 sensi che ci mettono in relazione con il mondo. Per questo è importante che funzioni bene. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, 400 milioni di persone, convive con una perdita uditiva, chiamata scientificamente ipoacusia, e sono 34 milioni i bambini che ne sono affetti. Le stime prevedono che nel 2050 circa una persona su 4 sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Forse anche perché, almeno in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa, l'età media della popolazione si sta sempre più alzando e, con l'avanzare dell'età, le perdite di udito sono in parte fisiologiche. In Italia, secondo i dati del Censis, sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito. Le cause nei bambini. Francesca Forli, professore associato di audiologia all'Università di Pisa, spiega: oltre il 50% delle sordità infantili è di origine genetica. Se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino. La seconda causa di sordità nei bambini è l'infezione congenita da citomegalovirus, trasmessa al feto dalla madre in gravidanza. Anche malattie infettive come rosolia o sifilide nella donna in gravidanza oppure l'uso di farmaci ototossici, cioè tossici per l'orecchio, durante la gestazione, sono rischiosi per la salute dell'udito del nascituro. Esistono poi altre cause legate alla sofferenza neonatale, come la carenza di ossigeno o un parto prematuro, che costringe il neonato al ricovero in terapia intensiva. Durante l'infanzia, l'ipoacusia può essere una conseguenza di malattie infettive.

0: problemi uditivi. Attenti al rumore. L'esposizione a rumori, specie se cronica, è un'importante causa di deficit dell'udito. Nel caso degli adulti è più frequente sul lavoro ed è infatti considerata una rilevante malattia professionale, osserva Forli. Ma anche rumori improvvisi, come per esempio lo scoppio o il volume alto della musica nei locali chiusi o amplificata ai concerti, oppure ascoltata con gli auricolari, sono dannosi per l'udito. Quando è fisiologico? La perdita di udito negli anziani, presbiacusia, invece, è in buona parte legata all'invecchiamento dell'organo, anche se poi si somma ad altri fattori individuali. Negli ultimi anni, la presbiacusia è stata molto oggetto di indagine scientifica, fa notare la professoressa, perché numerosi studi, come riferisce un report dell'OMS, l'hanno correlata al deterioramento cognitivo dell'anziano. È un fattore di rischio modificabile per le demenze senili. Le conseguenze. I disturbi dell'udito e in particolare l'assordità sono malattie molto invalidanti. Nei bambini influiscono direttamente sul linguaggio che ritarda a svilupparsi e sulle capacità cognitive con conseguenze sull'apprendimento, sulle relazioni sociali, eccetera. Mentre tra gli adulti condizionano anche l'attività lavorativa e negli anziani favoriscono il progredire delle demenze, dice Forli. In tutti i casi ne consegue spesso un forte isolamento sociale, amplificato tra le persone di basso reddito, con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Oggi, grazie ai programmi di screening audiologico neonatale obbligatorio, le diagnosi di ipoacusia possono essere molto precoci, entro i 2 mesi di vita, e si possono così prevenire le conseguenze sul linguaggio e sul piano dell'apprendimento e quelle psicologiche e sociali. Stop al sordomutismo. Negli ultimi anni le protesi acustiche, sempre più piccole e nei casi di sordità grave e profonda, gli impianti cocleari, hanno migliorato la qualità di vita di chi è affetto da sordità. Oggi potremmo considerare sconfitto il sordomutismo, se non per quei rarissimi casi in cui l'impianto cocleare non è praticabile, come per esempio se manca il nervo acustico, afferma l'esperta. Ma in cosa consiste un impianto cocleare? È un dispositivo in parte impiantato dietro l'orecchio del paziente e in parte indossato esternamente. È formato all'esterno da un microfono che capta il suono, lo trasforma in un segnale elettrico, il quale viene inviato tramite un'antenna alla parte interna impiantata. Il segnale è poi inviato a un cavetto di elettrodi posizionato nella coclea che vanno a stimolare il nervo acustico e da qui gli impulsi arrivano alla corteccia temporale, dove si forma la percezione del suono. L'impianto può essere effettuato a partire dagli 8-9 mesi di vita, ma anche negli adulti o negli anziani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per 2 volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di 2 grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 a.C., presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi 8 secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono 2 passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza, che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti

di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di 3 secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del Duecento, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo Delera. Porticato su 3 lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio incotto.
Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi.

0: L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo Quattrocento. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496. Dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi. 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima, però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del Quattrocento da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, La flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: In questo episodio di Racconti di Viaggio andremo in Giappone e lo faremo con Claudia Boccini, autrice del blog bussoladiario.com. Claudia conosce molto bene il Giappone, c'è stata ben 4 volte e sta progettando di tornare la quinta. Con Claudia vedremo le tappe imperdibili in un viaggio in Giappone, ma scopriremo anche quelle meno famose e meno turistiche. Vedremo poi come si mangia in Giappone, come ci si sposta coi treni giapponesi, come si dorme nelle varie soluzioni alberghiere giapponesi e vedremo anche come sono i famosissimi bagni giapponesi. Buon ascolto e buon viaggio in Giappone! Claudia, benvenuta a Racconti di Viaggio!
2: Ciao Nadia, grazie per avermi chiamato!
1: Con te affronteremo una destinazione molto molto amata dagli italiani, una destinazione che mi incuriosisce, quindi ti farò un sacco di domande, perché con te parleremo del Giappone, una nazione che ti è piaciuta talmente tanto che ci sei ritornata diverse volte, vero?
2: Esatto, ci siamo stati io e il mio compagno ben 4 volte ed era la quinta pronta, ma c'è saltata.
1: Ok, abbiamo questo piccolo periodo particolare che speriamo tutti quanti di poter recuperare i viaggi in sospeso, anzi di farne ancora di più.
2: Sì, volentieri, perché noi proprio se rimaniamo qui ci stiamo male, vogliamo viaggiare e vogliamo andare in Giappone.
1: Cosa vi ha spinto a visitare 4 volte e a programmare una quinta visita?
2: È nato tutto per caso, come dico io. Allora, il Giappone ovviamente lo conoscevo come paese, avevo letto libri di alcuni autori giapponesi, mi incuriosiva la cultura, però me l'aspettavo sempre come un paese un po' esotico, un qualcosa di diverso, di lontano, che non mi sarebbe piaciuto e soprattutto non sarebbe piaciuto al mio compagno. In realtà ci è capitata un'occasione di quelle economiche eccezionali, ovvero un viaggio per andare a Tokyo a veramente 4 soldi, e abbiamo colto l'occasione. Appena atterrati all'aeroporto di Narita ci siamo resi conto che in Giappone ci saremmo tornati più volte, perché non l'avremmo solo voluto visitare ma l'avremmo voluto conoscere bene a fondo.
1: Veniamo quindi un attimo agli aspetti pratici, perché il Giappone lo conosci molto bene. Un primo viaggio in Giappone, ma in un'occasione, un'offerta come quella che ti è capitata a te, quali sono le tappe che secondo te sono imperdibili?
2: Allora, il Giappone è una nazione grande, con diverse sfaccettature, con diverse regioni che sono diverse l'una dall'altra. Considera che il Giappone è molto grande, è molto lungo, molto esteso, quindi andiamo da una zona tropicale, che possono essere per esempio le isole Okinawa, ma lo stesso Kyushu, che è molto caldo, ad una zona fredda che è l'Hokkaido, dove praticamente d'inverno andiamo decine di gradi sotto zero, siamo all'altezza quasi di Vladivostok della Russia, quindi proprio freddo. Considera che tutta questa estensione significa natura diversa, abitudini diverse. Premesso questo, secondo me la base per un turista che per la prima volta va in Giappone è inscindibile, è impossibile non andare a Tokyo, Kyoto, Nara e io aggiungo anche Hiroshima. Queste sono proprio la base per capire innanzitutto anche un po' di storia del Giappone, l'evoluzione del Giappone, perché ad esempio Tokyo è una città enorme, gigantesca, non riesco nemmeno a dare una definizione di Tokyo, perché è un qualcosa che vista dall'alto, come ci è capitato dalla Sky Tree Tower o anche dal Palazzo del Governo, vedi questa estensione che sembra non finire. In realtà chiaramente la parte centrale, la parte più turistica è una parte, non è tutta, però è enorme. Mentre per esempio se tu vai a Kyoto è completamente diversa, ci sono grattacieli ma non ce ne sono tantissimi quanti a Tokyo, è più raccolta, ci sono elementi della cultura tradizionale, templi bellissimi, e quindi già questo ti permette di avere una visione del Giappone sia dalla parte storica che dalla parte culturale, le due facce. Aggiungo anche andare a Nara e a Hiroshima per altri due motivi. Allora, Nara è molto carina, è una cittadina piccola, ma ha una peculiarità unica, ovvero la possibilità di interagire direttamente con i cervi, perché i cervi di Nara sono famosi perché sono dei cervi allo stato brado che vivono nel recinto del tempio. Questo, per esempio, di andare a Nara è una meta che consiglio sempre, soprattutto se ci sono bambini, perché i bambini sono impazziscono per questi cerviatti.
3: Non solo i bambini, penso anche io.
2: Sì. Ho delle foto che sembro una pazza con questi cerviatti che ci giocavo.
3: E probabilmente sarà quella la foto della cover di questo post, facciamo una piccola anticipazione.
2: Ok. E mentre poi aggiungevo anche Hiroshima, questo per una sorta di rispetto di noi occidentali nei confronti dei giapponesi. Alla fine siamo stati noi occidentali a lanciargli una bomba atomica che ha creato morte e disastri, quindi è una sorta di omaggio. E anche per capire quello che siamo capaci di fare noi uomini in generale quando ci mettono in mano l'atomo. Quindi è una forma di rispetto. Questo per il primo viaggio. Il primo viaggio ovviamente potrebbe anche dipende da quanto tempo uno sta al primo viaggio. Io dico sempre, per vedere il Giappone non ti basta una vita. Però un primo viaggio, per esempio, di almeno 10 giorni ci vogliono tutti, anche qualcosina di più. E quindi ci potrebbe anche scappare, che ne so, una estensione a Beppu. Beppu è un altro posto molto particolare del Giappone, ma ne parleremo probabilmente anche dopo, perché Beppu c'ho tante cose e sono sicura che ne riparlerò. Per esempio Beppu ha gli onsen, ha dei bellissimi onsen, si vede proprio anche la natura più selvaggia. Come comunque, nonostante ciò sia selvaggia, è stata comunque in qualche modo resa fruibile dagli uomini. Questo è ecco, il primo viaggio, secondo me, Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima ed eventualmente Beppu. Considera che sono abbastanza vicini sia Tokyo che Kyoto, Hiroshima è 2 ore da Kyoto e Beppu è all'incirca 4 ore da Kyoto. Parliamo sempre di spostamenti fatti con i mezzi pubblici, in questo caso i treni.
3: Poi approfondiremo anche il discorso dei treni, i famosissimi treni giapponesi. Ok, quindi abbiamo visto quali sono le tappe fondamentali, diciamo, per un primo approccio al Giappone. Tornando una seconda volta, o una terza, o una quarta, o avendo più tempo a disposizione, cosa bisogna vedere?
2: Innanzitutto, secondo me, per avere una visione quantomeno coerente del Giappone, non si può fare tipo flipper e andare da una parte all'altra. Conviene focalizzarsi sulle diverse regioni, quindi prendere una o due regioni e visitarle in modo, diciamo, organizzato. Questo te lo dico perché è un po' il metodo che abbiamo utilizzato noi. A parte, insomma, il primo viaggio che è stato solo a Tokyo, il secondo che abbiamo fatto Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima, al terzo ci siamo focalizzati su Kyushu. Il Kyushu è praticamente la parte meridionale del Giappone. Dentro il Kyushu c'è anche Nagasaki, che è un'altra città, diciamo, delle guerre nucleari. Però, per esempio, nel Kyushu è diverso anche, sono più calorosi, sono un pochino più meridionali, non credo, il giapponese standard è molto, come dire, riservato. Nel Kyushu vedi che sono più, gli piace chiacchierare, vogliono interagire, cosa stranissima, perché per esempio tutte le volte che sono andato ho notato, e spero che stiano migliorando perché avevano in vista le Olimpiadi, che per esempio con la lingua straniera, con l'inglese, se la cavano malino un pochino tutti, quindi vabbè. Però per fortuna sono molto gentili, sono estremamente gentili anzi, e quindi tendono a darti una mano anche se manca, diciamo, il mezzo del dialogo, della parola, quindi si riesce comunque a parlare. Ti dicevo del Kyushu, noi abbiamo visitato nel terzo viaggio il Kyushu, il quarto invece l'abbiamo dedicato all'Hokkaido, appunto, e alla parte di Nagano. Nagano forse qualcuno lo conosce perché è stata una delle città giapponesi che ha ospitato le Olimpiadi invernali. Ed è tutta un'altra zona, è la zona delle montagne, sono definite appunto Alpi giapponesi, ed è una bellissima zona tra le altre cose. Questo io ti posso dire che, insomma, sono altre zone da vedere. Il Giappone va visto tutto, però, ripeto, va un attimo focalizzato le diverse zone da poter visitare, perché altrimenti non se ne viene fuori. Considera che è molto molto esteso, come vi dicevo prima, quindi per andare da Tokyo a Sapporo noi ci abbiamo messo quasi un giorno intero di treno, e di un treno veloce, quindi per regolarti con i tempi.
3: Non di un regionale italiano?
2: No!
3: la velocità un pochino più alta, ma dico, poi sul treno, sui treni ti farò delle domande di approfondimento. Mi ha incuriosito un po' la descrizione che hai dato di Tokyo, quindi della sua estensione veramente a perdita d'occhio. Oltre al fatto di essere enorme, con quali altri aggettivi descriveresti la capitale del Giappone?
2: Organizzatissima. Noi un'organizzazione che ci hanno in Giappone e a Tokyo ce la sogniamo. E poi è multiforme, nel senso che ogni quartiere è diverso da quello accanto. Hai per esempio Asakusa, che è il quartiere tradizionale dove ti sembra di tornare indietro nel tempo di 200 anni, con i templi, l'incenso che brucia, le casette tipiche. Poi magari ti sposti e vai, che ne so, a Ginza, dove vedi grattacieli modernissimi degli archistar internazionali. Questa è una cosa che un po' spiazza, secondo me, chi viene dall'Italia o comunque dall'Europa. Noi siamo abituati un pochino ad una uniformità delle nostre città. Tokyo cambia completamente. Ueno, per esempio, che è una zona culturale di Tokyo, ci sono dei parchi immensi, ci sono dei bellissimi musei, ed è diversa, per esempio, da un altro quartiere che magari è caotico. Quindi a me è quello che ha anche colpito, la multiformità della città. Basta spostarti da un quartiere all'altro e hai delle esperienze diverse.
3: Mi riallaccio a quello che hai detto, no? L'impatto un po' estraneante che può avere una città come Tokyo agli occhi di un italiano o di un europeo. Ma l'impatto della cultura giapponese in generale, secondo te che cos'è che colpisce di più un italiano, che lo vede così più differente rispetto alla nostra cultura?
2: Per noi italiani, secondo me, è l'adesione alle regole, cioè loro sono molto molto formali, molto attenti, tendono a rispettare rigorosamente i ruoli sociali, ad esempio. C'è una sorta di livelli diversi di potere, di esperienze che vengono riconosciute in maniera collettiva. Ad esempio, gli anziani sono molto ben visti, molto ben voluti e sono molto rispettati. Il capo di un ufficio di lavoro, insomma in un ufficio, il capo avrà sempre il massimo rispetto e così via. C'è una sorta di attaccamento viscerale anche alla tradizione, praticamente, e i ruoli sociali fanno parte della tradizione, perché il Giappone era una società classista a tutti gli effetti, cioè, ed è rimasta. Anche il fatto degli inchini, per esempio, loro, come tu ben sai, non si salutano, o comunque si salutano stringendosi le mani, però non è il saluto tradizionale, loro si inchinano, hanno un saluto abbastanza rigido, abbastanza fermo, e addirittura ti rendi conto della differenza sociale tra due persone che si incrociano, se si salutano con l'inchino, in base alla profondità che viene fatto dell'inchino. Cioè, questa è una cosa che secondo me un po' sconvolge. E lo fanno anche con il turista, ovviamente, perché il turista comunque, a parte perché è uno che porta i soldi, quindi comunque ha diritto all'inchino, ma soprattutto, non so, se è una persona anche un po' adulta, merita rispetto. Per esempio, altre cose stranianti sono sicuramente i piccoli dettagli di vita quotidiana, come ad esempio loro hanno delle automobiline particolari che non vedremo mai in Europa. Anche in casa loro non, per esempio, non usano le scarpe. Sono dettagli piccoli e sono differenze che a noi ci fanno, insomma, un po' particolare.
3: Ma l'altra differenza grandissima con l'Italia, e un pochino ne abbiamo già parlato, sono i treni. Io ho visto delle foto anche per altri amici che sono stati in Giappone, sono veramente così strani e futuristici?
2: Allora, la velocità, secondo me, ormai noi li abbiamo raggiunti con le nostre frecce, quindi la velocità, sì, sono leggermente più veloci, ma non tantissimo, però sono di un comfort eccezionale e soprattutto sono puntualissimi. Spaccano letteralmente il secondo, anche perché hanno a disposizione loro, questi treni molto veloci, delle ferrovie privilegiate che utilizzano soltanto loro, quindi è difficile che hanno magari ritardi o momenti di blocco. Poi un'altra cosa che dei treni è il fatto che praticamente, allora, noi siamo rimasti sconcertati quando siamo arrivati a Tokyo la prima volta. Saliamo sul treno, ci fanno scendere immediatamente, non parlavamo una parola di giapponese né loro di inglese, non avevamo capito il motivo. Praticamente loro hanno girato tutti i sedili del treno per metterli nella direzione di marcia. questa è una di quelle cose che tu resti fai, oddio, non è possibile, in Italia non lo fanno, tutto automatizzato. Oppure il fatto che, ne so, che il capotreno, quando arriva il treno, saluta il treno, si inchina davanti al treno. Cioè, il signore che ti viene a controllare i biglietti nel treno ti si inchina 4 volte e si rinchina prima di uscire dalla carrozza. Hanno questa velocità, tra l'altro i famosi Shinkansen, che sono appunto questi treni super veloci, futuristici, hanno una delle forme particolari, hanno un muso della locomotiva, sembra quasi un naso lungo, è una cosa curiosissima, però questo perché per sfruttare l'aerodinamica. Praticamente questi treni hanno dei nomi, ogni treno ha un nome, anche questa è una cosa molto carina, e hanno delle velocità diverse in base al, insomma, anche al costo del biglietto, più paghi più vai veloce, fondamentalmente è questo. Tra l'altro per uno straniero, per un turista che va in Giappone, è molto molto conveniente poter fare il JR Pass, che è praticamente una sorta di tessera che ti permette per una settimana o per 15 giorni di utilizzare in maniera continua quanto vuoi i treni giapponesi della compagnia JR, che è la compagnia più grande, e con grandissimo risparmio di costo. Considera che l'ultima volta che l'abbiamo comprata era circa 250 euro per una settimana, per una persona, ma noi abbiamo fatto il calcolo che abbiamo risparmiato più di 1000 euro, perché i viaggi in treno sono carissimi.
3: Sì, sì, effettivamente sono cifre importanti del budget che uno deve considerare in un viaggio in Giappone.
2: Sì. Comunque considera che un viaggio in Giappone, quello che mi dicono sempre, è: ma il Giappone è caro? No, allora il Giappone non è carissimo. Il Giappone è fondamentalmente un paese caro, forse come l'Italia, se non addirittura meno, perché ciò che costa tanto, per esempio, in un viaggio in Giappone è il volo aereo, per forza di cose ci serve, e appunto gli spostamenti interni, ma se prendiamo il JR Pass riusciamo ad abbattere molto i costi. Dopodiché, per quanto riguarda il cibo o dormire, si riescono a trovare prezzi, diciamo, alla portata di quasi tutti i portafogli. Considera che noi, i nostri viaggi, difficilmente abbiamo speso in due persone più di 4.000 euro per una quindicina di giorni.
3: Sì, ma per un viaggio intercontinentale su un paese comunque evoluto è un buon prezzo.
2: Non solo, ma senza, come dire, io non sono una che vado a dormire in ostello, non sono una che vado a mangiare il panino dove capita, quindi diciamo anche spendendo per una qualità dei servizi non basta.
3: Adesso infatti vorrei chiederti, no, per dormire che soluzioni ci sono? E poi non so, ti volevo chiedere se hai dormito sugli hotel, capsule hotel, com'è che si chiamano, che soluzioni offre il Giappone?
2: Allora, ci sono diverse possibilità. Scordati che io dormo nel capsule hotel perché soffro di claustrofobia, neanche se mi pagano.
3: Cioè, non so se è un'esperienza che saprei, che... ma forse sì, dai, alla fine se c'è sonno dormi.
2: Sì, esatto, comunque ci sono i capsule hotel. Allora, ci sono chiaramente gli alberghi internazionali e sono esattamente come gli alberghi internazionali di tutto il mondo. Ci sono poi i ryokan, che sono praticamente delle pensioni di alto livello in genere, dove tu dormi in stanze totalmente in stile giapponese, quindi dormi sul futon, quindi a terra, ti viene servita anche una colazione, un pranzo, una cena direttamente in camera, in genere la cucina kaiseki, che è una cucina di altissimo livello, quindi sono... Allora, i ryokan sono abbastanza costosi se sono di livello alto, si trovano anche dei ryokan così andanti, che però non ti danno tutte queste particolarità che ti rendono l'esperienza del pernottare in un ryokan particolare.
3: Quando parli di prezzi alti in euro, più o meno, mi sai dare una cifra per capire una doppia quanto potrebbe essere?
2: Allora, io ti posso dire quanto spendevamo noi di media, ti parlo l'ultima volta, ci siamo stati un anno e mezzo fa, e non abbiamo, non nel ryokan, allora nel ryokan arriviamo anche a 400 euro. Però ti ripeto, sono a livello altissimo, magari anche l'onsen privato, cioè è proprio una situazione diversa. Nei ryokan ci vanno soprattutto i turisti o i giapponesi molto molto che hanno più parecchia disponibilità economica, anche se loro poi magari preferiscono andare negli alberghi extra lusso di tipo internazionale. Quindi nei ryokan si spende abbastanza, nei ryokan di ottima qualità. Negli alberghi internazionali si spende più o meno di un hotel internazionale europeo. Quello che usavamo noi erano, per esempio, i business hotel, che sono degli alberghi utilizzati per lo più dagli impiegati che fanno tardi la sera per lavoro e non fanno il tempo a tornare a casa. hanno la particolarità di non essere molto costosi, tra i 70 e i 100-120 euro. Sono attrezzati di tutto, quindi dal microonde al bollitore, che ne so, alla spazzola per pulirti i vestiti, c'è veramente di tutto. In genere c'è anche la colazione inclusa. Ed era un'ottima, diciamo, soluzione che metteva insieme qualità e prezzo. Ho amici che sono stati anche negli ostelli, mi dicono che si spende ancora meno, però ripeto, vado a fare un viaggio all'estero, io insomma non sono una ragazzina, e quindi l'ho fatto di andare negli ostelli, di andare a dormire con il sacco a pelo, andare con zaino a spalla, però insomma se vado in Giappone preferisco godermi un pochino di più l'esperienza.
3: Sì, anch'io ricordo il mio zaino in spalla, ma era qualche decennio fa, ora non so se ce la farei, è stato un trauma poi, quindi...
2: No, vabbè, divertente, però insomma, sono cose che ho fatto, come dire.
3: Ma quindi... guarda, abbiamo ospitato una ragazza che ci ha raccontato del Cammino di Santiago, ovviamente zaino in spalla ridotto, però è un po' il tipo, quel tipo di esperienza, quindi poi...
2: Però quello per esempio è bello, quello è un bel viaggio, è motivato andare con lo zaino in spalla. Onestamente andare zaino in spalla in Giappone posso anche farle nemmeno. No, comunque, a parte tutto, in Giappone le possibilità per dormire ce ne sono tante, tra l'altro c'è anche Airbnb, insomma, puoi dormire anche in un bed and breakfast. E praticamente c'è tutta l'assortimento delle strutture alberghiere che abbiamo anche noi, con in più appunto questi ryokan e, come dici tu, i capsule hotel, che sono delle particolarità che si trovano pressoché solo in Giappone.
3: Ma un'altra cosa che pressoché si trova, credo, solo in Giappone, che è molto particolare, di cui un po' ci hai accennato, gli onsen, non so se l'ho detto in maniera corretta, quindi le terme, come funzionano? E poi è vero che non ci si può andare se uno ha i tatuaggi?
2: Allora, anche qui stanno cambiando un po' le cose. Intanto diciamo che cos'è un onsen. Onsen sono dei piccoli impianti termali, spesso addirittura quasi casalinghi, come vi dicevo ce l'hanno anche i ryokan, quindi sono piccoli, sono di proprietà, dove i giapponesi vanno non tanto per fare le terme, come facciamo noi, ci rilassiamo, prendiamo, siamo nell'acqua, ma per come dire, staccare la loro mente e rilassarsi completamente. Tra l'altro negli onsen c'è proprio una preparazione per poter entrare in un onsen. Non si va insieme uomini e donne, a meno che tu non prenoti un onsen familiare. E c'è il motivo, perché negli onsen si va nudi, completamente nudi. E si va nell'onsen dopo essersi lavati. Questa è una cosa particolarissima. Noi siamo abituati che ci si fa una doccia e via, si va nella piscina. In realtà invece prima di entrare in un onsen tu ti lavi approfonditamente, ti strigli addirittura. Cioè i giapponesi sembra quasi che si tolgano la pelle quando prima di entrare. E dopodiché appunto entri in quest'acqua molto calda, molto... molto termale, molto minerale, dove ci stai un quarto d'ora, 20 minuti, ed è proprio un momento in cui tu entri in contatto con te stesso, è una sorta di momento di riflessione con te e anche con la natura che è rappresentata appunto dall'acqua. Ci sono degli onsen molto belli, dove tu vai pagando neanche tantissimo, quindi che ne so, 5.000 yen, 7x5, un 35 euro all'incirca, e ti danno anche la yukata, che sarebbe la vestaglietta che tu indossi magari dopo che hai fatto l'onsen, quindi ti danno tutta l'attrezzatura, ed è un'esperienza secondo me che chi va in Giappone deve assolutamente fare.
3: Sì, concordo, ma quindi sono sempre all'aperto?
2: Non sempre all'aperto, perché per esempio quelli degli alberghi più delle volte sono invece al chiuso. In realtà sono una serie di piscine non molto profonde, perché gli onsen non sono mai molto profondi, quindi li puoi avere sia al chiuso sia all'aperto, ma hanno sempre una piccola tettoia, proprio perché con il fatto che ci si va nudi è comunque una sorta di riparo, di momento di così per stare raccolti, non so come dire.
3: Di intimità con te
2: stessi. Intimità, sì, esatto.
3: Ora, concedimi questo passaggio un po' azzardato da bagno come bagno termale onsen a bagno come toilette. Perché sono veramente così particolari e tecnologiche.
2: I washlet sono bellissimi.
3: Cioè, ma la prima volta che l'hai usato, cioè, hai fatto la foto, io immagino di sì, la farei, sì, storia su Instagram.
2: E come no, ho fatto la foto, ci ho scritto anche un post, cioè, mettendoci le freccettine come si usa, perché non è...
3: Esatto. Allora lo linkiamo poi nelle note, così tutti sapranno come funziona un vero, una vera toilette giapponese.
2: Perché non è, immediatamente non è intuitivo, però devo dire, allora, a me questa cosa mi fa impazzire, però ho scoperto che veramente è utile. Vogliamo gli onze, vogliamo, scusa, vogliamo i washlet anche in Italia. Ah, visto che tra l'altro li stanno
3: che
2: vendendo.
3: Che fanno?
2: Puliscono, non so come dire. Allora, intanto tu puoi scegliere se avere la, come si dice, la ciambella, la tavoletta del bagno riscaldata. Puoi decidere se avere il sottofondo di rumore di uccellini o di musichette. Non... Dopodiché tu spingi una serie di pulsanti e c'è l'acqua che esce calda, fredda, media, con varie, come dire, pressioni. È un apparecchio particolare e lo trovi in tutti gli alberghi. Lo trovi addirittura nelle metropolitane, perché ecco, una cosa che mi ha detto, la pulizia del Giappone è eccellente. Io credo di non aver mai visto bagni pubblici dentro le metropolitane tanto puliti quanto in Giappone. E anche lì ci sono i washlet. Così come ci sono dentro il McDonald's, le trovi dappertutto, è normale.
3: Quindi è un mix tecnologico tra il nostro bidet e il water.
2: Sì, con in più il sottofondo musicale, l'aria. Cioè, è una cosa curiosissima. Tra l'altro loro hanno un senso della pudicizia un pochino diverso rispetto a noi. Noi siamo un pochino più bacchettoni, loro invece... più aperti, più disposti, non so come dirti, cioè forse è proprio un fatto culturale, però sì.
3: Scusa se ritorno ancora su questa, sui washlet, ma poi per asciugarti c'è anche il getto all'aria?
2: Certo, ovviamente. E c'è anche i pulsanti diversi tra maschietto e femminuccio, va bene, l'abbiamo detto.
3: Ok, beh sì, è un'esperienza assolutamente da fare.
2: Considera che in genere la prima volta che va in Giappone e si trova davanti a questo bagno particolare, allora la prima volta esce fuori con gli occhi di fuori, dopodiché si chiudono dentro e cioè adesso non esco più. Proprio perché giochi anche con i tasti, poi alla fine ti diverti, cioè è una cosa talmente diversa. È un...
3: Anche questo, vabbè, ovviamente si prova perché tanto in bagno uno ci deve andare nel soggiorno.
2: Esatto. Esatto, comunque vi prego, non andate in Giappone solo per provare il washlet.
3: Allora, abbiamo parlato di diversi aspetti del budget, un po' ci hai detto, quindi che non è costoso. E quindi mi vorrei ricollegare un'altra cosa che dicevi delle voci che costituiscono il budget di un viaggio. Abbiamo parlato quindi dei trasporti, dell'alloggio e poi c'è la componente cibo. Visto che adesso qui in Italia ci sono quasi più ristoranti giapponesi che pseudo-giapponesi, com'è il vero tipo giapponese? Sì, l'ultima volta stata a Milano erano solo sushi dappertutto, mi sono un attimo un po' preoccupata.
2: Ma per loro sono cinesi, comunque riconvertiti in giapponese. Succede anche qui da noi a Roma.
3: Ma noi nelle Marche siamo un po' più arretrati da questo punto di vista, quindi non c'è questa invasione così. Un po' mi ha colpito, però quindi mi chiedo, quello che conosciamo noi qui di giapponese, quanto è veramente giapponese? Quanto c'è la differenza tra quello che ci propongono in Italia e quello che invece si può mangiare realmente in Giappone?
2: Allora, il sushi è sushi, così il sashimi. L'unica cosa che cambia chiaramente è il sapore degli ingredienti, che sono molto molto freschi e molto molto pieni di sapore di mare. Cioè loro, chiaramente è un'isola, il Giappone è un insieme di isole anzi, e quindi hanno pescherecci che vanno in continuazione, quindi quello che mangiamo noi è un sushi che assomiglia al sushi giapponese, diciamo che gli assomiglia. Quello che noi invece magari non sappiamo, comunque non abbiamo modo di provare, è tutto il resto della cucina giapponese, perché il Giappone non è soltanto sushi. Allora, la cucina kaseki è una cucina di corte ed è curatissima, non soltanto nella preparazione, ma anche nella presentazione. Questa è una particolarità del Giappone. Noi abbiamo imparato negli ultimi 10 anni, 15 anni, a, così come si dice, a impiattare, cioè a presentare in modo gradevole le pietanze che vengono portate a casa. In Giappone invece questa è una tradizione che affonda nella notte dei tempi. Anche il piccolo dadino di tofu viene presentato magari con la fogliolina, con il pezzettino di alga, in modo che assuma la forma quasi di una piccola scultura, di uno piccolo oggetto d'arte. Oltre alla cucina Kaseki, che appunto è questa cucina che è abbastanza costosa, questa sì, esistono poi cucine più quotidiane. Intanto, per esempio, il Giappone anche lì si differenzia in base alle regioni, in base alle zone. C'è il tonkatsu, che per esempio è le zuppe, noi le chiamiamo generalmente la zuppa di miso o il ramen. Anche lì ce ne sono milioni, migliaia di ricette che variano quello che per noi è genericamente un ramen. Per esempio, ti dicevo il tonkatsu è un ramen fatto, che viene fatto a Fukuoka, nel sud del Giappone, ed ha un sapore diverso da quello che magari tu assaggi a Sapporo, dove vengono utilizzati ingredienti diversi. Per questo ti dico, la cucina giapponese non ci si può fermare ad assaggiare soltanto una cosa. Tra l'altro ci sono talmente tanti ristoranti, e di tutti i livelli, di tutti i costi, che veramente c'è l'imbarazzo della scelta.
3: E qual è il tuo piatto preferito? Quello che niente dici, lo vorrei tanto riassaggiare.
2: Guarda, io vado pazzissima per i gyoza, che sarebbero i ravioli giapponesi praticamente, ripieni, molto simili a quelli cinesi. Però a me piacciono quelli giapponesi perché hanno una farcitura particolare che, ti dico che tutte le volte che vado in Giappone, ormai è diventata una tradizione, abbiamo, come lo chiamo io, il gyotaro di fiducia, e tutte le volte la prima cena è quasi una sorta di benvenuto che ci diamo a noi stessi e interesse di tornare in Giappone, un bel piatto di gyoza. Però questo, ripeto, è a me che piace. Tra l'altro ho scoperto che li fanno anche a Roma, quindi c'è un ristorante giapponese, veramente giapponese, e ogni tanto ci andiamo. Però poi ti ripeto, su alcuni piatti è molto simile alla cucina occidentale, altre cose invece, per esempio, quando cominciamo a parlare di alghe, andiamo un po' diversi, siamo particolari. Ti dico che a me la cucina giapponese piace tanto. Tra l'altro, non so se è perché quando vado in Giappone cammino un sacco, non so per qual è il motivo, ma io in genere in Giappone, anche se mangio tanto, non ingrasso, quindi va bene.
3: Un motivo in più per gustarla.
2: Sì, esatto.
3: Quindi, il quinto viaggio in Giappone, dove sarà?
2: Penso nello Shukoku, spero di averlo detto bene, ed eventualmente fare un giro anche nel Tohoku, che è la zona a nord del Giappone, però prima di arrivare a Sapporo, prima di arrivare nell'Hokkaido. Queste sono due parti che mi incuriosiscono e che non conosco. Sono entrambe della parte del mare che guarda verso la Cina, quindi sono la parte meno, tra l'altro, battuta dal turismo, forse proprio per quello che mi incuriosiscono, e hanno delle zone, dei parchi naturali molto molto belli.
3: Io credo, ti ringrazio, siamo arrivati alla fine di questa nostra bella chiacchierata sul Giappone, però come a tutti i viaggiatori che passano per questo podcast, devo chiederti cosa non manca mai nella tua valigia.
2: Sicuramente non manca mai la macchina fotografica, non potrei farne a meno, e non manca mai il mio cellulare, perché praticamente ci faccio tutto, ci prendo appunti, ci faccio foto, mi serve per geolocalizzarmi. In Giappone è fondamentale perché, appunto, siccome parlano poco l'inglese, ti serve avere Google Map a portata di mano per poterti muovere. Sì, senza telefono probabilmente io sarei persa.
3: Vogliamo ricordare il tuo blog, che è bussoladiario.com, e nelle note, come vi dicevo, rimettiamo sia tutti i riferimenti sia del blog che dei canali social di Claudia, e anche un po', ovviamente, anche un po' degli articoli, soprattutto quello del Washlet, che è fondamentale. Tutti quanti così abbiamo le istruzioni per l'uso per quando andremo in Giappone. Io, Claudia, ti ringrazio per essere stata nostra ospite.
2: Grazie a te, grazie Nadia.
3: Spero sia stata una piacevole chiacchierata.
2: Sì, sicuramente mi

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Erano davvero in troppi quelli che fingevano di credere alle sue idee rivoluzionarie. Quasi tutti coloro che lo ascoltavano, infatti, facevano trasparire dalle proprie parole una chiara impressione di mancanza di fiducia, anche se affermavano il contrario. Quel giovane musicista di Parigi, però, non volle arrendersi davanti a quelle ipocrisie. Cosa potesse significare la sola idea di arrendersi, per lui Braille costituiva un concetto del tutto incomprensibile. La sua storia dimostra anche che quando sembra che ogni possibilità di farcela sia ormai perduta, in verità c'è sempre tempo per provarci ancora una volta. Quella che vi narriamo è la cronaca di un'impresa di un uomo che, secondo molti, era destinato a condurre un'esistenza da subalterno, soltanto perché la vita era stata molto dura con lui, ma che, nonostante tutto, continuò a credere di poter realizzare qualcosa che avrebbe migliorato il mondo.

Ci sono ambizioni e malinconie che probabilmente costituiscono condizioni umane destinate a non mutare mai. Tutto questo rende simili le vicende di donne e uomini, nonostante siano svolte in epoche distanti. La storia di Louis Braille non si discosta da questo principio, e non a caso la sua sfida somiglia a quella di molti altri giovani, anche contemporanei, pronti a tutto pur di dimostrare che i propri progetti non sono affatto delle pure utopie. Erano i primi dell'Ottocento quando il piccolo Louis cominciò a capire che in lui era presente una grande dote, costituita in un'eccezionale capacità manuale. Suo padre, infatti, che era artigiano, notò che il suo figliolo non sembrava affatto essere come tutti gli altri giovani apprendisti ciabattini. Perciò, spinto da un certo orgoglio paterno, volle che ogni giorno lui, nonostante l'età acerba, lo seguisse nel suo laboratorio in un piccolo centro alle porte di Parigi. Simon René Braille, osservando suo figlio, era certo che nel giro di qualche anno sarebbe diventato una sorta di creatore geniale di nuovi modelli di scarpe. Lui, infatti, stava già provando a creare dei nuovi disegni per costruire delle calzature del tutto originali per l'epoca. Ogni cosa sembrava procedere secondo le più ottimistiche ambizioni, ma stava per accadere qualcosa che avrebbe cambiato la storia dei Braille, sia padre che figlio. Non sembrava una mattina diversa dalle altre, quella in cui Louis Braille raggiunse come sempre suo padre nella bottega artigiana per costruire nuovi modelli di scarpe. Il giovane apprendista, anche se la sua età poteva sembrare ancora prematura, in realtà già sapeva maneggiare delle acuminate forbici e tutti gli altri arnesi che in mani esperte potevano anche costituire un serio pericolo per la propria incolumità. Nessuno temeva che lui potesse farsi male utilizzando gli strumenti da ciabattino e perciò il padre non esitò a dargli la sua massima fiducia. Certe vicende maledette che accadono, però, sono imprevedibili e quella mattina lui, utilizzando un attrezzo abbastanza arrugginito, si ferì e si provocò una gravissima infezione agli occhi. Senza dubbio, oggi quel giovane ciabattino avrebbe potuto beneficiare di ben altre cure, ma nei primi dell'Ottocento la diagnosi fu drammatica. Louis Braille, quel giovane ed intelligente apprendista, si ritrovò ad essere privato della vista. La diagnosi fu più amara del peggiore degli incubi. L'orgoglioso padre di Louis, naturalmente, non avrebbe mai abbandonato il suo figliolo, ma di certo per lui quell'incidente fu anche la causa di una delusione, dato che aveva investito molti dei suoi sogni su lui e le sue notevoli doti creative. Dopo alcuni mesi in cui non sembravano esserci soluzioni percorribili per accettare e vivere la cecità, la vita, come sempre, si impone in quella storia amara, con le sue inevitabili dinamiche di sopravvivenza. Monsieur Braille, quindi, facendosi forza, condusse suo figlio Louis in un istituto per giovani, frequentato soltanto da ragazzi non vedenti. Varcare l'entrata di quella scuola per lui significò la possibilità di studiare e tentare di realizzare qualcosa di importante nonostante il suo handicap.

I primi tempi nella scuola per giovani non vedenti a lui apparvero come una maledetta condanna da espiare, pur non sentendosi colpevole di nulla. Sapeva che nessuna tenacia gli avrebbe permesso di riacquistare la vista e pertanto doveva adattarsi a quella nuova vita. Lui, però, iniziò lentamente ad imparare ad ascoltare le note musicali e in pochi mesi era pronto per confrontarsi con un organo che poi cominciò a suonare anche discretamente. Non è certamente un caso se spesso nella storia della musica ci sono stati artisti leggendari non vedenti. Anche lui quindi imparò ad ascoltare le note, facendo riferimento alla dimensione dell'armonia come ad una realtà paradisiaca che poteva creare grazie ai suoni. Per Braille, la musica si tramutò in una nuova ragione di vita e in pochi anni cominciò ad essere chiamato in diverse manifestazioni che si tenevano in varie piazze di Parigi. Ascoltando lui suonare l'organo, era lampante che dietro lo sguardo serrato di quell'uomo non vedente c'era una mente capace di lottare per costruire i propri sogni senza fermarsi davanti a nessun tipo di iniziale sconfitta. Il suo talento, poi, gli permise di diventare insegnante proprio nell'istituto per non vedenti che aveva frequentato. Louis Braille poteva quindi dirsi un uomo che era caduto nell'impervio percorso della vita, ma che aveva avuto la forza di rimettersi in corsa. C'era però ancora un desiderio che aveva in testa e che avrebbe voluto assolutamente realizzare. Lui, all'età di 20 anni, capì lavorando con gli studenti non vedenti che pur con il massimo degli sforzi nessuno di loro avrebbe mai potuto apprendere con la stessa velocità di un coetaneo dotato della vista. Braille, perciò, dopo aver fatto le sue ore di lezione, cominciò a progettare segretamente un sistema per rendere l'apprendimento di persone come lui molto più celere. Voleva equiparare le opportunità di crescita professionale di un non vedente a quelle di qualsiasi altra persona. Braille sapeva che la lettura rende liberi più di ogni altra cosa. Era consapevole che se ai non vedenti non fosse stata data l'opportunità di leggere, si sarebbero ritrovati per sempre a subire un grave gap rispetto agli altri. Perciò, con la capacità che aveva sempre contraddistinto il suo carattere, iniziò a brevettare diversi sistemi, ma nessuno si rivelò più efficace di quelli già esistenti. Lui, però, non si arrese e continuò comunque a fare nuove sperimentazioni.

quando comunicava ai suoi amici che avevano l'uso della vista che un giorno grazie a lui i non vedenti avrebbero potuto avere maggiori opportunità di lettura, in molti gli davano coraggio e lo invitavano a continuare le sue sperimentazioni. Lui, però, essendo un uomo dotato di eccezionale intelligenza e sensibilità, capiva che tutti quelli che ascoltavano i suoi progetti in realtà fingevano di credere in lui con la tipica arroganza delle personalità superficiali. Nessuno, o quasi, infatti, credeva nel suo grande progetto. Non voleva accettare nessun tipo di sconfitta e neanche dare l'opportunità ai non vedenti di giustificare la propria ignoranza. Lui voleva trovare un sistema per far leggere a tutti i suoi studenti intere enciclopedie in breve tempo e la grande intuizione la ebbe un giorno, grazie ad un suo vecchio amico che andò a salutarlo proprio nell'istituto dove insegnava. La vita di Braille, in seguito a quell'incontro, sarebbe cambiata e con essa il destino di intere generazioni di persone non vedenti. Si chiamava Charles Barbier, il giovane soldato amico di lui, che andò a salutarlo e gli confidò un segreto. Riferì a Braille che da tempo stava pensando di escogitare un sistema per consentire di leggere libri a chi come lui si trovava per intere notti a dover stare in trincea. Si trattava di restare al buio, per giunta allerta in caso di attacco nemico, perciò l'ambizione di quel soldato era capire come permettere ad una qualsiasi persona di leggere un libro anche soltanto con l'uso del tatto. Quella idea illuminò la fantasia di Louis Braille. Come dare la possibilità ad una persona al buio, come chi non aveva l'uso della vista, di leggere un libro? Per Louis Braille la risposta era chiusa in soltanto 6 punti, che avrebbero dovuto costituire la sua grande invenzione. Lui, infatti, dopo aver fatto sperimentazioni per anni, in una sola notte capì come risolvere quel suo immenso enigma. Nei 6 punti sapeva che potevano essere racchiuse tutte le lettere dell'alfabeto e perciò fece il suo primo esperimento, rivolgendosi direttamente ai suoi studenti non vedenti. I risultati furono semplicemente clamorosi. Louis Braille, utilizzando il suo metodo di stampa, insegnò a molti giovani a leggere e provò a far decifrare il suo rivoluzionario alfabeto anche a chi aveva l'uso della vista. Quelle combinazioni di punti messi in rilievo su un foglio di carta permisero a tutti i non vedenti di imporsi in società in meno di un decennio. Ora non erano più costretti a svolgere umili lavori manuali a causa delle limitazioni che gli imponeva il loro handicap. Louis Braille è ricordato come uno dei più grandi eroi della storia di Francia, che senza abbattersi davanti alla sventura riuscì a dimostrare che nessun ostacolo può essere definito insuperabile. Il suo sistema di lettura, a distanza di quasi 2 secoli dalla prima apparizione, è ancora considerato straordinariamente efficace ed insostituibile per le persone non vedenti, che grazie al coraggio e alla tenacia di Louis hanno la possibilità di utilizzare la propria fantasia per realizzare qualcosa destinato a migliorare la propria vita e quella degli altri.

0: Il racconto.
1: Quando l'ombra scende, di Dino Buzzati. A ragioniere Sisto Tarra, proprio il giorno in cui venne nominato capo economo della ditta, capitò uno strano caso. Era un sabato, giornata tiepida con un bellissimo sole, e lui si sentiva in felici condizioni di spirito. La meta sospirata per anni era finalmente raggiunta. In realtà egli poteva dirsi diventato il vero amministratore dell'azienda, ma più che la promozione in se stessa, più che i vantaggi finanziari, lo riempivano di gioia il veder trionfare così il suo sottile lavoro diplomatico per scalzare grado a grado il prestigio del dottor Brozzi, suo predecessore. Per anni, senza soste, era rimasto in agguato per sorprendere i suoi minimi errori, aggravarne le conseguenze, farli risaltare agli occhi dei superiori. E tanto più abile era stato perché in apparenza aveva sempre poi preso le difese del Brozzi, così da acquistare il volto di un uomo generoso e leale. Il Tarra abitava da solo in una villetta a due piani in un viale della città giardino fuori di Porta. Fatta colazione, egli sedeva nel suo studiolo meditando a come impiegare il vuoto pomeriggio, quando udì proprio sopra la testa, nella soffitta, dei passi presumibilmente umani. Forse in un lontanissimo tempo, quando era ancora fanciullo, sarebbero sorti in lui a quel rumore misteriose paure di spiriti. Forse in altra giornata di pioggia o stanchezza, egli avrebbe pensato ai ladri e gli sarebbe perfino battuto il cuore. Ma oggi la serenità era troppa. Troppo limpido il sole, troppo grate le prospettive future. Sisto, con la sua estrema ragionevolezza, escluse ogni ipotesi sinistra e suppose che fossero topi, grosse bestiacci simulanti il rumore dei passi umani. Comunque volle andare a vedere. Salì le scale, aprì la porta, entrò nella soffitta abbandonata dove filtrava dagli interstizi delle tegole e da alcuni piccoli sfiatatoi a mezzaluna una luce quieta e diffusa. Si guardò intorno. Vide un bambino in piedi che stava frugando in una cassa. «Non topi, dunque», si disse il Tarra senza turbamenti di sorta, «ma un ladruncolo sconosciuto». E stava per affrontarlo quando il ragazzetto voltò la testa, così che i loro sguardi si incontrarono. Sisto si fermò inchiodato dallo stupore. «Ma lui conosceva quel ragazzo! Per Dio se lo conosceva!» Quel taglio appena rimarginato sopra un occhio, ma lui lo sapeva che era stata una caduta in giardino. Quel vestitino blu, quella cintura di cuoio lucido. Oh, se li ricordava bene. E stava domandandosi dove mai li avesse visti, quando improvvisamente capì. Quello sconosciuto era lui stesso. Sisto Tarra, bambino. Proprio lui. Sisto all'età di 11-12 anni. Prima fu un semplice sospetto, ma così assurdo che ci sarebbe stato da ridere. Poi, essendosi il ragazzo voltato verso di lui, il Tarra lo riconobbe perfettamente, senza possibilità di errore. Era proprio lui stesso, Sisto, bambino. Non era davvero facile impressionarsi il Tarra, pure sentì di colpo una gran timidezza, come quando veniva chiamato a conferire dal direttore generale. Gli pareva di non essere più capace di muoversi e fissava sbalordito la propria viva immagine di 35 anni prima. Fu silenzio e si udivano soltanto il respiro di Sisto, la voce di un passero saltellante sul tetto, un lontano suono di automobili, mentre dagli interstizi delle tegole e dai piccoli sfiattatoi una luce giallastra si spandeva sui vecchi libri ammonticchiati negli angoli, sugli specchi rotti, i letti sgangherati, le cornici vuote, i detriti di un'intera famiglia. Ma intanto il ragionier Sisto Tarra aveva ripreso il pieno dominio di se stesso, di cui andava solitamente così fiero, e con voce fredda domandava, benché in cuor suo lo sapesse benissimo, «Chi sei? Come sei entrato qua dentro?» «I giocattoli», rispose evasivamente il bambino con una voce stanca e sottile come di malato. «Devono essere in questa cassa i giocattoli». «I giocattoli? Qui non ci sono giocattoli», Fece il Tarra sempre più rinfrancandosi, poiché cominciava ad apprezzare il lato interessante del colloquio. Prima di tutto il ragazzo non lo aveva riconosciuto, ciò che dava a lui, Sisto, un decisivo vantaggio. Poi pregustava il momento in cui egli Tarra si sarebbe rivelato e il bambino sarebbe rimasto sbalordito dalla meraviglia, sapendo di essere diventato così grande, ricco e autorevole. Ma il ragazzo insisteva. Sì, che ci sono. In quella cassa li hanno messi. Ho già trovato il meccano. Ah, il meccano, ripeté il Tarra, con la bonaria condiscendenza che le personalità usano simulare in pubblico di fronte ai bambini. Ti piace il meccano? 35 anni, intanto pensava. Ma quanto cammino! Bene spesa la sua vita. Che abisso ormai separava quel ragazzetto sciocco e spaurito da lui, ragioniere Tarra, solidamente piantato nel mondo che trattava senza batter ciglio affari di milioni. Che spettacoloso regalo per quel bambino, pensava, fra poco quando saprà la propria riuscita. Il ragazzetto però continuava a guardarlo con perplessità diffidente, né sembrava preoccuparsi più dei giocattoli. E Sisto? Domandò invece sempre con quel tono malato. Dov'è Sisto adesso? Abita qui ancora? Tu lo conosci? Se lo conosco, fece il Tarra, sorridendo per la propria facezia. Abitiamo insieme e da molti anni anche. E com'è? Che cosa fa adesso? Oh, è diventato una persona importante, Sisto, e il sorriso si faceva sempre più aperto. Importante? Chiese ancora il bambino rischiarandosi in volto. E che cosa fa? È diventato generale? Generale? E perché generale? Ti piacerebbe che fosse generale alle volte? Che gusti stupidi, pensava intanto. Si vede proprio che è ancora uno sciocco. A me sì che piacerebbe, rispose il ragazzo. Bene, continuò Sisto raffreddando la voce. Non è generale, ma ha fatto strada lo stesso. Fa l'esploratore allora? Che stupidaggine, pensò ancora Sisto, domandandosi se non fosse meglio troncare il colloquio, ma lo tenne il desiderio di farsi ammirare. No, non è esploratore, disse. Gli esploratori non esistono più che nei libri, ma ci sono cose più importanti a questo mondo. E che cosa fa allora? È ministro, forse? Qui andiamo meglio, pensò allora il Tarra, vedendo il bambino instradato a idee meno puerili, e rispose: Proprio ministro, no, ecco, ma ha una magnifica posizione. Puoi essere contento di lui. Il bambino lo guardò fiducioso in attesa di spiegazione. Si udivano vari passeri cinguettare sul tetto, una voce di donna giù nella strada, un rintocco di campana a chissà da dove. È capo economo. Disse finalmente il Tarra, scandendo le parole. Capo economo della ditta Troll, la prima casa di spedizioni d'Italia. Il ragazzo parve non capire. Capo economo? Non gli diceva granché. I suoi occhi scrutavano ancora quelli di Tarra, interrogativamente, ma scintillavano forse meno, per un velo sottile di delusione. Che cosa vuol dire? Domandò. Fa i conti, forse? Anche i conti, ammise il Tarra, contrariato per la scarsa comprensione. Praticamente è uno dei padroni. È ricco allora, no? Questo aspetto della questione sembrava piacere al ragazzo. Non c'è male davvero, rispose Sisto, riaffiorandogli il sorriso di prima. Non si può lamentare, insomma. Chissà che bei cavalli allora. Cavalli? Dico che avrà dei bei cavalli allora. Il ragioniere scosse il capo, come se la stupidità di quel ragazzo lo scoraggiasse. Disse tanto per non mostrarsi duro. Oh no, adesso non si usano più i cavalli. Una nuova idea però veniva al ragazzo, che non si curò più dei cavalli, per chiedere: Ma dimmi, com'è adesso Sisto? Come si è fatto? Oh, è diventato alto, rispose il Tarra, sempre più stimandosi per la presenza di spirito dimostrata. Alto come me, pressappoco. Ma è bello? Dimmi, è bello? Bello? Non lo so. Negli uomini non si guarda alla bellezza. Si Certi però dicono che è un bell'uomo. E porta la barba? La barba no, due baffetti porta, un po' come i miei, un tipo inglese, certi dicono. La luce filtrante nella soffitta dagli interstizi delle tegole e dagli sfiatatoi a mezzaluna, da giallastra che era, si fece improvvisamente grigia. Una nuvola doveva essere cresciuta nel cielo fino a nascondere il sole. E le preghiere, chiese improvvisamente il ragazzetto, sempre riferendosi a Sisto. Le dice sempre le preghiere alla sera? Eccolo di nuovo con le sue scempiaggini, si disse irritato il Tar. Possibile che quel piccolo fosse lui stesso, sia pure 35 anni prima? Possibile che fosse tanto diverso? Gli pareva assurdo, quasi vergognoso, essere derivato da quel bambino. Oramai no, caro mio, rispose quasi in tono di stizzosa sfida, perché vuoi che dica le preghiere? A una certa età nessuno le dice più, soltanto le donne. Ma le sa ancora, no? Se le ricorda? Non lo so proprio questo, bisognerebbe domandarglielo, ma lo credo difficile. E poi. Se ne ha bisogno. Che cosa fa se poi ne ha bisogno? Bisogno delle preghiere? Perché mai ne dovrebbe avere bisogno? Il piccolo lo fissò perplesso, come se fosse stato ingiustamente sgridato. E i bambini? Domandò. Abitano qui i suoi bambini? Non ha bambini, Sisto, fece il ragioniere Tarra seccamente. Chi ti ha messo in testa che abbia bambini? Niente bambini? Neppure uno? Si udiva adesso un nuovo rumore, una specie di mugolio sordo che ondeggiava su e giù per le tegole, la voce del vento. La soffitta si era fatta rapidamente molto più tetra e a spiegarlo non bastava una nuvola dinanzi al sole, per pesante e nera che fosse. Bisognava ammettere proprio che la sera stesse calando, che inaspettatamente, accelerando il normale ritmo delle ore, come mai era avvenuto, si avvicinasse la notte. Il ragazzo fece ancora un timido passo in avanti, puntando l'indice verso l'uomo, e la sua voce divenne ancora più fioca. Sei tu, no? Chiese con ansia. Di la verità. Sei tu, Sisto. Finalmente il ragazzo aveva dunque capito. Si era accorto che quel signore vicino alla cinquantina non era una persona qualsiasi, bensì proprio lui stesso, così come era stato trasformato dagli anni. La voce del bambino tremava per qualche sua particolare ragione. La voce del bambino tremava. Il ragioniere Tarra invece sorrise, ergendo le spalle ad apparire il più imponente possibile. Proprio io in persona, confermò. Non l'avevi ancora capito? Avevi ancora capito? Ripeté meccanicamente come un eco il ragazzo, senza intendere il suono delle parole. Le pupille dilatate nella penombra. Sei contento, no? Dimmi, dimmi, sei contento della riuscita? E perché adesso lo stupido ragazzetto non sorrideva neppure? Perché non gli correva incontro festante? Forse non aveva ancora ben capito? O sospettava uno scherzo e andava guardingo per timore di delusioni? No. Il fanciullo aveva capito benissimo e guardava Sisto con un'espressione intensa ed amara, come se si fosse aspettato un grande regalo e avesse trovato una misera cosa. A passi incerti si avanzava attraverso la fosca soffitta verso quell'uomo che avrebbe voluto non conoscere. Fissava quel volto segaligno, quegli occhi freddi da pesce, quelle labbra sottili. Tili e dure, esaminava il colletto alto e inamidato, la spilla della cravatta raffigurante la testa di un leone, il vestito scuro correttissimo, e ne toccò con una mano un lembo. «Guarda che bell'orologio!» disse Sisto Tarra per dare confidenza al bimbo, estraendo il cronometro di precisione. «L'ho comperato in Svizzera, c'è dentro la suoneria delle ore». Schiacciò un bottoncino e si udirono nel pesante silenzio tintinnare esili rintocchi metallici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le 6 di sera, possibile? Un oscuro orgasmo si formò nel petto del Tarra. Gli pareva che il colloquio con il bambino non fosse durato più di 10 minuti, ma l'orologio e il buio crescente testimoniavano il sopraggiungere della notte. Il sole aveva divorato il cammino, quasi in odio a lui, Sisto. Cessata la flebile suoneria, si udì il vento di fuori lamentarsi, rasente ai muri. «Che bello!» mormorò il bambino senza convinzione, esaminando l'orologio. «Ma fammi vedere le mani!» Prese con la sua alla destra del ragionier Tarra, la trasse a sé per vederla bene, la guardò adagio adagio, e parve davvero incredibile, tristissima cosa, che quella mano pelosa e massiccia, tutta solcata di rughe, dalle nocche sporgenti, dalle unghie rosse e giallastre, fosse stata così piccola, tenera e bianca come l'altra del bimbo. «E che cos'hai a quell'occhio?» chiese ancora il ragazzetto, alzando gli sguardi alla faccia del Tarra. Sisto aveva infatti da un paio d'anni, in seguito a una paresi reumatica, la palpebra destra alquanto cascante, che gli dava un'espressione ambigua. «Ma sì, perché lo tieni chiuso?» insistette il bambino, siccome l'altro non rispondeva. «Niente, ci vedo benissimo», fece il ragioniere Tarra, sentendo montare dentro di sé una collera triste. Che buio nella soffitta, né dall'esterno giungeva alcun suono. Negli angoli perimetrali, dove lo spiovente del tetto si innestava col pavimento, annidavansi a frotte le ombre. «Maledetta la volta che sono salito quassù», si disse il Tarra. «Ma perché questo odioso bambino mi guarda in quel modo? E che cosa ho io in comune con lui, in fin dei conti? Il ragazzo lo odiava, si capiva benissimo. Mi immaginavi diverso, eh?» fece Sisto nelle tenebre crescenti, con voce rauca e nemica. «Non so, non so», balbettò il bambino impaurito, ritraendosi. Non disse altro, ma si sentiva lo stesso la sua delusione. «Che cosa ti sei messo in mente? Che cosa credevi che io diventassi? Mi volevi veder vestito da generale? O con la mitra da vescovo?» imprecò, cercando però sempre di dominarsi. «Non si sa perché tu faccia quel muso. Potresti ringraziare il cielo, mi pare. Non sei soddisfatto, eh? Non ti piacciono le mie mani, eh?» Gustava ora la gioia di far paura, di veder terrorizzato l'insolente bambino. Ma l'altro era retrocesso rapidamente e non si distingueva quasi più, tanto era buio. «Sisto!» Per la prima volta il ragioniere pronunciò il proprio nome, che risuonò sgradevole e infausto. «Sisto, dove sei? Ho da farti vedere i francobolli. Ho una magnifica raccolta», aggiunse in tono mellifluo affinché il bambino non cercasse di fuggire. Attraversò la soffitta, badando a non inciampare nei travi che la interrompevano di traverso. Giunto in fondo, si chinò ad esplorare gli angoli oscuri. Si guardò intorno, crescendo l'orgasmo. Il ragazzo sembrava svanito. «Sisto, Sisto!» fece ancora, sussurrando poiché il suo

0: Bei cavalli, che bei cavalli! Neppure uno, neppure uno! Sentiva ancora la voce del bimbo sussurrare tutt'intorno dagli angoli neri. Gli venne in mente che fuori era già venuta la notte. Fuori continuava l'esistenza degli uomini, migliaia di creature intente alla vita che ignoravano chi fosse Sistotar. Uomini e donne disseminati sulla terra che lavoravano e soffrivano insieme, commisti fra loro in turbe, inghiottite nelle città, mediocri o abietti forse, ma non soli come lui che aveva sempre disprezzato la vita e a poco se ne era straniato, pretendendo di fare tutto da sé. E cominciava a nascergli il dubbio, come minuscolo barlume, di essersi completamente sbagliato, che ci potessero essere al mondo altre cose che il posto all'ufficio, i ruoli, gli stipendi, la società anonima Troll, cose che un giorno lontano aveva intraviste, stupidaggini naturalmente, fantasie senza costrutto, poi lasciate andare nell'avida fatica quotidiana. Fu dapprima un dubbio remoto. Poi lo prese un'acuta smania come di sete, per tornare indietro, diventare ancora bambino, ricominciare tutto da capo, fare tutto diverso da come era stato, il mestiere, gli amici, la casa, perfino gli abiti, perfino la faccia. Ed era terribile che fosse ormai troppo tardi, che l'ombra lo avesse sorpreso e mai più ci sarebbe stato rimedio. All'estrema luce del crepuscolo, entro cui i veli della notte si sovrapponevano lentamente, il ragioniere Sistotar, brancolando per non urtar contro le travi, cercò la porta per uscire. Sciocchezze! Sciocchezze! Mormorava con impegno per richiamarsi alla solida e piacevole realtà della vita. Ma non gli bastava. Udì sulle tegole dei leggeri colpetti che si facevano sempre più fitti, un rumore quieto. Le nuvole dovevano aver riempito il cielo e pioveva.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Una leggenda metropolitana è una storia singolare e improbabile che viene trasmessa oralmente e a un certo punto della sua propagazione ottiene larga diffusione ricevendo credibilità. È un fenomeno culturale diffuso, si chiama metropolitana perché nasce e si diffonde nella civiltà moderna. Si tratta di racconti attinenti a presunte vicende presentati come realmente accaduti o attribuiti a conoscenti, familiari ed amici del narrante. La particolarità del fenomeno è che chi racconta la leggenda metropolitana generalmente è saluto convinto dell'autenticità del racconto. Gli argomenti raccontati, spesso spiritosi o curiosi, stimolano la memoria e ne incentivano la propagazione, in un meccanismo non indifferente da quello che consente il diffondersi degli indovinelli e barzellette. Le leggende metropolitane sono verosimili, ma purtroppo non sono mai completamente documentate. Accade però alle volte che i mass media si rendano in qualche modo complici nel riportare luoghi, protagoniste e testimonianze. Spesso le leggende sono estrapolate da antiche vicende, che vengono modernizzate ed adattate al quotidiano. Quasi sempre sono storie inventate, potrebbero avere anche un fondo di verità alle volte. Sovente sono equiparate anche le fake news. Ma a differenza delle fake news che sono false per definizione, le leggende metropolitane hanno sempre qualcosa di reale, concreto, ed è per questo che diventano affascinanti e popolari. Parliamo di leggende, una leggenda molto famosa. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. La maledizione del faraone.

Anno 1922. Egitto. Howard Carter e Lord Carnarvon aprono la camera mortuaria di Tutankhamon, dando inizio alla nuova era nel campo dell'egittologia. È una mattina di novembre, i due hanno le mani tremanti per l'emozione. Siamo a Luxor, nella Valle dei Templi. Con un trapano si

Hanno strade in una porta di una tomba egiziana vecchia migliaia di anni. Tutto riposa intatto da più di 3.000 anni. I loro occhi per primi si posano sul sigillo di corda degli antichi sacerdoti egizi. Nella stanza, nello stupore e nel caos generale, si intravedono centinaia di oggetti e dal centro un tavolo a forma di leopardo. Era appena stata scoperta la tomba di Tutankhamon, uno dei più straordinari ritrovamenti nella storia dell'uomo. Leggiamo insieme le parole di Carter. Diedi l'ordine, fra profondo silenzio la pesante lastra si sollevò, la luce brillò nel sarcofago. Ci sfuggì dalle labbra un grido di meraviglia, tanto era splendida la vista che si presentò ai nostri occhi. L'effigie d'oro del giovane re fanciullo. La tomba era irripetibile ed unica, questo per molte ragioni. Non era paragonabile a una tipica tomba di faraone. Era piccola, non sufficientemente decorata. Difatti, l'unica camera affrescata era quella che conteneva il suo sarcofago. Due dei suoi quattro santuari erano sigillati. La tomba non era mai stata aperta. Era la prima completamente integra, mai scoperta fino allora. E il tesoro della tomba era smisurato. Vennero catalogati 500 reperti, suddivisi in 75 gruppi. Vi erano oggetti di tipo religioso come statue di Anubi, vasi canopi, oggetti rituali, ma vi erano anche oggetti come abbigliamento, cosmetici, lampade, gioielleria, ovviamente dell'equipaggiamento militare, alimenti, vino in contenitori, diversi scrigni, strumenti musicali e ovviamente la famosissima maschera del faraone, di 10 kg di peso circa. Che cosa poteva esserci di meglio per i due egittologi? Ma le cose iniziarono poco tempo dopo a precipitare.

0: Solo 2 mesi dopo l'apertura della tomba, ad aprile, Lord Carnarvon morì di malaria, contratta sicuramente durante la spedizione in Egitto. La puntura di una zanzara sulla guancia, nello stesso punto in cui la mummia aveva una cicatrice, gli causò una forma di setticemia, a cui seguì una polmonite, e l'archeologo morì a 57 anni. È fonte certa che i medici che esaminarono la mummia riferirono di avere veramente trovato sulla guancia sinistra una depressione simile a una cicatrice derivante da morsicatura, stessa guancia della puntura di zanzara del Lord Archeologo. E da seguito di quel decesso iniziarono a circolare voci circa la maledizione del faraone, quella che avrebbe colpito tutti coloro che parteciparono alla preziosa scoperta come un castigo divino per aver violato senza permesso e profanato il luogo dove era sepolto il faraone. Era comune al tempo degli Egizi, per i sacerdoti, gettare maledizione su alcune tombe o sepolcri. Valeva come diffida per aspiranti ladri di tombe, come veniva chiaramente indicato nelle iscrizioni e nei geroglifici. Ma non era questo il caso, perché la tomba di Tutankhamon non era fra queste. La vicenda però è un po' più complicata di quanto sembri, perché qualche tempo dopo il decesso di Carnarvon, altri membri della spedizione trovarono la morte. Lafleur, archeologo, arrivato in Egitto per aiutare Carter, morì di misteriosa malattia. Anche un altro archeologo, Evelyn White, morì suicida nel 1924. Archibald Reed, che aveva il compito di svolgere le radiografie sul corpo del faraone, morì inspiegabilmente. Il papirologo Pine Bernard morì nel 1926. E pensate un po', lo stesso Carter, tornato a casa, scoprì con terrore che un cobra, che nella religione egizia era il dio che difendeva le tombe e i defunti, aveva ucciso il suo canarino. Nel 1929 erano 11 le persone decedute per cause non naturali o per morte prematura. Anche Lord Westbury, egittologo, si suicidò dopo aver scritto: "Non posso più sopportare questi orrori, fatico a vedere cosa potrei fare qui di buono. Esco di scena." Nel 1935 le vittime erano 21, ma questi decessi non erano connessi in alcun modo all'apertura della tomba. Delle 22 persone che avevano assistito all'apertura del sarcofago, molti di loro hanno goduto di ottima salute e lunga vita. Per esempio, Lady Evelyn, la figlia di Lord Carnarvon, che partecipò alle fasi iniziali della scoperta della tomba, nacque nel 1901 e morì anziana nel 1980. Però i giornali di tutto il mondo gonfiarono la notizia e venne scritto che c'era un'iscrizione sulla tomba che recitava: "La morte verrà su ali veloci per colui che tocca la tomba del faraone." Pensate, l'idea della maledizione venne corroborata a seguito di una lettera giunta al New York Times da parte di Maria Gorelli, una scrittrice che affermava di essere proprietaria di un volume così raro da non essere custodito neppure nella famosa biblioteca del British Museum. E nel libro veniva chiaramente indicato l'avvertimento per il quale la più terribile punizione colpisce chi si introduce incautamente nella tomba sigillata. Il libro però non è mai stato trovato ed è completamente ignoto agli studiosi. La teoria della maledizione in realtà è stata avallata anche da Arthur Conan Doyle, medico e scrittore diventato noto grazie al suo personaggio di Sherlock Holmes. La maledizione di Tutankhamon è da considerarsi trovata pubblicitaria dell'epoca. Erano poche le notizie che trapelavano, visto il tempo e l'epoca, anche a causa della lentezza dell'operazione di svuotamento della tomba. Pensate che solo 3 anni dopo l'apertura della tomba fu eseguita finalmente l'autopsia sulla salma del faraone. Peraltro, il Times, quotidiano di Londra, ebbe l'esclusiva sulla notizia che gli venne concessa direttamente da Lord Carnarvon. Tutti gli altri quotidiani dell'epoca vennero completamente tagliati fuori da ogni informazione. Alcune delle persone contate nella lista dei morti sarebbero state uccise addirittura virtualmente dai giornali. Fra queste, George J. Gould. Si dice che sia morto di peste bubbonica solo 24 ore dopo la vista della tomba, ma in realtà morì in Francia successivamente di polmonite. Pensate che anche il padre di Carter, che purtroppo si uccise per il dolore dovuto alla perdita del figlio, venne incluso magicamente nell'elenco delle persone che furono colpite dalla maledizione. Ed è vero anche che il canarino morì purtroppo divorato dal cobra, ma in Egitto i serpenti sono particolarmente comuni e chissà quanti canarini muoiono ogni giorno per un morso di cobra. Uno scienziato recentemente intervistato dal National Geographic ha dichiarato che, viste le condizioni igieniche medie dell'Egitto dell'epoca, per Carnarvon era molto più sicuro stare all'interno della tomba piuttosto che fuori. Per qualche tempo si è anche pensato che la maledizione potesse avere un fondamento, perché nei sarcofagi sono contenuti ovviamente dei prodotti gas derivanti da decomposizione. Inoltre, in alcune tombe erano presenti spore, batteri e funghi che potevano comunque essere dannose per la salute, ed effettivamente Lord Carnarvon era di salute particolarmente cagionevole e potrebbe essere stato vittima veramente di questi microrganismi. Ed il nostro faraone? Di che cosa è morto? Il suo regno fu estremamente breve. Malato fin dall'infanzia, morì a Menfi nel 1323 a.C., cioè prima di aver compiuto addirittura 20 anni e senza purtroppo aver lasciato un erede al trono. Sembra che Tutankhamon soffrisse di una grave forma di malaria, la malaria tropica. Questa affezione, aggravata da una necrosi ossea, potrebbe aver determinato il decesso prematuro. Recenti analisi sulla sua mummia hanno permesso di ricostruire il suo viso, che è molto simile a quello che era raffigurato sulla maschera mortuaria di quasi 10 kg ritrovata intatta all'interno della tomba. Grazie ad una moderna TAC è stata accertata la causa del decesso, e quindi Tutankhamon morì appunto di morte naturale e non venne ucciso come in passato alcuni studiosi avevano in verità sospettato. La leggenda sconvolge tuttora i ricercatori. Mark Nelson, ricercatore australiano, ha recentemente ripreso in mano l'argomento per capire quanto e cosa ci fosse di vero nella leggenda. Quindi ha rintracciato la sorte di tutti coloro che hanno partecipato alla scoperta della tomba. La lunghezza della vita di queste persone è stata comparata con coloro che erano in Egitto al tempo della scoperta, ma non hanno partecipato alla scoperta stessa. I risultati, che sono stati poi pubblicati sul giornale British Medical Journal, sono molto chiari. Coloro che hanno partecipato alla scoperta sono morti in media a 70 anni, gli estranei a 75 anni. Quindi la differenza non è tale da far supporre l'esistenza della maledizione. Verità o leggenda metropolitana che sia, la maledizione egizia è servita, ma ancora ad oggi questo mistero rimane irrisolto.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure, che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Civiltà Romana. Tavolette di vendetta. Una pratica oscura e primitiva che apre uno spiraglio inquietante nella vita degli antichi romani. Patti segreti e terribili, stipulati con le potenze degli inferi. Di Elisa Filomena Croce. Stringo questo patto magico, così come questa laminetta abbandona i cieli e rapidamente giace nel dio infero Adone, è ridotta al silenzio, langue ed è uccisa, allo stesso modo il servo di Agrippino, Quinto, quello dei due addetto alla custodia del latifondo, languisca malato. Secondo i patti magici, un feroce fuoco lo vinca all'età di 49 anni, non sia più forte dei voleri divini e così, al fine, muoia. Queste parole inquietanti vennero incise su una tavoletta sepolta nel terreno di una villa nei pressi di Roma. Sono la testimonianza di una pratica molto diffusa nell'antichità, dal VI secolo avanti Cristo fino all'epoca cristiana, chiamata defixio. Il termine significa inchiodare, piantare con energia, condannare ai demoni. Insomma, niente di buono. Infatti, si riferisce al desiderio di legare il nemico e intrappolarlo in una rete di magia che oggi chiameremmo nera. Per conseguire lo scopo, bastava incidere la propria preghiera alle divinità ctonie, sotterranee, o ai demoni, su una tavoletta preferibilmente di piombo, materiale economico e durevole e soprattutto associato al mondo degli inferi per via del suo colore grigio e della consistenza gelida e pesante. Una volta espressa la propria volontà, la sottile lamina incisa veniva arrotolata su se stessa e poi sigillata da un chiodo che la trapassava. Anche nel caso in cui essa fosse stata ritrovata, non si sarebbe riusciti a risalire al mittente, che non firmava quasi mai la defissione, mentre il nome del maledetto era espresso nel modo più chiaro possibile, per esempio Artemidoro il medico, il figlio di Artemidoro, quello della terza coorte nel pretorio. Benché si trattasse di artefatti destinati a rimanere nascosti e segreti, gli archeologi sono riusciti a trovare un gran numero di defixiones, permettendoci di comprendere meglio il rapporto intercorrente tra magia e religione, ma anche di fare importanti considerazioni circa la storia socio-economica dell'antichità. Erano infatti i ceti inferiori a ricorrere più di frequente a questi espedienti e lo facevano per i motivi più disparati: una disputa amorosa, un processo in tribunale, affari commerciali, vendette o altri interessi personali. In ambito amoroso, dove le donne si attestano come le emittenti più assidue di messaggi minacciosi destinati agli inferi, si poteva chiedere agli dei di obbligare qualcuno ad amare, di separare una coppia già esistente o di eliminare il rivale indesiderato. Si passava dall'amore eterno amore sacro sine intermissione, usque ad diem mortis sue, mi consacro a un amore costante fino al giorno della sua morte, alla sfera sessuale, coge illam mecum coitus facere, costringila a copulare con me. A volte l'amore cedeva il posto ad affari economici, si cercava di colpire la concorrenza, si chiedeva giustizia contro i ladri che non erano stati debitamente perseguitati dal magistrato, oppure di mettere fuori combattimento un avversario durante le gare agonistiche. Tutte situazioni della vita quotidiana affrontate in un modo tanto segreto quanto radicato nella società dell'epoca. Indipendentemente dal motivo che spingeva gli antichi a ricorrere a questi rituali, alla base c'era il desiderio di sottomettere qualcuno alla propria volontà, renderlo inerme e succube, spesso allo scopo di danneggiarlo. Le formule erano ricorrenti e rispettavano un preciso vocabolario rituale. In origine, le lamine non riportavano l'azione, ma solo il nome della persona che si voleva colpire. Con il passare dei secoli si sviluppò la volontà di mettere per iscritto quella che inizialmente doveva essere soltanto una formula pronunciata oralmente nell'atto di seppellire la lamina. Si possono trovare vari tipi di formule, quelle in cui è il mandante stesso a voler legare, colpire, infilzare una persona che si vuole danneggiare, quelle in cui è richiesto di farlo alla divinità chiamata in causa, quelle in cui viene espresso un desiderio, infine quelle in cui viene citata una similitudine, è il caso della defixio riportata all'inizio. I verbi utilizzati indicano un legamento e la consacrazione della vita della persona maledetta alla divinità chiamata in causa, insieme a parole, apparentemente anche prive di senso, che con ogni probabilità venivano ritenute cariche di poteri magici. Il luogo in cui la lamina veniva sepolta non era casuale. Era opinione comune che per riuscire a legare una persona paralizzandola come se fosse un morto ancora in vita, fosse necessario aprire un varco verso il mondo degli inferi. Per questo venivano scelti santuari di divinità ctonie, oppure pozzi, grotte e sorgenti, ma soprattutto tombe, preferibilmente quelle di chi era morto in modo violento o prematuramente, perché si riteneva che quelle anime inquiete avessero già creato un passaggio per tornare a tormentare i vivi. Si usava anche seppellire la lamina presso l'abitazione della persona da colpire. Quanto alle divinità a cui ci si appellava, esse non agivano come garanti della giustizia, ma in virtù della forza che scaturiva dal lato oscuro di cui nessuna divinità greca o romana era scevra, neppure la soave Venere. Facevano eccezione le Erinni, le Furie, antiche divinità a cui era affidata la giustizia primordiale, così ben descritta nell'Orestea di Eschilo, che si prestavano a essere invocate nelle defixiones quando si trattava di chiedere, appunto, un atto di giustizia divina. Le divinità altrimenti più evocate avevano tutte un aspetto oscuro molto pronunciato. Mercurio, Gaia, Ecate, Persefone o Demetra, spesso invocate con i loro epiteti. Potevano essere citate singolarmente oppure insieme, ma si conoscono anche casi in cui il nome della divinità non veniva espresso esplicitamente. Se la persona in questione aveva padronanza della lingua scritta, preparare una defixio era semplice. Si utilizzava uno stilo di bronzo e le tavolette incise o solo graffiate. Se invece a voler maledire qualcuno era un analfabeta, allora doveva necessariamente ricorrere a un aiuto. Come già riporta Platone, esistevano scribi specializzati che compilavano la defixio, usanza presente anche nel mondo ellenistico, per conto terzi. Pratica che il filosofo condanna nella Repubblica, dove scrive: «Ciarlatani e indovini si presentano alle porte dei ricchi e li convincono che se uno vuol fare del male a un nemico, potrà con poca spesa nuocere al giusto e all'ingiusto, a mezzo di certe evocazioni e magici legami, perché, dicono, persuadono gli dèi a servirli». Insomma, rituali osteggiati dai filosofi e condannati dalla società, ma a cui uomini e donne continuarono a ricorrere per secoli con la complicità delle tenebre e dell'anonimato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Wired.it. La startup che vuole riciclare le batterie con le bucce di arancia. Arabat è una società innovativa pugliese che sfrutta bucce d'arancia e scarti vegetali per recuperare terre rare e metalli preziosi contenuti nelle batterie. Di Dario Delia. Arabat punta a riciclare le batterie al litio di autovetture, smartphone, computer portatili e altri dispositivi elettronici, sfruttando un processo sostenibile basato sull'impiego di bucce d'arancia e scarti vegetali. È questo il progetto della giovane startup foggiana, nata dall'intuizione e la competenza di Raffaele Nacchiero, Leonardo Binetti, Giovanni Miccolis, Vincenzo Scarano e Leonardo Renna. È un processo del tutto nuovo e sostenibile, che noi chiamiamo idrometallurgia verde, spiega Wired l'amministratore delegato Nacchiero. Questo ci permette di recuperare dai corpi esausti delle batterie metalli preziosi come il litio, il cobalto e il nickel, che possono essere rivenduti ai settori farmaceutico, dell'edilizia, delle ceramiche e dei vetri e agli stessi produttori di batterie. Nello specifico, i produttori di ceramica hanno bisogno del cobalto, l'edilizia il nickel, l'industria farmaceutica del carbonato di litio. La domanda è crescente, soprattutto perché la catena di distribuzione internazionale si è complicata. Uno scenario ideale. È quasi da non credere, ma in Italia non c'è nessuna azienda che ricicla le batterie. I consorzi si limitano alla raccolta e spedizione verso imprese specializzate in Belgio, Francia, Germania, Polonia e altri paesi del nord Europa. Extra UE, la Cina è leader in questa operazione, sottolinea il cofondatore della startup. Il motivo di questa carenza nazionale potrebbe essere legato a diversi motivi. Prima di tutto, il riciclo diventa davvero conveniente quando il flusso di raccolta è consolidato e quando la borsa del metallo assicura buoni ricavi. Diversi anni fa, in Italia, sarebbe stata considerata una scommessa azzardata. Oggi la filiera si sta consolidando, anche se siamo al 15-20% di raccolte, contro un target europeo del 45%. E la domanda è altissima. Dovrebbe poi essere d'aiuto il nuovo regolamento comunitario che prevede responsabilità dirette da parte dei produttori. Il tema di fondo è che, come ricorda un recente studio di Aerion Energy, consorzio del sistema Aerion dedicato alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, entro il 2030 sarà probabilmente necessaria una crescita della capacità di riciclaggio di almeno 25 volte per soddisfare il fabbisogno di materie prime per la produzione di batterie. Poi c'è il problema del potenziale impatto ambientale legato ai processi di riciclo. Lo stato dell'arte prevede due possibili modalità, dice il fondatore. La più diffusa è pirometallurgia. In pratica si bruciano le batterie a 800-1200 gradi centigradi e si recupera il possibile. Lascio immaginare il tema della gestione delle emissioni. La seconda possibilità è quella della idrometallurgia convenzionale, dove invece della combustione si usano reagenti acidi, come per esempio il cloridrico. L'impatto ambientale è minore, ma comunque non sono sostanze facili da gestire. La soluzione di Arabat è idrometallurgia, già impiegata da imprese leader, come per esempio Recupil oppure AEA Technology, ma con una formula green, appunto acido citrico potenziato da scarto agrumario, vegetale o un mix di entrambi. Peraltro il cosiddetto pastazzo è il residuo della lavorazione delle arance nel campo alimentare, soprattutto di chi produce succhi di frutta, a un costo simbolico, 1 euro a tonnellata. Come funziona il sistema? Nacchiero spiega che il processo è stato elaborato negli ultimi 2 anni, anche se la startup è stata creata solo recentemente. Fondamentale l'apporto di Binetti, ingegnere dei materiali, e PhD con un percorso accademico nazionale e internazionale. Ebbene, il metodo prevede che il pastazzo venga deumidificato in fornace, non si superano comunque gli 80 gradi in tutto il processo, e successivamente polverizzato. Poi viene inserito nel reattore con acido citrico organico e vi si aggiunge il black mass, la polvere nera. Questa non è altro che il frutto della triturazione delle batterie esauste. Verrebbe quasi voglia di mescolare come in un cocktail, ma in realtà è in questo momento che attuiamo la lisciviazione verde, facendo precipitazioni selettive. In pratica, aggiungendo componenti chimici differenti, si possono ottenere l'idrossido di nichel, di manganese oppure di cobalto. Aggiungendo CO2 si ottiene il carbonato di litio, sottolinea Nacchiero. Il modello di business è lo scale-up. Il risultato di questo processo chimico è quello di ottenere sacchi di materiale singoli da 25 kg ciascuno, come ad esempio hanno richiesto diverse imprese indonesiane. La vendita diretta dei metalli preziosi è l'opportunità di business più semplice, ma nella logica di una transizione elettrica più green, il team pugliese ha pensato anche di fornire in licenza la sua tecnologia, immaginando che in altri paesi possano sorgere stabilimenti e cicli virtuosi di raccolta e recupero. L'India ha già espresso interesse. In sintesi, i nostri clienti possono essere i produttori di batterie, le aziende di vari settori produttivi che hanno bisogno di materie prime critiche e partner pronti a replicare la nostra attività, puntualizza l'AD. Non resta che attendere il cosiddetto scale-up, ovvero il dimensionamento in grande dell'impianto. Entro giugno, infatti, dovrebbe completarsi la sperimentazione del primo impianto pilota in Canada e successivamente concretizzarsi il progetto di un impianto a dimensione reale in Puglia. Pur avendo raccolto premi importanti come l'ENI Awards e il Premio Nazionale 2022 per l'innovazione, non sono arrivate proposte fino a quella di Enrico Di Cesare, AD italo-canadese di EWSX, la specialista in riciclo di batterie del colosso St. George Eco Mining di Montreal. A febbraio è già previsto un innesto di nuovi capitali, grazie ad un fondo di investimenti, di cui al momento la startup non fa il nome. Dopodiché, entro giugno, dovrebbe completarsi la fase pilota e con la raccolta di almeno 2,5 milioni di euro, procedere con il progetto di un primo impianto italiano. Abbiamo calcolato che per raggiungere il punto di pareggio dovrebbe essere sufficiente riciclare 800 tonnellate l'anno, a fronte delle circa 10-20.000 raccolte complessivamente nel nostro paese. Ma siamo ambiziosi, perché nel 2025 vorremmo puntare sulla internazionalizzazione e magari nel 2026 conquistare la leadership del settore, conclude Nacchiero.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. La stretta di mano ha origini antiche e molteplici significati. Il gesto della stretta di mano è originario dell'antica Grecia. Ma cosa si nasconde dietro questa abitudine? Di Nina Stroklik. Le informazioni che possono essere scambiate con una stretta di mano, un bacio o un abbraccio sono tante. Nella storia questo gesto è stato usato per dimostrare amicizia, concludere transazioni commerciali o indicare devozione religiosa. Ma il contatto fisico con gli estranei può trasmettere anche qualcosa di meno benefico, gli agenti patogeni. Durante le diverse ondate della pandemia da coronavirus, la Francia, così come l'Italia, aveva chiesto ai suoi cittadini di evitare il tradizionale e famoso bacio sulla guancia. E in tutto il mondo gli accordi commerciali venivano suggellati con una stretta di gomito. Tuttavia, questi gesti sono radicati nelle nostre abitudini da migliaia di anni, motivo per cui evitarli, anche in un contesto grave come quello pandemico, non è stato affatto facile. Secondo una teoria popolare sulle origini della stretta, il gesto inizialmente era un segno di pace. Potersi afferrare vicendevolmente la mano provava che non si stava impugnando un'arma e muovendo le mani unite ci si accertava che l'altro non nascondesse nulla nella manica. Nel mondo antico, invece, la stretta di mano compare su vasi, pietre tombali e lastre in pietra. È possibile riconoscerla in scene di matrimoni, di accordi tra dei, di giovani in partenza per la guerra e di arrivo dei defunti nell'aldilà. In letteratura, invece, ve ne sono tracce già nell'Iliade e nell'Odissea. La versatilità del gesto, usato nelle relazioni amicali, amorose e negli affari, ne rende l'interpretazione difficile. La stretta di mano continua ancora oggi a essere un'usanza diffusa perché ha un significato complesso e ambiguo, scrive lo storico dell'arte Glennis Davis in un'analisi del suo utilizzo nell'arte classica. In America è probabile che la sua popolarità sia stata alimentata dai quaqueri nel XVIII secolo. Rifiutando questi le gerarchie e le classificazioni sociali, infatti, la ritenevano una forma di saluto più democratica del comune inchino, della riverenza e del sollevare il cappello. Al posto di questi gesti di saluto, gli amici iniziarono a stringersi la mano ed estesero tale pratica a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, proprio come facciamo oggi, scrive lo storico Michael Zuckerman. Ma la straordinaria resistenza di questo gesto convenzionale potrebbe avere una spiegazione scientifica. In uno studio del 2015, dei ricercatori in Israele filmarono la stretta tra centinaia di sconosciuti e notarono che subito dopo circa un quarto dei partecipanti si annusava la mano. Teorizzarono dunque che fosse inconsciamente usata per individuare segnali chimici e forse come mezzo di comunicazione, proprio come fanno gli altri animali annusandosi. Il bacio sulla guancia ha una storia altrettanto interessante. Fu introdotto nel primo periodo del cristianesimo e usato nelle cerimonie religiose. Nella sua lettera ai Romani, San Paolo diceva ai seguaci di salutarsi con un santo bacio. Scrive Andy Scott nel suo libro One Kiss or Two, In Search of the Perfect Greeting. Nel Medioevo poi era usato come segno di fedeltà per suggellare accordi, come ad esempio i trasferimenti di proprietà. Oggi un veloce bacio sulla guancia, chiamato la bise dai francesi, è una comune forma di saluto in gran parte del mondo. L'origine della parola risale probabilmente ai romani, che avevano termini diversi per ogni tipo di bacio e chiamavano quello più affettuoso basium. E se a Parigi è comune darsi due baci, proprio come qui in Italia, in Provenza aspettatevene tre, quattro invece nella Valle della Loira. Il bacio sulla guancia è usanza diffusa anche in Egitto, dove è normale darsene tre, in America Latina e nelle Filippine. Si pensa che durante la peste del XIV secolo l'usanza del bis sia stata interrotta e che tornò solo dopo 400 anni, successivamente alla Rivoluzione francese. Nel 2009 il bis fu sospeso per via dell'influenza suina. Alla fine di febbraio 2020, poi, a causa del costante aumento dei casi di coronavirus, il ministro della Salute francese, Olivier Véran, e l'italiano Speranza hanno suggerito di evitare il contatto fisico. Si consiglia la riduzione dei contatti sociali di natura fisica, ha affermato il primo spaventato dalla diffusione dei contagi, incluso il bacio sulla guancia. Nel suo libro Don't Look, Don't Touch, la scienziata comportamentale Val Curtis della London School of Hygiene and Tropical Medicine afferma che uno dei possibili significati dell'utilizzo del bacio e della stretta di mano come saluto è che l'altra persona sia fidata a tal punto da poterci condividere i germi. In uno studio del 1929, un'infermiera di nome Lella Given scrisse un articolo sull'American Journal of Nursing, lamentando il fatto che tra le giovani generazioni si fosse persa l'abitudine di salutarsi semplicemente alzando e muovendo la mano, e che fosse invece ormai usuale la stretta. Avvertiva che le mani sono mezzi di trasferimento di batteri, citando i primi studi sulla trasmissione dei germi attraverso il contatto fisico. In conclusione, raccomandava agli americani di fare come i cinesi, che per salutare un amico stringono le proprie mani. Quantomeno in questo modo ognuno si tiene i propri batteri, scrisse.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Siete pronti per la pizza con la farina di grilli e per gli snack alle cavallette? Gli insetti saranno l'alternativa all'hamburger? Davvero avremo pizze prodotte con farina di grilli? Un giorno, forse. Sicuramente non a breve e non per tutti. Di Rebecca Mantovani. Gli insetti, nel giro di qualche anno, potrebbero diventare una rilevante fonte di proteine, sia per noi umani sia per gli animali. Allevare grilli, vermi e cavallette costa il giusto. Richiede poche risorse, in termini di acqua e terreno, e non comporta le rilevanti emissioni di metano e anidride carbonica prodotte dall'allevamento tradizionale. Gli insetti sembrano insomma essere sulla buona strada per diventare, anche in Occidente, un'alternativa sostenibile ad hamburger e salamelle. C'è però chi brucia i tempi e già oggi utilizza le farine a base di insetti per una rivisitazione in chiave creativa dei piatti della tradizione. Tra questi, Tiziana Di Costanzo, italiana di origine e cofondatrice di Horizon Insect, startup londinese attiva nell'allevamento di insetti commestibili. La sua casa nel West End è in parte adibita a fattoria umana, dove alleva grilli e cavallette destinati all'alimentazione umana, e in parte a scuola di cucina, dove insegna a utilizzare questi insoliti ingredienti per grandi classici come la pizza o la pasta. Secondo quanto dichiarato dall'imprenditrice in una intervista a fizz.org, l'impasto della pizza arricchito con farina di grilli, oltre che più equilibrato dal punto di vista nutrizionale grazie all'importante apporto proteico, è anche più gustoso e saporito. Ma non finisce qui. Ci sono pure gli snack, dai falafel con farina di cavallette alle barrette ricavate dai vermi polverizzati e aromatizzate alla cannella. State torcendo il naso? Vi conviene farvene una ragione. Secondo le stime dell'Unione Europea, l'allevamento di insetti ad uso alimentare è destinato a crescere dalle 500 tonnellate annue attuali a oltre 260.000 nel 2030. E secondo la banca di investimento Barclays, nello stesso periodo il valore del mercato è destinato a crescere da 1 fino a 8 miliardi di dollari l'anno. Per gli amanti della cucina tradizionale, la buona notizia è che gran parte di questa produzione verrà utilizzata per l'alimentazione degli animali. Le farine e gli oli a base di insetti vengono infatti già impiegati, per esempio nell'allevamento dei pesci, e in Europa saranno autorizzate per l'alimentazione dei polli, probabilmente entro la fine di quest'anno. Come dire, indirettamente le stiamo consumando anche noi. Secondo le ricerche, gli insetti vengono regolarmente consumati in 130 paesi del mondo. Ma negli altri stati? Si riusciranno mai a vincere le resistenze dei consumatori? Il fattore culturale giocherà un ruolo fondamentale nell'affermazione di questo mercato e sarà difficilissimo da scardinare. Dal punto di vista sanitario, gli insetti sono un alimento sicuro. L'unico rischio è quello derivante dalle allergie in soggetti predisposti, esattamente come i crostacei e per tutti gli altri alimenti. Spiega Arnold van Huys, entomologo presso un'università olandese. Beverone alle cavallette. Ma davvero dovremmo fare i conti con questo nuovo tipo di alimentazione? Gli imprenditori stessi non ci credono più di tanto. Il grillo, insomma, non è destinato a sostituire a breve la fiorentina, ma si affermerà in ben definite nicchie di mercato. Per esempio nell'alimentazione e nell'integrazione sportiva, tipicamente ricca di proteine nobili. Nel frattempo, una delle più grandi fattorie verticali per l'allevamento di insetti sta per nascere appena fuori da Parigi. Si tratta di una grande struttura, all'interno della quale vengono impilati i box di plastica che ospitano gli insetti. L'impianto, dal costo complessivo di oltre 150 milioni di euro, è stato interamente finanziato da privati e produrrà oltre 100.000 tonnellate l'anno di insetti ad uso alimentare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Airone, sindrome di Stoccolma. Quel sentimento malato che la vittima prova per il suo oppressore. Di Monica Marandi. Stando alla logica, chi è vittima di un sequestro dovrebbe provare rabbia e avversione verso chi lo tiene prigioniero. Per quanti soffrono della sindrome di Stoccolma, accade il contrario. Nonostante la violenza subita, il sequestrato si affeziona al suo sequestratore e sviluppa nei suoi confronti empatia, comprensione, attaccamento e persino amore. La sindrome di Stoccolma non rientra nei disturbi psicologici catalogati nel DSM-V, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, e viene categorizzata come legame traumatico. Non vi sono grandi studi al riguardo, ma secondo la banca dati dell'FBI riguarderebbe l'8% degli ostaggi, con maggiore predisposizione per le donne. È una forma di dipendenza estrema che nasce nelle vittime di vari tipi di violenza, fisica, psicologica, emotiva e soprattutto in caso di rapimento o sequestro, al punto che la vittima non riconosce più il suo carnefice come tale, spiega Paolo.

Lark Olofsson, criminale suo amico prigioniero nel carcere di Norrköping. Il sequestro durò 5 giorni, durante i quali si cercò di negoziare il rilascio dei prigionieri. Ben presto, tra ostaggi e carcerieri, nacquero un rapporto di reciproco affetto e l'intento di proteggersi vicendevolmente, al punto che i sequestrati finirono per schierarsi a favore dei sequestratori contro la polizia. Anche dopo la cattura dei rapinatori, la liberazione degli ostaggi, questi ultimi fecero più volte visita ai loro carcerieri in prigione. Lo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot battezzò questa reazione emotiva sindrome di Stoccolma. A innescare la sindrome di Stoccolma è la gratitudine dei rapiti verso il carceriere per i gesti di violenza che potrebbe compiere nei loro riguardi, ma che di fatto non compie. La vittima si convince dell'umanità del sequestratore perché non la uccide, anche se potrebbe farlo, e sviluppa fiducia verso di lui, spiega Grampa. È la cosiddetta fase di umanizzazione. I meccanismi psicologici che generano poi la sindrome di Stoccolma sono la negazione e l'idealizzazione, spiega lo psicologo. Sono meccanismi di difesa automatici che si sviluppano a livello inconscio come reazione al trauma di essere vittime in balia di un criminale. Negazione significa non voler ammettere a se stessi di essere una vittima, con il rischio di diventare addirittura complice dei malviventi. È come quando non si vuol credere che una persona sia morta, spiega Grampa. In virtù del trauma subito, scatta un meccanismo difensivo di negazione della realtà. Anche l'idealizzazione dell'altro è una forma di difesa per poter sopravvivere. A prescindere dal grado di violenza del sequestratore, nella vittima si instaura una distorsione cognitiva che in qualche modo giustifica sempre il malvivente, continua lo psicologo. Poniamo che questi uccida un ostaggio allora. Chi è vittima della sindrome di Stoccolma lo salverà comunque, dicendo che non aveva alternative e che, per esempio, la colpa è delle autorità che non gli hanno fornito l'elicottero per fuggire che aveva richiesto. In pratica, nel delinquente si trova sempre un aspetto buono. È una forma di autoinganno. Le vittime non stanno recitando. Ci credono davvero. Queste distorsioni cognitive generano negli ostaggi una serie di comportamenti a favore dei sequestratori, come appunto la giustificazione del loro operato, il rifiuto di collaborare con le forze dell'ordine e persino di fuggire se ne hanno la possibilità, spiega il nostro esperto. Si cercano le ragioni più assurde per giustificare i rapitori e si tenta di salvaguardarli in quanto, ormai, sono persone a cui si vuole bene. Da qui la preoccupazione per la loro sorte, che innesca il rifiuto di collaborare con la polizia nel timore che venga fatto loro del male o che finiscano in galera. Persino la fuga verrebbe vista come un tradimento, poiché romperebbe la relazione con il rapitore. Inoltre, più passa il tempo senza che le forze dell'ordine riescano a risolvere la situazione e più l'ostaggio tende a rinnegarle, a sviluppare verso di loro sentimenti negativi e a identificarsi con il sequestratore. Se il sequestro si protrae e i sequestrati e i sequestratori si trovano a convivere a lungo isolati dal mondo esterno, soprattutto in uno spazio angusto come il caveau di una banca, lo scompartimento di un treno o la fusoliera di un aereo, il processo di reciproca umanizzazione e immedesimazione si approfondisce al punto che l'ostaggio può creare un parallelo fra la sua prigionia, a opera dei sequestratori, e l'assedio a questi ultimi da parte delle forze dell'ordine, schierate all'esterno. L'ostaggio equipara le due situazioni e finisce per vedere i suoi carcerieri come persone che condividono la sua sorte, vittime delle forze dell'ordine, spiega Grampa. In una sorta di vicinanza data dal fatto che entrambi condividono lo stesso vissuto emotivo di essere in trappola, isolati dal mondo esterno. Sulle cause della sindrome di Stoccolma vi sono pochi studi. Qualcuno ipotizza che il legame carceriere-vittima deriverebbe dalla totale dipendenza di quest'ultima dal sequestratore per tutti i bisogni primari: mangiare, bere, andare in bagno, con la sopravvivenza come unica priorità. La vittima inizia a dipendere dal suo carceriere come se fosse un bambino, dice ancora Paolo Grampa, regredendo a uno stadio infantile di dipendenza totale.
Salverebbe dunque il suo aggressore

0: professore perché le serve per stare al mondo, assumendo l'atteggiamento assecondante e affettuoso di chi ha bisogno di lui. Altre scuole di pensiero puntano sull'identificazione con il rapitore come meccanismo di difesa per superare il trauma dell'essere in balia di un aggressore. Il nostro esperto sottolinea anche l'aspetto di negazione, ossia la distorsione cognitiva dell'immagine del sequestratore, che viene visto come buono, anziché come cattivo. L'umanizzazione e il legame d'affetto possono manifestarsi anche nel sequestratore, che subisce a sua volta un'identificazione con la vittima e inizia a nutrire affetto per lei. A quel punto, farle del male diventa sempre più difficile. Man mano che la relazione fra carcerieri e vittime si consolida, si creano due fazioni: noi, qui dentro, nel luogo del sequestro, e loro, polizia, carabinieri, eccetera, là fuori, cosicché anche il carceriere comincia a pensare che sia divenuti una squadra unica, conclude il nostro esperto. Sembra inoltre che l'affetto provato dai carcerieri verso i rapiti sia inconsapevolmente legato a una sorta di gratitudine per la collaborazione ricevuta, se non addirittura al bisogno inconscio di essere amati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Internet, la nuova frontiera della dipendenza. La lecita volontà di fuggire dalla realtà per svagarsi può col tempo trasformarsi in una malattia, di Paolo Zaccari. Il concetto di dipendenza, sebbene tradizionalmente usato per descrivere una dipendenza fisica verso una sostanza, è stato applicato anche all'uso eccessivo di nuovi strumenti tecnologici come il computer o i videogiochi. La dipendenza da internet viene classificata nella letteratura psichiatrica come un disturbo da discontrollo degli impulsi ed è un argomento relativamente recente. Infatti, il termine stesso è stato coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Tale psicopatologia, pur essendo ancora in via di definizione, si riferisce appunto all'uso eccessivo di internet associato a comportamento irritabile e umore negativo quando se ne è deprivati. Fortunatamente non tutti coloro che utilizzano a lungo la rete ne divengono per forza schiavi, ed è più probabile che tale dipendenza si sviluppi in soggetti con preesistenti disagi psicologici. Con i recenti lockdown indotti dalla diffusione della pandemia, il distanziamento sociale e l'introduzione dello smart working e della didattica a distanza, si stima che un consistente numero di giovani sia a forte rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo. Le ricerche più recenti indicano che non esiste un tipo specifico di persona vulnerabile allo sviluppo di una dipendenza da internet. Anche se risultano più a rischio i giovani uomini single, gli studenti universitari, le donne di mezza età e le persone con un più basso livello di istruzione. In generale, pare che le persone che sviluppano una dipendenza da internet siano quelle che ne fanno un uso orientato generalmente ad attività ricreative, come videogiochi, social network e sesso virtuale, piuttosto che un uso più strumentale, legato cioè alla corrispondenza elettronica e alla ricerca di informazioni. L'avvento dei social network, il cui uso moderato ha sicuramente delle caratteristiche utili e positive, ha contribuito a intensificare l'evoluzione del fenomeno. È esperienza comune per chi usufruisce dei mezzi pubblici notare come la classica comunicazione verbale sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a una moltitudine di persone, chine su se stesse, con lo sguardo fisso sui cellulari, persi in una settica interazione virtuale fatta di post, emoticon e immagini, spesso costruite, prive di emozioni reali e talvolta fraintese e mal interpretate. Di conseguenza sono aumentati i casi di giovani e adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali del vivere comune, perdendo il necessario interesse per la vita circostante. L'uso o l'abuso dei social media da parte dei minori risulta sempre più ossessivo e dipendente, dal momento che essi sembrano non avere altri svaghi, distrazioni o momenti di evasione dalla realtà se non quelli offerti da questi luoghi virtuali, che hanno gradualmente sostituito i classici ritrovi nelle piazze dei paesi o nei parchi e nei giardini delle grandi città o in altri luoghi reali che hanno caratterizzato l'adolescenza delle generazioni precedenti. Non avendo concrete vie di fuga da una realtà sempre più opprimente e impegnativa, caratterizzata da mille impegni e genitori sempre più esigenti, i minori avvertono un peso che sentono di non saper gestire. Questa sensazione si traduce in un bisogno di condivisione dei propri spazi, anche intimi, con coetanei e amici, tramutandosi però spesso in una tendenza all'esagerazione e all'esasperazione, quindi alla dipendenza. I social network, rispetto alla più classica modalità di interazione faccia a faccia, presentano alcune caratteristiche specifiche. Anonimato. Facile accessibilità, possibilità di controllare la rappresentazione di sé, basso rischio sociale percepito, ovvero svantaggi minori se la relazione dovesse fallire, e minore responsabilità verso gli altri. Il senso delle relazioni, come l'amicizia, viene distorto e perde quella profondità e serietà che la dovrebbe contraddistinguere. Tutti hanno moltissimi amici e si confidano con semi sconosciuti, perdendo di vista i rapporti costruiti sulla condivisione concreta, lo scambio di sguardi, sorrisi e abbracci che da sempre veicolano le emozioni esperite. Le caratteristiche distintive di questa dipendenza sono dunque la necessità di trascorrere un tempo eccessivamente e progressivamente sempre più lungo collegati a internet, unito a una costante preoccupazione per ciò che potrebbe avvenire durante la propria assenza dalla rete e l'impossibilità per l'individuo di limitare l'uso del computer nonostante i ripetuti sforzi. Se infatti l'individuo è impossibilitato ad accedere a internet, manifesta ansia, irritabilità, depressione o instabilità emotiva. In alcuni casi, in soggetti predisposti, l'abuso di internet o videogiochi può favorire l'esordio di disturbi dello spettro psicotico. Il disagio è causa, a sua volta, di una serie di comportamenti disfunzionali, come mentire ad altre persone o escogitare scuse per potersi collegare ogni qualvolta sia possibile. Questa condizione, se protratta nel tempo, può mettere a repentaglio lavoro o relazioni importanti, in quanto l'utilizzo indiscriminato di internet diviene l'unico interesse. La dipendenza si conclama quando lo stato psicologico, l'attività scolastica o lavorativa e le interazioni sociali vengono danneggiati dall'uso eccessivo o improprio di questo mezzo di comunicazione, che acquisisce un'importanza centrale a scapito delle altre attività fondamentali. Chi si isola dagli altri per giocare o per gestire le proprie attività virtuali può perdere incontri familiari, uscite con gli amici o altri eventi di interesse. Se questa situazione si reitera per un lungo periodo di tempo, gradualmente si resterà senza amici e si incorrerà in quella che ultimamente viene chiamata sindrome da ritiro sociale. Cosa si può fare contro la dipendenza da internet? Non appena ci si accorge di non riuscire a controllare autonomamente il proprio impulso a collegarsi, restando connessi molto più tempo di quanto ci si era prefissati, è bene intervenire subito, senza inutili timori o imbarazzi, chiedendo aiuto a uno specialista. In questi casi è particolarmente indicata una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, la quale avrà un duplice obiettivo. In particolare, si dovrà affrontare l'astinenza e lavorare sulle cause che portano l'individuo a sviluppare la dipendenza, studiando i fattori predisponenti, le situazioni maggiormente a rischio e sviluppando al contempo strategie più efficaci per la gestione dello stress derivato da esse. Nei casi più gravi può essere utile l'associazione di una terapia farmacologica, generalmente con farmaci di tipo antidepressivo. Studi recenti riguardanti i legami tra dipendenza da internet e depressione hanno mostrato una correlazione allarmante. Se si tenta di trattare la dipendenza senza trattare la depressione sottostante, è più probabile che la dipendenza si ripresenti. Risulta pertanto fondamentale un approccio a più dimensioni che non si focalizzi esclusivamente sui sintomi, ma prenda in carico il paziente nella sua globalità, aiutandolo a recuperare un equilibrio psicologico più solido e un'immagine di sé più positiva.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Out of days.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La casa di Ringhiera di Francesco Recami. Sellerio Editore 2011. Letto da Patrizia Agostini. Amedeo Consonni, tappezziere in pensione, vive in una casa di Ringhiera, arredata, grazie alla sua arte, come prezioso boudoir. Si dedica nel tempo libero ad un ascetico collezionismo, archiviare notizie su delitti feroci e violenti provenienti da qualsiasi fonte. E quando dalle cronache rimbomba dappertutto il caso dello strano omicidio della Sfinge, è immediato per lui occuparsene.
3: Buon ascolto!

Martedì 9 dicembre. Dai, Cipolla, lascia giù le cose del nonno. Dai, che questa qui è una cosa del nonno e non si può mica toccare. Si tocca, no. Il bambino cercava di raggiungere i tagli del giornale del nonno e quando questo lo riaccompagnava fino al tappeto dove aveva i suoi giocattoli e dove avrebbe dovuto mettersi tranquillamente a giocare, faceva immediatamente dietro front e tentava di eludere l'intervento del nonno superandolo in velocità. Voleva afferrare le forbici e la colla soprattutto con la quale avrebbe voluto. Su, Cipolla, cos'è che vuoi fare? Vuoi giocare con la colla del nonno? Eh no, Cipolla, con la colla del nonno si gioca mica. Questa qui non è mica tua, è del nonno. Il bambino cominciava a prendere in considerazione l'idea di fare una bizza. Fece una finta, si mise buono vicino ai suoi giocattoli, poi scattò verso la colla, ma quando il nonno lo intercettò ancora una volta prontamente, fece uno strillo fra l'eccitato e il disperato. Dai, che il nonno ha quasi finito. E andiamo ai giochi. Ci vuoi andare ai giochi col nonno? Dai, che. Stava incollando un articolo di giornale sul suo quaderno, nero, grande. Dai, che ho finito, ecco qua. Là, disse, passando il dorso della mano sul pezzo di carta incollato per farlo aderire. Ci soffiò sopra e assicurò che aveva finito e che potevano andare fuori. Il bambino era indispettito perché non gli era riuscito di afferrare né la colla né le forbici e a questo punto sembrava poco entusiasta all'idea di uscire e andare ai giochi. Dai, Cipolla, che andiamo ai giochi. E se fai il bravo, il nonno ti compra anche una merendina. La vuoi la merendina che ti compra il nonno? Il nonno cercò di far indossare la giacca a vento al nipotino, che dopo aver mostrato un atteggiamento un po' ritroso, lo lasciò fare e gli permise di chiudere i bottoni automatici della giacca, di mettergli la sciarpa e il cappellino di lana. Guarda che fa freddo, sai? Fa freddo, mica no. Il nonno indossò il suo cappotto tre quarti e il cappello grigio a tesa corta. Si mise anche la sciarpetta color cammello che passò sotto il bavero. Poi si abbottonò per bene. Uscirono di casa che erano le 3:10 del pomeriggio. Era una giornata fredda, quella in cui la mattina c'è la nebbia. Intorno a mezzogiorno si affaccia un solicello pallido che dura fino alle 3, massimo 4 del pomeriggio. Dopo torna una nebbiolina che la sera si fa più spessa. Amedeo Consonni si prendeva cura del suo nipotino tutti i martedì, i giovedì e i venerdì pomeriggio. Lo andava a prendere alla scuola materna Metodo Montessori di Via Porpora, classe prima, alle 12:30 i martedì e i venerdì e alle 16:30 i giovedì. Il martedì, come il giorno di cui stiamo parlando, il bambino usciva prima di pranzo e non rimaneva a scuola di pomeriggio perché era un po' troppo stancante, aveva deciso la mamma, e dunque il nonno gli preparava cotoletta e patate fritte e poi lo teneva con sé fino alle 19:30, o anche di più, cioè fino a quando sua figlia lo veniva a recuperare di ritorno dal lavoro. Alla stessa ora questo accadeva anche il giovedì e il venerdì. Consonni abitava a Milano, nell'appartamento 8 della casa di Ringhiera, al numero 16 di una via il cui nome non possiamo ovviamente specificare. Tale appartamento aveva delle caratteristiche peculiari e nessuno dall'esterno si sarebbe immaginato un arredamento del genere, visto l'aspetto abbastanza délabré, per non dire malmesso, delle ringhiere. L'appartamento 8 era una vera e propria bomboniera e si sarebbe detto che era arredato con gusto tipicamente femminile, se non si fosse saputo che Consonni per una vita aveva fatto il tappezziere e che la maggior parte degli oggetti di arredamento erano sue realizzazioni personali. Per esempio, le tende doppie di leggerissimo voile di cotone all'interno e di taffetà di seta gialla grezza all'esterno, trattenute da cordoncini sottili, ma anch'essi di seta, di una tonalità appena più scura. È vero, non è che Consonni quelle tende così costose le avesse fatte per sé. Era una commissione venuta da una cliente molto buona che aveva un signor appartamento in Viale Maino, ma che poi le tende non le aveva mai ritirate né pagate. Così Consonni
quelle tende se le era dovute tenere e le aveva adattate alle finestre di casa sua, per non parlare della fine carta da parati che in salotto aveva sfumature e decorazioni in varie tonalità di giallo, ocra e oro, mentre in camera da letto andava dall'azzurro cielo al blu di Prussia, ma il massimo del lusso erano i divani del salotto. Una coppia di divanetti due posti stile Tolosa, accompagnati da altrettante poltrone. Tutti e quattro gli elementi ricoperti di una pregiatissima stoffa rubelli, arigoni rossi, oro e celestini, stile francese Luigi XVIII. E ancora un numero indecifrato di cuscini, alcuni in raffinato lampasso, altri in seta shantou cangiante, con un'aggiunta di nappe. Altri cuscini erano foderati di broccato, di velluto operato, di damasco, seta barocco. Il pavimento era ricoperto di un prezioso parquet antico, a listelli piccoli di rovere, recuperato da una casa borghese in zona Brera. E non mancavano tre bei tappeti persiani stile Bukhara, accettati da consonni in pagamento di un lavoro fatto in una villetta a Quarto Cagnino. Insomma, il salotto di consonni sembrava un boudoir parigino di fine 800, inizi 900, pur con innesti anacronistici ed eclettici. Per esempio, le pareti erano abbellite da alcune piccole tele raffiguranti i paesaggi rurali toscani, imitazione rosai, ben incorniciate. Secondo alcuni erano proprio le cornici i pezzi migliori, in ciliegio, bosso e sorbo, fatte da un ebanista amico con cui Consonni si era ritrovato parecchie volte a lavorare insieme per realizzare dei paraventi o delle porte di armadio rivestite di stoffa tutta roba di lusso. A decorare le pareti c'erano anche quattro applique con lampade a torciglione che aveva comprato a un mercatino e restaurato personalmente. Il tavolo da pranzo, lo stesso che Consonni usava per lavorare i suoi archivi, era una frattina maritata, come si dice, cioè con il piano proveniente da un tavolo e le gambe provenienti da un altro. Ma l'effetto d'insieme teneva, soprattutto per le sei seggiole intorno, stile impero. Avevano la seduta e lo schienale tappezzati con una bellissima stoffa di velluto, chiné blu e oro. In imitazione stile Luigi XV, ma senza alcuna cafoneria. Sulla parete grande c'era un'enorme libreria che conteneva l'archivio di Consonni, il risultato di un lavoro ventennale. Tutto ben ordinato, quaderni, classificatori, volumi rilegati, solo che anche i classificatori Consonni li aveva rivestiti di stoffa, con avanzi che gli erano rimasti in laboratorio, e i suoi quaderni li faceva rilegare al Baronti, un suo amico, a caro prezzo, ma con risultati eccezionali. Così l'effetto estetico del suo archivio, lì, su quei begli scaffali di noce restaurati che profumavano di cera al bergamotto, era quello di una serie di costole multicolori, dalle stoffe policrome dei classificatori che erano contraddistinti solo da una piccola etichetta vecchio stile e che erano chiusi da un laccetto di stoffa, colorato anch'esso, ai volumi rilegati in pelle o in carta telata. Il tutto assomigliava più a un campionario di un lussuoso negozio di stoffe che non a un archivio di tutt'altro genere. Il signor Consonni abitava in una delle poche case di ringhiera del quartiere Casoretto. Era stata costruita ai primi del Novecento intorno a una corte rettangolare di circa 30 metri per 20, corte nella quale potevano parcheggiare solo alcuni degli inquilini, quelli che da sempre avevano diritto ai pochi posti macchina. Gli appartamenti erano una ventina, in aggiunta c'era il laboratorio di falegnameria e altri fondi al piano terra, molti dei quali inutilizzati. Tale casa di ringhiera si distingueva dal resto degli edifici del quartiere, peraltro caratterizzato da architetture assai diversi, da certe villette in stile Liberty Moresco, con anche le palme, a piccoli stabili dei primi Novecento, ad altre costruzioni a scopo commerciale dagli anni 40 agli anni 60. In questo pittoresco mosaico, la casa di ringhiera costituiva un curioso microcosmo, soprattutto perché il livello socio-urbanistico delle abitazioni era molto più basso, per non dire molto più povero, della media delle case del quartiere. Le ringhiere di ferro battuto
si innestavano su stilemi architettonici ibridi, caratteristici dell'epoca, dagli stucchi cadenti che riproducevano motivi tipici della cultura industriale, alle piccole colonne di ghisa sverniciata, alle pesanti inferriati, non tutte coeve, di cui erano dotate le ampie finestre. Gli intonaci erano fatiscenti, salvo qualche intervento eseguito dai singoli occupanti degli appartamenti, così che a tratti le pareti grigio-giallo sporco erano interrotte da tasselli ritinteggiati di colori improbabili, bianco ghiaccio, ocra o beige anni 30, che davano all'insieme un che di pretenzioso e di misero. Peggio ancora, alcuni degli infissi tradizionalmente di legno erano stati sostituiti da altri di alluminio anodizzato, color ottone e color argento, per non parlare delle numerose parabole TV che fiorivano sulla ringhiera che danno un senso di miseria globalizzata. La pavimentazione della corte era in parte di selciato dissestato e in parte di terra battuta, quindi in quella corte non era assente la polvere che si depositava su tutte le facciate, uniformando involontariamente le difformità cromatiche fra le varie unità abitative. Per esempio, i portoncini che davano sulla ringhiera erano tutti di colore diverso. Alcuni erano presuntuosamente dipinti in stile villaggio britannico verde lotus, rosso brillante, blu cobalto. Chissà perché, la prima cosa che un inquilino della casa di ringhiera pensava di fare era quella di riverniciare di colori non autoctoni il portone di casa sua. D'altronde, come vedremo, le porte in questa storia rivestiranno un'importanza non secondaria. Uscendo di casa con l'Enrico, Consonni incontrò nello spiazzo il signor De Angelis, uno di quei fortunati che potevano parcheggiare all'interno della corte, il quale, come al solito, stava controllando le fiancate della macchina per vedere se qualcuno gliela aveva graffiata. Con un panno di camoscio in mano dava una lustrata qua e là sulle pareti della carrozzeria, nel mentre che inventariava le microscopiche gibolle che si erano prodotte sulla sua voluminosa Opel Vectra 1600, rossa metallizzata, e col tettuccio apribile, alcune per cause naturali, altre per il vandalismo di certi guidatori o vicini, altre per motivi misteriosi. «Allora, come va, Enrico?» disse il De Angelis, senza interrompere la sua attività, strusciando sulla carrozzeria il panno di camoscio che faceva il rumore zic-zic. Enrico non rispondeva e cercava di sfuggire al controllo del nonno e di correre a tutta velocità fuori dal portone grande, che di giorno restava aperto. «Vieni qui, te!» gli diceva il nonno con calma, tanto sapeva che Enrico, quando arrivava sul marciapiede fuori del palazzo, si sarebbe fermato. «Buonasera, Luis!» così il Consonni salutava il De Angelis. «Allora, queste gibolle aumentano o diminuiscono?» Il De Angelis non era molto disposto a fare dell'umorismo su queste cose, però con l'Amedeo era diverso. Era una persona per bene, che tutti rispettavano e che, anche se lo prendevano un po' in giro a causa della sua fissazione per l'automobile, non lo faceva con malignità. E infatti, l'Amedeo al De Angelis lo trattava con benevolenza. Cosa ci si poteva fare se era un po' maniaco con la sua vecchia Opel Vectra? E poi, a chi dava fastidio? Sì, era un po' brontolone. Accusava sempre tutti gli inquilini di appoggiarsi alla sua macchina, di rovesciarci sopra briciole e polvere, scuotendo la tovaglia, o addirittura i tappeti dalla finestra. Si immaginava che qualche ragazzino di nascosto gli prendesse l'auto a sassate, e questa poteva essere una delle cause delle gibolle misteriose. Ma in fondo aveva più di 80 anni, aveva pochi parenti, fra cui una sorella, più anziana, che non si curavano molto di lui. Il suo tempo, oltre a lamentarsi, non sapeva neanche lui come impiegarlo. «Ciao, Luis, ci vediamo dopo!» «Ciao, Amedeo, buona passeggiata!» Il nonno e il nipotino si incamminarono verso l'area giochi di Piazza Gobetti, un piccolo parco spelacchiato dove il pomeriggio si radunavano una decina di bambini accompagnati prevalentemente dai nonni, ma anche da qualche genitore o babysitter. L'Enrico gli dava delle belle soddisfazioni al nonno quando andavano ai giochi. Si buttava con disinvoltura dallo scivolo, anche a testa in giù. Poi saliva sul castello di legno rigenerato e trattato, faceva il ponte di corda, la piccola giostra di ferro, saltava di qua e di là e il nonno
lo lasciava fare senza troppo stare in ansia che si facesse male o che si sporcasse con la sabbia o con la polvere. La sua mamma non gli avrebbe permesso un terzo delle cose che gli permetteva di fare il nonno, il quale si limitava a stare seduto sulla panchina, a leggere il giornale o un libro, rivolgendo solo ogni tanto un'occhiata di controllo al bambino, che imperversava sulla struttura psicoattivante tipo quadro svedese, o si rotolava nella cassetta di sabbia, un ricettacolo di umidità. Per questo Enrico era proprio contento di essere portato ai giardini dal nonno e non da altri, a parte una volta che aveva picchiato la testa contro un gradino della scaletta del castello. Il bambino non si era mai fatto niente e comunque, quando tornavano a casa, il nonno lo ripuliva bene con la spazzola dicendo: «Dai, che poi la mamma se ti vede così ci sgrida, dai cipolla!» E la mamma, quando lo riprendeva in consegna, di solito lo trovava in buone condizioni. «Che cosa ti ha dato il nonno per merenda?» «Pane e marmellata», rispondeva prontamente Enrico. «E le merendine?» «Non è che il nonno ti ha comprato le merendine?» «No, le merendine no. Pane e marmellata». «E allora perché a casa non me la mangi mai? Quella del nonno è più buona». Non era vero affatto che dal nonno mangiasse pane e marmellata. Il nonno le merendine a Enrico gliele comprava e come? Ma c'era un patto fra di loro. La mamma non lo doveva sapere. No, che non glielo dice la mamma, vero? Se no il nonno non te le compra più. Enrico era ligio ai patti, dunque riportava sempre la versione corretta alla mamma, anche se questa qualche sospetto lo nutriva. «Te il nonno mi prendete in giro», diceva, ma il bambino non rispondeva, impiccato sul seggiolino applicato in modo non regolamentare sul sedile posteriore della Twingo, giochicchiando con un soldatino o un gormita. Arrivarono al parco giochi e l'Enrico si fiondò sullo scivolo sgomitando per farsi largo in mezzo ad altri bambini e bambine, che però non avevano la sua dimestichezza e il suo coraggio e sostavano incerti alla base di partenza, tenendo per mano la nonna o la babysitter più terrorizzate di loro. Qui stava la massima soddisfazione per il nonno, poter ostentare la sua totale indifferenza per quello che faceva il nipotino, mentre gli altri nonni temevano qualsiasi eventualità, impensieriti probabilmente assai più dalle eventuali reazioni dei genitori che non dagli effettivi danni fisici che i bambini potevano subire. «E beh, che il suo nipotino se la cava bene sullo scivolo, eh?» dicevano all'Amedeo e lui sornione. Cosa vuole farci se non si sfogano adesso?» Questo era il momento adatto per mettere il dito nella piaga. «Ah, lui ha cominciato a camminare a 10 mesi, anzi a correre, e da allora non ha più smesso. È un birbante, ma cosa ci vuole fare?» E girava la pagina del giornale. Gli altri nonni, già titubanti sui metodi educativi dei loro figli, applicavano ai rispettivi nipotini trattati come fossero di porcellana. Accusavano il colpo e quando vedevano che la Beatrice, 3 anni e 3 mesi, 39 mesi, come diceva la sua mamma, faceva le bizze immobile nella sabbia, disperata perché si era sporcata, dicevano che la Beatrice oggi era un po' giù, che era un paio di giorni che non si sentiva tanto bene. Verso le 5 stava cominciando a fare buio. Il signor Consonni e il nipote se ne tornarono a casa. Enrico fece merenda, poi il nonno lo piazzò davanti alla televisione con la cassetta di Toy Story 2, che era la sua preferita. Quelle 2 orette passavano in fretta. Il nonno ogni tanto faceva una coccola al bambino, che si rapallottolava per difendersi dal solletico. Aveva 2 belle guance rosse, perché fuori l'aria era frizzante. E allora Enrico, com'era fuori? Era freddo? L'era venu freck, recitava il bambino ammaestrato per far felice il nonno, che rideva e si rimetteva a fare le sue cose: incollare fotocopie sui suoi quaderni, ritagliare articoli di giornale. Alcuni di questi articoli era bene che non finissero in mano dell'Enrico, perché non vedesse le fotografie. Alle 7:45 Caterina, la mamma di Enrico, fece uno squillo chiedendo a suo padre se il bambino glielo poteva accompagnare fino al portone, se no perdeva un sacco di tempo. «Va bene, fra 5 minuti è pronto. Su Enrico, che c'è la mamma!»
Il bambino non collaborava molto per farsi mettere il giaccone, la sciarpa, il cappello, ma neanche si opponeva. Allora, Cipolla, cos'è che hai mangiato a merenda? Pane e marmellata. Amedeo uscì di casa sportivamente in maglione, senza stare a rimettersi il cappotto, visto che doveva solo accompagnare l'Enrico fino alla strada. Però sua figlia non si vedeva ancora e ci fu da aspettare un po'. E non faceva proprio tutto questo caldo. Enrico attendeva immobile e paziente. Sua madre arrivò dopo 5 minuti, inveendo contro il traffico. «Ciao, il mio bambino!» strillò enfatica. Ma quello non le fece molte feste e si arrampicò sul suo seggiolino all'interno della Twingo. «Oh, si è tardi!» fu quello che riuscì a dire lei, mentre il signor Consonni rabbrividiva dal freddo e si sarebbe affrettato verso casa, se proprio in quel momento non fosse arrivata la professoressa Mattioli, l'inquilina dell'appartamento 2. «Buonasera!» fece lei. «Me lo fate fare un salutino all'Enrico?» La professoressa si affacciò al finestrino e fece due boccacce al bambino, che abbozzò un sorrisetto affettato, ma che evidentemente aveva la testa da un'altra parte. Nel frattempo, Amedeo si era dimenticato di avere freddo. Si mostrava impettito e disinvolto, come se per lui stare in maglione così in quella stagione fosse la cosa più normale del mondo. «Ciao, Enrico!» fece la professoressa un po' sopra le righe, e la madre innestò con decisione la prima urlando: «Ciao papà, ci sentiamo dopo!» Caterina non sopportava la professoressa Mattioli, perché era sicura che il corteggiamento a cui quella sottoponeva suo padre non fosse per niente disinteressato. Si capiva benissimo che quella signora divorziata mirava l'appartamento del Consonni, di proprietà, essendo invece lei in affitto e con tutta probabilità nell'imminenza dello sfratto. Tutti sapevano che quelle case popolari in una zona come quella valevano un bel po'. Già alcuni degli appartamenti erano stati comprati da gente con i soldi. Uno era un architetto che ne aveva presi due al secondo piano e stava facendo lavori di ristrutturazione molto impegnativi. L'altra era una donna che lavorava niente di meno che in Mediaset. Non la si vedeva mai. Era evidente che la Mattioli ambiva a incastrare i Consonni. E Caterina vedeva con terrore l'ipotesi che una mattina suo padre le comunicasse che aveva intenzione di risposarsi. La cosa non sembrava imminente, ma la professoressa era una cinquantenne ancora abbastanza piacente e il suo corteggiamento sfrontato. Caterina avrebbe voluto trattenersi qualche minuto a sorvegliare l'atteggiamento di suo padre nei confronti di quella là, ma doveva scappare. Così quel papà ci sentiamo dopo ebbe la tonalità di una minaccia, che Consonni peraltro non avvertì mentre rientrava nella corte a fianco della professoressa. «Amedeo, ho fatto delle polpette, vuoi favorire?» «No, grazie, Angela, ho già la cena pronta. E poi stasera devo lavorare, ti dispiace?» ma no, me le mangio io le polpette, facciamo un'altra volta.» «Va bene, allora buonasera.» Dopo aver accompagnato con galanteria la professoressa fino al suo vano scale, Amedeo tornò in casa e, scuotendosi per il freddo, cominciò a prepararsi la cena, cioè a scaldarsi la zuppa di fave e fagioli che aveva cucinato 2 giorni prima. Mentre apparecchiava, era allegro. Si inteneriva a ripensare al nipotino. Scuotendo la testa, diceva fra sé e sé: «Fa frecce!» Cenò, senza perdere tempo, perché dopo voleva lavorare un po', come diceva lui. In realtà non si trattava di niente di più che un hobby. Si avvicinò alla finestra e guardò fuori. La nebbia era densa e giallastra.

Avete ascoltato un estratto da La casa di Ringhiera di Francesco Recami, Sellerio Editore 2011, letto da Patrizia Agostini.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente.